0: nei quali la persona possa trovare informazioni corrette, professionisti competenti e soprattutto qualcuno che le aiuti ad orientarsi. In Ticino negli anni si sta cercando di costruire una rete di competenze e di servizi, anche se naturalmente con delle criticità. Dal nostro punto di vista, come identità plurale, che appunto come ricordavi è un servizio di zona protetta, offriamo uno spazio di ascolto, di orientamento e di accompagnamento sociale. Una persona può arrivare con una domanda a noi molto precisa, oppure arrivare semplicemente con non so bene che cosa mi sta succedendo, posso parlarne con voi? Quindi quello che facciamo è aiutare la persona a fare chiarezza, a conoscere le possibilità del territorio, orientarsi tra i servizi. E lo facciamo, lo faccio io, che sono appunto il responsabile del servizio, e lo fa anche il mio collega, che è un operatore peer della comunità trans, che porta quindi nel nostro lavoro anche un'esperienza diretta, no? Un'esperienza vicina a quella delle persone che si rivolgono a noi. All'interno del servizio abbiamo un gruppo che si chiama Gruppo Trans Ticino, che è appunto coordinato dal mio collega, che è uno spazio di incontro e di confronto tra persone trans e non binarie. E poi vi è anche un gruppo di parola rivolto a genitori di persone LGBTQIA+. Questo secondo me è molto importante perché il nostro lavoro cerca in qualche modo di tessere relazioni e di creare uno spazio safe per le persone LGBTQIA+.
1: Davide Vasso, in base al suo lavoro sul campo, quali sono i problemi più delicati che devono essere affrontati? Tra le cose che ci vengono in mente, appunto, ci sono forse la preparazione dei professionisti, il rapporto con le assicurazioni, l'accesso ai farmaci, ecco, sono questi. Oppure esiste il rischio opposto di lasciare una persona sola davanti a decisioni mediche molto importanti?
0: Allora, direi che esistono entrambe cioè forse tutte le questioni di cui parlavi, di cui parlava, scusi che ogni tanto tra il tuo
1: Va benissimo,
0: e il lei.
1: grazie.
0: Diciamo che una delle difficoltà principali che incontriamo è sicuramente quella della preparazione dei professionisti e della comunicazione tra professionisti. Ecco, questo probabilmente è il problema principale. Una persona può avere contemporaneamente bisogno di un medico, di un endocrinologo, di uno psicologo, di uno psicoterapeuta e di un chirurgo, ma allo stesso tempo andare a scuola e allo stesso tempo avere un datore di lavoro. O aver bisogno di un servizio sociale. Non sempre però questi mondi comunicano tra di loro e a volte le persone si sentono un po', come dire, a dover navigare da sole in questo mare mosso. Quindi a volte la difficoltà non è semplicemente trovare un professionista capace, ma trovare una rete di professionisti che sappiano trovare in modo competente e rispettoso, un modo per poter lavorare con queste persone, per poter prendersi cura di queste persone. E ci sono chiaramente tutti, diciamo, questioni concrete anche legate all'accesso alle cure di cui il collega Geo Di Salvo ieri ha parlato, chiaramente, però credo che sia importante anche ricordare che forse non bisogna, diciamo, in qualche modo bisogna evitare questi due estremi, no? Da una parte abbiamo persone che in qualche modo devono comunque continuamente dimostrare, no? Di essere davvero trans per poter accedere alle cure, dall'altra parte non dobbiamo confondere però l'autodeterminazione con il lasciare da sola una persona nella, diciamo, nella presa di decisioni, no? Che in qualche modo vanno a cioè, come dire, che hanno una specificità nella vita di queste persone.
1: Ecco, quindi allora, per i più giovani, come dovrebbe essere costruito un percorso di tutela, secondo la sua esperienza?
0: Allora, credo fortemente che la parola per rispondere a questa domanda è accompagnamento. Un giovane dovrebbe poter trovare adulti competenti che sappiano ascoltare quello che stanno vivendo senza in qualche modo trasformare automaticamente ogni domanda in una diagnosi. ma anche senza banalizzare le domande che stanno ponendo. Quindi il sostegno psicologico, quando necessario, perché non è per forza necessario un sostegno psicologico, dovrebbe essere uno spazio di esplorazione e di comprensione. E accompagnare, secondo me, significa poter parlare con serenità del proprio corpo, dei propri desideri, delle relazioni, della famiglia, della sessualità. Scusate, e soprattutto il giovane non dovrebbe essere l'unico soggetto chiamato a gestire tutto questo. Bisogna lavorare anche con gli adulti che gli stanno accanto, quindi gli adulti di riferimento che fanno riferimento alla famiglia, alla scuola, agli educatori, i professionisti sanitari. Una delle cose che vediamo anche nel nostro lavoro è quanto sia importante avere almeno un adulto che sappia ascoltare senza giudicare. Ed è questo quello che cerchiamo di fare, cioè di aumentare le competenze degli adulti che fanno parte del loro mondo.
1: Ecco, ne parlavamo ieri con Gio Di Salvo. La transizione può coinvolgere percorsi psicologici, trattamenti ormonali e in alcuni casi appunto interventi chirurgici, ma l'accesso a queste diverse forme di cura non è necessariamente uniforme. Qual è oggi la situazione in Ticino dal punto di vista dell'accesso alle cure e della loro presa in carico?
0: Direi che oggi in Ticino esistono competenze e possibilità di presa in carico, ma l'accesso non è uniforme, è molto a macchia di leopardo, e questo varia anche in base ai percorsi e alle persone. Alcune prestazioni possono essere organizzate sul territorio, mentre altre necessariamente bisognerà uscire fuori dal cantone. Ma credo che non sia questo il vero problema. Il problema è poter orientare le persone verso servizi che non sono all'interno del cantone, e qui mi rifaccio a quello che dicevo prima, cioè la possibilità di far comunicare i professionisti. Quindi non dobbiamo necessariamente avere tutto qui a Lugano o in Ticino, sarebbe utopico in questo momento, e questo, non, questo è la realtà che è presente anche in altri cantoni. Dobbiamo però fare in modo che una persona che vive in Ticino non si senta lasciata da sola nel caso in cui decida di fare riferimento ad un altro professionista in un altro cantone.
1: Appunto, avere appunto dei punti di riferimento. Davide Vasto, voi collaborate con il DEX, visto che come zona protetta fate parte della Commissione per l'Educazione Sessuale e Affettiva nelle Scuole. Cosa realizzate nello specifico?
0: Ah sì, allora, come è zona protetta e come identità plurale, quindi collaboriamo con diverse istituzioni locali, sicuramente con le OC per quanto riguarda la salute sessuale, ma come appunto dicevi tu, facciamo parte della commissione del DEX, che è proprio legata all'educazione sessuale e affettiva nelle scuole. La CEAS ha realizzato all'interno del suo programma già nel 2019 delle linee guida, cioè delle buone pratiche per le direzioni delle scuole del settore medio superiore quando si trovano di fronte a allievi e allieve trans. Chiaro, stiamo parlando del 2019, queste linee guida in qualche modo dovranno essere aggiornate anche in base a quelli che sono stati gli aggiornamenti legislativi che si sono susseguiti al 2019. Quindi c'è il lavoro che facciamo e che portiamo all'interno della CEAS, è proprio lo sguardo verso il tema dell'identità sessuale. Oltre alla CEAS, chiaramente collaboriamo con altre istituzioni locali che possono essere appunto la delegata per le pari opportunità su alcune specifiche tematiche e su alcune specifici casi, e inoltre lavoriamo anche con il DSS all'interno del programma Sport in Forma, che offre un pacchetto di formazione per monitori e monitrici proprio sui temi dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere. Quindi credo che in qualche modo nel territorio si stanno costruendo progressivamente delle alleanze, in qualche modo delle competenze e anche degli strumenti. Credo che sia un po' questo il ruolo di noi associazioni, portare alle istituzioni quello che succede nel campo, ma allo stesso tempo ci si aspetta un po' che le istituzioni prendano, no, queste situazioni, istanze che portiamo per poter poi orientare le politiche. Ecco,
1: ma secondo lei qual è oggi il principale problema concreto che una persona trans incontra nella società, nelle società?
0: Allora, se dovessi proprio sceglierne uno, sceglierei questo, cioè di essere riconosciuti, di poter esistere. Poter esistere senza dover continuamente spiegare chi si è. Significa poter essere chiamati con il proprio nome, con i pronomi che vengono scelti, essere riconosciuti per la propria identità. Entrare in un servizio sanitario senza dover prima combattere contro lo stigma, il pregiudizio, poter andare a scuola, al lavoro, senza dover continuamente spiegare la propria esistenza. Significa anche non essere costretti a dimostrare continuamente la propria identità. Vorrei ricordare i dati del panel svizzero LGBTQ Plus del 2025 che restituiscono bene questa dimensione. Tra le persone appartenenti alle minoranze di genere, l'84,2% ha riferito di aver sperimentato forme di discriminazione strutturale nell'ultimo anno. E il 57,2% ha riferito di non essere stata presa sul serio rispetto alla propria identità. E più di una persona su quattro ha subito discriminazione in ambito sanitario. Ecco, quindi quando parliamo di discriminazioni, parliamo anche di tutto questo, parliamo di una somma di situazioni quotidiane nelle quali le persone LGBTQIA+ e nello specifico le persone trans devono continuamente spiegarsi, correggere, giustificarsi, tutelarsi. Quindi quello che vorrei dire è che la parola che vorrei utilizzare è prevedibilità. La scuola deve prevedere le persone trans, un servizio sanitario deve prevedere le persone trans, un luogo di lavoro deve prevedere le persone trans. Quindi non è sufficiente essere tollerati, bisogna essere previsti. E l'ultima cosa che vorrei dire rispetto a questa domanda che mi ha fatto è il tema della narrazione, no? La narrazione che c'è intorno alle persone trans è la solita narrazione di persone che sono un problema, che sono un tema controverso, spesso sono oggetto di battaglie ideologiche e politiche. Però rischiamo, facendo diciamo questo tipo di agiti, di dimenticarci che dietro a quelle parole ci sono vite, ci sono storie e ci sono persone. Ecco.
1: Grazie davvero Davide Vasto, operatore responsabile del servizio identità plurale dei progetti LGBTQIA+ presso il centro Zona Protetta di Lugano. Grazie per averci anche raggiunto in studio per le sue parole.
0: Grazie mille a voi.
1: E ricordiamo che il dossier prosegue domani, sempre alle 11:30.

Ho sempre sentito che in me convivono diverse tendenze creative. La più costante è la melodia. A volte si manifesta apertamente, a volte si nasconde sotto forme più

ascoltato era la prima delle cinque melodie per violino e pianoforte composte in origine per canto e pianoforte come opera 35 e poi trascritte nel 1925 come opera 35A. A eseguire il duo Gazzana, Natascia violino e Raffaella pianoforte, nel loro quinto album per la ACM di Manfred Eicher. Degli aforismi di Arnold Schoenberg, alcuni sono folgoranti, qualche altro invece decisamente infelice. Ad esempio, la melodia è la forma di musica più primitiva. E proprio non credo che quel primitiva fosse inteso nel senso degli etnomusicologi o di Béla Bartók, per i quali la categoria del primitivo è un valore preziosissimo. Prokofiev mette la melodia in cima ai suoi pensieri. In realtà il compositore russo era preoccupato per il suo rientro nell'URSS, dove il cappio del realismo socialista fu ufficializzato proprio nel 1934 e già era facile intuire che nel giro di poco si sarebbe stretto via via attorno al mondo artistico e letterario. E quelle parole, come giustamente osserva Stefano Catucci nelle note del disco, per Prokofiev erano forse un mettere le mani avanti, partire dalla consapevolezza che di certo non tutte le sue melodie rispettavano i crismi imposti dal regime. Il disco di oggi propone anche musiche di altri due autori, Alfred Schnittke e Arvo Pärt, tutti sovietici dunque e tutti accomunati dall'aver vissuto o mosso i primi passi come compositori, sentendo sul collo il fiato del regime. Il Gratulationsrondo di Schnittke è del 1973. Ci sbatte in faccia una pagina in bilico fra galanterie e classicismo, tanto sfacciata quanto riuscita, ma il demone è in agguato e via via si insinua, sentiremo.

magistrale alle imposizioni stilistiche ed espressive, postmodern se vogliamo. Schnittke e Arvo Pärt condivisero una sorta di loro ribellione silente, entrambi impregnati di misticismo cristiano e tutti e due in modo più o meno dissimulato o eclatante a volte, e comunque diversissimi fra loro, capaci con le loro partiture di rovesciare i tavoli, per così dire, pagandone anche il prezzo a volte molto pesante. Entrambi negli anni della destalinizzazione furono affascinati dalle avanguardie seriali, ma ben presto abbandonarono quello che sentivano come un'ulteriore costrizione. E Schnittke sfociò nel suo visionario polistilismo e Pärt invece si innamorò della musica medievale e rinascimentale, assorbendone in realtà lo spirito prima ancora che la lettera. Il suo stile rarefatto sfocia a volte in un minimalismo e a tutti gli effetti, ma anni luce lontano dagli americani. È comunque qualcosa di inaudito per l'epoca sua e nostra, che ha spinto tantissimi commentatori a parlare di musica ascetica. Spiegel im Spiegel, composto nel 1978, è sicuramente uno dei suoi brani più affascinanti e di quel suo stile che lui chiamò Tintinnabuli, ed è anche uno dei più celebri, se non il più celebre, con decine e decine di incisioni e di trascrizioni per una quantità di strumenti diversi.

Sembra un paradosso, ma non lo è. A differenza delle avanguardie, Arvo Pärt è stato il compositore che forse più di chiunque altro ha influenzato e ha impresso una svolta decisiva alla musica dell'ultimo mezzo secolo. Lui, indicato come passatista o retrogrado o addirittura reazionario, si è rivelato nei fatti un rivoluzionario. Insieme ad altri, affermatisi via via, e che nel successo di Arvo Pärt hanno avuto sicuramente un facilitatore enorme, fin troppo, vista l'inflazione dei tanti, troppi derivati, chiamiamoli così. Prokofiev di facilitazioni non ebbe nessuna, invece, e semmai al suo ritorno in URSS scontò i suoi successi precedenti con un regime che lo tenne sempre d'occhio come un tipo sospetto. E purtroppo gli fu negato quel sospiro di sollievo che molti suoi colleghi tirarono alla morte di Stalin, perché un destino cinico li fece morire nello stesso giorno. Chiudiamo con l'Andante, terzo movimento della sua sonata opera 80 per violino e pianoforte. Melodia, qui ce n'è come, capace di trascolorare magicamente dalla luce alle tante sfumature di una penombra malinconica. Un brano nel quale ha modo di farsi apprezzare l'affiatamento quasi simbiotico delle sorelle Gazzana, che si distinguono anche per la limpidezza del suono e per una misura che rifugge da eccessi ed effettismi gratuiti. Un saluto da Giordano Montecchi.

0: Questa mattina siamo collegati con Laura Daverio, la nostra corrispondente dal Messico. Buongiorno, ben ritrovata.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Si è spenta ad inizio settembre, all'età di 100 anni, la scultrice Xeles Cabrera, considerata la prima scultrice professionalista messicana. Ne parliamo oggi per conoscere e ricordare la sua arte. Dunque, chi era Xeles Cabrera?
1: Sì, lei, la scultrice nacque a Città del Messico nel 1926 ed è considerata non solo una pioniera della storia della scultura messicana, ma è anche proprio la prima scultrice ad affermarsi professionalmente in Messico. E la prima personale fu nel 1949 ed allora per 70 anni dedicò la sua ricerca soprattutto alla figura umana, reinterpretandola attraverso forme sinuose, intime, sensuali, sperimentando con materiali diversi come la terracotta, il bronzo, il legno, anche il plessigras, la carta, e sviluppando poi gradualmente un percorso che la porta dalla figurazione all'astrazione. Un ruolo fondamentale nel suo linguaggio artistico è dovuto alla danza e al movimento. Un materiale che lei usa molto è la pietra vulcanica, che lei lascia ruvida, piena di fiori, e unisce elementi ispirati alle civiltà mesoamericane, poi con tecniche e idee invece artistiche più contemporanee.
0: E lo dicevi, oltre all'opera è proprio la vita stessa di questa scultrice che ha fatto la storia della scultura in un mondo che ha avuto molte difficoltà ad accettarla. Ci spieghi come è riuscita ad affermarsi?
1: Sì, infatti, e devo dire che questo è stata una carriera incredibile anche proprio per questo, perché è riuscita ad affermarsi con tantissime difficoltà in un ambiente artistico fondamentalmente maschile. Questo non riguarda solo la scultura, se noi guardiamo comunque la storia dell'arte messicana e quante donne erano visibili come artiste in quel periodo, veramente è molto difficile trovarle. Pensiamo per esempio alla grande epoca dei grandi maestri del muralismo, erano tutti uomini. Ecco, nonostante le prime esposizioni, anche i primi successi, e nonostante lei abbia avuto anche una produzione costante, ha sempre ricevuto uno scarso sostegno da parte delle istituzioni. Lei tra l'altro aveva 5 figli, insegnava, e quindi la scultura era quella cosa che lei faceva appena poteva, anche producendo sculture nella cucina di casa, e questo ovviamente anche dovuto al fatto che proprio aveva grandi difficoltà a essere riconosciuta, e quindi anche dal punto di vista economico. A un certo punto, proprio per questa mancanza di spazi, fu lei a fondare nel 1966 il Museo Escultorico della Città del Messico, dove, ecco, non solo c'era una permanente di circa 50 sue opere, ma insomma si dava spazio anche ad altri artisti.
0: Però poi per anni fu praticamente dimenticata. Come è tornata all'attenzione del pubblico e del mondo dell'arte?
1: Sì, infatti alla fine molti dei suoi lavori venivano esposti proprio in questo museo escultorico, che è proprio nato con questo scopo. Però ecco, il problema del riconoscimento istituzionale è stato una costante della sua vita, fino veramente della sua carriera, fino a una svolta che avvenne nel 2018, quando l'architetto e scultore, e io aggiungo uomo, Pedro Reyes, curò una mostra proprio sull'opera di Xeles Cabrera, chiamandola proprio la prima scultrice del Messico, e quella mostra ebbe un grande impatto e veramente la fece riscoprire da tutti, e anche da quelle istituzioni che appunto non le hanno dato l'attenzione fino appunto ormai veramente a pochi anni fa. A quella mostra ne segue una prima personale negli Stati Uniti, all'American Society di New York nel 2022, la medaglia delle belle arti nel 2023 e una grande retrospettiva della sua opera proprio all'interno del Palazzo delle Belle Arti, che è l'istituzione artistica in assoluto per il Messico. E questo avviene però, stiamo parlando del 2025-2026, quindi praticamente quest'anno. Però ecco, diciamo, quest'epoca di riscoperta e quest'ultima grande personale al Palazzo delle Belle Arti ha sigillato il posto di Gélez Cabrera finalmente nella storia della scultura messicana.
0: E se vogliamo trarre un po' un insegnamento, possiamo dire che una scultrice che non si è arresa in un sistema artistico messicano spesso ostile, oggi quanto è diverso questo sistema artistico messicano?
1: Beh, Gélez Cabrera ha vissuto un'epoca di difficoltà che oggi credo per gli artisti contemporanei sia molto difficile da immaginare, soprattutto per le donne, però anche oggi, se guardiamo alla scena contemporanea, nonostante i tanti movimenti anche femministi proprio per attirare l'attenzione su questo tipo di problematiche, ecco, se guardiamo la scena contemporanea, gli spazi come vengono dati. Non solo, certo, non solo nella scultura, ma guardiamo anche la letteratura, guardiamo anche le altre forme d'arte. Ecco, gli spazi per le donne continuano, non sono al 50%, non sono sempre inferiori a quelli degli uomini. Detto questo, ecco. Si discute molto, beh, Città del Messico poi è un grandissimo centro di cultura, di idee, di grande influenza poi in tutta la regione e oltre, però ecco, si discute molto dei problemi non solo di genere all'interno dell'arte, ma anche di come si sta un po' trasformando l'ambiente con problematiche molto diverse. Le ultime due amministrazioni hanno tagliato molto i budget delle istituzioni pubbliche. Artistiche e questo fa molto discutere su come che ruoli hanno le istituzioni private, quanta influenza poi possono avere nei criteri di selezione. D'altro lato, è anche un mondo di politica molto, come dire, molto polarizzata, no? Non solo in Messico, questo vediamo ormai essere un fenomeno in tanti paesi, ma in Messico devo dire molto forte. E quindi anche la cultura entra all'interno di questa potenziale, di questo uso, diciamo, all'interno di una narrazione ideologica delle varie politiche. E quindi diciamo il discorso di quanto, non solo di che spazi vengono lasciati, ma anche ecco, di queste nuove dinamiche che si stanno innescando appunto in un mondo in cui la politica gioca un po' un ruolo diverso e questo che influenza può avere sull'autonomia, sulla ricerca storica e sulla capacità critica di musei e gallerie.
0: La figura poco conosciuta in Europa di Gélez Cabrera, morta il 1 settembre scorso, che ci ha permesso anche di fare così una panoramica sulla situazione dell'arte e della cultura in Messico. Grazie Laura D'Averio, buona giornata, alla prossima.
1: Grazie e buona giornata a tutti.

0: Caffè Zimmerman. 5 puntate per parlare di una storia importante, quella dell'ensemble La Reverdy, che compie 40 anni. Formato in origine da due coppie di sorelle, l'ensemble è dedito da sempre alla musica medievale. Un'esperienza professionale straordinaria tutta al femminile, attraverso l'affascinante patrimonio della musica creata dal XII al XV secolo. La Reverdy è un punto di riferimento che ha catturato e cattura pubblico, critica e discografici. Giovanni Conti incontra le tre fondatrici, Claudia Caffagni, Livia Caffagni ed Elisabetta De Mirkovic, per raccontare, decennio dopo decennio, una storia unica ed esemplare. La Reverdy, a cura di Giovanni Conti. Caffè Zimmerman, dal 5 ottobre al 2 novembre, ogni lunedì alle 15:35.
1: Rete 2.

0: www.ilconcerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a un compositore svizzero, Ottmar Schoeck, di cui proprio quest'anno ricorrono i 140 anni dalla nascita. Di questo compositore ascolteremo quattro estratti. Partiremo dalla musica da camera con Tommaso Maria Maggiolini e Nicola Mottini. Poi avremo il concerto per violino e orchestra, interpretato dal violinista Stefan Boren, e termineremo il nostro percorso musicale con una composizione per piccolo coro maschile, tenore solo e orchestra. Schoeck compie la sua formazione musicale a Zurigo a partire dal 1904, prosegue poi gli studi a Lipsia con Max Reger. È compositore e maestro di diversi cori e pianista, accompagnatore a Zurigo. Dal 1917 al 1944 dirige i concerti sinfonici a San Gallo. Un punto centrale della sua produzione compositiva è costituito dagli oltre 400 lieder. Dagli arrangiamenti per pianoforte e orchestra sono importanti anche le sue opere teatrali basate su testi letterari. La sua produzione, sia vocale sia strumentale, ha come temi fondamentali l'arte, la vita, lo spirito, la salute, la natura e la patria. Nel 1928 riceve il dottorato honoris causa dall'Università di Zurigo. Per questo percorso musicale cominciamo con due pagine cameristiche affidate al flauto e al pianoforte. Sono trascrizioni da opere originariamente scritte per violino e pianoforte. Di Ottmar Schoeck, dall'album Blatt, ascoltiamo l'Allegretto, interpretato da Tommaso Maria Maggiolini al flauto e Nicola Mottini al pianoforte, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023.

Abbiamo ascoltato di Otmar Schoeck Allegretto, interpretato da Tommaso Maria Maggiolini al flauto e Nicola Mottini al pianoforte, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023. Il duo Maggiolini-Mottini è stato fondato nel 2011 a Lugano. Tommaso e Nicola si sono esibiti in numerosi festival in Svizzera e in tutta Europa, anche all'interno di formazioni da camera più ampie, esplorando repertori che spaziano dal barocco al romanticismo fino alle opere più recenti della letteratura per flauto e pianoforte. Nel 2025 è uscito il loro primo CD per l'etichetta Aulicus Classics, che si concentra su due compositori svizzeri, Otmar Schoeck e Josef Lauber. Noi ora di Otmar Schoeck ascoltiamo dalla sonata per violino e pianoforte in Re maggiore, opera 16, il movimento Nicht zu langsam nella trascrizione per flauto e pianoforte con Tommaso Maria Maggiolini al flauto e Nicola Mottini al pianoforte, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023.

Abbiamo ascoltato il duo Maggiolini-Mottini nella trascrizione per flauto e pianoforte del movimento Nicht zu langsam, della sonata per violino e pianoforte in re maggiore, opera 16 di Ottmar Schoeck, in un estratto dalla produzione RSI realizzata per Musica Viva nel 2023. Passiamo ora a un concerto solistico. Schoeck, come Bartok, compone per la violinista ungherese Steffi Geijers un concerto per violino ricco di sentimento che la dedicataria esegue nel 1948 con l'orchestra della Tonhalle di Zurigo. Il sottotitolo, quasi una fantasia, non si riferisce solo all'atmosfera di fondo, ma doveva anche mascherare alcune incongruenze compositive. Da un lato Schoeck si discosta liberamente dalle aspettative formali classiche, dall'altro il sottotitolo scelto nasconde anche le difficoltà che il compositore ha incontrato durante la composizione. Schoeck, infatti, era spesso insoddisfatto del risultato finale delle sue opere. Il concerto per violino non fa eccezione sotto questo aspetto. Andiamo a vedere come è composto. Il primo movimento, un allegretto leggero, inizia con accordi dei corni simili a rintocchi di campane, ai quali si unisce immediatamente il violino solista. La melodia suona come se ci si trovasse già nel vivo del brano e non all'inizio. Il secondo movimento inizia con una melodia quasi minacciosa dell'orchestra, sulla quale si sovrappone in modo lirico e delicato il violino. L'ultimo tempo sembra collocarsi a metà strada tra leggerezza e passione. Infine, una frase estesa e maestosa, un ultimo slancio del violino solista e poi il

Abbiamo ascoltato di Otmar Schoeck, concerto per violino e orchestra in si bemolle maggiore quasi fantasia, opera 21, eseguito da Sebastian Boehren al violino, accompagnato dalla Kammerorchester Basel, diretta da Isabelle Jankauskaite. Siamo all'ultimo brano di oggi per questa puntata dedicata a Otmar Schoeck, di cui quest'anno ricorrono proprio i 140 anni dalla nascita. E per chiudere questo percorso musicale ascoltiamo di questo compositore svizzero Der Postillon, ossia il postiglione. In passato chi guidava i cavalli delle carrozze di posta e delle diligenze. L'opera mette in musica la famosa poesia di Nikolaus Lenau. Inizia con una descrizione idilliaca, quasi spensierata della natura, in una notte di primavera, attraverso la quale il postiglione viaggia con la sua diligenza. L'atmosfera cambia però quando la carrozza passa davanti a un cimitero dove è sepolto un collega scomparso prematuramente. Il postiglione suona allora con il suo corno, la melodia preferita del defunto, conferendo al brano una svolta malinconica e commovente. Schoeck, noto soprattutto per le sue composizioni di Lieder, ha dato con quest'opera un contributo significativo alla musica corale tardo-romantica svizzera. Ascoltiamo ora di Otmar Schoeck, Der Postillon, per piccolo coro maschile, tenore solo e orchestra, opera 18. L'esecuzione è affidata al coro della Römisch-Katholische Kirche San Leonard Ingebold di Brunnen, assieme al Männer Gesang Küsnacht. Il tenore solista è Michael Pfeiffer, accompagnati dall'Urschweizer Kammerensemble. A dirigere Stefan Albrecht.

0: Abbiamo ascoltato di Ottmar Schoeck Der Postillon per piccolo coro maschile, tenore solo e orchestra, opera 18, con l'Urschweizer Kammerensemble, due cori maschili, il Römisch Katholische Kirche San Leonard Ingeborg di Brunnen, assieme al Männergesang Küssnacht. Il tenore solista era Michael Pfeiffer. A dirigere Stefan Albrecht. La puntata odierna di Concerto.ch dedicata a Ottmar Schoeck termina qui. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. A presto risentirci dalla ditta del parente.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Rito collettivo industria globale che ogni anno genera decine di miliardi di dollari. Il calcio è, ieri come oggi, anche uno strumento di potere politico. Nei giorni scorsi in Brasile, a pochi giorni appunto dalle elezioni presidenziali, il presidente Lula ha emanato un decreto, possiamo forse definirlo acchiappaconsensi, un decreto contro il calcio scommesse in un paese, come molti in America Latina e nel mondo, dove dilagano gli indebitamenti per ludopatia. Mentre nell'Ungheria il nuovo premier europeista Peter Magyar riprende dal suo predecessore, il sovranista Viktor Orban, una retorica politica tutta costruita sulle metafore calcistiche. Il tutto mentre Gianni Infantino, presidente della FIFA e partner del Board of Peace di Donald Trump, affronta settimane turbolente, almeno questo possiamo dirlo, a seguito dell'annuncio del suo controverso progetto FIFA for World Enterprise, e si prepara alle elezioni FIFA della prossima primavera che si prospettano come le più politiche di sempre. Barbara Camplani, buongiorno, quindi oggi parliamo di calcio.
1: Sì, buongiorno Cristina, buongiorno al pubblico anche da parte mia. Noi proprio a partire da questi eventi dell'attualità che elencavi Cristina vogliamo provare a interrogarci sui risvolti e usi politici del calcio contemporaneo con uno sguardo anche antropologico su uno sport che da sempre solo sport non è. Lo facciamo con tre ospiti. Do innanzitutto il ben ritrovato a Fabrizio Gabrielli, buongiorno.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno Cristina e buongiorno agli ascoltatori.
1: Fabrizio Gabrielli è scrittore, giornalista, traduttore dallo spagnolo, ha tradotto per dire Splendore e miserie del gioco del calcio di Eduardo Galeano, vice direttore del magazine L'Ultimo Uomo, scrive per le pagine della Regione occupandosi prevalentemente di calcio, letteratura e Sud America, spesso combinati. In collegamento telefonico con noi c'è anche Mattia Zaccaro Garau, ben arrivato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Mattia Zaccaro Garau è scrittore, giornalista, specializzato appunto in antropologia del calcio, collabora con il Manifesto e rivista Contrasti ed è autore del saggio Il calcio come rito, fenomenologia di una quasi religione, uscito nel 2024 per Tab Edizioni. E ritroviamo anche la scrittrice e saggista italo-brasiliana Claudileia Lemes Dias, ben ritrovata.
4: Grazie, buongiorno Cristina, buongiorno Barbara, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Claudileia Lemes Dias, ricordiamo almeno un paio dei suoi molti libri: Le catene del Brasile, un paese ostaggio delle religioni, uscito nel 2022 per le edizioni Asino d'Oro, e l'ultimo, Morfologia delle passioni, per Giovane Holden Edizioni dell'anno scorso, 2025.
0: Fabrizio Gabrielli, partiamo dal Brasile, dove qualche giorno fa, a una settimana dalle elezioni presidenziali, lo dicevamo che si terranno il prossimo 4 ottobre, il presidente Lula ha decretato il divieto delle scommesse sportive, calcio in primis, che in realtà è solo l'ultima di una serie di azioni politiche calcistiche da leader di diversi paesi del Sud America. Gabrielli, che cosa sta succedendo? Ripercorre per noi questi eventi, questi ultimi eventi.
2: Sì, assolutamente. Partiamo dalla misura di Lula, una misura provvisoria ovviamente che prima di diventare poi effettiva dovrà passare il vaglio del congresso, ci sono 120 giorni, però il fatto che sia stata promulgata a una settimana dal primo turno di elezioni presidenziali dà comunque un segnale. In buona sostanza si tratta di una misura che vieta l'accesso alle piattaforme di betting, alle aziende di betting online. È una misura che chiaramente punta soprattutto, sembra rivolgersi alle famiglie indebitate, ai meno abbienti, a persone economicamente vulnerabili a prescindere dal parco degli scommettitori in generale, ed è la misura con cui questo governo cerca di affermare quanto il calcio sia diventato probabilmente in Brasile troppo legato alle agenzie di scommesse e quanto questo fenomeno, oltre ad essere un fenomeno sportivo, sia trasceso nell'essere un fenomeno che ha un impatto anche sanitario oltre che sociale sulla popolazione. Peraltro è una misura che riprende altre misure che aveva già fatto Lula, che aveva già per esempio impedito l'accesso a quasi 3 milioni di beneficiari di strumenti del welfare come Bolsa Famiglia, e che chiaramente promulgato in questo momento, quando si sta accingendo ad affrontare Bolsonaro Junior, che è peraltro il figlio di un Bolsonaro che ha fatto un uso molto politico dell'amarella, della maglia del Brasile, che ha sempre sfoggiato come un simbolo di propaganda, maglie che dovrebbero essere trasversalmente simbolo di tutta una nazione, e dà un segnale forte in qualche maniera.
1: e di usi e strumentalizzazioni delle maglie delle nazionali di calcio hanno fatto anche recentemente il presidente dell'Argentina e ancora quello della Colombia. Quello che però colpisce qui in Brasile è, come dire, la possibile impopolarità di questo decreto del presidente Lula in un paese certo colpito dagli indebitamenti da ludopatia, ma dove, lo ricordiamo, il calcio, scommesse incluse, è fortissimamente radicato nell'identità e nell'orgoglio brasiliani. Ecco, Claudilea Lemes Dias, ci aiuti dunque a leggere questo decreto, a quale elettorato si rivolge e di fronte a quale emergenza sociale?
4: Sì, allora io qua davanti a me i numeri anche della Confindustria brasiliana, no? Che secondo la Confindustria brasiliana sugli 84 milioni di persone hanno smesso praticamente di fare degli acquisti, addirittura anche diminuito le spese da mangiare per scommettere, e quindi incrociando i dati anche della Banca Centrale Brasiliana con i sussidi che il governo dà alle famiglie povere, si è scoperto che praticamente molte delle persone che ricevevano la cosiddetta bolsa famiglia, che è il sussidio principale del governo Lula, le famiglie che guadagnano fino a 2 stipendi minimi andavano alle scommesse, no? Si parla di una crisi sanitaria che ha portato i numeri di le hotline i numeri verdi dei suicidi, no? che il governo ha aperto queste linee aperte 24 ore su 24 da 600 chiamate al mese nel mese di marzo a 100.000 all'anno. Quindi, per rendere un'idea un po' del fenomeno, che sta costando miliardi per il Brasile in termini di sanità pubblica. Perché Lula fa questo decreto a una settimana delle elezioni? Perché sarebbe stato impossibile farlo prima. Perché chi conosce il Brasile sa che appena scendi nell'aeroporto di Rio de Janeiro oppure di São Paulo, una delle prime pubblicità che vede è proprio delle scommesse. E come sponsor principali ci sono Vinicius, c'è Neymar soprattutto, no? Neymar fa vedere nei suoi social quanto lui sta guadagnando e quanto lui sta perdendo, soprattutto di Blaze, che è questa piattaforma della quale lui è lo sponsor principale, no? Quindi i calciatori hanno avuto un ruolo fondamentale, e i club, per portare le persone a scommettere di più sul calcio, tant'è vero che durante il mondiale, nel corso delle partite, i giornalisti sportivi smettevano di narrare la partita per pubblicizzare questa o quella piattaforma online di scommesse, che ha scioccato parecchio la popolazione. Tant'è vero che quando i club di calcio brasiliano hanno cominciato a dire ma no, ma è la fine del calcio se ci tolgono la possibilità di essere sponsorizzati da queste aziende di betting, i tifosi si sono scatenati, si sono arrabbiati e addirittura hanno fatto un'inchiesta nel quale il 75% dei tifosi sono a favore della misura di Lula, no? Quindi la misura di Lula si rivolge soprattutto a una popolazione povera che è scommesso, si è indebitata, ma che ha addirittura l'appoggio all'interno del Parlamento dall'estrema destra all'estrema sinistra. E gli unici che non si sono schierati oppure si sono schierati contro sono i partiti di centro.
0: Mattia Zaccaro Garao, oltre alle campagne politiche che si servono del calcio, ad agosto pubblicavi per il Manifesto un articolo interessante sul ricorso ossessivo a metafore calcistiche nella retorica politica, in particolare dei due ultimi premier ungheresi. Il sovranista oligarchico Viktor Orban, al potere per ben 16 anni, e colui che lo ha scalzato la scorsa primavera, l'europeista Peter Magyar. Possiamo quindi dire che il calcio non ha vessilli politici? Può linguisticamente essere piegato dalla destra quanto dalla sinistra, con forse come comune denominatore un intento un po' populista?
3: Non c'è alcun dubbio. Il calcio e la sua propaganda, proprio per come è strutturato il calcio e soprattutto per come è strutturato il calcio in questi anni, sono bipartisan, vengono utilizzate in maniera diversa da tutte le parti politiche. È stato plastico quello che abbiamo visto in Ungheria negli ultimi mesi, quello che continuiamo a vedere in Ungheria negli ultimi mesi, nel senso che Orbán faceva un utilizzo molto specifico del calcio, di un calcio elitario, di un calcio legato all'oligarchia, di un calcio legato ai salotti del calcio, anche ai salotti governativi del calcio, quindi strizzando l'occhio alla FIFA di Infantino, ma strizzando altrettanto l'occhio alla UEFA di Seferin, insomma, mentre invece Magyar ha sempre, sta utilizzando il calcio per avere una svolta da questo punto di vista, ma sempre in maniera molto populista, perché se si dice leviamo i soldi al calcio per darli agli ospedali, che è stato uno degli slogan che ha portato Magyar a vincere le elezioni, chiaramente si sta facendo un'operazione populista, per quanto sia bello e giusto questo discorso. Ma è il calcio in sé per sé che si presta in questo, insomma, il calcio del 2026, che è un po' l'anno zero di questo nuovo calcio, di questo calcio postmoderno, possiamo chiamarlo così, come avete ben detto voi, però è industria, è politica, è cultura, e quindi può essere pure potere, può essere controllo, può essere manipolazione, ma è chiaro che siamo davanti allo strumento eccellente dei nostri anni per tenere sotto controllo la popolazione, non c'è dubbio.
1: Torniamo ancora sul calcio scommesse online. Parlavamo di interessi politici che si intersecano ovviamente con interessi economici enormi. Fabrizio Gabrielli, tu pubblicavi un articolo sulle pagine della Regione proprio qualche giorno fa, partendo fra l'altro dal decreto Lula, come dire, dalla piaga dell'indebitamento delle famiglie brasiliane, Claudio Leia all'MS Dias ci dava i numeri, no? Una famiglia su due, fino alle regolamentazioni fumose anche di alcuni paesi europei. Ma c'è davvero interesse a frenare la dipendenza da scommesse, oppure una loro reale limitazione porterebbe, come in questi giorni gridano i grandi club brasiliani, alla fine del calcio contemporaneo e al suo enorme indotto economico? Intanto in Svizzera come siamo messi a livello di regolamentazione?
2: Sì, no, infatti volevo partire proprio da là a rispondere perché mi sembra che sia una risposta cristallina a quanto si possa prevedere una regolamentazione. Poi è evidente che è tutto legato a quanto la si voglia prevedere e questa parte della risposta forse è anche dettata dal mio punto di vista italiano. In Svizzera è molto semplice, c'è una disposizione legislativa, l'articolo 63 della legge federale sui giochi in denaro che sostanzialmente vieta alle organizzazioni di giochi di betting straniere di accedere sul suolo e soprattutto sul suolo elvetico e soprattutto di offrire sponsorizzazioni o fare collaborazioni con i club quando le scommesse che propongono quelle aziende si basano su competizioni alle quali partecipano gli stessi club. Quindi sostanzialmente non si può accedere a questo betting sportivo che peraltro è regolamentato soltanto da agenzie svizzere, cioè la Swisslos e Lotterie Romande, che si occupano di regolamentarlo. Non che non esistano esempi virtuosi in Europa, perché in Spagna, per esempio, sono già 6 anni che con un decreto reale è stato vietato totalmente la possibilità di sponsorizzare da parte delle agenzie di betting le squadre sportive, che è il motivo per cui quando vediamo squadre italiane, per esempio, partecipare a partite di Champions League in Spagna, le vediamo con le maglie senza i loro sponsor. E anche in Inghilterra, dove pure l'anno scorso 11 squadre su 20, quindi più della metà, erano sponsorizzate da agenzie di betting, quest'anno è stato introdotto il divieto di portare lo sponsor principale nella maglia e di averlo al massimo su una manica o nel retro della maglietta. Arrivo a questo punto all'Italia, dove invece è stato tutto affrontato, mi verrebbe da dire, all'italiana, perché nonostante esista una regolamentazione legislativa, esiste il decreto dignità che è del 2018, che tecnicamente dovrebbe vietare la presenza di sponsorizzazioni da parte di agenzie che propongono scommesse online o no. È anche vero che sulle maglie di molte squadre italiane compaiono queste agenzie di betting abilmente mascherate da agenzie di infotainment, che quindi offrono dati con i quali tu potresti fare tantissime cose, tra le quali, se ti casca in testa, scommettere. E di certo non è un qualcosa agevolato dall'atteggiamento della Lega Serie A, che ultimamente ha lanciato una campagna piuttosto cringe, peraltro sul mercato della propria macchina di raccolta dati. nella quale esplicitamente sostiene quei dati sono gli unici su cui affidarsi per le tue scommesse, che è esattamente quello che con altre campagne all'Ateri invece la stessa Lega Serie A in qualche maniera scoraggia, dicendo che il gioco è quello reale che si svolge sul campo e non quello delle scommesse, però poi di fatto c'è un'agenzia di dati che ti dà dati per le scommesse, quindi è tutto molto contraddittorio, tutto molto, mi verrebbe da dire, italiano.
0: Dunque, dall'Ungheria all'Italia, al Brasile, al Sud America, ci sono paesi e regioni del mondo in cui il calcio è, a tutti gli effetti lo sappiamo, considerato quasi una religione laica. Claudio Lemesh Dias, quanto è radicata in questo senso in un paese come il Brasile e in che modo si connette con i credo religiosi, a loro volta fortemente politicizzati? Ne abbiamo parlato più volte qui ad Alphaville.
4: Sì, bisogna considerare che la maggior parte dei calciatori brasiliani è neopentecostale, no? Si vede proprio quando loro segnano, come festeggiano di solito con dei gesti verso il cielo, si mettono in ginocchio, pregano, no? Questa è tipicamente neopentecostale, no? Della teologia della prosperità, quindi il mio talento, tutto quello che ho ottenuto, la mia ricchezza, lo devo a Dio. E quindi fanno anche da sponsor, da pubblicità alle loro chiese di riferimento, che non sono le chiese tradizionali, battiste o tradizionali protestanti, di solito sono chiese fondate da pastori che sono diventati ricchissimi, addirittura alcuni milionari con le offerte date dai fedeli. No? Quindi uno dei primi che ha diffuso molto la religiosità nel calcio anche qui in Italia è stato Kakà quando era nell'Inter. Nel Milan, scusa, quando era nel Milan si vedeva proprio Kakà che festeggiava, no? Quando segnava in questo modo, e addirittura anche fondato dei nuclei religiosi, nel caso suo anche gruppi di preghiera, eccetera, perché è un obbligo di questi calciatori diffondere la propria religione ovunque vadano, no? Anche in Spagna ce ne sono tantissimi calciatori con delle vere e proprie chiese dentro casa. E ovviamente l'immagine del calciatore brasiliano come uomo di fede, prospero, che ottiene la sua ricchezza perché ha fede in Dio, se lo mettiamo, lo piazziamo a vendere a una scommessa, a pubblicizzare una piattaforma online, le persone ci credono, le persone giocano perché si fidano di quel calciatore, no? Quindi noi parliamo veramente di un connubio tossico tra religione, calcio e gioco d'azzardo. La cosa interessante è che la principale chiesa che predica la teologia della prosperità in Brasile è stata fondata da Edir Macedo, è l'Igreja Universal do Reino de Deus, che in Europa è conosciuta come Comunità Evangelica dello Spirito Santo. Ci sono diverse sedi anche a Roma, vicino alla stazione Termini, un templo molto grande, che è stata fondata da Edir Macedo, che lavorava in una lottomatica e quindi ha utilizzato questo linguaggio della scommessa con Dio proprio nelle sue prediche, no? Quindi è davvero una situazione che ha portato tanti milioni di brasiliani a credere e a indebitarsi, perché veniva da tantissimi di questi sponsor venduta la cosa come un investimento sicuro. Guardate, ho comprato la mia casa, ho comprato la mia macchina perché ho scommesso su questa piattaforma e ho vinto. E Neymar, per esempio, era quello che scommetteva migliaia di euro, di dollari, di reais in queste piattaforme, in video che divulgava a tutti gli utenti, ai suoi milioni di utenti, no?
1: Quindi dei fortissimi sovrasignificati simbolici, identitari, che fra l'altro con connotazioni diverse da sempre accompagnano il calcio. Pensiamo per esempio all'importanza che aveva avuto proprio come strumento di propaganda e di consenso di massa già ai tempi di Mussolini, no? Allora, sulla popolarità di questo sport, così un po' forse naivement, uno mette avanti la sua straordinarietà, la sua straordinaria accessibilità anche dal punto di vista economico, no? Per cui c'è questo sogno di un bambino che dalla favela può diventare un giocatore da centinaia di milioni di dollari l'anno. Mattia Zaccaro Garau, ma che cosa rende ancora oggi il calcio, quello che lei scriveva nel suo saggio, una quasi religione e quindi fortemente appetibile per la dirigenza politica, anche proprio addirittura nella scacchiera geopolitica internazionale?
3: Sì, siamo di fronte a una nuova disciplina, no? Che è quella della geocalcistica, per rifarmi alla domanda, assolutamente. Ma c'è una grande frase di un filosofo portoghese, Manuel Sergio, che dice che chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, giustissimo, ma oggi dovrebbe essere completata. Chi non sa niente di calcio non sa niente del mondo, o quantomeno non sa molto del mondo. E il problema è perché il calcio è ricalcando. Pensavo poco fa mentre sentivo gli interventi degli ospiti, pensavo a una frase che è stata la frase letteraria filosofica del Novecento, la frase di Hölderlin, perché i poeti nel tempo della povertà? E oggi potremmo domandarci perché il calcio nel tempo del capitalismo, no? Heidegger, trattando questa frase, diceva che erano proprio in un momento in cui gli dèi sono scomparsi, che è un po' il momento attuale anche del capitalismo, solo i poeti riescono a tenere accesa la fiammella del sacro. Ma guardate che è quello che fa anche il calcio attualmente. E non è una boutade, non è una roba da invasati, non è una roba da tifosi questo, eh. Nel senso, il calcio risponde alla necessità del contatto col sacro di ognuno. Perché il calcio, perché in generale tutte anche le arti performative e anche gli altri sport vengono da riti religiosi. Originariamente hanno scaturigine nei riti religiosi, ma se ci pensiamo un attimo, rappresentare qualcosa, no? Ritualizzare una lotta tra noi che siamo i buoni e loro che sono i cattivi, e dove una parte dell'agone è delegato al caso, poi i più ferventi potrebbero dire al destino, e dove commissariamo a un giudice terzo vestito di nero. Che sentenzia e delibera e fischia l'inizio e la fine della partita, no? L'arbitro o anche la morte. Insomma, uno sport siffatto, uno sport che si gioca la domenica, uno sport in cui si utilizzano delle parole strettamente legate alla religione, miracolo, fede, passione. In continuazione non facciamo parlare di così, o una delle parole più eccellenti in questo, che è la salvezza, no? Quando una squadra non retrocede nella categoria inferiore si parla di salvezza. Ecco. Sono tutti o le figurine. Le figurine sono i nuovi santini, no? I santini non si utilizzano più, stanno solo nelle scatole, nelle vecchie case di campagna delle nonne, no? Ma le figurine che invece mettiamo in tasca e che mettono in tasca soprattutto i più giovani o i più nostalgici sono dei santini. Ecco, il calcio risponde a una prerogativa di contatto col sacro e quindi si fonda proprio sui culti, sulla religione e si dimentica solo una cosa, il calcio, no? Che manca una risposta sulle cause prime e i fini ultimi dell'umanità, anche se ogni tanto io in qualche lancio di Totti l'ho rivisto anche questo fine ultimo e questa causa prima, però è una questione personale. Diciamo, tornando seri, il calcio è esattamente una risposta alla necessità di sacro, in una società capitalistica in cui il sacro è delegato, o meglio è scomparso e non c'è da nessuna parte. Quindi è chiaro che se il calcio assurge a questo ruolo, chiaramente fa gola alla politica.
0: Calcio, potere, consenso politico, a questo punto aggiungiamo necessità di sacro, il tema del nostro approfondimento di oggi. Grazie davvero ai nostri ospiti e giornalisti, scrittori, Claudileia Lemesh Diaz, Fabrizio Gabrielli e Matteo Zaccaro Garau, grazie davvero.
4: Grazie,
2: Grazie a voi.
0: Grazie mille. A presto, alla prossima, e grazie a Barbara Camplani che ha curato il nostro approfondimento.

0: Prima ha smesso di nevicare a Natale, ma almeno nevicava a Pasqua. Poi nevicava a Natale, ma non nevicava più a Pasqua. Poi non ha nevicato a Natale e nemmeno a Pasqua. O se nevicava erano fiocchi piccoli, piccoli come pulci. O se nevicava erano fiocchi minuscoli, minuscoli come moscerini. E poi per finire non ha più nevicato. Non ha più nevicato del tutto.
1: Desalp, lo scarico, di Antoine Jacquou. Regia di Claudio Laiso. Domenica in scena. Domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
2: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì a chi è già all'ascolto della Rete 2. Sono le 6 e pochi secondi, una trentina di questo venerdì 2 ottobre, e comincia in questo momento una nuova giornata in diretta. Io sono Omar Teoldi e vi accompagnerò da quest'ora fino al laser delle ore 9. Tra pochissimo cominceremo come sempre con la rassegna stampa, con le principali notizie di attualità, e poi dopo le 6.30 ai temi e agli approfondimenti culturali. Vi anticipo anche gli ospiti che sentiremo a partire dalle 7, ad esempio Valeria Palumbo, che da Milano, da poco lontano in realtà, ci parlerà degli ultimi studi sulla qualità dell'aria in Lombardia. E poi 70 franchi per 9 ore di lavoro, gli autisti di Uber chiedono condizioni migliori, è l'articolo pubblicato proprio questa mattina sul portale Swissinfo, di cui ci parlerà Maria Miladinovic intorno alle 8. Alle 8.18 ritroveremo lo scrittore, insegnante Eraldo Affinati, con il quale concluderemo, partendo da San Francesco, la settimana di In altre parole. E alle 8.45, quindi quasi in chiusura, sfoglieremo il numero di ottobre di Altra Economia con Marta Travaglini, che nell'articolo di apertura ci spiega perché il processo in corso a Nanterre, in Francia, contro il colosso delle stampanti Epson, potrebbe rappresentare una svolta nella lotta contro l'obsolescenza programmata. Questo è il programma ricco di questa mattina, c'è anche la musica, ma prima di cominciare vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete inviarci i vostri messaggi, i vostri spunti o le vostre riflessioni. Il numero è lo 079 382 6765. Ora cominciamo anche in musica con Eddie Vedder.

Abbiamo ascoltato Society dalla colonna sonora del film di Sean Penn Into the Wild, composta e interpretata dallo storico cantante del gruppo rock dei Pearl Jam, Eddie Vedder, e cominciamo la rassegna stampa dai temi di carattere nazionale, in particolare dal Corriere del Ticino. Ne abbiamo parlato già negli scorsi giorni. Alla sessione delle Camere federali tiene banco l'accordo istituzionale con l'Unione Europea. Allora il Corriere del Ticino oggi, in seguito alla votazione degli stati che hanno approvato il pacchetto ma su alcuni punti si sono discostati dagli accordi, il Corriere del Ticino, in particolare l'inviato Luca Faranda, ha interpellato l'ambasciatore dell'Unione Europea nella Confederazione Andrea Schüne, che dice: l'Unione Europea rispetterà gli impegni assunti nei confronti della Svizzera nell'ambito del pacchetto dei bilaterali 3 e si aspetta che la Svizzera faccia altrettanto. Ecco dunque il primo monito: è importante preservare l'equilibrio raggiunto durante i negoziati, sia nel complesso sia all'interno di ogni singolo accordo, sottolinea ancora il diplomatico tedesco, secondo cui il pacchetto è di ampio respiro, equilibrato e vantaggioso sia per i cittadini sia per le imprese in Svizzera e nell'Unione Europea. Pur accogliendo con favore gli interventi parlamentari che sostengono il pacchetto di accordi, l'ambasciatore UE in Svizzera sottolinea che al tempo stesso seguiamo con grande attenzione le iniziative del Parlamento che vanno in senso contrario agli accordi del pacchetto firmati da entrambe le parti, in particolare per quanto riguarda l'accordo sulla libera circolazione delle persone e l'accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nell'ambito della ricerca, dell'educazione e dell'innovazione. Oltre alle frizioni per la richiesta del permesso di soggiorno permanente, il Consiglio degli Stati si è discostato anche su un altro punto, la richiesta del casellario giudiziale per chi si vuole stabilire in tutta la Svizzera, una prassi che è già realtà in Ticino e che si sta estendendo ad altri cantoni. I senatori hanno ora approvato questa ulteriore stretta che dovrà essere confermata dal Consiglio nazionale. Inutili i tentativi del ministro della giustizia Beat Jans di opporsi, non faceva parte del mandato negoziale e non rispecchia la prassi attuale, ha detto il consigliere federale, aggiungendo che già ora questa misura violerebbe l'accordo sulla libera circolazione delle persone. A mettere in guardia la Camera dei Cantoni è stato anche il ministro degli esteri Ignazio Cassis, responsabile del dossier. A suo avviso eventuali deviazioni dall'accordo negoziato metterebbero in discussione la ratifica del pacchetto da parte dell'UE. E l'Unione Europea cosa ne pensa? Ad esempio le recenti votazioni al Consiglio degli Stati che prevedono la richiesta sistematica di estratti del casellario giudiziale per i cittadini dell'UE non sono di alcun aiuto, poiché non sono compatibili con l'accordo sulla libera circolazione delle persone, sostiene dal canto suo l'ambasciatore Kühne. In ogni caso si arriverà alle urne mercoledì sera. I senatori hanno preferito il referendum obbligatorio sui generis per 23 voti contro 17, 3 astenuti, ne riferivamo ieri, e non la maggioranza semplice auspicata dal Consiglio federale per quanto riguarda l'accordo detto di stabilizzazione. Inoltre il Consiglio degli Stati ha aggiunto un'altra strada per arrivare al referendum obbligatorio: con 23 voti a 18 e 2 astenuti ha dato il via libera a un'iniziativa parlamentare che chiede una disposizione transitoria nella Costituzione con l'obiettivo di sottoporre gli accordi a referendum obbligatorio. Al nazionale però le sensibilità e i rapporti di forza potrebbero essere diversi, lo si vedrà durante la sessione di dicembre. Io sempre sul fronte svizzero e dalle pagine del Corriere del Ticino vorrei leggervi qualche estratto dell'editoriale di Marcello Pellizzari, che parte in prima pagina, prosegue poi a pagina 3 e ricorda il giorno in cui venne ammainata la bandiera. Fermi a terra, prigionieri di un problema di liquidità irrisolvibile se non con un miracolo o con una mano amica. Quel 2 ottobre 2001, esattamente 25 anni fa, gli aerei di Swissair vennero bloccati. Il cosiddetto grounding, conseguenza di strategie scellerate e di una grandezza sbandierata fino all'ultimo. Quando sarebbe servita invece prudenza. Mario Corti, allora amministratore delegato della compagnia, passò una giornata infernale. Al telefono, aggrappato alla speranza, ma a bontà sua schiavo dei capricci e dei tentennamenti delle banche e del Consiglio federale. Alla fine annunciò lo stop alle operazioni, sancendo la fine di fatto della compagnia di bandiera, o meglio di un simbolo nazionale. 25 anni dopo il grounding è stato quasi derubricato a una catastrofe accidentale o ancora a un evento inevitabilmente legato all'uomo.
l'11 settembre. Sbagliato. Gli attentati semmai accelerarono una crisi cominciata anni prima, nelle sale riunioni di Balzberg, quando, di fronte ai mutamenti del settore, fu deciso di perseguire una missione ambiziosa ancorché rischiosa: far diventare Swissair grande ad ogni costo, acquistando partecipazioni in compagnie deboli e fortemente indebitate, come la belga Sabena, e costruendo al contempo una propria alleanza. Il problema nel problema, detto della strategia, era un consiglio di amministrazione autoreferenziale e, verrebbe da dire, egoriferito. Sintesi dell'economia e della politica della Zurigo che conta, intreccio di banchieri, industriali ed esponenti del Partito Liberale Radicale. Nella Svizzera tedesca, non a caso, si parlò e si parla tuttora di Filz, traducibile con clientelismo. Un clientelismo che, secondo i maligni, giocò un ruolo anche in tribunale. Il processo, apertosi a Bülach nel 2007, per falsità in atti, amministrazione infedele e bancarotta fraudolenta, si concluse con l'assoluzione di tutti e 19 gli imputati. Nessuno, insomma, fu giudicato responsabile del fallimento, quantomeno non sul piano penale. Allargando il campo e lo sguardo, viene da chiedersi se il grounding abbia insegnato qualcosa, visto quanto accaduto a Credit Suisse nel 2023. Su due piedi diremmo di no. Se Swissair si vantava di essere una banca volante, la banca zurighese si stava schiantando come un aereo. Una domanda oggi rimane inevasa. Più che salvare i nostri simboli, come possiamo evitare che qualcuno li faccia cadere? La domanda che si pone Marcello Pellizzari in un lungo editoriale sul Corriere del Ticino a 25 anni dal grounding di Swissair.

Il grande classico Disney Bibidi Bobidi Bobu l'avrete forse riconosciuto dal film Cenerentola. Qui nell'interpretazione di Bogbie McFerrin ci porta alla cronaca internazionale e alle pagine del Corriere della Sera, in particolare a pagina 2, il primo piano, a firma del corrispondente Stefano Montefiori da Parigi, Francia, la rivolta delle scuole, scontri, fiamme e vandalismo, la rivolta che da giorni blocca centinaia di licei francesi, si estende alle università e il governo parla ormai di violenze urbane. I ragazzi protestano contro le classi troppo affollate, i professori assenti che non vengono sostituiti, le strutture fatiscenti e un generale stato di degrado. Manifestazioni nella maggioranza dei casi pacifiche che però, come spesso accade in Francia, sfociano in eccessi, vandalismi e nella repressione altrettanto violenta della polizia. Molti presidi sono stati insultati o aggrediti, nonostante il fatto che non sono loro ad avere il potere di passare da 35 a 25 allievi per classe, dice la sindacalista Christelle Kaufmann. Eppure nel liceo Victor Hugo di Marsiglia il preside, il vicepreside e altre due persone dell'equipe scolastica sono stati picchiati e cosparsi di benzina. Presidi aggrediti anche a Rouen, a Orléans e a Auchel nel Pas-de-Calais. La scuola è da anni al centro del malessere francese. La destra ne ha fatto il simbolo del degrado nazionale, denunciando lassismo, fine della meritocrazia e dell'autorità dei professori. I ragazzi, sostenuti soprattutto dall'estrema sinistra della France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, replicano che la scuola pubblica è forse un simbolo, ma dell'ascensore sociale bloccato, delle diseguaglianze tra istituti del centro e della periferia, di un sistema classista che permette l'accesso a certe università solo dopo aver frequentato certi licei e certe scuole medie e certe elementari, percorsi e vite sanzionate in modo definitivo e inappellabile a 18 anni attraverso l'odiatissima piattaforma digitale Parcoursup che assegna i posti nelle università. Abbiamo visto dunque come la campagna elettorale che si sta scaldando in vista delle presidenziali della prossima primavera chiaramente sia al centro anche della polemica intorno a queste proteste, intorno al sistema scolastico. Continua Montefiori: oggi 400 istituti rimarranno chiusi e il ministro dell'istruzione Edouard Geoffrey ha chiesto che ovunque le lezioni si svolgano a distanza quando atti di vandalismo o blocchi impediscono l'accoglienza degli studenti in condizioni di sicurezza. Dall'inizio della protesta lunedì 1793 persone sono state arrestate, 119 ragazzi e 83 poliziotti feriti. L'IGPN, la cosiddetta polizia delle polizie, ha aperto 3 inchieste sull'azione di agenti che hanno gravemente ferito alcuni ragazzi che manifestavano. Il ministro dell'interno Laurent Nunez difende l'operato degli agenti parlando di proporzionalità, ma alcuni sono stati ripresi in video mentre manganellano i ragazzi quando non sembra necessario o sparando a distanza ravvicinata granate lacrimogene o proiettili di caucciù capaci di provocare ferite anche letali. A Tours un ragazzo è stato ferito gravemente alla testa e ricoverato d'urgenza in ospedale.

0: Au contraire, mon frère, disse J. Chenier alla voce e alla fisarmonica, io vi voglio segnalare sulla regione un approfondimento a firma di Sofia D'Amato sulla emergenza abitativa che fa tremare l'Europa. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche ad Alphaville. Da casa dolce casa a casa cara casa, il luogo più rassicurante è diventato ormai sinonimo di spesa e insicurezza. Scarsità di abitazioni, prezzi in aumento e salari ridotti hanno trasformato il diritto alla casa in una delle principali questioni di consenso elettorale e protesta sociale nel panorama europeo. Secondo Eurostat, tra il 2010 e il 2024 i prezzi delle case sono aumentati del 53%, mentre gli affitti del 25%, a fronte di un'inflazione del 39%. Il disagio abitativo ha radici lontane, dalla crisi finanziaria del 2008 alla pandemia di Covid-19. A questo si aggiunge una grave situazione di squilibrio territoriale. Mentre le aree rurali si spopolano, le zone urbane continuano ad attrarre popolazione per lavoro, studio o turismo. Poi approfondisce Sofia D'Amato il caso tedesco e quello spagnolo, per poi arrivare alla situazione in Svizzera. Stop alla speculazione immobiliare, stop all'espulsione degli inquilini, si è letto su uno dei tanti cartelli durante una recente protesta a Ginevra. La Svizzera, seppur fuori dall'UE, è dentro la stessa tensione abitativa. Al 1 giugno 2026 il tasso degli alloggi sfitti è sceso allo 0,9%, un minimo storico. L'Associazione Svizzera degli Inquilini ASI, sostenuta dall'Alleanza PS e Verdi, vuole rendere i contratti di locazione più accessibili e automatici, frenando l'aumento degli affitti. A questo proposito ha raccolto 108.000 firme validate. Il Consiglio federale ha riconosciuto il problema, nonché le difficoltà e la poca trasparenza che presentano le regole sulle pigioni, e ha già presentato un controprogetto, già contestato dall'ASI, su cui si prevedono ulteriori scontri nei prossimi mesi. Il Portogallo rappresenta il caso più critico del panorama europeo. Secondo il Parlamento europeo, il prezzo delle abitazioni, soprattutto nelle zone turistiche costiere, è aumentato del 124,4%, mentre gli affitti del 115%. L'edilizia non sta al passo con la domanda, aumentando i prezzi. Infatti, il problema principale riguarda lo squilibrio tra i costi dell'abitazione e i salari dei portoghesi. Associação Habitação e Desenvolvimento por Portugal, ossia l'Associazione per l'edilizia abitativa e lo sviluppo del Portogallo, è stata fondata per migliorare la situazione del paese. L'obiettivo è quello di proporre alloggi in affitto con prezzi accessibili, coinvolgendo investitori privati e comuni, riqualificando gli edifici sfitti. Nessuno dovrebbe pagare più di un terzo del proprio reddito per un tetto sopra la testa. Questa è una parte della panoramica di Sofia D'Amato sulla emergenza abitativa che fa tremare l'Europa, pagina 4 della regione di oggi. E concludiamo questa prima parte di rassegna stampa con un'ultima notizia da Berna, pagina 9 di Le Temps. Fanny Scuderi informa che alcuni parlamentari vogliono sanzionare i coloni israeliani violenti. Due pesi e due misure, questa critica si è sentita durante il dibattito sull'iniziativa sulla neutralità respinta domenica dal 70% dei votanti. Una critica che prendeva di mira l'assenza di sanzioni della Confederazione contro Israele, mentre la Svizzera ha recepito le sanzioni europee contro la Russia. Tre giorni dopo il voto, il consigliere nazionale Jean Chop, socialista vodese, intende ristabilire l'equilibrio. Presenta una mozione che chiede di recepire le sanzioni dell'Unione Europea contro i coloni israeliani violenti. Per una volta la proposta non proviene esclusivamente dai banchi della sinistra, è cofirmata da due consiglieri nazionali del centro e da due del PLR. Il testo chiede di recepire le misure decise nel maggio 26 dal Consiglio dell'UE. Queste comprendono il congelamento dei beni delle persone e delle entità interessate, il divieto di ingresso nell'UE e il divieto di mettere fondi a loro disposizione. Le sanzioni hanno senso soltanto se vengono adottate su vasta scala, altrimenti le persone e le entità interessate potrebbero aggirarle, passando attraverso la Svizzera e la sua piazza finanziaria, sostiene Jean Chop. Il parlamentare richiama il diritto dei popoli all'autodeterminazione. Un'intera parte dei palestinesi in Cisgiordania viene cacciata, privata delle proprie proprietà e del diritto all'autodeterminazione. E interpreta Jean Chop il rifiuto domenica di una neutralità rigorosa come un sostegno a nuove sanzioni. Non è il solo, anche il centrista Vincent Maître, confirmatario, dice: non possono esserci fino a questo punto due pesi e due misure. Respingendo l'iniziativa che voleva limitare le sanzioni in nome della neutralità, gli svizzeri hanno fatto sapere di volere che il loro paese si schieri dalla parte del diritto internazionale. Quando vi sono violazioni, la Confederazione deve prendere posizione, afferma, richiamando le responsabilità derivanti dal ruolo della Svizzera quale Stato depositario delle convenzioni di Ginevra. Questa nuova mozione fa sorridere però Yvan Pahud, consigliere nazionale UDC, che critica i promotori della mozione che si erano opposti all'iniziativa sulla neutralità. Il testo mirava proprio a evitare una neutralità a geometria variabile, cioè esattamente ciò che loro denunciano. Non sono coerenti. Le due visioni sono incompatibili. Il campo di Yvan Pahud sostiene meno sanzioni per rispettare una neutralità rigorosa, mentre i promotori della mozione vogliono una Svizzera più pronta a reagire in caso di violazioni del diritto internazionale. Qui vi ho letto l'articolo di Fanny Scuderi a pagina 9 di Le Temps sulla mozione di alcuni parlamentari che vogliono riprendere le sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti.
1: La lingua che si alimenta soltanto su se stessa è come una pianta senza acqua, destinata ad atrofizzarsi. Eraldo Affinati è scrittore e insegnante. Nel 2008 ha fondato la scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Nei suoi testi e nei suoi progetti evidenzia l'importanza del rapporto tra maestro e allievo e ha da poco pubblicato il romanzo autobiografico Nella palude del padre. Eraldo Affinati commenta i fatti dell'attualità al microfono di Omar Teoldi. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
2: Rete 2.
3: In studio Maria Armanda Trezzini. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera adotti la revisione delle regole europee. Da Berna, Anna Valenti.
4: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che secondo la SECO potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi, da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa.
5: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero.
4: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
6: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
4: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles.
3: Bruxelles ha adottato il regolamento sui rimpatri che getta le basi per la creazione fuori dall'Unione Europea di centri per i richiedenti l'asilo respinti. Sulla riorganizzazione ha pesato la crisi dei migranti irregolari nell'exclave spagnola di Ceuta. È stata inoltre imboccata la strada che porta a un nuovo inasprimento delle norme. La stretta prevede in caso di emergenza la sospensione del diritto di asilo. Alla riunione tra i rappresentanti dei paesi Schengen ha partecipato anche la Svizzera. Il braccio di ferro tra società navigazione e sindacati comuni e cantone continua ad agitare le acque nel Verbano. Il rinnovo della concessione da parte di Berna potrebbe sbloccare il passaggio della gestione alle FART chiesto da più parti. Umberto Gatti.
7: La società navigazione Lago di Lugano vuole continuare a operare anche sul lago Verbano, mentre il governo ticinese vorrebbe affidare il servizio alle FART, anche alla luce di alcuni dei servizi legati ai collegamenti e alla manutenzione dei pontili. Le concessioni sul Verbano e sul Ceresio scadranno il 31 dicembre e le procedure di rinnovo sono in corso. Per il Verbano ci sarà però una novità richiesta da più parti che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. L'attuale concessione affida infatti la navigazione all'italiana gestione governativa Laghi, specificando da tempo la possibilità di affidare il bacino svizzero alla SNL, una formula che di fatto impedisce di assegnare il servizio ad altri operatori come appunto le FART. Nella nuova concessione invece sarà adottata una formulazione più generica che potrebbe quindi aprire effettivamente la porta a nuovi attori. Questo sarebbe dunque un primo passo richiesto anche dal governo ticinese a Berna, resta però in essere ancora il contratto e l'accordo tra l'azienda italiana e SNL per l'affitto dei battelli fino al 2046, un accordo che, stando a nostre informazioni, la controparte italiana avrebbe rassicurato di non voler disdire unilateralmente. La partita resta quindi aperta tra ricorsi e minacce di denunce civili e penali. Da metà dicembre non sarà più attiva la linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino e nel locarnese cresce la preoccupazione in vista della ripresa dell'offerta turistica la prossima primavera.
3: Il Pentagono rafforza la presenza di mezzi e uomini in Medio Oriente, dove sta inviando una nuova portaerei. Trump valuta di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato previste in novembre. La Russia continua a bombardare Kiev. Nella notte è stato nuovamente bersagliato un ponte sul fiume Dnipro. È stata colpita anche una scuola. Il sindaco della capitale ucraina riferisce di ingenti danni e vasti incendi. In Francia continua ad aggravarsi il bilancio delle dilaganti rivolte studentesche. Alcuni istituti sono stati incendiati a Marsiglia, il preside e i responsabili di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Solo nella giornata di ieri sono state fermate 2.000 persone. Oggi oltre 400 scuole resteranno chiuse e passeranno alla didattica a distanza. Per evitare ulteriori derive, il ministro dell'istruzione incontrerà i rappresentanti degli studenti e dei genitori. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi a sud sarà abbastanza soleggiato, a nord più variabile con possibili brevi rovesci. Le temperature saranno sempre miti per la stagione, con massime a sud sui 23 gradi e a nord fino a 20.
8: Lo sport.
9: Buongiorno da Patrick Locatelli. Contro il Langnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi che hanno vinto il nono scontro diretto filato di Mugli, l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Questa sera gioca il Lugano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joua, Berna contro Ginevra, Kloten e Friburgo e Losanna Bienne le altre partite. Nella Nations League di calcio questi risultati di ieri: la Lega A 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha acciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia. Ellenici sempre ai primi di girone davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSI La 2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

sultane, sultane, sultane, mi s'apre un reame ma poi scappi via. Cignale, cignale, cignale, mi monta il bestiale da guante se via. Ti sfido, t'attiro, mi sfilo l'anello d'ardito che pacchia, vedrai. Regina d'un maschio tradito da vanity, ti giuro, sarai.

io so vacillo perplesso e ferito se lei lo saprà. Sposato da tutti gli estanni, col cane da guardia mi pare mi manca. Ti chiamo riattacco, poi sorto di scatto, mi stiocco, ormaglione son già per la via. Arrivo sull'uscio, ti guardo di sguscio, mi squadri stupita, so già che mi...

Le sottane del gruppo pisano dei Gatti Mezzi ci hanno riportato in studio alle 6:39 minuti. Io sono Matteoldi, questa è Verde Aurora e in questa seconda metà di rassegna stampa vi do lettura di alcuni interessanti approfondimenti o notizie culturali dai giornali e vorrei partire dalla Neue Zürcher Zeitung che a pagina 7 riporta con Urs Hafner di una conferenza degli scorsi giorni a Berna. Gli storici chiedono più storia svizzera. Viviamo tempi difficili da decifrare, scrive Urs Hafner. L'UDC scende in campo con colombe della pace, i liberali promuovono la sorveglianza dei cittadini sospetti da parte della polizia e gli storici chiedono più storia militare. Proprio loro che tradizionalmente guardano con occhio critico ogni apparato statale. Di recente la Società Svizzera di Storia ha organizzato al ristorante Casino di Berna un incontro conviviale di scambio insieme al gruppo parlamentare Storia. La società di storia aveva stretto questa alleanza con la politica federale già 5 anni fa, con l'obiettivo di rafforzare la storia svizzera. È noto che quest'ultima si trova in una posizione difficile. Nelle scuole la materia sta scomparendo. Nel livello secondario 1 la storia non si chiama più nemmeno storia. Nelle scuole professionali è praticamente inesistente. Delle 50 cattedre presenti nelle università svizzere, soltanto 4 si occupano nominalmente di storia svizzera. Un po' più di storia svizzera non farebbe male al paese. Sorprendentemente l'incontro bernese è sfociato in una sorta di appello patriottico al risveglio rivolto ai parlamentari presenti, ai professori di storia e al consigliere federale Martin Pfister, anch'egli peraltro storico di formazione, come ha tenuto a sottolineare. Il segretario generale della Società Svizzera di Storia, Flavio Eichmann, ha tracciato un quadro preoccupante. La disciplina storica sarebbe eccessivamente specializzata e depoliticizzata, trasmetterebbe in modo insufficiente la conoscenza delle nostre istituzioni e trascurerebbe i temi militari e della sicurezza, oggi più importanti che mai alla luce dell'attuale situazione mondiale. Non è stato certo un giudizio lusinghiero quello espresso da Eichmann sulla disciplina. Alcuni dei presenti si sono stropicciati gli occhi per lo stupore, ma avrebbero fatto meglio ad aspettare. Kian Espanghizi, del gruppo Formazione Storica della Società di Storia, ha infatti introdotto nel dibattito l'utilità della storia per lo Stato e la società. La storia, ha affermato, crea consapevolezza della libertà e della resilienza sociale. E sì, lo storico dell'Università di Zurigo lo ha detto davvero, forse abbiamo di nuovo bisogno di una difesa spirituale. A produrla sarebbero gli storici. Contro chi dovrebbe essere diretta questa difesa, Espanghizi non l'ha detto, ma l'aggressore presumibilmente è identificato con i russi. Da decenni gli storici cercano di comprendere la difesa spirituale che raggiunse il suo apice verso la metà del XX secolo. Il baluardo mentale, culturale e statale eretto contro il fascismo, il comunismo e infine contro qualsiasi forma di dissenso intellettuale ebbe gravi conseguenze sulla libertà di pensiero e sulla diseguaglianza tra i sessi nel paese. Chi osava farlo notare veniva bollato come traditore della patria di sinistra. Non è passato poi così tanto tempo. La presidente della Società Svizzera di Storia, Franziska Zaug, dell'Università di Friburgo, ha suscitato ulteriore sorpresa. Ha sostenuto la necessità di rafforzare e aprire la MILAC. Per chi non la conoscesse, la MILAC è l'Accademia Militare del Politecnico Federale di Zurigo, che forma gli ufficiali di professione dell'esercito svizzero. Attualmente è chiusa agli studenti civili. Con questa richiesta la Società di Storia spera che gli storici possano acquisire maggiori conoscenze sulle situazioni di minaccia e sulle questioni di sicurezza, perché secondo la SSS è proprio questo ciò di cui vi è bisogno in questo momento. L'intervento conclusivo è stato affidato a Jakob Stark, co-presidente del gruppo parlamentare Storia e consigliere agli stati UDC del Canton Turgovia. Stark ha moderato i toni delle sue considerazioni, probabilmente perché si aspettava di avere davanti a sé degli storici di sinistra. Le battaglie degli antichi confederati che un tempo lo appassionavano non sono più adatte ai nostri tempi, ha affermato. Servono nuove narrazioni che siano al servizio della sicurezza della Svizzera e della sua identità. La difesa spirituale del paese è arrivata nella politica, conclude Urs Hafner questo suo articolo, questo suo commento a pagina 7 della Neue Zürcher Zeitung di oggi.

La cantante londinese Johanna Bernhardt con Something Cool ci ha portati alla prossima pagina di rassegna stampa culturale. Siamo sulla regione, pagina 22, la recensione del libro di Nelio Biderman che sta riscuotendo grandissimo successo in tutta Europa, Il Hasard, i turbamenti del giovane Nelio, titola un po' ironicamente Enrico Lombardi. Non è facile parlare di un libro accolto con tanto clamore ed entusiasmo in oltre 20 paesi ancora prima che fosse pubblicato in versione originale tedesca lo scorso anno presso Rowohlt a Berlino. In un batter di ciglia buona parte della critica internazionale ha decretato che Nelio Biderman, giovane autore di Talvil alla sua seconda opera narrativa, con Il Hasard si poteva considerare il nuovo Thomas Mann della letteratura europea e non solo. Così a questo 23enne studente di germanistica all'Università di Zurigo è piovuto addosso un successo straordinario guadagnato dal suo dattilo scritto diffuso e subito venduto in mezzo mondo alla Buchmesse di Francoforte. Anche all'apparizione della traduzione italiana, curata da Leonella Basiglini per le edizioni Guanda, gli elogi si sono subito sprecati. Nel retro di copertina possiamo leggere che siamo di fronte a un libro straordinario, un'opera magnifica, la scoperta più sorprendente della stagione e via così di superlativo in superlativo. Ma cos'ha di sorprendente questo romanzo? Fondamentalmente, a detta un po' di tutti, che è scritto da un ventenne capace di raccontare in una sorta di classica saga familiare la parabola della nobile casata ungherese dei Lazar, da cui lui stesso discende, recuperando così un'epoca e uno stile che si può ricondurre alla tradizione letteraria mitteleuropea. E niente di contemporaneo, insomma, in Biderman, ma una storia che ripercorre la prima metà del Novecento attraverso le vicende della stirpe baronale dei Lazar, a partire da Sandor, ricco possidente fondiario e proprietario di un'importante fabbrica di motori a combustione. Con la moglie Maria e la figlia Ilona vive in un grande castello affacciato, affiancato da un fitto bosco che porta a un lago. Siamo ancora negli anni dell'impero austro-ungarico, di agi, saloni delle feste e di staglieri ai tanti pronti a favorire e accontentare ogni desiderio della baronessa. 9 mesi dopo, un accaldato ritorno di Maria da una corsa al galoppo attraverso l'ampia proprietà familiare, con una fugace sosta nella stalla, ecco nascere il secondogenito, non proprio di Sandor, un bambino quasi trasparente che verrà chiamato Laios e che crescerà nel distacco da quello che chiama padre, un uomo sempre più solo e sempre più disperato dopo il suicidio di Maria. Già da questi primi e brevi accenni si capirà che il clima in cui respira il racconto si muove fra dissolutezza e dissoluzione, fra sesso e alcol, che porterà alla morte anche Sandor. Le stanze, il bosco, i silenzi fantasmatici conducono la narrazione verso il fantasy e il gotico, senza che la vicenda trovi una sua collocazione dentro il contesto della prima guerra mondiale e dei successivi anni di depressione, se non per fugaci accenni.

conclude la recensione Enrico Lombardi: Nelio Biederman è un autore promettente, uno scrittore precoce, capace di affrontare una narrazione di ampio respiro, facendo capo anche alla vasta produzione fiction seriale di questi ultimi anni, in cui non mancano gli ingredienti tanto cari alla sua scrittura, fra bel mondo, turbamenti amorosi e sesso sfrenato. Si pensi solo ad esempio alle Fortune di Bridgerton. Ecco forse una componente importante che lo studente, sì, in germanistica, ma anche in scienze cinematografiche, potrà forse affinare ulteriormente nelle sue prossime opere. Occorrerà però che rimanga come si mostra negli incontri pubblici e nelle molte interviste concesse, consapevole dei suoi pregi e dei suoi limiti, disposto a rimettersi in gioco dopo questa ubriacatura di elogi che sono più che un suo merito, frutto di un efficacissimo marketing. Così Enrico Lombardi commenta Ilasardi, Nelio Biederman, a pagina 22 della Regione.

Aziza's Dance di Lionel Luecke e Zivra Viz ci ha portati all'ultimo inserto di rassegna stampa culturale. Siamo ancora sulla regione, nelle pagine del Locarnese. A pagina 12, progetto Casa Azul, il bel sogno è finito, Verzasca foto. Perde la sua sede presto lo sgombero, lo hanno comunicato i promotori del progetto culturale legato a Verzasca Foto. Il contratto per l'occupazione dello stabile è giunto a scadenza il 30 settembre e non è stato rinnovato, quindi Verzasca Foto dovrà lasciare la casa, che negli ultimi 5 anni è stata progressivamente trasformata da spazio inutilizzato a luogo di incontro, produzione e condivisione culturale. Casa Azul era nata dalla volontà di trasformare lo stabile in uno spazio culturale aperto, accessibile e interdisciplinare, capace di dare continuità durante tutto l'anno al lavoro sviluppato da Verzasca Foto. Nell'ultimo anno la casa ha ospitato esposizioni, incontri, concerti, momenti formativi, residenze, collaborazioni e il programma Caffè tra Artisti, diventando un luogo attraversato da artisti, associazioni, professionisti e pubblico. Il progetto ha dato seguito a pratiche di rilievo, celebrando la ricchezza della cultura emergente sul territorio ticinese. Con la fine del contratto termina dunque Casa Azul così come è stata conosciuta fino a oggi. Il risultato dell'incontro tra Verzasca Foto, la casa e le persone che negli anni l'hanno attraversata e trasformata. Nelle prossime settimane Verzasca Foto procederà allo sgombero dello stabile. È invece ancora presto per definire quale forma potranno assumere in futuro le esperienze, le relazioni e le pratiche nate attorno a Casa Azul, considera l'associazione che dice di volersi prendere il tempo necessario per elaborare quanto accaduto e ripensare la propria programmazione futura. Verzasca Foto, i membri di Casa Azul e gli amici e amiche del progetto lasciano uno stabile vuoto. Quello che è nato tra queste mura rimane parte del percorso di Verzasca Foto e della comunità che lo ha reso possibile.

0: I titoli dell'RG delle 7.30, la disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. L'Unione Europea adotta il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti, permetterà anche di inviare richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione attualmente in fase di rinnovo. In Brasile è cancellato il confronto televisivo preelettorale tra il presidente Lula e il principale sfidante di destra, Flavio Bolsonaro. La decisione è arrivata dopo che il Tribunale Superiore è intervenuto sulle modalità in cui doveva svolgersi. Nell'hockey l'Ambrì battuto 5-1 in casa dal Langnau, questa sera il Lugano ospita il Rapperswil.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

You Never Can Tell, in origine composta da Chuck Berry, fu poi ripresa, lo ricorderete, nella celebre scena del ballo fra Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction. Questa era la versione di Joe Still Go.

0: Questa mattina ritroviamo Valeria Palumbo, la nostra corrispondente da Milano. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, che aria si respira letteralmente a Milano?
1: Non buona, però a dirla tutta non è che c'era bisogno che ce lo confermassero gli scienziati. In ogni caso sono usciti i dati sull'inquinamento della ricerca Valesor, che è un progetto europeo, Evaluation of Environment Stressor, e in Lombardia il PM2.5, ovvero il particolato fine, è il secondo fattore di rischio per la mortalità dopo ipertensione e davanti al fumo, all'obesità e agli alti livelli di glicemia.
0: E nel resto d'Italia invece come va?
1: Guarda, nel resto d'Italia in media il particolato fine è invece il quinto fattore di rischio. Allora, qualcuno dirà di qualcosa bisogna pur morire, però c'è da dire che a Milano e in tutta la Valpadana la conformazione geografica non aiuta e le politiche sembrano andare invece a sostegno delle auto oppure di quelle vecchie. La giunta regionale lombarda ha cercato in tutti i modi di ritardare lo stop delle auto diesel Euro 5. Questo blocco è previsto dal decreto 121 del 2023 del governo, che a sua volta era in risposta a due sentenze della Corte di Giustizia Europea del 2020 e del 2022 e riguardavano proprio la cattiva qualità dell'aria nel bacino padano. È un decreto che punta alle città con più di 100.000 abitanti. In teoria a Milano abbiamo già l'area B, ma io non ho mai visto controlli, ma veramente nessuno. Dovrebbe valere anche a Monza, Brescia, Bergamo e da lunedì al venerdì. Secondo gli ultimi dati dell'ACI, in Lombardia sono circa 450.000 le auto diesel Euro 5 e Euro 5B, ma la regione che ha fatto, anziché attuare il blocco, ha ottenuto dal governo una proroga di un altro anno.
0: Sì, tra l'altro Valeria, stiamo parlando di Milano, della Lombardia, la Svizzera italiana è incuneata in questo territorio e non ci sono dei muri nel cielo, quindi insomma è qualcosa che ci riguarda anche noi, ma volevo chiederti, hai parlato di questa ricerca Valesor, è recente questa ricerca?
1: Guarda, in realtà è del 2023, però adesso l'Associazione Cittadini per l'Aria ha presentato alla Corte dei Conti italiana una denuncia per danno erariale contro la regione Lombardia. Lo ha fatto in base al costo collettivo dell'inquinamento. Si calcolano 33,4 miliardi di euro l'anno per la Lombardia, ovvero il 7,3% del PIL regionale. Che cosa comprende questa cifra? Costi sanitari, perdita di produttività, peggioramento della qualità della vita. Secondo Cittadini per l'Aria, la colpa è appunto delle politiche regionali che sono insufficienti.
0: E non è recente neanche l'inquinamento a Milano.
1: No, no, figurati. Il fatto che infatti che Milano sia inquinata non mi sembra una gran notizia, però il problema è che nonostante i dati, le varie giunte, la comunale, la regionale, pure di orientamento politico completamente opposto, non prendono assolutamente provvedimenti.
0: Ed è stato calcolato a quanto costa questo inquinamento ad ogni cittadino?
1: Sì, allora, secondo il calcolo di Cittadini per l'Aria, 3.360 euro all'anno a testa, che comprende cure, visite, ospedalizzazioni, farmaci del Servizio Sanitario Regionale, per malattie che poi sono evitabili e sono appunto riconducibili alla cattiva qualità dell'aria. In totale sono 1,4 miliardi di euro all'anno. Il costo maggiore a livello regionale è quello, pensa tu, della demenza, con oltre 2,3 miliardi di euro l'anno, seguito dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva, dato che sia sempre la tosse per capirci, con 899 milioni di euro.
0: Dei costi davvero impressionanti e poi comunque stiamo parlando di salute delle persone, ma è un problema risolvibile, c'è una via?
1: Allora, non si può cambiare la pianura padana, che appunto, come hai detto tu, è quella che è. C'è da dire che le industrie non esistono quasi più. Sta diminuendo anche l'inquinamento provocato dal metano, sia per il cambiamento climatico che per l'utilizzo delle pompe di calore. Aumentando il verde e liberandoci dalle macchine con un miglior servizio di mezzi pubblici di superficie, con strade solo per le biciclette, Milano potrebbe funzionare come una città del nord Europa. E invece abbiamo tante macchine quante un paese del Mediterraneo, un po' meno di Roma, ma viaggiamo su livelli troppo alti.
0: E quindi che cosa viene rimproverato concretamente alla regione?
1: Dunque, ci sono tre condanne già della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla qualità dell'aria nella regione e tre procedure di infrazione aperte sul territorio regionale. Il problema è che ci sono ritardi nella pianificazione e nel controllo delle misure contro l'inquinamento, che ci sono, ma poi appunto vengono o attuate in ritardo, oppure per esempio vengono erogati dei finanziamenti minimi in comparti come i trasporti e quindi finanziamenti non sufficienti. Si fanno poi continuamente delle deroghe, non solo quelle sul diesel. Nel 2024 è stata fatta una sulla possibilità di utilizzare vecchi impianti a biomassa legnosa non performati. Tra il 2016 e il 2020 c'è stato un aumento di 130.000 capi bovini negli allevamenti lombardi e purtroppo si sa, i bovini sono responsabili dell'emissione di molta ammoniaca che è associata alla formazione, del particolato secondario.
0: E poi anche l'inquinamento, l'abbiamo detto, non è una novità, ha una sua storia ed è anche cambiato.
1: Si potrebbe ormai scrivere storia dell'inquinamento in Val Padana, perché prima le città erano assediate dal biossido d'ozono che viene prodotto dal traffico, dalle industrie, dai vecchi sistemi di riscaldamento, dalle centrali termoelettriche. Oggi, appunto, il killer è il particolato sottile.
0: È qualcosa a cui ormai non facciamo quasi più caso, mi sembra di poter dire. L'aria ci circonda e non ci rendiamo conto che la sua qualità, sarebbe davvero da migliorare. Grazie Valeria Palumbo per questa tua corrispondenza da Milano. Buona
1: Grazie,
0: giornata.
1: grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

La splendida Suzanne con la voce di Gregory Porter in questo tributo a Leonard Cohen, Ora Seu, della cantante brasiliana Rainha, e poi l'agenda degli eventi culturali di oggi nella Svizzera italiana.

0: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
1: Dalle 12.45 alle 13.30 al Marx Museo di Chiasso, pausa pranzo al museo. Guidati dalla direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini sarà possibile scoprire la genesi e il contenuto dei volumi dedicati ai due illustri artisti svizzeri Olivier Mosset e John Armleder, che sono al centro dell'attuale esposizione in corso allo spazio Officina. I volumi sono The Toblerones di Olivier Mosset e Le Livre du Thé di John Armleder, pubblicati nel 2026. Dalle 17.30 al Museo Hermann Hesse a Montagnola una conferenza in lingua tedesca dal titolo Parole magiche, una vita con le poesie, nel corso della quale il professor Karl Josef Kuschel presenta una serie di poesie composte da autrici del XX secolo. Karl Josef Kuschel, letterato e teologo di Tubinga, è presidente della internazionale Hermann Hesse Gesellschaft. La conferenza è incentrata sulle poesie di Else Lasker-Schüler, Hilde Domin e Marie-Louise Kaschnitz, mettendo in luce voci diverse. Dalle 17.45 presso la Sala Sopracenerina di Locarno, nel cuore di Classica Ascona, la rassegna Costellazione Giovani Next Generation 12 presenta il talento emergente del direttore Elias David Moncado per un concerto che unisce energia, freschezza e grande repertorio, dando spazio alla nuova generazione della musica classica in un contesto di prestigio. Dalle 19 alla chiesa di San Bernardo a Curzut, sopra Monte Carasso, si svolgerà la parte pubblica di Poesia Curzut, nella quale il coordinatore del progetto, Fabio Pusterla, intreccerà con i poeti invitati un dialogo tra artisti co-realizzato attraverso letture di loro poesie. Sarà inoltre assegnato il premio Orelli, promosso dalla città di Bellinzona. I tre giovani autori selezionati sono Noemi Nogi, Giulio Pistolesi e Riccardo Socci. Dalle 19.30 presso la chiesa di San Francesco Locarno, sempre nell'ambito di Classica Ascona, il concerto Il dolce far niente con Sol Gabetta e Giovanni Antonini. In questa serata dedicata a Haydn si potranno scoprire tre realtà sinfoniche e uno dei più bei concerti per violoncello con appunto Sol Gabetta come solista. Dalle 20 presso la vetrina jazz a Lugano, concerto del Nowhere Jazz Quartet, una delle formazioni più interessanti della scena jazz colombiana contemporanea. Il quartetto sviluppa un linguaggio dinamico e personale in cui la tradizione jazzistica incontra le sonorità e i ritmi della musica latinoamericana. Dalle 20 al Teatro Cambusa di Locarno per il Cambus Indie Music Festival, Matt Pascale e The Storms, tra blues, rock, southern rock, alternative rock e neo soul, portano sul palco un sound energico e viscerale nato dall'incontro tra tradizione americana e identità contemporanea. Ad affiancarli la cantante ticinese Zoe Stäubli, formatasi in musical alla Folkwang Universität der Künste di Essen e protagonista di una brillante carriera internazionale tra concerti e festival. E concludiamo con un appuntamento alle 20.30 presso la Casa Torre di Poschiavo ad aprire la sesta edizione di Lettere dalla Svizzera alla Val Poschiavo, i saluti inaugurali e il concerto di Cinzia Regensburger, cantante e pianista di Schuol. L'artista presenterà il nuovo EP Per Tai, un viaggio musicale attraverso l'amore tra musica classica, pop e jazz, lingua retoromancia e natura dell'Engadina. Sul palco, con le coriste Samir e Rahel, proporrà un'esperienza tra musica, danza e poesia.

0: Il cantante sudafricano Mbuso Xhosa con questo suo brano Ilanga Emini e le sue atmosfere un po' così soffuse e oniriche ci ha portati all'appuntamento con il primo RG della giornata, quello delle 7:30.
1: Laura Kerr è ballerina, coreografa e regista. Locarnese d'origine, da anni divide la sua vita tra Zurigo e Los Angeles. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12:45.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare a essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle disposizioni europee. L'Unione Europea adotta il nuovo regolamento sui rimpatri dei migranti. Permetterà anche di inviare richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano dalla società navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione attualmente in fase di rinnovo. In Brasile è cancellato il confronto televisivo preelettorale tra il presidente Lula e il principale sfidante di destra Flavio Bolsonaro. La decisione dopo che il Tribunale Superiore è intervenuto sulle modalità in cui doveva svolgersi. E nell'hockey il Lambrì battuto 5-1 in casa dal Langnau, questa sera il Lugano ospita il Rapperswil. Apriamo con il tema dei frontalieri disoccupati. Il Parlamento chiede al Consiglio federale di non recepire la revisione delle regole UE che trasferirebbe l'onere del pagamento delle indennità di disoccupazione sulla Svizzera. Oggi è infatti il paese di residenza e non quello di lavoro a farsi carico di queste prestazioni. Dopo il sì del nazionale, anche gli stati hanno approvato la mozione gemella contro il parere del governo che riteneva prematuro pronunciarsi. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
5: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che secondo la SECO potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi e maggiori oneri per gli uffici regionali di collocamento. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa, autore della mozione agli Stati.
6: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero. Se dopo un periodo relativamente breve di attività al vantaggio salariale si aggiunge anche l'accesso al sistema svizzero di disoccupazione, l'attrattività relativa di un impiego nel nostro paese aumenta ulteriormente.
5: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Da qui l'urgenza, secondo i promotori, di agire subito. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
7: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
5: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles, sostiene il consigliere federale, che vorrebbe una via coordinata.
7: L'absence de coordination avec l'Union européenne n'est toutefois pas une solution.
5: Richiesta di prendere tempo rimasta inascoltata. 26 voti a favore, 16 contro, la mozione è stata approvata da ambo le Camere.
4: L'Unione Europea ha adottato definitivamente ieri il regolamento sui rimpatri dei migranti, un regolamento che costituirà, fra l'altro, la base legale per istituire centri all'infuori dell'Unione Europea in cui inviare i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta. Si fa intanto strada l'idea di una nuova stretta, sospendere il diritto d'asilo in casi d'emergenza. Ci aggiorna il corrispondente Andrea Ostinelli.
8: Riuniti ieri e oggi a Lussemburgo, i ministri dell'interno dell'Unione Europea, a cui si aggiungono i rappresentanti dei paesi Schengen come la Svizzera, stanno portando avanti l'agenda europea in materia di immigrazione e asilo. Dato il via libera definitivo al regolamento sui ritorni, vari governi stanno già pensando a come mettere in atto la possibilità di creare degli hub per i rimpatri in paesi terzi. Particolarmente attiva in quest'ambito è la Grecia, che coordina un gruppo con Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi. L'ambizione per il ministro greco della migrazione, Thanos Plevris, è che un progetto pilota sia avviato nella prima metà dell'anno venturo e completamente operativo nella seconda metà, il paese terzo più probabile, il Ruanda. Nonostante i migranti irregolari siano diminuiti del 55% negli ultimi due anni, a livello UE si insiste sulla necessità di rispondere a crisi come quella verificatasi in luglio a Ceuta. Sempre la Grecia ieri ha presentato un suo piano per sospendere provvisoriamente la possibilità di depositare richiesta d'asilo nel caso di arrivi improvvisi e massivi di migranti. Idea questa lanciata dal primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis dopo che decine di migliaia di migranti erano entrate in poche ore nell'enclave spagnola. La Commissione europea, dal canto suo, non ha tardato ad appropriarsi dell'idea, come ha fatto notare il commissario europeo Magnus Brunner.
9: Natürlich immer unter Einhaltung von internationalem Recht.
8: Nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, ogni proposta deve essere discussa, soprattutto se proviene da un capo di governo.
4: Torniamo in Ticino per parlare di navigazione e dei dissidi che vedono contrapposte la società navigazione Lago di Lugano da una parte e sindacati, comuni e cantone dall'altra. Il nodo resta il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano da SNL alle FART. Un passaggio richiesto da più parti ma che sembra difficile da realizzare per i contratti attualmente in vigore. Qualcosa però potrebbe cambiare con il rinnovo della concessione da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Ci spiega perché Umberto Gatti.
10: La società navigazione Lago di Lugano vuole continuare a operare anche sul lago Verbano, mentre il governo ticinese vorrebbe affidare il servizio alle FART, anche alla luce di alcuni disservizi legati ai collegamenti e alla manutenzione dei pontili. Le concessioni sul Verbano e sul Ceresio scadranno il 31 dicembre e le procedure di rinnovo sono in corso, come ci ha confermato l'Ufficio Federale dei Trasporti. Per il Verbano ci sarà però una novità richiesta da più parti che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. L'attuale concessione affida infatti la navigazione all'italiana gestione governativa Laghi, specificando da tempo la possibilità di affidare il bacino svizzero alla SNL, una formula che di fatto impedisce di assegnare il servizio ad altri operatori come appunto le FART. Nella nuova concessione invece, ci è stato confermato, sarà adottata una formulazione più generica che potrebbe quindi aprire effettivamente la porta a nuovi attori. Questo sarebbe dunque un primo passo richiesto anche dal governo ticinese a Berna. Resta però in essere ancora il contratto e l'accordo tra l'azienda italiana e SNL per l'affitto dei battelli fino al 2046, un accordo che, stando a nostre informazioni, la controparte italiana avrebbe rassicurato tramite una lettera ai vertici di SNL di non voler disdire unilateralmente. La partita resta quindi aperta tra ricorsi e minacce di denunce civili e penali. Da metà dicembre non sarà più attiva la linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino e nel Locarnese cresce la preoccupazione per l'organizzazione della navigazione in vista della ripresa dell'offerta turistica la prossima primavera.
4: E di navigazione parliamo anche nel prossimo contributo. Non basta qualche goccia di pioggia caduta la scorsa notte al nord delle Alpi per cancellare un periodo di siccità senza precedenti. Molti fiumi e laghi hanno raggiunto livelli minimi. Sul lago di Costanza sono interrotte diverse linee dei traghetti, troppo alto il rischio di arenarsi in porto. Un rischio che esiste anche a Zurigo, dove si è così deciso di ridurre il deflusso nella Limmat, non senza conseguenze. Sentiamo Gianluca Olgiati.
11: Tra i capitani della società di navigazione del lago di Zurigo c'è già chi ha confidato alla stampa di pregare ogni giorno per la pioggia. Meno della metà delle corse è in funzione. Il piano invernale è stato anticipato a inizio ottobre. Il problema? L'acqua che entra nel lago è meno dell'acqua che esce. Il Canton Zurigo, d'intesa con l'Ufficio Federale dell'Ambiente, ha perciò deciso di ridurre il deflusso nella Limmat da 30 a 20 metri cubi al secondo. Contenere più acqua possibile nel lago per non compromettere del tutto la navigazione, ma anche i lavori di ristrutturazione del ponte presso il municipio di Zurigo, effettuati tramite pontoni galleggianti. Meno acqua dunque ad alimentare la Limmat, ne risentirà la produzione idroelettrica, ma non solo. Stando all'ufficio della pesca cantonale, non sono escluse conseguenze negative per gli ecosistemi acquatici, anche se l'acqua un po' più fresca di ottobre fa sì che il rischio di una moria di pesci sia inferiore rispetto alle calde settimane estive. E intanto si aspetta la pioggia. Nei laghi, nei fiumi e nel sottosuolo mancano enormi quantità di acqua. Per compensarle, a detta degli esperti, servirebbero mesi di pioggia continua.
4: Le aziende elettriche di importanza sistemica come Axpo, Alpico, Becavè smetteranno di ricevere un sostegno finanziario da parte della Confederazione. Il Consiglio federale voleva prorogare l'aiuto per altri 5 anni fissando un credito d'impegno di 7 miliardi di franchi. Ieri anche il Consiglio degli Stati ha rifiutato questa proposta. I dettagli con Laura Dick.
12: Il meccanismo di salvataggio avrebbe consentito alle grandi aziende, ovvero Axpo, Alpiche e Becavè, di evitare una carenza di liquidità. In cambio della garanzia statale, le imprese avrebbero dovuto versare un corrispettivo finanziario alla Confederazione. La legge prevedeva inoltre obblighi per monitorare meglio i rischi. Tutto questo prolungava ancora di un po' la legge federale entrata in vigore 4 anni fa, quando il contesto geopolitico e in particolare l'invasione russa in Ucraina aveva interrotto le forniture di gas verso l'Europa. I prezzi erano saliti alle stelle, causando problemi di liquidità alle aziende elettriche che vendono solitamente in anticipo.
13: Die Situation heute mit jener vor 4 Jahren.
12: Oggi la situazione è ben diversa, ha detto il consigliere agli stati liberale Thierry Burkhardt a nome della Commissione. Non ci si fa più cogliere così impreparati, le aziende si sono orientate verso una migliore gestione dei rischi. Inoltre, ha aggiunto, gli altri stati europei hanno lasciato scadere i propri piani di salvataggio, quello più importante istituito in Germania, è ormai finito nel 2023. Insomma, ma conclude, le imprese e i loro proprietari, quindi cantoni e comuni, devono assumersi le loro responsabilità. Il Consiglio federale voleva prorogare la legge fino alla fine del 2031. Il credito d'impegno ammontava a 7 miliardi di franchi. Il Parlamento non ha neppure voluto discutere la proposta e il sostegno alle aziende elettriche di importanza sistemica cesserà quindi a fine di quest'anno.
4: La Francia ha vietato per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei. Il provvedimento è stato adottato ieri sera da prefetti di tutto il paese in risposta a una giornata di manifestazioni oltre 900 in tutti i dipartimenti caratterizzate da scontri con la polizia e violenze urbane. Violenze come scuole incendiate, presidi aggrediti, lancio di lacrimogeni e distruzione di pensilline e cassonetti. Si registrano anche oltre 230 feriti e 2.000 fermi. Oggi il ministro dell'istruzione riceverà sindacati del settore scolastico e associazioni studentesche per trovare una risposta a questa crisi. Gli studenti chiedono più risorse e migliori condizioni nelle scuole e stanno organizzando una nuova giornata di mobilitazione per il 6 ottobre. E infine andiamo in Brasile, dove non cessano le polemiche per il dibattito televisivo tra i candidati alle presidenziali, tra cui l'attuale capo di Stato Ignacio Lula da Silva e il suo principale sfidante Flavio Bolsonaro. Dibattito che alla fine non si è tenuto. Lula è stato il primo a dare forfè giorni fa. Il canale che doveva diffondere il dibattito voleva però mantenere la sua postazione e permettere agli altri candidati di rivolgere critiche e domande, di fatto a una sedia vuota. A cambiare questa modalità ci ha pensato un provvedimento giudiziario che però ha innescato altre reazioni fino alla cancellazione del dibattito. I dettagli dal nostro collaboratore Paolo Manzo.
14: Doveva essere il primo faccia a faccia elettorale tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per la sinistra con il Partito dei Lavoratori, e il suo principale sfidante di destra, Flavio Bolsonaro del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Mercoledì c'era stato il forfè di Lula, poi ieri sera quello di Bolsonaro, dopo che il Tribunale Superiore Elettorale aveva ordinato la rimozione della postazione destinata al presidente, vietando anche che gli venissero rivolte domande come se fosse presente in studio. Alla fine l'attesissimo dibattito, in vista del voto di domenica, è stato addirittura annullato da TV Globo, che ha contestato l'ingerenza della magistratura. Non accetto la censura e l'interferenza del potere giudiziario in queste elezioni. Ora più che mai è necessario votare per me, ha dichiarato Flavio Bolsonaro. Quanto a Lula, in un'intervista ieri sera lo ha criticato duramente.
15: E non ti passato. Non
14: ha un passato, non ha presente e non ha futuro, neanche come amministratore di condominio, ha detto. Intanto sul voto di domenica pesa anche il timore di un'interferenza di Washington a favore di Bolsonaro. Proprio ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di seguire molto da vicino le elezioni brasiliane, anche se non ha specificato quale candidato appoggerà.
4: E noi ci fermiamo qui, spazio allo sport.
3: Lo sport.
16: Buongiorno da Patrick Locatelli. Contro il Langnau è arrivata la terza sconfitta consecutiva alla Gottardo Arena per l'Ambri Piotta, battuto 5-1 dai bernesi che hanno vinto il nono scontro diretto filato di Mugli, l'unica rete leventinese. In classifica i bianco-blu scivolano al sesto posto, volano invece i Tigers in terza posizione. Questa sera gioca il Lugano alla Corner Arena contro il Rapperswil, Davos a Joua, Berna contro Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Bienne le altre partite. Nella Nations League di calcio questi risultati di ieri. Nella Lega A, 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo tre partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha ciuffato il 2-2 soltanto nelle finale in Grecia. Ellenici sempre ai primi di girone, davanti proprio all'Olanda e ai tedeschi. Questa sera 20:45 Francia-Italia sarà la diretta su RSI La 2, alla stessa ora anche Belgio contro Turchia.
2: La meteo.
0: Oggi venerdì il tempo sarà nuvoloso con brevi intervalli di sole più ampi verso il sottoceneri. Nel pomeriggio lungo le Alpi e in Engadina qualche goccia non esclusa, a basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in Alta Engadina vicine a 16, in montagna 20.

0: pensées qu'on croyait envolées, où s'orchestre la rue de soi alambiquée, où flottent les nuées de rêves étouffés. Là où le charbon habille les corps enlacés, où nage les passions dans l'encre renversée, où on repêche les désirs dissimulés. Là où mènent les coulisses de nos artifices, où s'ouvrent les tiroirs de nos songes en miroir, où nos cœurs en corolle, pétales de paroles, que je te chante ici, est-ce que tu me suis?
1: Il pianoforte di Jacky Terrasson e la voce di Camille Berthaud in questa Est-ce que tu me suis? Le 7:50 minuti. Siamo tornati in studio, in diretta a Verde Aurora. Io sono Omar Teoldi e come sempre a quest'ora è il momento di darvi alcune anticipazioni dei contenuti della giornata di oggi sulla Rete 2, a partire dal Laser alle ore 9. Oggi nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, l'audio documentario a cura di Anaïs Poirot. La paura del buio è qualcosa che appartiene all'infanzia, una luce accesa, una porta socchiusa, piccoli gesti che aiutano a sentirsi al sicuro. Per Anita e Lorenzo però il buio è qualcosa di più, sono due ragazzi giovani, vanno a scuola, hanno amici, partecipano agli scout o agli allenamenti sportivi. Una vita normale, almeno in apparenza, hanno però una caratteristica in comune, nei loro occhi c'è una sfumatura dorata, una traccia visibile di qualcosa che appartiene alla loro storia, la sindrome di Crigler-Najjar. Anaïs Poirot col suo microfono è entrata nelle case di Anita e Lorenzo, incontrando loro e i loro genitori e facendosi raccontare il momento in cui hanno scoperto la malattia, le paure, le domande e le difficoltà che accompagnano una diagnosi rara, ma raccontando anche come giorno dopo giorno una famiglia impari a convivere con la malattia e a costruire una nuova normalità. Questo l'audio documentario di Anaïs Poirot per Laser alle 9, poi Alphaville dalle 11, ma in particolare per il tema del giorno alle 11:45 parleremo della nuova esposizione che si inaugura oggi al Kunsthaus

di Zurigo, è visitabile fino al 21 febbraio, esposizione che mette a confronto diretto le opere di due pittori apparentemente lontani, il maestro norvegese Eduard Munch e l'artista austriaca Maria Lasnig, morti a 70 anni di distanza l'uno dall'altra. Un'occasione per vedere riunite quasi 150 opere, di cui un'ottantina di dipinti e alcuni lavori raramente esposti, in parte provenienti dal Museo Munch di Oslo e dalla Fondazione Maria Lasnig. Un accostamento inedito, frutto della stretta collaborazione tra il Museo d'Arte Zurighese, che possiede la più ampia collezione del maestro norvegese al di fuori della Norvegia, e la Kunsthalle di Amburgo. Ce ne parlerà Emanuela Borgazzoli, che ha visitato la mostra in anteprima. E poi vi segnalo ancora il dibattito, l'approfondimento intorno alle 12, sempre in Alphaville, sul part-time maschile. In Svizzera raddoppia il numero di maschi che lavorano orario part-time, con una percentuale che dal 2000 ad oggi è aumentata da circa il 10 a oltre il 20%, una crescita che non trova paragoni nella maggior parte degli altri paesi dell'OCSE, in una Svizzera che però, è bene ricordarlo, presenta una delle settimane lavorative più lunghe d'Europa, con circa 42 ore di lavoro a tempo pieno. Sono i risultati di uno studio appena pubblicato dall'Università di Zurigo in collaborazione con l'Università dell'Indiana e sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero, da cui emerge però che fra i maschi che desidererebbero lavorare a tempo parziale solo uno su 10 riesce effettivamente a compiere il passo. Quali le ragioni e quali le differenze a seconda della regione, dell'ambito e del livello professionale e ancora delle diverse microculture riscontrate all'interno delle aziende e quanto quel maggiore tempo libero maschile si riversa poi nel lavoro domestico e di cura che in Ticino è ancora prevalentemente svolto dalle donne, 44,6 ore a settimana in media a fronte delle 28 degli uomini, ne parleranno oggi ad Alphaville Andrea Ghisletta, economista e ricercatore presso il Job Market Institute, affiliato alla Facoltà di Sociologia dell'Università di Zurigo, che ha condotto lo studio dal quale siamo partiti, e Vanessa Ghielmetti, co-direttrice di Equilab, centro di competenze ticinese per la conciliabilità vita, cura e lavoro.

Fine and Mellow da Lady Sings the Blues, l'album nel quale la cantante Rebecca Ferguson interpretava una scelta di brani dal repertorio di Billie Holiday.

0: I titoli della RG delle 8:30, la disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. L'Unione Europea adotta le nuove disposizioni sui rimpatri dei migranti, permetteranno anche di inviare richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della navigazione sul Verbano dalla società Navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione attualmente in fase di rinnovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Los Lobos con Que Nadie Sepa Mi Soffrir ci hanno portati alle 8 e quasi 4 minuti a Verde Aurora. È tempo di stampa nazionale. Questa mattina andiamo sul portale Swiss Info con due articoli appena pubblicati, sono accessibili proprio da un quarto d'ora circa. Buongiorno Maria Miladinovic.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, di cosa ci parli oggi?
1: L'articolo di cui vi parlo oggi è a firma della mia collega Sara Ibrahim e si intitola 70 franchi per 9 ore di lavoro, gli autisti di Uber chiedono condizioni migliori. La collega ha raccolto le testimonianze di alcune persone che fanno questo lavoro in Svizzera. Emerge una situazione di concorrenza serratissima e un ambiente lavorativo ed economico che è peggiorato rispetto a qualche anno fa. Un autista, per esempio, racconta che pochi anni fa riusciva a guadagnare 1200 franchi lavorando circa 30 ore alla settimana, oggi arriva a poco più di 300 per le stesse ore lavorate.
0: Quindi un peggioramento netto, che cosa ha inciso su questo peggioramento?
1: Il calo delle tariffe ha avuto un ruolo importante, come si può immaginare, ma non è l'unico. Si sospetta infatti che l'applicazione di Uber ricorra a forme di manipolazione algoritmica, penalizzando per esempio chi rifiuta troppe corse e mostrando sulla mappa zone che promettono guadagni più elevati, ma che poi, una volta che l'autista arriva sul posto, questi guadagni più elevati scompaiono. Uber afferma che gli autisti sono liberi di accettare o rifiutare le corse senza incorrere in penalizzazioni, ma il maggior sindacato svizzero non è d'accordo con questa affermazione e attraverso un portavoce Unia sostiene infatti che il grado di controllo esercitato da Uber sui propri autisti è incompatibile con l'attività indipendente che questi in teoria eserciterebbero. Allo stesso tempo però gli autisti vengono privati del salario, del rimborso spese, dei contributi sociali che a cui avrebbero diritto se fossero lavoratori dipendenti a tutti gli effetti.
0: Sì, quindi una situazione intricata. Cosa dice la legge a tal proposito?
1: Diverse sentenze cantonali e federali, ma anche la Segreteria di Stato dell'Economia hanno indicato che i conducenti di Uber avrebbero effettivamente dovuto essere classificati come dipendenti. Una vittoria in tal senso, se così la possiamo chiamare, è avvenuta finora solo nel Canton Ginevra, dove la maggior parte degli autisti e delle autiste di Uber sono stati assunti tramite un'azienda terza. La società ha poi raggiunto un accordo con il Cantone e ha anche regolarizzato il periodo precedente versando i contributi sociali arretrati alle persone interessate. Ma l'articolo che vi presento è stato pubblicato, come dicevi all'inizio, in concomitanza con un altro approfondimento che tratta un tema di cui abbiamo fatto cenno, ossia il ricorso della piattaforma ad algoritmi che permettano di controllare il lavoro dei conducenti. Un esperto interpellato nell'articolo sostiene infatti che questi algoritmi facciano molto più che mettere semplicemente in contatto conducenti e passeggeri, utilizzano invece l'intelligenza artificiale per determinare le tariffe e svolgono un ruolo anche nel decidere come assegnare le corse. Ma forse c'è chi proprio da Ginevra sta riuscendo a combattere questa tendenza. Questo secondo articolo si intitola "Sarò il peggior incubo dell'intelligenza artificiale, la battaglia degli autisti di Uber contro gli algoritmi passa dalla Svizzera". Potete trovare entrambi sulla front page di Swiss Info, come dicevi tu proprio stamattina.
0: E quindi due articoli intrecciati in un certo senso tra loro. Grazie Maria Miladinovic per averceli presentati questa mattina.
1: Grazie, buona giornata.

Tessa Sauter in Song for You di Erik Satie, quando sono le 8 e 12 minuti a Verde Aurora. Stiamo andando a grande velocità verso il quinto ed ultimo incontro con Eraldo Affinati per In altre parole, ma prima Gira la testa mia di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea.

0: Quinto e ultimo appuntamento con Eraldo Affinati, che saluto subito. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eraldo Affinati, scrittore, insegnante, due volte finalista al premio Strega, l'abbiamo detto negli scorsi giorni, fondatore con la moglie della scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Allora, ci siamo detti che oggi saremmo partiti dalla figura di San Francesco, perché domenica 4 ottobre è il giorno di San Francesco, quest'anno è l'ottocentesimo dalla morte, tra l'altro 4 ottobre che è tornata ad essere festa nazionale in Italia, magari poi ne parleremo. Ma lei ha scritto negli scorsi giorni un contributo per dirci che San Francesco è il creatore, il fondatore in qualche modo della nostra letteratura, il primo grande scrittore della nostra lingua. Allora ci spiega perché.
1: Beh, è vero perché diciamo che la letteratura italiana, la lingua italiana in volgare, diciamo, come si dice per distinguerla dal latino, nasce proprio con il Cantico delle Creature, il Cantico di Frate Sole, proprio scritto da San Francesco dopo una notte insonne nel 1224. Fu una scrittura imprevedibile, insomma, però all'alba lui dettò a Frate Leone alcuni versi memorabili che oggi rappresentano proprio il canone italiano. Prima della poesia siciliana, prima del Dolce Stil Novo, c'è San Francesco, che quindi è il primo grande scrittore della letteratura italiana. È bello pensare che questi versi erano nati anche per essere accompagnati da una musica, da una melodia che però non è, diciamo, sopravvissuta, perché nel Codice di Assisi il numero 338 è priva, diciamo, è stata perduta per sempre questa melodia, però diciamo che le parole da sole sono rimaste indelebili, sono 33 versi, proprio come gli anni di Gesù Cristo. Già questo fa capire la radice biblica, diciamo, di questa grande poesia, che è una sorta di lode a lode a Dio attraverso tutte le sue creature. La cosa bella, secondo me, è che questa poesia ti insegna a pregare, cioè come bisogna pregare, noi potremmo chiederci, e San Francesco ce lo dice, cioè ci dice: non ti devi mettere in posizione paritaria con Dio, perché non puoi, devi tornare bambino, devi in qualche modo metterti in ginocchio spiritualmente parlando, senza pensare di poter parlare a tu per tu con Dio. Quindi mi Signore, come lui lo definisce, in qualche modo questo ti fa capire che in San Francesco è bello pensare che non ci sia né il Medioevo dei mostri, dei draghi, dei demoni, però nemmeno l'umanesimo, la superbia intellettuale degli umanisti, in qualche modo, che verrà dopo. In lui c'è proprio quella che poi dopo è diventata la famosa, anche in modo proverbiale, la letizia francescana, che vuol dire: tu, diciamo, accetti il limite anche cognitivo, razionale, però questo non significa che tu devi sottrarre qualcosa a te stesso. Tu resti comunque uomo in tutta la pienezza. Ecco perché Frate Sole, Sora Luna, Frate Vento, Sora Acqua, Sora Nostra Madre Terra, e poi soprattutto quel finale folgorante ancora oggi, la morte sorella corporale, che è un verso molto forte, molto intenso, cioè nel momento in cui San Francesco ci fa capire che morte e vita sono intrecciate, e la vita non avrebbe senso se non terminasse, cioè se non ci fosse la morte. Questo è molto bello, e ci sono tanti spunti ancora oggi leggibili da credenti e non credenti in una poesia come questa.
0: Quindi tornare bambini, come diceva, meravigliarsi di quanto ci sta intorno, ma poi non dimenticare il monito, quel monito della sorella corporale, la morte. Ma lei ha anche scritto che San Francesco ha definito una sensibilità e quel modo di guardare il mondo che ci appartiene. In effetti l'impatto di San Francesco lo si può vedere molto bene in questi giorni. Io davo un'occhiata anche questa mattina un po' su tutti i giornali, ci sono commenti, approfondimenti editoriali che partono da San Francesco, il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Corriere. Un po' ovunque si annunciano serate televisive nei prossimi giorni, eventi tra l'altro anche qui sul nostro territorio, quello della Svizzera italiana. E allora, Eraldo Affinati, non è che San Francesco va semplicemente un po' di moda?
1: Diciamo che San Francesco, perché è attuale? Perché oggi in qualche modo tutti ne parlano. Certo, c'è l'anniversario, però è come se lui incarnasse una sensibilità molto forte. Pensiamo a due aspetti, no? La coscienza ecologica e il pacifismo. Sono due aspetti che in qualche modo ci richiamano oggi alle pagine attuali, non del passato. Questa coscienza ecologica, noi chiamiamo così, in effetti San Francesco è tutta permeata, diciamo, la sua poesia di questo richiamo al cosmo, no? È un cosmo che però, diciamo, è sia astrale, quindi diciamo l'universo, però anche l'erbetta, la piccola erbetta presente nel cortiletto può attirare la sua attenzione, la nostra attenzione. Questo aspetto universale e anche molto particolare della natura, del cosmo, questo è molto attuale. E poi il pacifismo, perché lui andò in Egitto dal sultano ai suoi tempi, rischiando la vita, e poteva essere ucciso dal sultano, invece il sultano lo rimandò indietro, cioè lui andò a parlare con il nemico. Questo aspetto, per esempio, diciamo, della dimensione francescana è molto importante. Cioè, devi anche andare in territorio nemico, devi andare a parlare con il nemico per riuscire a rendertelo fratello, per così dire. Credo che questo aspetto sia oggi molto importante. Poi non dobbiamo dimenticare che anche nella letteratura moderna noi abbiamo tanti echi francescani. Oggi, proprio sul supplemento di Avvenire Gutenberg, leggevo Roberto Mussapi che ricordava come, ad esempio, in alcuni grandi poeti americani, penso a Walt Whitman, c'era una sorta di alone francescano, questo richiamo, questo respiro cosmico, diciamo, ecco. Quindi a dire che anche la letteratura moderna, in fondo, lo sa, no, lo abbia saputo o non l'abbia saputo, comunque aveva e ha dentro di sé un cromosoma espressivo francescano, ecco perché il patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena, no, ricordiamolo sempre, altra santa paradossalmente illetterata, patrona della letteratura dell'Italia, insomma, ecco perché sono importanti queste figure che sono lontane dal punto di vista cronologico, ma sono vicine dal punto di vista spirituale a tutti noi ancora oggi.
0: E questa giornata del 4 ottobre che torna ad essere festa nazionale dall'anno prossimo, quest'anno cade di domenica, dall'anno prossimo in Italia può essere qualcosa che riunisce le varie anime del paese attorno ai valori di San Francesco.
1: Ecco, questa potrebbe essere effettivamente
0: Un auspicio.
1: una bella cosa, un auspicio, beh, se accadesse, riuscire a trovare una trasversalità, per così dire, perché è vero, è giusto contrapporci anche politicamente, perché ognuno ha le sue idee, ognuno ha la sua visione del mondo, la sua Weltanschauung, i confronti sono giusti, sono necessari, però ci sono delle piattaforme universali comuni sulle quali dovremmo invece concordare, dovremmo invece intenderci. Appunto, il tema ecologico è il primo su tutti, invece purtroppo vediamo che anche su questi temi ci dividiamo, no? Però siamo tutti sulla stessa barca e San Francesco, chi meglio di lui ce lo ricorda, ce lo rammenta ogni volta, quindi non significa poi rinunciare alla propria identità. Ecco, questo è un altro aspetto, no? Il confronto deve mantenere, San Francesco ci dice, la propria identità, però poi la devi mettere in gioco, la devi spendere, la devi mettere a frutto. Se te la tieni per te, questa tua identità, quale che sia, rischia di sterilirsi, di inaridirsi, di non avere esito. Quindi la fiducia nel confronto anche, questo è un altro aspetto francescano. E poi era un uomo in cammino sia dal punto di vista esistenziale, proprio interiore, alla ricerca, e sia dal punto di vista fisico, perché andava a piedi. E quindi un uomo che va a piedi è sempre un uomo vulnerabile, indifeso, fragile. Quindi questo aspetto della forza e della fragilità è un altro elemento caratteristico che potremmo utilizzare di San Francesco.
0: Un uomo che si è fatto debole, che si è fatto fragile, si è spogliato dei vestiti che aveva per andare appunto incontro ai poveri, agli altri, anche al sultano, come ci ricordava Eraldo Affinati. Io la ringrazio davvero per oggi, ma per tutta la settimana che abbiamo passato insieme, che abbiamo passato con gli ascoltatori, naturalmente per le riflessioni che ci ha portato in questi giorni.
1: Grazie a voi, è stato molto veloce e volata questa settimana anche per me. Grazie.
0: Davvero, davvero. Ad una prossima occasione. Buona giornata.
1: Salve, buona giornata.
2: Rete 2.

0: Due giovani con una vita normale e una caratteristica in comune, una sfumatura dorata negli occhi, la traccia visibile della sindrome di Crigler-Najjar. Per Anita e Lorenzo, il buio non è una paura infantile e la luce è una terapia che ogni notte permette di vivere. Laser incontra Anita e Lorenzo e racconta la quotidianità di chi convive con una malattia rara. Nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, a cura di Anaïs Poirot. Gli audiodocumentari di Laser, oggi alle 9 e in replica domenica alle 8:35.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare a essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. L'Unione Europea adotta le nuove disposizioni sui rimpatri dei migranti. Permetteranno anche di inviare richiedenti l'asilo, la cui domanda è stata respinta, in centri fuori dall'Europa. Si intravede una soluzione per il passaggio della navigazione sul Verbano dalla società navigazione Lago di Lugano alle FART. Si tratterebbe di togliere il riferimento a SNL nella concessione attualmente in fase di rinnovo. Il Parlamento federale chiede al governo di non recepire la revisione delle regole dell'Unione Europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Oggi è il paese di residenza a farsi carico di queste prestazioni. La revisione europea trasferisce questo onere al paese in cui il frontaliere ha lavorato. Dopo il sì del nazionale, anche gli stati hanno approvato la mozione gemella contro il parere del Consiglio federale, che riteneva prematuro pronunciarsi. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
3: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale, che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza, ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che, secondo la SECO, potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa.
4: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero.
3: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
5: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
3: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles.
2: L'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sui rimpatri dei migranti, un regolamento che costituirà, fra l'altro, la base legale per istituire centri in paesi terzi in cui inviare i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta. I dettagli con Andrea Ostinelli.
6: Riuniti ieri e oggi a Lussemburgo, i ministri dell'interno dell'Unione Europea, a cui si aggiungono i rappresentanti dei paesi Schengen come la Svizzera, stanno portando avanti l'agenda europea in materia di immigrazione e asilo. Dato il via libera definitivo al regolamento sui ritorni, vari governi stanno già pensando a come mettere in atto la possibilità di creare degli hub per i rimpatri in paesi terzi. Particolarmente attiva in quest'ambito è la Grecia, che coordina un gruppo con Austria, Danimarca, Germania e Paesi Bassi. L'ambizione per il ministro greco della migrazione, Thanos Plevris, è che un progetto pilota sia avviato nella prima metà dell'anno venturo e completamente operativo nella seconda metà. Il paese terzo più probabile, il Ruanda. Nonostante i migranti irregolari siano diminuiti del 55% negli ultimi due anni, a livello UE si insiste sulla necessità di rispondere a crisi come quella verificatasi in luglio a Ceuta. Sempre la Grecia ieri ha presentato un suo piano per sospendere provvisoriamente la possibilità possibilità di depositare richiesta d'asilo nel caso di arrivi improvvisi e massivi di migranti. Idea questa lanciata dal primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis dopo che decine di migliaia di migranti erano entrate in poche ore nell'enclave spagnola. La Commissione europea, dal canto suo, non ha tardato ad appropriarsi dell'idea, come ha fatto notare il commissario europeo Magnus Brunner.
7: Natürlich immer unter Einhaltung von internationalem Recht.
6: Nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, ogni proposta deve essere discussa, soprattutto se proviene da un capo di governo.
2: Torniamo in Ticino per parlare di navigazione e dei dissidi tra la società Navigazione Lago di Lugano da una parte e sindacati comuni e cantone dall'altra. Il nodo resta il passaggio della gestione della navigazione sul Verbano da SNL alle FART. Un passaggio richiesto da più parti ma che sembra difficile da realizzare per i contratti attualmente in vigore. Qualcosa però potrebbe cambiare con il rinnovo della concessione da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti. Ci spiega perché Umberto Gatti.
8: La società Navigazione Lago di Lugano vuole continuare a operare anche sul lago Verbano, mentre il governo ticinese vorrebbe affidare il servizio alle FART, anche alla luce di alcuni di servizi legati ai collegamenti e alla manutenzione dei pontili. Le concessioni sul Verbano e sul Ceresio scadranno il 31 dicembre e le procedure di rinnovo sono in corso, come ci ha confermato l'Ufficio Federale dei Trasporti. Per il Verbano ci sarà però una novità richiesta da più parti che potrebbe cambiare gli equilibri della partita. L'attuale concessione affida infatti la navigazione all'italiana gestione governativa Laghi, specificando da tempo la possibilità di affidare il bacino svizzero alla SNL, una formula che di fatto impedisce di assegnare il servizio ad altri operatori come appunto le FART. Nella nuova concessione invece, ci è stato confermato, sarà adottata una formulazione più generica che potrebbe quindi aprire effettivamente la porta a nuovi attori. Questo sarebbe dunque un primo passo richiesto anche dal governo ticinese a Berna. Resta però in essere ancora il contratto e l'accordo tra l'azienda italiana e SNL per l'affitto dei battelli fino al 2046. Un accordo che, stando a nostre informazioni, la controparte italiana avrebbe rassicurato tramite una lettera ai vertici di SNL di non voler disdire unilateralmente. La partita resta quindi aperta tra ricorsi e minacce di denunce civili e penali. Da metà dicembre non sarà più attiva la linea di trasporto pubblico Locarno-Magadino e nel Locarnese cresce la preoccupazione per l'organizzazione della navigazione in vista della ripresa dell'offerta turistica la prossima primavera.
2: E infine una notizia di sport: l'Ambrì è stato battuto per 5-1 in casa dal Langnau di Mugli, l'unica segnatura bianco-blu. In classifica l'Ambrì scivola al sesto posto, i Tigers volano in terza posizione e questa sera il Lugano ospita il Rapperswil.
9: La meteo.
10: Oggi venerdì al sud il tempo sarà nuvoloso con brevi intervalli di sole più ampi verso sottoceneri. Nel pomeriggio lungo le Alpi e in Engadina qualche goccia non esclusa. A basse quote temperatura massima sui 23 gradi, in Alta Engadina vicine a 16. In montagna vento generalmente debole da sud-ovest, a 2000 metri temperatura attorno a 9 gradi.

Chega de Saudade da Bossa Nova with My Father, del duo Elettra Bossa, formato per l'appunto dalla cantante ticinese Elettra Chiarottini e dal padre Maurizio.

0: vino e poesia, passa il bicchiere, sai cos'è?
1: In questa notte di luna e falò,
0: sai cos'è?
1: Le tue braccia diventano calorosi e accoglienti rami spiegati, dove è dolce aggrapparsi e sentirsi amati, viziati, rassicurati. Il destino non è un dado già tratto, ma un gioco ancora aperto, uno specchio che sorride se lo guardi sorridendo, tra un sorso di Calvados e un desiderio in transito, dal cassetto al cielo stellato. E quando l'onda si leva insidiosa, per effetto dell'ira dei venti, un rifugio sicuro è sempre lì, nel frangente dei tuoi magnifici occhi veri.

0: Notti di Luna e Falò dei Banda Bardò con Carmen Consoli. La canzone era un omaggio a Enrico Greppi, in arte Enriquez, ex cantante e leader del gruppo, scomparso il 14 febbraio del 2021.
1: La rivista.
0: In Francia è in corso un processo penale di portata storica. Per la prima volta una multinazionale è imputata per obsolescenza programmata. Ne ha scritto sul numero di ottobre, uscito proprio in questi giorni, di Altra Economia, Marta Travaglini, che saluto subito.

0: strategie che mirano quindi sempre più, con l'intenzione di ridurre la durata del prodotto, spingendo quindi il consumatore alla sostituzione. Il processo sarà a febbraio, vedrà le due parti, quindi Epson France e l'antitrust francese alla quale sono state passate le indagini. E se ci fosse una condanna, diciamo, come esito, sarebbe un precedente. In realtà non è un caso che questo sia avvenuto in Francia, perché lo ricordiamo solo qui, dal 2015. Questa pratica qua è considerata reato, infatti, per esempio, in Italia è ancora solo un illecito amministrativo, anche a livello di diritto dell'Unione, ecco, non è ancora stabilito proprio così. Abbiamo intervistato anche l'associazione, perché poi è un'associazione francese che ha iniziato le indagini, e ha portato appunto il caso davanti alla corte. Si chiama HOPE l'associazione, e infatti nell'articolo intervistiamo anche la direttrice Letizia Vasseur, che parla proprio di come questo caso possa diventare un precedente importante.
1: Hop, halta l'obsolescence programmée, no? Basta, stoppa l'obsolescenza programmata. Tra l'altro, anche in Svizzera il Consiglio federale vorrebbe introdurre un indice della durata di vita o di riparazione per gli apparecchi in modo da meglio tutelare i consumatori. Anche qui, questa che per ora è una proposta, arriva in seguito alla pressione delle associazioni di protezione dei consumatori. Ma di cosa è accusata esattamente Epson? Quali erano le pratiche che metteva in atto?
0: Sì, allora, dopo diverse indagini, HOPE ha rilevato in realtà in particolare due problemi tecnici, chiamiamoli così. Il primo era un messaggio di inchiostro esaurito, penso sia capitato un po' a tutti, ovvero si presentava questo messaggio di inchiostro esaurito, no? Per cui le cartucce sarebbero state vuote. In realtà HOPE ha rilevato che non era così, addirittura in alcuni casi rimaneva più del 20% del liquido. Nel secondo caso invece sono i tamponi assorbenti di inchiostro, anch'essi venivano segnalati come saturi, ma in realtà questo dato si basa soltanto sul numero di stampe effettuate, quindi non su un effettivo appunto, dato per cui erano esauriti, erano saturi, ma sul semplice numero di stampe. Quindi questo poi porta ovviamente il consumatore a comprare cartucce nuove, anche perché poi è difficile che siano riciclabili, riutilizzabili, oppure addirittura la stampante nuova, che non è solo un danno ambientale, ma anche economico per il consumatore, no?
1: Certo, e parlavamo appunto di stampanti, è qualcosa che probabilmente, come dicevi, ha toccato almeno una volta un po' tutti, ma scrivete anche che questo caso, il caso Epson, è soltanto la punta dell'iceberg. Quanto è più ampio il problema dell'obsolescenza programmata e quali altri esempi ci puoi fare?
0: Ma probabilmente è molto più ampio, nel senso che se appunto siamo nel 2026, questo caso è stato aperto nel 2017, probabilmente ce ne sarebbero anche tanti altri. In realtà la stessa associazione HOPE ha aperto anche altri casi, altre indagini, sempre sulla base dell'obsolescenza programmata. Per esempio contro Apple, ovviamente il primo gigante che mi viene in mente è Apple, a cui in realtà sempre la stessa associazione ha già fatto delle cause e alcune le ha vinte. È stato sanzionato Apple nel 2020 in Francia, sempre per 25 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli, quindi non è direttamente obsolescenza programmata, però ovviamente tutte quelle pratiche legate al fatto che ci siano degli aggiornamenti di software che poi non si applicano ai modelli precedenti, e magari il consumatore spesso non ne è neanche completamente informato, quindi poi si trova con un dispositivo che non funziona più e non lo sapeva, quindi ha fatto un acquisto inutilmente.
1: E abbiamo detto della Francia che è un po' apripista, diciamo, in questo campo, e invece, dando uno sguardo agli altri paesi europei, a che punto sono le legislazioni europee in questo tentativo di allungare davvero la vita dei prodotti e di rendere la riparazione un'alternativa alla sostituzione, con questo doppio beneficio per l'ambiente e per il consumatore, naturalmente.

0: Sì, no, il diritto alla riparazione è sicuramente l'altro grande, cioè è il grande colosso, ecco, in generale per l'economia circolare, piuttosto fondamentale. La direttiva adesso era da recepire entro fine luglio, in realtà mancano ancora altri stati, tanti stati, l'Italia per esempio. Ho visto adesso che il 25 settembre ha emanato un decreto di attuazione, però ancora non ci sono le specifiche. Ma la Francia stessa ancora non l'ha recepita questa direttiva. E comunque il diritto alla riparazione si applica appunto sì, solo ad alcuni beni, sono lavatrici, alcuni elettrodomestici che sono programmati per essere riparati. Infatti, in realtà mi viene in mente un altro grande elemento dell'economia circolare, della riparazione dei prodotti di cui abbiamo sempre scritto con altra economia, che è il Circular Economy Act. Quello sarà probabilmente un bel passaggio, in base ovviamente a come viene scritta la proposta. Infatti, entro fine 2026 l'Europa deve adottare una proposta per questo altro pacchetto di direttive. E lì, appunto, secondo alcune associazioni, sempre sta mancando molto il diritto alla riparazione. Quindi si parla di economia circolare, ma senza riparazione, riutilizzo, prevenzione dei rifiuti. È più legato, tende più a regolamentare le materie prime critiche, le materie rare, il riciclo delle materie rare, però forse si dimentica, ecco, secondo queste associazioni, la riparazione, anche ancora una volta, in realtà è estremamente importante. Anche per una questione di competitività europea, non solo per il diritto ai consumatori.
1: Quindi una
0: Almeno così.
1: garanzia ancora parziale, un grosso tema ancora in cantiere, possiamo metterla così. Grazie Marta Travaglini, ricordo che è uscita in questi giorni
0: Grazie a te.
1: il nuovo numero di Altra Economia sul quale tu hai scritto di questo processo, forse precursore in Europa contro un'azienda imputata di obsolescenza programmata. Grazie e buona giornata.
0: Buona giornata.

E con la voce di Anaïs Renaud siamo arrivati al termine di questa mattinata e di questa settimana di Verde Aurora. Tra poco lo ricordo, il laser, l'audiodocumentario di Anaïs Poirot nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar, e poi in seguito, come ogni giorno, Parad, oggi con Lucia Bentoglio, e poi dalle 11 torna l'attualità culturale con Alphaville e Cristina Artoni. Da parte mia, Omar Teoldi, un ringraziamento per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata e anche di un buon fine settimana. Alla prossima!

0: Devi dormire tutte le notti sotto questa luce.
1: Sì, oppure 2 volte al mese posso fare senza. Però poi il giorno dopo devo recuperare durante il giorno. Sono dei tubi blu, cioè dei tubi che fanno una luce blu.
0: Cosa serve questa lampada?
1: Serve ad abbassare il mio... com'è che si chiama? Il mio livello di bilirubina nel corpo. Cioè, se non dormo sotto la lampada per 2 o 3 notti nella stessa settimana, rischio di fare il kernittero, che la bilirubina diventa troppo alta e devo andare all'ospedale.
0: Ti è già successo?
1: No, no, cioè, se no sarei all'ospedale, credo.
0: E anche a livello fisico si vede, no?
1: Sì, mi diventano gli occhi molto gialli e anche la pelle diventa un po' gialla. Che tipo in estate, se prendo tanto il sole, è un po' come se facessi la lampada. Quindi in estate si vede meno, però in inverno si vede molto.
0: Quindi in estate c'è un po' più, diciamo, possibilità di stare un po' meno la notte sulla lampada.
1: Sì. Infatti in estate di solito non recupero il giorno dopo perché non c'ho voglia.
2: Non è che so tutto sulla mia malattia, solo che comprende il fegato e basta, non so nient'altro. Beh, sì, potevo stare al buio una notte, poi semmai dovevo fare dei giorni anche di recupero. Sì, e devo passare sotto una luce per far sì che il mio corpo si sbianchi e non che non mi faccia male, visto che devo fare questa lampada, non mi deve far male. Visto che sono abituato dalla nascita, per me non è un peso. Sono abituato, non mi ha mai dato fastidio e niente
3: Per Anita e Lorenzo, la luce della notte è una luce blu, diversa di quella che illumina le stanze e accompagna il sonno. È una luce che ogni notte diventa terapia. Una luce indispensabile che permette loro di vivere con la sindrome di Crigler-Najjar.
4: Quando nel 2010 è nato lui, abbiamo conosciuto anche noi questa patologia che appunto riguarda un enzima che non viene prodotto dal fegato e di conseguenza lui ha un accumulo residuo nel sangue di bilirubina, che rispetto ad altri a pazienti che non hanno questa patologia è molto alto, no? E questa bilirubina ovviamente è molto pericolosa perché è tossica per il cervello, quindi qualora superasse certi livelli potrebbe andare a danneggiare delle parti del cervello in modo irreversibile. Tecnicamente, per quello che posso dire io, che non sono un medico, però da quello che abbiamo imparato, una determinata lunghezza d'onda di questi raggi ultravioletti riesce a rendere solubile questo residuo di bilirubina e quindi riesce il nostro organismo riesce, anzi il suo organismo riesce ad espellerlo.
0: Ma è difficile addormentarsi la sera con questa luce?
2: Dipende, se sono stanchissimo 2 secondi sto dormendo. Poi vabbè, alcune volte, cioè per me no in realtà. Alcuni miei amici sì, facevano fatica all'inizio, però sono abituati. Io sinceramente ormai sono abituato dalla nascita, quindi no, non ho problemi per addormentarmi.
1: Da piccola, cioè fino alla quinta elementare, mi sembra non avevo mai fatto una notte senza lampada. Quindi la prima volta che l'ho fatto è stato bellissimo. Cioè, io al buio pesto dormo molto meglio che con la lampada. Cioè, perché non so, è una roba che penso che visto che dormo sempre sotto la luce, al buio sto benissimo.
3: Con il nostro microfono entriamo nelle case di Anita e Lorenzo, incontriamo loro e i loro genitori e raccontiamo il momento in cui hanno scoperto la malattia, le paure, le domande e le difficoltà che accompagnano una diagnosi rara. C'è un altro elemento che accomuna le loro famiglie: i loro genitori fanno parte dell'associazione SCIAMI, Associazione Italiana di Persone Affette dalla Sindrome di Crigler-Najjar.
5: Forse noi siamo stati molto fortunati perché l'ipotesi è stata fatta veramente piuttosto in fretta. La parte difficile era che nessuno sapeva bene a che cosa andavamo incontro, invece.
3: Anna Chiara Cavallari, madre di Anita, è diventata oggi la referente cure dell'associazione.
5: E per noi quindi la grande svolta è stata venire in contatto con l'associazione, parlare con persone che già c'erano passate e quindi sapere in qualche modo che cosa ci aspettava e che cosa potevamo fare. Quello è stato il momento del conforto per noi. Diciamo il lasso di tempo da quando l'abbiamo saputo a quando siamo venuti in contatto con l'associazione, che per fortuna è stato un lasso di tempo breve, Eh sì, è stato un lasso di tempo di grande disorientamento, perché comunque forse la cosa più faticosa è quella di non avere dei riferimenti. Cioè, il bello dei figli è che sono liberi e vengono fuori come vogliono, no? Però l'incertezza di non sapere che cosa devi affrontare per noi forse è stata la parte più faticosa, direi. Per noi il momento difficile è stato quello dell'impatto in cui abbiamo capito che nostra figlia non era sana, no? Perché tutti si aspettano giustamente che gli nasca un figlio sano e si trovano molto velocemente a fare i conti col fatto che può non essere così.
0: Appena nato, lui dopo 15 giorni abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Appunto siamo stati in ospedale, finché dopo 9 mesi siamo riusciti a capire che il bambino avesse questa sindrome, cosa che prima, fino a 9 mesi, non avevamo ancora una conferma vera e propria. È stata una batosta, nel senso che non è stato facile, perché comunque dopo il primo figlio avere questo problema, insomma, diciamo che per me è iniziato un incubo, perché essendo ignari di questa malattia, non conoscendo bene di cosa si trattasse, insomma, non è stato facile. Diciamo, da una parte siamo stati fortunati, perché in questo ospedale c'era una dottoressa che era, diciamo, a conoscenza di questa malattia, tant'è vero che poi si è
4: Sì, si è consultata
0: confrontata con
4: subito.
0: l'ospedale di Milano, perché c'era proprio una dottoressa che si occupava di questa malattia. E quindi, avendo capito appunto da come reagiva Lorenzo che poteva essere questa malattia, allora a quel punto ci hanno fatto andare a Milano, visitato, e da lì hanno capito che poteva essere questa malattia. Solo che purtroppo il DNA, il primo DNA, non è stato fatto correttamente, e quindi ci avevano detto che non era questa sindrome. E noi per 9 mesi siamo dovuti stare in ospedale finché non è arrivato, diciamo, l'esito finale dell'altro DNA. Siamo stati in ospedale perché comunque lui aveva bisogno della fototerapia e noi non ce l'avevamo a casa, quindi siamo dovuti stare in ospedale. Magari a volte facevamo una notte sì, una notte no, però appunto per 9 mesi siamo dovuti stare in ospedale finché non c'è stata la conferma della sindrome. Dopodiché ce l'hanno, diciamo, l'ASL ce l'ha data appunto
4: Come presidio a
0: come
4: domicilio.
0: presidio, e quindi a quel punto siamo potuti tornare a casa, ecco.
4: Quando in corsia lì vari medici parlavano che non era ancora ufficiale che era saltato fuori questo nome a stranissimo sindrome di Crigler-Najjar, ci ho messo un paio di giorni a capire come si scrivesse e dopo sono andato su internet e dopo 10 minuti ho spento il computer perché le informazioni 15 anni fa erano completamente non aggiornate e davano la vita di un paziente con questo problema era dai 4 ai 6, 7 anni. Mi sono spaventato e ho detto no, devo ascoltare, devo avere fiducia nei medici e non avevo detto neanche a lei e dopo piano piano ci hanno informato, quando siamo arrivati a Milano, l'allora specialista che conosceva molto bene questa patologia ci ha tranquillizzato. Ecco. Questo è un letto a ponte, classico, dove ci aiuta perché abbiamo la possibilità di fissare in qualche modo questa struttura leggera in alluminio che riesce a tenere questi tubi, in questo caso sono 15. Ne abbiamo anche noi, io ne ho fatta una che è un pochino più piccola, che la puoi smontare e la puoi trasportare, non in aereo perché non è di dimensioni corrette, però perlomeno in macchina riesci a portarla.
3: Incontriamo il dottore Flavio Ronchi, pediatra e direttore scientifico dell'associazione, che ci spiega come questa realtà sia riuscita a ottimizzare la gestione delle cure, creando una vera comunità a supporto delle famiglie.
6: È stato fondamentale per creare un gruppo molto coeso in grado di migliorare la gestione della fototerapia, la quale è da una parte un grosso vincolo perché va fatta tutti i giorni, spesso per molte ore, sia quando i bimbi sono piccoli e in qualche maniera potrebbero sembrare più tolleranti alla fototerapia perché dormono spontaneamente di più, sia quando da grandi, da adolescenti, poi da adulti, invece devono scontrarsi con le limitazioni oggettive che questa forma di terapia comporta. I miglioramenti sono stati sostanziali, perché poi l'associazione si è subito aperta alle relazioni anche con altre con associazioni di altri paesi europei. L'alternativa alla fototerapia al momento è solo il trattamento con il trapianto di fegato. Ora, il trapianto di fegato, la cosa che certamente può cambiare il modo di vivere di una persona che vi si sottopone con la sindrome di Guillain-Barré, però non dobbiamo dimenticare che in qualche maniera è una forma diversa di malattia, perché richiede comunque una terapia immunosoppressiva che dura quasi sempre tutta la vita, e per di più si è costretti a rimuovere un organo perfettamente funzionante in tutte le altre sue funzioni, e con un altro organo che chiaramente se è disponibile si può ottenere, ma esiste anche la difficoltà di fornire, lo sappiamo tutti che per tutti i trapianti d'organo il problema principale è il reperimento dei donatori.
7: Ma poi c'è anche il rischio di rigetto, non dal corpo.
6: Certamente c'è il rischio di rigetto, c'è il rischio di, per quanto raro, con tutti i controlli che si fanno prima, a volte anche di avere organi trapiantati di non completa efficienza, e anche questo è un altro problema del quale non si può occuparsi.
7: Nella tua crescita, nella quotidianità, la senti come qualcosa di diverso dagli altri o per te è la normalità e quindi non ci fai caso?
1: Allora, per me è la normalità adesso, perché comunque è da 13 anni che ce l'ho, quindi... Però comunque, cioè, la notte mi sento che questa cosa mi fa diventare un po' più diversa rispetto agli altri, però comunque la sento mia.
2: Io. Vabbè, dalle elementari, diciamo, venivo un po' preso in giro perché avevo gli occhi gialli fino alle superiori, prima superiore, ma poi adesso sembra normale, cioè sembra tutto calmato, nessuno mi prende in giro. Se mi prendono in giro lo fanno per scherzo, nel senso, vabbè, che siamo amici, hanno confidenza, quindi scherzo pure io sulla mia malattia, quindi non ho difetti, nel senso.
7: Tu ci rimanevi male?
2: Beh, da piccolo sì, mi mettevo pure a piangere, glielo dicevo pure a loro due. Loro alcune volte intervenivano, però a un certo punto ho detto basta, alla fine se me lo dici non è che mi cambia qualcosa, rimango sempre così, quindi.
1: Sì, esatto, a molte mie amiche piace la lampada proprio, crea atmosfera.
7: Ma l'inverno, per esempio, non puoi mettere la coperta?
1: No, non posso coprirmi perché sennò la luce non filtra nel corpo. Però riesco ad adattarmi a tutti i teli termici, le cose per riscaldare. Sì, però in inverno fa molto freddo, non basta il calore della lampada. Quindi devo mettere anche altre cose.
7: Ah, perché comunque in camera tua però è sempre attaccata qua così?
1: Sì, sì, rimane sempre lì fissa.
7: Se ci fosse, diciamo, una cura, ci proveresti a farla?
1: Beh, dipende.
7: Aspetteresti?
1: Allora, aspetterei, a parte che ora che la trovano sono già adulta. Poi dipende da che cura sarebbe, cioè, sì, ci penserei bene su prima. Cioè, tipo, fare un cambio di fegato, non lo so, però sì.
7: Ma è importante per te il fatto che ci sia un'associazione, che ci sia una comunità di persone che, diciamo, si mettono assieme per... di sostenersi.
1: Sì, sì, poi è bello avere una cosa in comune che non è proprio la prima cosa che mi viene in mente di avere in comune con un'altra persona.
7: Situazione.
1: Beh, allora, amici più... cioè, li vedo una volta all'anno, però sì, comunque abbastanza amici siamo perché abbiamo questa cosa che ci accomuna tutti.
7: In un paziente sano, qual è il tasso di bilirubina e quanto lo è in un paziente affetto di Guillain-Barré?
6: Nel paziente sano... la bilirubina ha valori che sono di circa 0,2 mg per millilitro, e nei pazienti malati la bilirubina, ci sono due tipi di sindrome di Guillain-Barré, Il tipo 1, che è quello più grave, in questi casi la bilirubina in genere oscilla tra i 15 e i 20 mg facendo la fototerapia. Senza fototerapia starebbe stabilmente sopra i 20 mg con rischi di danno neurologico se questi valori salgono ulteriormente. Nella forma più lieve, che è il Grignard di tipo 2, invece la bilirubina in genere facendo o la fototerapia o una terapia con un farmaco che si chiama fenobarbital, il valore standard sta attorno ai 10 mg, da 8 a 14-15, e se non si facessero queste terapie, normalmente il range sarebbe tra i 12 e i 20 mg anche per il Grignard di tipo 2. Quest'ultimo, proprio per i valori più bassi, comporta meno rischi di avere danno neurologico e quindi sono pazienti che in qualche maniera hanno un rischio minore, ma ce l'hanno anche loro.
8: Sei sempre lì con l'ansia che non gli accada nulla, insomma, perché appunto un trauma oppure magari anche una semplice febbre potrebbe far alzare i valori della bilirubina e magari creargli dei problemi, quindi a volte magari sei un po' in ansia, però per fortuna ad oggi è andato tutto bene, ecco.
4: Sì, diciamo che quando si affrontano le malattie normali, l'influenza, la febbre, così ormai siamo abbastanza tranquilli. Prima, i primi periodi sicuramente ci agitavamo di più. Diciamo che poi comunque questa malattia porta delle piccole conseguenze. Lui è stato operato alla cistifellea, perché la malattia porta ad avere dei calcoli nelle vie biliari. E diciamo che anche quello, insomma, lo si affronta bene, perché i medici sono preparatissimi. Noi siamo seguiti adesso a Bergamo e sono speciali, però ovviamente la preoccupazione nostra è sempre un pochino più alta, ecco. È vero che è una malattia gestibile, ci sono malattie ben peggiori che rovinano l'esistenza, questa no, però il livello di preoccupazione sicuramente si alza.
5: La dicotomia che noi abbiamo in testa è normale diverso. Io negli anni ho capito che invece dovremmo imparare a vedere le cose come in termini di fatica, cioè noi percorriamo la strada che percorrono tutti, e questo, per questo dici no, durante il giorno noi facciamo una vita normale, la chiamiamo, è invisibile, non si vede quello che succede, ma il sentiero che noi percorriamo è in salita. E la fatica è una cosa che non può essere misurata in termini di ore di assistenza, non è solo quello. L'Anita è invalida, ha una disability card, e lei vive talmente bene la sua malattia che quando per esempio la fanno entrare gratis al cinema, poi la sera torna a casa e dice: mamma, ma io non sto così male, a me mi sembra di rubare l'ingresso al cinema, perché io sto bene, perché mi fanno entrare gratis? E io le dico sempre che lei deve forse iniziare a ragionare che alcuni benefit che la società le dà le vengono dati perché lei forse fa più fatica degli altri a fare certe cose. Lei non ha il paragone, perché c'è nata così, però è tutto anche in termini di scelte. Per esempio, adesso c'è la terapia genica, delle persone dovranno accedere alla sperimentazione. È faticoso decidere se fare lo sperimentatore o no, è faticoso pensare ad avere dei controlli, tenere la salute monitorata, è faticoso pensare che quest'estate è andata agli scout e doveva dormire in tenda, dovevamo pensare a un modo di montare la lampada dentro la tenda. Non è niente, non abbiamo trovato impedimenti nella nostra vita, abbiamo fatto quello che facevano tutti gli altri, ma ci abbiamo messo tantissima energia. Forse dovremmo iniziare a ragionare sulla malattia in questi termini. Non è una questione di quello che gli altri vedono o non vedono, è quanta energia devi mettere tu per arrivare alla fine della giornata. Io la vedo un po' così.
4: Spiega dove sei, cosa fai.
2: Vabbè, sono in campeggio.
9: Ma la attacchi sopra?
2: No, abbiamo un trespolo che con delle viti si monta, e poi dopo noi abbiamo due tipi di lampade da trasportare. Abbiamo i cubotti che li inserisci, invece proprio i tubi dove tu li monti nella sua struttura che ha costruito mio papà, e poi dopo gliela attacchi con due fascette. E, ma poi anche quando tipo siamo andati una volta in montagna con l'oratorio, una sera abbiamo fatto il flow party, solo che il nostro parco si era dimenticato i LED,
9: Il fluo passa.
2: il flow party, dove praticamente ti ungi di vernice che la luce blu diventi super illuminato, e solo che il Don si è dimenticato i LED da mettere su. Allora abbiamo preso la mia lampada, abbiamo usato quella per divertirci.
9: Sì, infatti, cioè, fa un po' effetto discoteca.
1: Allora, a scuola natura è stato molto facile perché c'erano le prese e c'era anche una stanza più piccola, quindi sono andata lì con le mie amiche e mi sono messa su un letto con la lampada. Poi faccio anche gli scout, che lì è un po' più difficile, però quest'anno abbiamo trovato il modo, tipo abbiamo un generatore di energia in balcone gigante e quest'anno ho fatto il campo scout, portavamo il generatore a caricare tipo in una fattoria lì vicino e poi la notte lo attaccavo alla lampada e funzionava
7: Usai
1: comunque.
7: la tua
1: Sì,
7: tenda.
1: avevo una tendina piccola di fianco e dormivo lì. No, non posso coprirmi perché sennò la luce non filtra nel corpo. Però riesco ad adattarmi a tutti i teli termici. Appena prendo un po' di confidenza con delle mie amiche così non mi interessa, cioè sono abituata. Dormite in mutande davanti a tutte le mie conoscenti, credo.
10: Organizzare una batteria solare e nel buio della notte vedere questa luce blu in una tenda è stata una grande sfida da parte di molti amici, tecnici, ingegneri per creare questa situazione. E tutti noi stiamo cercando di migliorare la situazione, non è che aspettiamo che qualcuno ci dia la soluzione. Certo, quella scientifica finale non possiamo certo darla noi. Quindi sì, d'accordo, non è solo l'occhio giallo, mica l'occhio giallo, è anche il fatto della condizione sociale che tu riesci a vivere, però con qualche accorgimento ce la facciamo, insomma. Quello che fa veramente la forza è la comunità, non solo dell'associazione, ma la gente che è intorno, che si prende carico di un pezzetto di questa fatica e diventa quindi una sfida collettiva.
7: Oggi la ricerca verso che tipo di terapia sta andando?
6: Devo dire che negli ultimi 10 anni la ricerca si è accelerata in una maniera importantissima. E in primo luogo si è cominciato a pensare che la terapia genica, poi vi dirò in che termini, poteva essere una opzione valida per affrontare la malattia. Sinteticamente consiste nel usare un virus modificato come vettore, cioè trasportatore, del gene alterato che è la causa della malattia, sostituendolo con un gene sano. Il virus, dopo aver trasportato il gene all'interno del fegato, attraverso una banale infusione endovenosa, si posiziona all'interno delle cellule del fegato, gli epatociti. Si sovrappone al gene alterato e inizia una funzione di correzione del difetto che permette di abbassare progressivamente i valori di bilirubina. La ricerca, che è iniziata, come vi dicevo, se ne parlava addirittura nel 1995 in uno dei primi meeting che abbiamo organizzato, si è concretizzata 5-6 anni fa. Grazie a un finanziamento europeo, ad un gruppo di ricercatori di paesi diversi, Italia, Francia, Svezia e Germania, che ha portato ad un primo grande risultato, cioè trattamento di alcuni pazienti con la conferma che il trattamento è efficace perché fa abbassare decisamente il livello di bilirubina sufficientemente tranquillo, cioè privo di effetti collaterali importanti, da poter pensare che sia uno standard di sicurezza accettabile.
5: Per esempio, è tornata agli scout quest'estate che mi chiedeva proprio, no? Mi diceva: io ho fatto una notte senza lampada, quella dopo la lampada andava male, siamo andati a letto tardi, ho fatto poche ore. Secondo te ho rischiato di morire? Lei è molto interessata ad avere una restituzione di verità rispetto a questo argomento. Ecco che mentre su tutti gli altri aspetti della sua vita fa l'adolescente, quindi a volte questi limiti li supera, per adesso io devo dire che invece su questo argomento lei è molto responsabile, sa dove può e non può arrivare. Stiamo costruendo, abbiamo costruito negli anni un tema di fiducia che è importante, no? Perché se invece tuo figlio non è tanto consapevole, poi diventa anche veramente faticoso concedere o non concedere delle cose. Invece io trovo che lei abbia interiorizzato il fatto che, la dico molto brutale, ma è una questione di vita o di morte, no? Quindi è molto interessata ad avere un dialogo franco con noi rispetto ai veri limiti di questa situazione, e a volte non è facile, non è facile secondo me sempre raccontare a un figlio la verità su queste cose qui. Beh, io lo dico sempre che il mio proverbio preferito è quello africano, che dice che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Io penso che se oggi l'Anita è così felice nonostante la sua condizione è perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere veramente tante persone che ci hanno aiutato. E la cosa forse più bella che le abbiamo trasmesso a lei è questa, perché lei quando ha bisogno chiede e cerca l'aiuto degli altri per raggiungere questo obiettivo di normalità, come la chiamavamo prima, no? Quindi non è disposta a sacrificare delle cose, ma chiede l'aiuto degli altri per arrivare all'obiettivo, che adesso dall'alto dei suoi 13 anni è dormire fuori sabato sera, ecco.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E questa era la puntata di questa settimana, di questo giorno di Laser, curato da Anaïs Poro, nel blu della notte, convivere con la sindrome di Crigler-Najjar. E noi potete riascoltare appunto questa puntata di Laser e tutte le altre puntate sul nostro sito internet. Ci ritroviamo dopo le notizie.
2: Era quasi verso sera, s'ero dietro stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù l'Armando. Commissario, sì, l'Armando, era proprio il mio gemello, però ci volevo bene, come fosse mio fratello. Stessa strada,

Io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via. Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera, è caduto giù Armando. Commissario Salarmando mi pestava col martello, mi picchiava qui sugli occhi per sembrare lui il più bello, per far ridere gli amici mi buttava giù dal ponte, ma per non bagnarmi tutto mi buttava dove asciutto. Ma che dice che l'ha trovato senza scarpe, denudato, già sbarbato? Ma che dice che gli ha trovato un coltello con la lama di sei dita nel costato? Commissario, sto coltello non lo nego, è roba mia, ma c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via.

Era quasi verso sera, c'ero dietro, stavo andando, che si è aperta la portiera e ho buttato, pardon, è caduto giù.

0: Due generazioni a confronto. Due scrittrici funambole fra le lingue e le culture. Sara Catella, in Perché non esiste più la panna che mangiavo da bambina, ricostruisce in maniera sensoriale le estati trascorse con i nonni negli Abruzzi. Noemi Naghi, nella raccolta poetica Sottopelle, evoca la fragilità del corpo, la malattia e le relazioni, contrappuntando i versi con parole in ungherese, la lingua della sua infanzia. In diretta dal festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, Moira Bubola dialoga con le due autrici. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasi. La disoccupazione dei frontalieri deve continuare ad essere pagata dal paese di residenza e non di lavoro. Il Parlamento federale non vuole che la Svizzera faccia sua la revisione delle regole europee. La Francia vieta per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei, un provvedimento adottato ieri sera in risposta a una giornata di scontri con la polizia e violenze urbane. In Brasile è cancellato il confronto televisivo preelettorale tra il presidente Lula e il principale sfidante di destra Flavio Bolsonaro. La decisione dopo che il Tribunale Superiore è intervenuto sulle modalità in cui doveva svolgersi. Il Parlamento federale chiede al governo di non recepire la revisione delle regole dell'Unione Europea sulla disoccupazione dei frontalieri. Oggi è il paese di residenza a farsi carico di queste prestazioni. La revisione europea trasferisce questo onere al paese in cui il frontaliere ha lavorato. Da Berna sentiamo Anna Valenti.
4: Neanche il tempo di archiviare il pacchetto sui bilaterali track per il Consiglio federale arriva una prima gatta da pelare inerente ai rapporti con l'UE. Il tema è quello della disoccupazione dei frontalieri e della revisione del regolamento europeo sulla sicurezza sociale che prevede che in caso di perdita di lavoro le indennità siano pagate non più dallo stato di residenza ma da quello in cui il frontaliere ha lavorato. Un cambio di paradigma che secondo la SECO potrebbe costare alla Svizzera tra i 600 e i 900 milioni di franchi e maggiori oneri per gli uffici regionali di collocamento. Da qui la richiesta al Consiglio federale di non recepire la revisione. Troppi gli effetti negativi, soprattutto per il Canton Ticino, sottolinea l'UDC Marco Chiesa, autore della mozione agli Stati.
5: In una regione di frontiera come il Ticino dobbiamo almeno porci la domanda se questa modifica possa creare un ulteriore effetto calamita verso il mercato del lavoro svizzero. Se dopo un periodo relativamente breve di attività al vantaggio salariale si aggiunge anche l'accesso al sistema svizzero di disoccupazione, l'attrattività relativa di un impiego nel nostro paese aumenta ulteriormente.
4: La revisione è stata approvata in via definitiva dal Consiglio dell'Unione Europea il 28 settembre. Da qui l'urgenza, secondo i promotori, di agire subito. Il Consiglio federale continua però a ritenere prematuro sbilanciarsi, come sottolinea Guy Parmelin.
6: La Suisse n'est pas obligée de reprendre le règlement révisé.
4: La Svizzera non è obbligata a recepire il regolamento, ma ciò potrebbe portare a conseguenze. Prima di decidere occorre valutare questi scenari e gli eventuali margini di negoziato con Bruxelles, sostiene il consigliere federale, che vorrebbe una via coordinata.
6: L'absence de coordination avec l'Union européenne n'est toutefois pas une solution.
4: Richiesta di prendere tempo rimasta inascoltata. 26 voti a favore, 16 contro, la mozione è stata approvata. Da ambo le camere.
3: L'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sui rimpatri dei migranti, un regolamento che costituirà, fra l'altro, la base legale per istituire fuori dall'Europa centri in cui inviare i richiedenti l'asilo la cui domanda è stata respinta. Si fa intanto strada anche l'idea di una nuova stretta, sospendere il diritto d'asilo in casi d'emergenza. Le aziende elettriche di importanza sistemica come Axpo, Alpico, Becavé smetteranno di ricevere un sostegno finanziario da parte della Confederazione. Il Consiglio federale voleva prorogare l'aiuto per altri 5 anni. Dettagli con Laura Dick.
7: Il meccanismo di salvataggio avrebbe consentito alle grandi aziende, ovvero Axpo, Alpiq e Becavé, di evitare una carenza di liquidità. In cambio della garanzia statale, le imprese avrebbero dovuto versare un corrispettivo finanziario alla Confederazione. La legge prevedeva inoltre obblighi per monitorare meglio i rischi. Tutto questo prolungava ancora di un po' la legge federale entrata in vigore 4 anni fa, quando il contesto geopolitico Baltico e in particolare l'invasione russa in Ucraina aveva interrotto le forniture di gas verso l'Europa. I prezzi erano saliti alle stelle, causando problemi di liquidità alle aziende elettriche che vendono solitamente in anticipo.
8: Die Situation heute mit jener vor vier Jahren.
7: Oggi la situazione è ben diversa, ha detto il consigliere agli stati liberale Thierry Burkhardt a nome della Commissione. Non ci si fa più cogliere così impreparati, le aziende si sono orientate verso una migliore gestione dei rischi. Inoltre, ha aggiunto, gli altri stati europei hanno lasciato scadere i propri piani di salvataggio, quello più importante istituito in Germania, è ormai finito nel 2023. Insomma, conclude, le imprese e i loro proprietari, quindi cantoni e comuni, devono assumersi le loro responsabilità. Il Consiglio federale voleva prorogare la legge fino alla fine del 2031. Il credito d'impegno ammontava a 7 miliardi di franchi. Il Parlamento non ha neppure voluto discutere la proposta e il sostegno alle aziende elettriche di importanza sistemica cesserà quindi a fine di quest'anno.
3: La Francia ha vietato per oggi le manifestazioni nelle vicinanze dei licei. Il provvedimento è stato adottato ieri sera da prefetti di tutto il paese in risposta a una giornata di manifestazioni, oltre 900 in tutti i dipartimenti, caratterizzate da scontri con la polizia e violenze urbane. Violenze come scuole incendiate e distruzione di pensilline e cassonetti. Si registrano anche oltre 230 feriti e 2000 fermi. Oggi 400 scuole resteranno chiuse. Il ministro dell'istruzione riceverà sindacati del settore scolastico e associazioni studentesche per trovare una risposta a questa crisi. Gli studenti chiedono più risorse e migliori condizioni nelle scuole e stanno organizzando una nuova giornata di mobilitazione per il 6 ottobre. Andiamo in Brasile, dove non cessano le polemiche per il dibattito televisivo tra i candidati alle presidenziali, tra cui l'attuale capo di Stato Ignacio Lula da Silva e il suo principale sfidante Flavio Bolsonaro, dibattito che alla fine non si è tenuto. Lula è stato il primo a dare forfè giorni fa, il canale che doveva diffonderlo voleva però mantenere la sua postazione e permettere agli altri candidati di rivolgere critiche e domande di fatto a una sedia vuota. A cambiare questa modalità ci ha pensato un provvedimento giudiziario che però ha innescato altre reazioni fino appunto alla cancellazione del dibattito. I dettagli dal nostro collaboratore Paolo Manzo.
9: Doveva essere il primo faccia a faccia elettorale tra il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato per la sinistra con il Partito dei Lavoratori, e il suo principale sfidante di destra, Flavio Bolsonaro del Partito Liberale, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Mercoledì c'era stato il forfè di Lula, poi ieri sera quello di Bolsonaro, dopo che il Tribunale Superiore Elettorale aveva ordinato la rimozione della postazione destinata al presidente, vietando anche che gli venissero rivolte domande come se fosse presente in studio. Alla fine l'attesissimo dibattito, in vista del voto di domenica, è stato addirittura annullato da TV Globo, che ha contestato l'ingerenza della magistratura. Non accetto la censura e l'interferenza del potere giudiziario in queste elezioni. Ora più che mai è necessario votare per me, ha dichiarato Flavio Bolsonaro. Quanto a Lula, in un'intervista ieri sera lo ha criticato duramente.
10: E non tem passato.
9: Non ha un passato, non ha presente e non ha futuro, neanche come amministratore di condominio, ha detto. Intanto sul voto di domenica pesa anche il timore di un'interferenza di Washington a favore di Bolsonaro. Proprio ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di seguire molto da vicino le elezioni brasiliane, anche se non ha specificato quale candidato appoggerà.
3: In Germania a far discutere invece sono i costi sempre più esorbitanti per la costruzione del nuovo terminal governativo all'aeroporto di Berlino, terminal che sorgerà nei prossimi anni su un'area di ben 60 ettari ai margini dello scalo. Il servizio di Walter Raue.
11: Tappeto rosso, bandiere, onori militari, strette di mano e ampie misure di sicurezza. Quando un'alta carica dello Stato si reca in visita ufficiale in un paese straniero, non attraversa ovviamente, come tutti gli altri comuni mortali, le zone di arrivo di un aeroporto, ma viene accolto in un'apposita area dello scalo, il cosiddetto terminal governativo. Fin qui tutto normale. Ma il nuovo aeroporto internazionale di Berlino, nulla a quanto pare è normale. Una lunga serie di scandali, problemi tecnici ed imprevisti ha accompagnato i lavori di costruzione dell'aeroporto inaugurato nel 2020, con 13 anni di ritardo e costato 5 volte di più rispetto a quanto preventivato. Lo stesso triste destino sembra ora toccare anche al terminal governativo che sta per sorgere al margine dello scalo berlinese. Secondo una nuova ricerca condotta dalla Corte dei Conti tedesca, il terminal costerà non i 300 milioni di euro previsti, bensì oltre 2 miliardi, e la sua entrata in funzione, fissata inizialmente per l'anno scorso, slitterà probabilmente al lontano 2038. Gli esperti dell'organo di controllo sulla gestione delle risorse pubbliche criticano soprattutto la dimensione faraonica del progetto, che prevede, accanto ad un terminal rappresentativo lungo 300 metri, anche diversi hangar, ben 26 aree di sosta per gli aerei di Stato, uffici per 1170 dipendenti e un apposito collegamento alla vicina autostrada.
3: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
10: Lo sport.
12: Ben ritrovati, serata amara per l'Ambrì Piotta, che in casa non sa più vincere. A passare alla Gottardo Arena questa volta il Lernau vittorioso 5-1 di Mugli, l'unica segnatura bianco-blu. In classifica l'Ambrì Piotta scivola al sesto posto, vola invece il Lernau in terza posizione. Omar Meschal.
13: In chiara picchiata di prestazioni, dal convincente derby vinto, passando per la sfida col Davos, dove non ha segnato, nonostante 45 tiri, giù fino all'ennesima sconfitta contro il Lagnau, l'Ambrì è allora costretto a stringere i denti domani nella trasferta di Friburgo, quinta partita in 8 giorni, per poi avere quasi 2 settimane con un unico match in agenda per riordinare le idee. La terza sconfitta casalinga consecutiva, ieri, è nata da un'altra entrata in materia non riuscita. Pronti via e doppio errore dei Wüthrich, Dario a concedere in attacco una ripartenza per lo 0-1 e Philipp ad accompagnare alle sue spalle un disco proveniente da dietro la porta. Ed è rimasto un unicum sullo 0-3 il gol di Mugli, unica segnatura in 2 uscite casalinghe nello spazio di 48 ore, troppo poco per evitare di venire risucchiati a centro classifica, con alle spalle diverse formazioni che devono ancora recuperare diverse partite. Un primo campanello d'allarme, insomma, perché oltre ai risultati meno costanti stanno apparendo anche le prestazioni.
12: Questa sera alle 19.45 Lugano riceve il Rapperswil, Davos Ajoie, Berna Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Bienne le altre partite. Nella Nations League di calcio questi risultati di ieri: nella Lega A 4-2 del Portogallo in Danimarca, Lusitania punteggio pieno dopo 3 partite in un gruppo in cui il Galles ha colto la prima vittoria, battendo 2-1 la Norvegia. La Germania ha sconfitto 2-0 la Serbia, mentre l'Olanda ha acciuffato il 2-2 soltanto nel finale in Grecia. Ellenici sempre primi del girone. Questa sera alle 20.45 Francia-Italia sarà anche la nostra diretta televisiva su RSI La 2. Alla stessa ora anche Belgio-Turchia. Infine nel tennis, Victoria Golubic questa mattina si è qualificata per il terzo turno del Master 1000 di Pechino. L'elvetica sconfitta in 3-7 la statunitense Stearns, nei sedicesimi affronterà la ceca Noskova, numero 5 del tabellone.
10: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, ben ritrovati in questa nuova puntata di Parade, l'ultima di questa settimana. Staremo insieme fino alle ore 11, io sono Lucia Bentoglio e insieme passeremo questa mattinata musicale di Rete 2. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è lo 079-382-6765, se volete scriverci un messaggio lo potete fare a 079-382-6765 e oggi viaggeremo nel mondo musicale tra il concerto dell'Osi di ieri sera, il primo concerto di questa nuova stagione di Osi al LAC 2026-2027. Ne parleremo insieme a Luca Segalla, che ieri è stato per noi ad assistere a questo concerto, e poi andremo a Orsolina a parlare di un concerto che si terrà domenica 4 ottobre, un concerto, una massa concertata, ecco, possiamo definirla così, in occasione dell'anniversario di San Francesco, ma ne parleremo verso le 10:15. Mentre per questa prima pagina di musica di carta vogliamo volare in Nord America alla National Symphony Orchestra di Washington con Gian Andrea Noseda alla sua direzione.

Il terzo movimento, Tempo di Menuetto, dalla Sinfonia numero 8 in Fa maggiore di Ludwig van Beethoven con la National Symphony Orchestra sotto la direzione di Gianandrea Noseda, era una registrazione del 2023. E noi vogliamo proprio parlare dell'orchestra, della National Symphony Orchestra di Washington, che ha da pochi giorni inaugurato la sua 96esima stagione. Un'apertura accolta sì da una lunga standing ovation, ma l'applauso aveva un significato particolare. Non era soltanto il saluto per l'inizio appunto della nuova stagione, ma era soprattutto un segno di sostegno e di vicinanza all'orchestra che sta affrontando uno dei momenti più complessi della sua storia. Per la prima volta, infatti, da 40 anni, la National Symphony si ritrova senza la sua casa, senza il Kennedy Center. Ne abbiamo parlato anche negli scorsi mesi. Il grande complesso culturale di Washington, che ospita l'orchestra dal 1986, è stato chiuso a metà settembre. Una decisione motivata ufficialmente da questioni di sicurezza, inserita anche in un piano di ristrutturazione, però è arrivato dopo mesi di polemiche, difficoltà economiche e dispute politiche, sappiamo anche relative al nome di questo centro culturale. L'orchestra avrebbe dovuto celebrare proprio quest'anno il 40° anniversario della sua residenza al Kennedy Center, e invece si ritrova costretta a reinventarsi, trasformandosi in una sorta di orchestra itinerante in giro per il Nord America. E così la stagione si è aperta non nella celebre Concert Hall di Washington, ma al Music Center di Strathmore di Bethesda nel Maryland, una delle sei sedi che ospiteranno i concerti nei prossimi mesi. Il direttore musicale, l'italiano appunto Gianandrea Noseda, che abbiamo sentito alla testa dell'orchestra, ha scelto di affrontare la situazione con ottimismo. In un'intervista ha infatti definito la National Symphony un'orchestra itinerante, sottolineando come questa condizione possa anche trasformarsi in una vera e propria opportunità, portare la musica.

direttamente là dove si trova il pubblico e così rafforzare il legame con il territorio. Ecco, se volete approfondire questa particolare vicenda relativa al Kennedy Center e alla National Symphony Orchestra, potete ritrovare tutte le informazioni sul recente articolo del New York Times, un articolo With Kennedy Center Closed, National Symphony Starts Life on the Road. Noi allora vogliamo continuare ad ascoltare la National Symphony Orchestra e il suo direttore Gianandrea Noseda con il quarto movimento Allegro vivace, sempre dalla Sinfonia numero 8 in Fa maggiore di Ludwig van Beethoven.

0: Il quarto movimento della Sinfonia numero 8 di Ludwig van Beethoven con Gian Andrea Noseda alla testa della National Symphony Orchestra.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E sono le 10 e quasi 2 minuti e noi cambiamo argomento, ci spostiamo nella serata di ieri sera dove si è tenuto il primo appuntamento ufficiale della stagione musicale dell'Orchestra della Svizzera Italiana all'AC, in una serata trasmessa anche in diretta sui nostri canali, una serata speciale Pavillon Suisse con le tre reti culturali della Svizzera contemporaneamente in diretta, una serata che ha visto il violoncello tedesco, il violoncellista tedesco Maximilian Ornun affrontare il secondo concerto per violoncello di Shostakovich con il francese Jérémy Rorer sul podio. In sala per noi c'era Luca Segalla che abbiamo in linea. Buongiorno Luca. Ecco,
2: Buongiorno.
0: com'è andata questa apertura di stagione?
2: Apertura di stagione, fra l'altro l'ultima stagione firmata da Barbara Widmer, che
0: Certo.
2: è prossima a lasciare la carica di direttrice artistica dell'OSI, e intitolata in modo molto suggestivo Echi di eroi e di demoni. E ieri qualche demone e qualche eroe lo si vedeva, visto che in programma c'era anche il balletto Orpheus di Stravinsky, e che il concerto numero 2 per violoncello di Shostakovich è molto, in qualche modo, demoniaco e demonico nelle sue
0: Certo.
2: così oscurità e ambiguità. Devo dire che Ornung, ma lo sappiamo, è un violoncellista di gran classe, e ieri ha colto fino in fondo proprio questo carattere ambiguo, ombroso, sfuggente del secondo concerto per violoncello di Shostakovich. È una pagina, tra l'altro, molto poco appariscente, che non ci aspetteremmo in una serata inaugurale, perché è tutta nel piano, nel pianissimo, ma è stato tutto il programma, è così. Si partiva con la Pavane de Forêt, quindi il tardo 800 francese, che è un brano, un gioiellino, famosissimo tra l'altro, poi appunto il secondo concerto di Shostakovich e, come ho anticipato, il balletto Orpheus di Stravinsky. È difficile così, a primo acchito, immaginare un filo conduttore, perché da una parte c'è la Pavane, che è molto malinconica, il serpeggiare di Shostakovich, e invece l'Orpheus, che è molto astratto, geometrico, ma in realtà il filo conduttore c'è, e c'è nella rarefazione timbrica, nella rinuncia a gesti sonori eclatanti, nella misura dell'espressione di tutte queste tre pagine, che appartengono a tre mondi sonori diversi, eppure in qualche modo sono segretamente legate.
0: Certamente. Ecco, e noi abbiamo ritrovato sul podio una vecchia conoscenza, ovvero Jérémy Rorer. Qual è stato il suo approccio?
2: Molto misurato, molto controllato, secondo me anche fin troppo. Lui viene dal barocco, nasce come clavicembalista, ha lavorato tanto nel barocco, e poi ha esteso il suo repertorio, sempre però affrontato con la consapevolezza stilistica e il tentativo di recuperare le sonorità e il fraseggio originale. E quindi lui è un direttore che tende a cercare la chiarezza nel timbro. Ieri lo si è visto molto bene nella Pavane, come lo si è visto ancor più nell'Orpheus di Stravinsky, che è una pagina estremamente astratta. Cioè, noi pensiamo che l'Orpheus narra una storia tragica, doppiamente tragica, perché Orfeo perde Euridice, la perde per due volte, la seconda in modo definitivo, e alla fine muore. Però è una tragedia che non si vede, nel senso che in qualche modo il dolore non viene espresso, viene contemplato da fuori. Ma è una scelta stilistica, di Stravinsky. Cioè, l'Orpheus inizia con il lamento di Orpheus, ma quasi non è un lamento, non c'è quasi movimento, ed è un balletto, a tal punto che funziona benissimo anche senza ballerini. E il finale non è tragico, perché Orfeo, sì, muore, ma dopo viene portato in trionfo dal padre Apollo. Ma questo è tipico di tutte le riprese del mito di Orfeo dal 1600 in poi: tendenzialmente il finale viene cambiato. Ecco, in una pagina così astratta l'approccio di Rorer ha funzionato molto bene, anche perché l'OSI è stata impeccabile in tutte le sezioni, e in particolare in quella degli ottoni, che fra l'altro si sono fatti notare in positivo anche nel secondo concerto di Shostakovich. Ha cercato Rorer un fraseggio levigato, ha ridotto al minimo le spigolosità, ha scelto, staccato tempi piuttosto lenti, e invece nella Pavane questo approccio ha funzionato un po' meno, secondo me. A parte un incidente iniziale per cui sono partiti, c'è stato un malinteso col flauto e quindi Rohrer ha fermato subito l'orchestra e sono ripartiti. Vabbè, ma poi è andata. Però Fauré non è Stravinsky, non è Indimit, non è una pagina del Novecento, è una pagina ottocentesca. Lui ha veramente tolto molto della malinconia, non dell'eleganza che c'era tutta, ma della malinconia che tutto sommato, in modo sotterraneo, per correre la pagina, sì, qualcosa ha tolto.
0: Mm-hmm. Certamente, ecco, noi abbiamo parlato appunto di Jeremy Rohrer sul podio con l'Orchestra della Giustizia Italiana, ma grande protagonista è stato anche Maximilian Horn, un violoncellista tedesco, che qui si è esibito con il secondo concerto di Shostakovich. Cosa ti ha colpito della sua interpretazione?
2: Tutto. Mi ha colpito tutto. Lui Ornung si trova perfettamente a suo agio nel repertorio sovietico novecentesco. Penso nel 2019, quando sempre all'Hacke, sempre con l'Osi, ha fatto un brano estremamente difficile come la Sinfonia Concertante per violoncello e orchestra di Prokofiev. La stessa cosa, cioè padrone assoluto della partitura, padrone assoluto del suo strumento, intonazione, chiarezza, virtuosismo, ma soprattutto una grande sensibilità per i piani sonori, il timbro, i contrasti dinamici, che nel concerto numero 2 di Shostakovich sono tutti confinati nella regione tra piano e pianissimo, quindi sono molto difficili da gestire, però lui è stato per molti anni, dal 2008, quando aveva 22 anni, fino al 2013, il primo violoncello dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Quindi violoncellista abituato ad ascoltarsi molto ed ascoltare molto l'orchestra. Infatti ieri tutte le alchimie sonore fra solista e orchestra funzionavano, anche perché questa è una pagina spiazzante. Cioè il terzo movimento del concerto, il secondo concerto di Shostakovich, è una pagina in cui ci sono continuamente temi nuovi che passano dal violoncello agli altri strumenti, tutto un intreccio continuo. Ed è curioso perché è stata dedicata a Rostropovich, esattamente come il primo concerto, solo che il primo concerto è il ritratto di Rostropovich. Rostropovich era un violinista teatrale, un violinista virtuoso, estroverso. Questo secondo è tutto diverso, ma è il tardo stile di Shostakovich. Siamo nel 1966, è ombroso, cupo. L'inizio è tutto in pianissimo, aspirato al violoncello solo. La fine è una discesa verso il basso. Organico, orchestrale, imponente, ma l'orchestra suona in modo cameristico, perché quasi mai, se non in un paio di occasioni, tutti gli strumenti suonano insieme nel forte e nel fortissimo, e quindi è davvero una cosa pazzesca. E nel secondo movimento salta fuori una canzone popolare di Odessa, Comprate le ciambelle. Da dove salta fuori? Non lo sa neanche Shostakovich. C'è una lettera in cui lui dice di non riuscire a capire in alcun modo da dove sia piovuto lì quel tema. Grottesco, perché poi viene reso grottesco, inquietante, e Ornung questo carattere così ambiguo e grottesco l'ha reso veramente molto bene.
0: Certamente, una pagina anche, come hai detto tu in precedenza, spiazzante per questa apertura di stagione dell'Orchestra della Svizzera Italiana. Dopo questo primo concerto, dove potremo ascoltarla?
2: Allora, all'Hacke tornerà presto l'Osi, già il 15 ottobre, con Antonello Manacorda sul podio e come solista violinista Hans Livia Bella, e poi il 12 novembre con sul podio Christoph Rubanski, che è il direttore ospite principale da molto tempo dell'Osi, e il pianista brasiliano Nelson Gerner, solista in uno dei concerti per pianoforte orchestra più travolgenti, più teatrali di tutto il repertorio, che è il concerto in si bemolle minore di Tchaikovsky. E poi ci saranno molti altri solisti. Cito, faccio un nome solo, la violinista spagnola Maria Dueñas, che è questa giovane emergente, ma ormai più che emergente, certo, insomma, una delle più interessanti delle nuove generazioni.
0: E noi non mancheremo di raccontarvi i prossimi concerti dell'Osi, anche questo con Maria Dueñas. Grazie mille Luca Segalla per essere rimasto con noi.
2: Buona giornata.

0: La Pavane di Gabriel Fauré in fa diesis minore con Renaud Capuçon alla testa dell'Orchestre de Chambre de Lausanne, una pubblicazione di Deutsche Grammophon del 2024.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: E noi adesso vogliamo a Orselina per il concerto che si terrà domenica 4 ottobre alle ore 17. Abbiamo in collegamento Liga Lietzkalnina. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Ecco, un concerto straordinario in occasione degli 800 anni della morte di San Francesco d'Assisi. Che cosa potremo ascoltare?
2: Allora, il programma della sera prevede il Requiem in re minore di Mozart, a seguire Fratello Sole e Sorella Luna di Orfeo Mandozzi nella sua nuova versione.
0: Certamente, ecco, un Requiem di Mozart e poi appunto questo brano di Mandozzi. Qual è il loro legame musicale tra di loro?
2: Allora, sono due opere che nascono in epoche e contesti davvero molto diversi e che affrontano questi temi da prospettive differenti. Il Requiem guarda al rapporto dell'essere umano con la morte, ma anche alla ricerca di consolazione e speranza. Invece Fratello Sole e Sorella Luna, ispirato al cantico delle creature di San Francesco, pone invece al centro il rapporto dell'uomo con il creato, la fraternità e la pace. Sono quindi due prospettive diverse che trovano un punto d'incontro nei temi della serata, nella figura di San Francesco.
0: Certamente, e sarà anche una messa concertata. Ecco, che cosa significa questo termine e come proporrete questi brani al pubblico?
2: Allora, in realtà farei una piccola precisazione, la messa e il concerto saranno due momenti distinti. Prima ci sarà la messa, la Santa Messa, celebrata dai frati cappuccini della Madonna del Sasso. Al termine della celebrazione inizierà il concerto, prima con il Requiem di Mozart e successivamente con Fratello Sole e Sorella Luna di Orfeo Mandozzi.
0: Uh-huh.
2: Non sarà la messa concertata in quel senso.
0: Certo, certo. Sì. Ecco, tu sei cantante, direttrice di coro e qui ti ritroviamo anche come direttrice di orchestra, con un coro, un'orchestra. Come cambia il tuo approccio al repertorio? E poi ti chiederei anche qual è stato il tuo lavoro con il gruppo vocale Cantemus, della quale appunto sei direttrice.
2: Sì, allora ogni direttore, non importa se direttore d'orchestra o direttore del coro, deve sicuramente all'inizio prendere tutta grande visione sul brano, perché non si può separare parti vocali per quelle parti strumentali. Come dire, è sempre un lavoro molto ampio che si deve guardare da molte prospettive, diciamo. Comunque per coro questa volta che saremo con l'Orchestra Svizzera Italiana è sicuramente un'esperienza molto importante per il coro, perché Cantemus è un coro amatoriale.
0: Certo.
2: Ma hanno lavorato con un grande impegno su quest'opera, ma avere la possibilità di poter portare questo lavoro nell'incontro con i musicisti professionisti è una bellissima occasione di crescita musicale e che permette di vivere il Requiem nella sua dimensione completa.
0: Uh-huh.
2: Ecco, ma che riguarda il lavoro con Cantemus, direi che il lavoro è stato, questo percorso è stato molto intenso. Quello che abbiamo cercato di fare è entrare sempre più profondamente nel significato dell'opera e del testo. Nel Requiem ogni parte ha un'identità molto precisa e richiede un carattere diverso. Abbiamo quindi lavorato molto sui contrasti, sui diversi colori. Non si può affrontare allo stesso modo un momento di paura, o uno di supplica o uno di dolore.
0: Mm-hmm.
2: Ecco, per me era importante costruire insieme al coro questa consapevolezza in modo che ogni parte avesse un significato e non fosse semplicemente una successione di note. Credo proprio questo percorso sia stato molto bello per Cantemus, scoprire sempre più profondamente un capolavoro come il Requiem, costruire insieme la nostra interpretazione.
0: E come hai detto tu prima, non sarete da soli per questo concerto, ci sarà l'Orchestra della Svizzera Italiana e poi ci saranno dei solisti. Chi saranno i protagonisti di questa serata?
2: Allora, come avevi accennato, Orchestra della Svizzera Italiana e quattro solisti: Lorenza Donadini, soprano, Candice Carmout, contralto, Nuno Santos, tenore, e Manuel Pollinger, basso.
0: E allora, rinnoviamo l'appuntamento per questo concerto straordinario in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, domenica alle 17 alla Chiesa della Madonna del Sasso Orselina. E io intanto ringrazio Liga Lietz-Calnina per essere rimasta con noi.
2: Grazie mille.

0: Questo era l'inizio dal Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart con la Luzerner Symphony Orchestra, il Rundfunkchor di Berlino, diretti da Michael Sanderling, un'uscita discografica di Warner Classics del 2025. Ora spazio alle notizie.
1: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani con le notizie. Mani avanti del Parlamento federale per evitare che la Svizzera si trovi a dover pagare le indennità di disoccupazione dei frontalieri. Lo prevede un principio già adottato dall'Unione Europea. E così, dopo il nazionale, anche gli Stati chiedono al Consiglio federale di non recepire il regolamento europeo, temendo costi nell'ordine dei 600-900 milioni di franchi. A nome del governo, Guy Parmelin ha però ricordato che anche i frontalieri pagano un contributo sulla disoccupazione. La mozione dell'UDC Marco Chiesa è stata approvata ieri con 26 voti a favore e 16 contrari. Oggi invece si chiudono le 3 settimane di sessione autunnale con le tradizionali votazioni finali. Da parte sua l'Unione Europea ha adottato definitivamente il regolamento sul rimpatrio dei migranti. Si tratta di una base legale che permetterà di istituire strutture fuori dall'Unione per accogliere i richiedenti asilo respinti. La Grecia propone intanto di introdurre un meccanismo per sospendere temporaneamente il diritto d'asilo in caso di improvviso e massiccio afflusso di migranti, come è avvenuto di recente nel territorio spagnolo di Ceuta. La Francia vieta da oggi le manifestazioni nei pressi dei licei dopo i gravi disordini scoppiati negli ultimi 2 giorni durante una protesta degli studenti che chiedono classi meno numerose e migliori condizioni. Solo ieri sono state fermate oltre 2.000 persone e almeno 230 hanno riportato ferite. Il Ministero francese dell'Educazione apre intanto al dialogo e riceverà in giornata una delegazione delle associazioni studentesche. Nuove dimostrazioni sono però annunciate per martedì. Le raffinerie cinesi sospendono l'esportazione di prodotti petroliferi dopo averla già limitata in primavera con lo scoppio della guerra tra Stati Uniti e Iran. Secondo l'agenzia Reuters, che ne dà notizia, la decisione di Pechino mira a preservare le scorte di idrocarburi. Uno sblocco non è atteso prima della prossima settimana. Dall'area dello stretto di Hormuz anche la notizia dell'attacco subito ieri da un'altra petroliera che, secondo i media iraniani, navigava illegalmente lungo le coste omanite. E vediamo il tempo previsto per oggi, che si manterrà piuttosto nuvoloso a sud. Sulla Romandia abbastanza soleggiato, nel resto della Svizzera ampie schiarite ma anche un po' di pioggia nel pomeriggio lungo le Alpi. Domani a sud almeno in parte soleggiato, a nord variamente schiarite in pianura e rovesci pomeridiani in montagna.
1: Rete 2.

E questa era Barcarolle dai Six Morceaux, sei pezzi per pianoforte a quattro mani di Sergei Rachmaninov, interpretata dal duo Eleria, un duo che noi ritroveremo anche nella puntata di questo pomeriggio di concerto.ch a partire dalle 13.30 e vi proporremo l'ascolto di una novità discografica uscita per Claves Records proprio del duo. E in seguito faremo un excursus in due pagine per pianoforte a quattro mani con Marta Argerich, protagonisti del concerto per due pianoforti e orchestra in re minore di Poulenc e della fantasia per pianoforte a quattro mani di Franz Schubert.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Abbiamo ascoltato Thème russe dai Six Morceaux, sei pezzi per pianoforte a quattro mani, opera 11, di Sergei Rachmaninov con il duo Eleria, una pubblicazione di Claves del 2026, di fine settembre 2026. E ora spazio alla nostra recensione di oggi, una recensione curata da Franco Fabbri, ci porta nello studio di registrazione di notte, forse, con il canadese Daniel Lanois. Da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Fra pochissimo ritroverete Cristina Artoni per Alphaville. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.
0: La recensione di Parade.

Un saluto da Franco Fabbri. Abbiamo ascoltato un frammento di Advent, una delle tracce dell'album Belladonna Nocturne, o forse Nocturne, visto che l'autore, Daniel Lanois, è canadese del Quebec, ma ha sempre lavorato in ambiente anglofono. Lanois è stato descritto da una delle più autorevoli riviste dell'industria musicale come il più importante produttore discografico emerso negli anni Ottanta. È un po' una definizione molto centrata nel mainstream transatlantico, diciamo nordamericano e britannico, perché negli anni Ottanta ci sono altri casi di produzioni discografiche di grande qualità e anche di grande novità in altre parti del mondo, nell'Europa continentale, in America Latina, per arrivare poi all'Asia, al Giappone. Ma è certo che se pensiamo al mainstream pop internazionale occidentale, sì, è vero, il nome di Lanois è legato ad alcune delle produzioni più importanti, ma soprattutto ad alcune delle produzioni che hanno innovato il suono e il lavoro del produttore discografico. Lanois in questo senso ha tratto beneficio dalle innovazioni tecnologiche che erano cominciate nella seconda

E la NUA consapevolmente ha lavorato in questa direzione, riascoltare le sue produzioni di quel periodo, anche alla luce di questo album che stiamo recensendo, è interessante perché in effetti quegli album segnavano una nuova apertura del suono. Penso ai primi album degli U2 fatti in collaborazione con Brian Eno, penso ad alcuni album della metà degli anni Ottanta con Peter Gabriel, quelli che segnarono il passaggio di Gabriel dalla nicchia dell'avanguardia, anche abbastanza estesa, al mondo invece delle star e dei grandi successi di classifica, per arrivare fino negli anni 90 a un lavoro con Bob Dylan, Time Out of Mind, che riascoltato ci mostra il Dylan degli ultimi decenni, il Dylan nuovo, che non era più il ragazzino con la voce imberbe, diciamo così, dei primi tempi, ma un adulto, anzi quasi un vecchio come ora, con una voce spezzata, ma inserita in un suono affascinante. Ecco, Belladonna Nocturne è un'altra cosa, fa parte delle produzioni di Denis Lanoir nel mondo della musica ambient, che in un certo senso è stato creato da Lanoir assieme a Brian Eno, che è sotto certi aspetti il vero inventore. Lanoir in questo campo ha prodotto alcuni album, ha fatto anche alcuni album da cantautore, e il suo suono è un suono molto variegato, stilisticamente diversificato, ma che è caratterizzato proprio dalla particolare attenzione all'ambientazione del suono. E dunque ascoltiamo un altro brano da questo album, The Black Sea.

Secondo le biografie, il primo strumento che Daniel Lanois ha imparato era il tin whistle, il flautino di latta. Ma poi, da ragazzo, si dedicò alla pedal steel guitar, la chitarra hawaiana. Un po' strano, essendo lui nato nel Quebec, fosse nato a Nashville, la cosa sarebbe stata più naturale. Comunque, questo strumento ha accompagnato Lanois per molto tempo e infatti lo utilizza abbondantemente anche in questo album Bella Donna Nocturne. Probabilmente, anzi, i suoni del brano che abbiamo appena ascoltato provengono da una pedal steel guitar, in alcuni casi semplicemente amplificata e riverberata, in alcuni altri casi rovesciata con le tecniche di registrazione, ma insomma è la fonte principale

del suono. Lanois usa nelle sue composizioni, nei suoi lavori, materiali trovati. Appunto, uno di questi è la chitarra hawaiana, beh, trovata non troppo, visto che l'ha usata quasi per tutta la vita, ma insomma qualcosa di estraneo alla pratica corrente. Oltretutto la usa in un modo non idiomatico, ascoltando questa chitarra hawaiana. Non troviamo gli stessi fraseggi, gli stessi accordi, le stesse melodie che sono caratteristiche della musica country e che abbiamo ascoltato molte volte anche nelle produzioni dei cantautori di fine anni 60, primi 70, quando Dylan, James Taylor, Neil Young, eccetera, cominciarono a mettere la pedal steel guitar come omaggio, come tributo alla musica country nelle loro canzoni. Un altro oggetto trovato, secondo alcuni critici, è la musica che ascolteremo ora come ultimo brano di questa recensione, Inside the Walls of Puebla, che è sorprendentemente diverso. Qualcuno ha detto che potrebbe essere uno schizzo di Morricone ritrovato fra carte perdute da Lanois. Devo dire che a me ha ricordato soprattutto il sound dei primi anni 60, quando i gruppi di rock strumentale facevano cover anche di brani del repertorio latinoamericano. Mi ricordo gli Shadows che avevano preso O Cangaceiro, una canzone del nord-est brasiliano, e l'avevano trasformato in un pezzo con il loro caratteristico sound. Inside the Walls of Puebla, quindi, un altro aspetto stilistico della produzione di questo album di Lanois, molto gradevole, tanto quanto la cucina di Puebla, città del Messico, memorabile per il suo mole poblano. Da assaggiare. Un caro saluto da Franco Fabbri.

0: Alphaville.
1: Ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti ad Alphaville. Un saluto da Cristina Artone al microfono e dalla redazione dell'attualità culturale, anche oggi in redazione Barbara Camplani, Matteo Ongaro e Emanuela Borgazzoli. Vediamo subito insieme il menu per queste due ore tra attualità culturale e musica. Oggi è la giornata internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In occasione di questa giornata il Centro per la non violenza della Svizzera italiana ha organizzato un incontro presso il centro di prima accoglienza Casa Marta a Bellinzona. Per parlarne avremo ospite una delle relatrici, Gabriella Falcicchio, pedagogista, docente all'Università di Bari e studiosa di non violenza, di violenza di genere e di educazione. Tra poco il tutto nella nostra prima pagina. E poi alle 11.30 l'appuntamento con il dossier Il mistero della transessualità, ad aggiungere un nuovo tassello al nostro percorso. L'ultimo della settimana sarà Liv Ferracchiati, scrittore, drammaturgo e docente presso l'Accademia Silvio D'Amico. E poi subito dopo alle 11.45 andremo a Zurigo, idealmente per la mostra che inaugura oggi al Kunsthaus, che mette a confronto diretto le opere di due pittori, il maestro norvegese Edvard Munch e quelle dell'artista austriaca Maria Lasnig. Per parlarne ci raggiungerà in studio Emanuela Borgazzoli, che ha visitato la mostra in anteprima. Come sempre il nostro approfondimento delle 12, dove parleremo oggi di come sta cambiando il lavoro parziale maschile e la ripartizione del lavoro di cura in Svizzera e in Ticino. Commenteremo i risultati di uno studio con due ospiti, Andrea Ghisletta, economista e ricercatore presso il Job Market Institute, affiliato alla Facoltà di Sociologia all'Università di Zurigo, e Vanessa Ghilmetti, co-direttrice di Equilab, Centro di Competenze Ticinese. Subito dopo i titoli della RG, delle 12.30, la nostra serie, una nuova e ultima purtroppo puntata di Quando tutto faceva ridere di Carlo Amatetti e a cura di Enrico Bianda. Questi i temi delle nostre due ore insieme, quindi, ma prima di tutto partiamo dalla musica scelta dal nostro Corrado Antonini, ed ora sono le note della cantante e violoncellista franco-algerina Nesrin con il brano Kanya Makan.

0: Ed era Nesrin, cantante violoncellista franco-algerina, con il brano Kanya Makan. Oggi, venerdì 2 ottobre, lo dicevamo nel nostro sommario, è la giornata internazionale della non violenza, istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per divulgare il messaggio della non violenza attraverso l'informazione e la consapevolezza pubblica, come si legge appunto nei testi della stessa Assemblea. La data di oggi, peraltro, il 2 ottobre, era stata scelta in quanto data di nascita del Mahatma Gandhi, il grande padre della non violenza moderna. In occasione di questa giornata, il Centro per la non violenza della Svizzera italiana ha organizzato un incontro previsto per questa sera alle 20 presso il centro di prima accoglienza Casa Marta a Bellinzona. Saranno ospiti la pedagogista Gabriella Falcicchio e la poeta Lucilla Trapazzo per dialogare ognuna con il proprio specifico linguaggio sulle varie forme di prevenzione della violenza. Noi ne parliamo proprio con una delle relatrici. Buongiorno Gabriella Falcicchio, ben ritrovata ad Alphaville.
1: Buongiorno.
0: Lei è pedagogista, docente all'Università di Bari e studiosa di non violenza, di violenza di genere e di educazione. Ecco, quando parliamo di violenza siamo abituati a pensare soprattutto alla sua manifestazione più evidente, ma quali sono invece le forme di violenza che rischiamo di non riconoscere?
1: Diciamo che il concetto di violenza si è evoluto nel tempo e cambia in base alla sensibilità che una società lascia man mano emergere. Quindi oggi abbiamo molta più consapevolezza rispetto al fatto che la violenza fisica esiste, è facilmente riconoscibile e quindi siamo più preparati, ma esiste un enorme campo di violenza non visibile che va da quella verbale, che non è materiale ma comunque incide profondamente e che anche su quello abbiamo lavorato molto bene, la violenza psicologica, pensiamo alla violenza economica per esempio rispetto proprio alle violenze di genere, ovvero il negare la possibilità di lavorare alle donne, l'accesso a dei conti bancari, alla possibilità di un'autonomia finanziaria, pensiamo alla violenza sistemica che diventa già molto più complicata da riconoscere e da destrutturare, che è la violenza nascosta dentro le regole, le leggi, i protocolli, le architetture, l'urbanistica, per arrivare alla violenza culturale, cioè quella nascosta dentro i libri che studiamo a scuola, che è ancora più difficile da decodificare, ovvero pensiamo alla didattica della storia, a come la violenza ha la faccia da padrona nel racconto della storia umana come storia di guerre. Ci sono quindi moltissimi livelli da analizzare.
0: Ecco, certo, dentro queste dinamiche entra in modo inevitabile anche il potere. Come si manifesta quando il potere nelle relazioni quotidiane e quando può trasformarsi, diciamo, in dominio sull'altro?
1: Capita di frequente, come penso l'esperienza di tutti noi, insomma, possa raccontare. Il potere di per sé non è qualcosa di negativo, è il potere, come dire, è un concetto neutro, cioè il potere di dare la vita, esattamente come il potere distruttivo di limitarla, di offenderla, di schiacciarla. Quindi il potere di per sé è una grande energia che ciascuno di noi ha e che è bene che venga riconosciuta come appartenente a ciascuno di noi, proprio perché è l'azione trasformativa del mondo. Il problema è quando un gruppo o una singola persona vuole accentrare su di sé questo potere d'azione a scapito degli altri, e questo in una società gerarchica come la nostra società da un po' di tempo, diciamo da qualche millennio, e in una società anche fortemente burocratizzata come la nostra, è un po' scritto nell'ordine delle cose, quindi facilmente il potere in un'azienda, in un contesto formativo come può essere la scuola, l'università, nei contesti, diciamo, della politica diventa dominio quando una persona o un gruppo si arroga, come dire, una possibilità d'azione a scapito degli altri e non per il bene degli altri, né tantomeno per il bene di tutti.
0: Gabriella Falcicchio, quale ruolo può avere però allora l'educazione nel mettere in discussione ciò che abbiamo imparato a considerare normale? Quanto è importante magari cominciare dall'infanzia, dal modo in cui impariamo a vivere le differenze, il conflitto e le relazioni con gli altri?
1: Chiaramente da pedagogista credo che sia fondamentale l'educazione, certo, sebbene non sia l'unico canale. Abbiamo bisogno di, come dire, un sistema integrato di accompagnamento nella crescita, in cui c'è l'educazione ma c'è anche, come dire, l'insieme dei servizi che possano prevenire a un livello psicologico, ad esempio, manifestazioni anche patologiche della violenza. Ora, l'educazione è un campo vastissimo, io però ribalterei la domanda, credo che prima di arrivare ai bambini bisogna cominciare dagli adulti, quindi la primissima educazione è sempre educazione degli adulti, perché degli adulti che non sono sufficientemente consapevoli di quanto hanno interiorizzato la violenza e la agiscono, non possono fare una buona educazione. Quindi io partirei dagli adulti per arrivare chiaramente ai bambini, ma dal grembo materno, ma dalla nascita. Io sono una studiosa della nascita senza violenza, proprio perché esiste tanta violenza anche nel parto, per dire. Quindi abbiamo da fare un lavoro immane e questo lavoro è decostruttivo da un lato di quello che abbiamo imparato finora e dall'altro si costruisce sul vissuto di relazioni educative non violente. Prima ancora che insegnare contenuti, c'è bisogno che ci mettiamo in relazione con i giovani, con i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine in una maniera profondamente rispettosa, autenticamente rispettosa. Quindi il messaggio educativo è innanzitutto vivere la non violenza e esperirla da bambini e bambine come la possibilità delle relazioni più costruttiva per poi continuare ad agirla nella vita.
0: Ecco, se abbiamo capito bene, la cura potrebbe essere una parola chiave, ma prendersi cura dell'altro non significa necessariamente proteggerlo, decidere per lui. Ecco, che cosa significa allora una cura non violenta, Gabriella Falcicchio?
1: Una cura non violenta significa anche proteggere, perché la funzione protettiva è la nostra funzione primaria, non significa decidere al posto di, ma proteggere sicuramente sì. E poi, come dire, costruire attraverso appunto relazioni che ho definito non violente, cioè profondamente rispettose, quella forza che accompagna la piccola persona nel cammino della vita finché possa riconoscere la violenza intorno a sé, riconoscere anche la violenza quando è dentro di sé, perché succede anche questo, e possa appunto combatterla però in una maniera costruttiva. È una cura che permette di far fiorire, come dire, una società e una comunità, una collettività, che si rispetta e che ha come suo centro la gioia dello stare insieme e che quindi è una cura fondamentalmente aperta al tu di tutti, aperta alla gioia di essere diversi e di poter vivere insieme anche quando ci sono i conflitti, anche quando c'è da scontrarsi, ma
0: Ecco,
1: senza distruggerci reciprocamente.
0: certo. A proposito di questo, un passo in più. Se cambiare la cultura della violenza richiede anche un cambiamento del nostro modo di stare con gli altri, da dove possiamo cominciare, secondo lei, concretamente?
1: Semplice, possiamo cominciare adesso, qui dove siamo, c'è ognuno di noi, non c'è da trovare un punto geografico, chissà quale inizio, è qualcosa di molto più semplice, anche di molto più quotidiano, di molto feriale, come dire. Iniziare adesso, dove mi trovo, con chi mi trovo, con un atto di gentilezza e proseguire, nel senso che, come dire, come diceva Capitini, si tratta di un processo incrementale, di aggiunta. E comincia sempre, in ogni punto della terra in cui noi ci troviamo, in qualunque momento e situazione esistenziale in cui ci troviamo.
0: Grazie, grazie davvero a Gabriella Falcicchio, pedagogista, docente all'Università di Bari, studiosa di non violenza, di violenza di genere e di educazione. Grazie per essere stata con noi. E
1: Grazie a voi.
0: io vi ricordo anche di questa sera, l'appuntamento di questa sera alle 20 presso Casa Marta, Bellinzona, con la professoressa Falcicchio e la poeta Lucilla.

Ed era Emma Smith con I've Got My Love. Noi proseguiamo in musica alle 11:17 minuti qui ad Alphaville con Axel Krieger, Mosquito.

Ed era il cantante argentino Axel Krieger con il brano Mosquito. Una notizia importante: il consigliere federale Guy Parmelin ha annunciato pochi minuti fa in conferenza stampa le sue dimissioni. In carica da oltre un decennio, Parmelin lascerà l'esecutivo a fine anno. Per 3 anni ha diretto il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Dal 2019 a capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, e ha assunto per 2 volte la carica di presidente della Confederazione nel 2021 e nel 2026. Per tutti gli approfondimenti, ovviamente, vi rimandiamo al Radiogiornale.

Siamo andati lontano, siamo andati in Sudafrica con la cantante Lorraine Klassen e il brano Fiela. Tra poco l'appuntamento con il nostro dossier, ma ancora un po' di musica. Prima rimaniamo in Sudafrica con l'artista Malcolm Giani, Baby Mbanzi Utando.

0: E dopo il cantante sudafricano Malcolm Gian, il nostro dossier. Aveva iniziato a tagliare con la macchinetta e i capelli planavano giù. Poi d'improvviso Anne e i capelli erano finiti per terra. Come ha scritto qualcuno da qualche parte, ma non mi ricordo dove né chi. Solo che io, di anni da far cadere, ne avevo solo 4 e allo specchio, guardandomi biondo e con i capelli lunghi di 1 centimetro, dovevo ammetterlo, mi trovavo piuttosto piacente. Questo è un passaggio del romanzo Sarà solo la fine del mondo, pubblicato da Marsilio Editori, un romanzo di Liv Ferracchiati, che saluto. Buongiorno, bentrovata ad Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e a lei.
0: Liv Ferracchiati, classe 1985, drammaturgo, regista e performer, insegna all'Accademia Silvio D'Amico. Con l'ospite di oggi si conclude il nostro dossier di questa settimana, che ha avuto come tema centrale il mistero della transessualità, che è anche il titolo di un saggio edito per Mimesis, da cui abbiamo preso spunto. Un saggio in uscita nelle librerie proprio oggi e che è in forma epistolare, vede il confronto tra gli autori Neviana Calzolari, sociologa, attivista trans e artista, e lo psicanalista Sarantis Stanopoulos. Entrambi gli autori, lo sapete, sono stati i nostri ospiti nei giorni scorsi e poi si sono succeduti ai nostri microfoni Geo Di Salvo, direttore di Transgender Network Switzerland, e ieri Davide Vasto di Zona Protetta. Liv Ferracchiati, il suo libro di cui abbiamo letto un passaggio poco fa non è un'autobiografia, è un romanzo, lei è transgender e lo è anche il protagonista della sua opera. Al centro di tutto c'è il corpo. Quindi pagina dopo pagina possiamo dire seguiamo la vicenda umana fino a quella oltreumana del protagonista. Ecco, quando il corpo inizia a parlarci?
2: Il corpo credo che parli a tutti, persone transgender e cisgender, no? Come si dice, quindi sia per chi sente un allineamento col proprio corpo e la propria identità poi di genere in relazione alla società, e chi invece questo allineamento non lo sente per quello che si pensava essere quello dovuto, insomma, no? E quindi il protagonista del libro nasce in un corpo femminile, ma via via sente di non aderire all'identità di genere femminile, per poi capire che in fondo l'identità di genere sono comunque delle costruzioni, dei costrutti, e che possono essere utili a comunicarci, ma anche sono pericolose perché possono ingabbiarci, no? in dei confini che non scegliamo noi, perché ci sono stati tramandati. Infatti il personaggio del romanzo che ho scritto, in realtà, in modo dissidente, un po' ribelle, cerca di diventare in qualche modo, per quanto possibile, autore di se stesso, o almeno il più possibile consapevole, perché sentivo il titolo del saggio, no? È interessante chiamare il transgenderismo un mistero, ma a mio avviso non, è vero che è misterioso come tutto ciò che compone la natura dell'essere umano, però in realtà è semplicemente una variante, una variabile possibile in natura, no? Transgenderismo come cisgenderismo. Ecco, quindi il corpo parla a tutti, e il romanzo racconta come si può essere comunque in armonia, in una, anziché disforia, in una euforia di genere, col proprio corpo, pur non essendo nel confine tracciato dalla tradizione e dalla norma, che spesso è anche dettata dal potere, no? E quindi non è una libera scelta dell'essere umano.
0: Ecco, nel dibattito contemporaneo si parla moltissimo di identità e relativamente meno di corpo. I nostri microfoni, ne vengono a Calzolare, ha insistito invece molto sulla dimensione corporea. Quindi, Liv Ferracchiati, identità o corpo?
2: Sono imprescindibili, no? Perché il corpo ci è dato, ed è il nostro strumento, ed è il modo in cui alla fine siamo, con cui è necessario comunicare e rapportarci, no? Il corpo sano è un corpo che comunque è un dono, è qualcosa da valorizzare. Dopodiché l'autodeterminazione, secondo me, è fondamentale. Infatti forse uno dei problemi ad oggi dell'identità è che che c'è un dibattito eccessivo, cioè semplicemente una persona dovrebbe poter manifestare la propria identità senza avere da parte degli altri, dallo sguardo diciamo esterno, un giudizio, o non dovrebbe essere un tema. Noi parliamo di un tema che è molto affascinante, ma che riguarda tutti, anche le persone che, come dicevamo prima, no, sono allineate, cioè tutti costruiscono la propria identità di genere, più o meno consapevolmente. Quindi in realtà è un tema, non dovrebbe esserlo, bisognerebbe avere più autodeterminazione, più libertà, ecco. E invece ci sono delle forti discriminazioni e mancanze di diritto notevoli rispetto alle persone transgender. È questo il tema, cioè la mancanza di diritti, non tanto come viene costruita l'identità, ma riguarda tutti, non solo una minoranza, anzi quella che viene considerata una minoranza.
0: Senta, nei suoi spettacoli il dispositivo teatrale sembra spesso diventare un modo per prendere distanza dall'autobiografia senza però rinunciarvi. Il vissuto viene trasformato, deformato, messo in scena attraverso altri testi e altre vite. Che rapporto ha con questa distanza e qual è la sua funzione teatrale?
2: Ma allora intanto io ci tengo a precisare che io ho realizzato solamente 3 spettacoli sul tema del transgenderismo, o meglio sull'identità, che appunto avevano come titolo Cappello Trilogia dell'identità, quindi 3 lavori. Poi io ho fatto anche altre cose, molte altre cose, ho fatto riscritture da classici, ho messo in scena altri testi, quindi non mi sono occupato soltanto di queste tematiche. Quando l'ho fatto attraverso quella che poteva assomigliare a, come partenza di studi, a una ricerca antropologica, cioè ho intervistato tante persone, persone che hanno studiato l'identità di genere, ci siamo documentati con testi teorici, con numerosissimi testi teorici, e certamente ho fatto riferimento anche a quella che era la mia esperienza, però non ho mai lavorato sull'autobiografia perché ritengo che il tema sia molto più vasto di quello che poi può riguardare il singolo, in questo caso me. Per quello non c'è mai stata una coincidenza autobiografica reale, anzi è stata spesso tra virgolette strumentalizzata, perché anche questa è una discriminazione, nel senso che quando un autore, chiamiamolo cisgender, no, scrive un romanzo, uno spettacolo teatrale con un protagonista cisgender, non è immediato che sia autobiografico, mentre se un autore transgender scrive di un personaggio transgender, allora 1+1=2, ma è una discriminazione, no? Perché un autore transgender può scrivere di un personaggio transgender senza che sia autobiografico, ma ancora noi incappiamo in questo errore, ed è interessante. Io mi ricordo che una volta c'è stata un'intervista su un importante giornale che io non ho fatto uscire perché non si riusciva a togliere dal trafiletto sotto la mia foto autore transgender, che non significa nulla, io sono un autore, non sono un autore transgender, cioè tutte queste cose sono dei cavilli, ma che appartengono a un pregiudizio e a uno stereotipo e anche poi a una discriminazione che può essere considerata buonista, ma comunque discriminazione. E quindi il teatro ovviamente è un mezzo, come per tutti i temi che vengono trattati, per elaborare delle domande che si pongono al pubblico e che si condividono con il pubblico senza dare risposta. Il teatro è un luogo dove il giudizio deve essere sospeso, e quindi è un luogo libero dove indagare, ecco.
0: Libero di indagare, restiamo proprio sul teatro. Dopo aver incontrato attraverso questo dossier le riflessioni degli autori del libro e le esperienze di chi opera concretamente nell'ambito della transizione e dell'accompagnamento, vorrei rovesciare un po' la prospettiva con lei. Appunto, che cosa può offrire il teatro a un discorso sulla transessualità che rischia continuamente, lo sappiamo, nelle nostre società, diventare medico, politico o identitario?
2: Ma ripeto, come qualsiasi altro tema, cioè il teatro è uno strumento artistico dove appunto esplorare e porre domande, per cui può dare sicuramente un grandissimo contributo. Credo anche che il teatro, come qualsiasi forma d'arte, non debba solo pensare a far informazione o attivismo, perché l'attivismo è un'altra cosa, quindi debba esserci comunque una finalità e un filtro artistico che abbia il modo di determinare quel quid, no, che il teatro può dare e che l'arte può dare. È ovvio che avere il pubblico così di fronte, l'incontro con un altro corpo, rende il ragionamento e lo scambio ancora più potente di magari qualche altro mezzo. Però ecco, non è solo per questo tema che può essere utile, ma per tanti aspetti e per l'arte in generale. E rispetto al fatto che la cioè tra l'altro lei usa il termine transessualità, no? Adesso spesso si usa di più il termine transgenderismo, addirittura si parla di queer, di non binario, perché appunto la transessualità è anche legata a tutto un processo medicalizzato, che è il discorso che facevamo prima, che ancora è deficitario di diritti e di libertà e di autodeterminazione, ma adesso ci sono anche molte persone che scelgono di non fare un percorso medicalizzato, ma di affrontare la propria identità, di essere quello che si è, e di riaffermare anzi quello che si è attraverso il vissuto, cioè senza ricorrere per forza a ormoni o a operazioni, eccetera. Cioè, certo. Insomma, ogni soggettività sceglie il proprio percorso per sentirsi a proprio agio, poi con il mondo esterno. E appunto adesso comincia ad esistere un concetto che prima era semplicemente disforia di genere, cioè qualcosa di legato a una malinconia data dal contatto con la società che non capisce e accoglie, e invece c'è anche il concetto adesso di euforia di genere, cioè una felicità, una gioia, un'euforia appunto per essere quello che si è, perché non è per forza in negativo, ecco.
0: Grazie, certo, anche di questi aspetti abbiamo parlato nel corso della settimana con gli altri ospiti, e grazie per questo nuovo tassello che abbiamo aggiunto con Live Ferracchiati. Grazie per essere stato con noi, drammaturgo, regista e docente all'Accademia Silvio D'Amico. Grazie, a sentirci presto.
1: Grazie.
0: Arrivederci. E il dossier di questa settimana si conclude, ma vi ricordiamo che tutte le puntate le potete reperire e trovare sul nostro sito. Rete 2.

0: Maintenant dell'esordio della cantante franco-tedesca Charlotte Planchou. La nostra terza pagina di Alphaville, due artisti d'eccezione per la prima volta esposti insieme. Stiamo parlando della nuova esposizione inaugurata al Kunsthaus di Zurigo oggi 2 ottobre, è visibile fino al 21 febbraio, che mette a confronto diretto le opere di due pittori apparentemente lontani, il maestro norvegese Edvard Munch e quelle dell'artista austriaca Maria Lasnig, morti a 70 anni di distanza uno dall'altro. Un'occasione per vedere riunite quasi 150 opere, di cui un'ottantina di dipinti e alcuni lavori raramente esposti, in parte provenienti dal Museo Munch di Oslo e dalla Fondazione Maria Lasnig. Per parlarne in studio con noi oggi Emanuela Burgazzoli, che ha visitato la mostra in anteprima. Buongiorno.
1: Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci ascolta. Ecco, dicevamo sì, un dialogo inedito, quello proposto in questa mostra. Il Kunsthaus di Zurigo negli ultimi anni ha utilizzato questa formula abbastanza spesso. Citiamo per esempio la mostra dedicata a Käthe Kollwitz, Kollwitz e Mona Hatum, Van Gogh e l'artista contemporaneo cinese Matthew Wong. In questo caso sono due grandi nomi della pittura moderna e contemporanea ad essere accostati, appunto il maestro norvegese noto a tutti se non fosse per il suo dipinto L'Urlo, Maria Lasnig, un po' meno nota ma sicuramente è la grande dame della pittura in Austria, nata nel 1919 ed è scomparsa nel 2014, quindi ha attraversato diciamo il Novecento. Il rischio, dicevamo, è quello di creare una facile formula, ma Anne de Meester, che è la direttrice del Kunsthaus, ieri in conferenza stampa ha difeso diciamo questa impostazione, che ha determinate condizioni come rigore scientifico, insomma, può essere davvero illuminante. In questo caso sentiamo il paragone che ha utilizzato Anne de Meester per descrivere questo incontro a distanza.
2: For us it was important that they were equal partners. I used a metaphor like this exhibition like a visual tango.
1: Per noi, ci ha detto ieri Anne de Meester, era importante che in questa danza i due partner fossero alla pari. Ho utilizzato la metafora del tango, un tango visivo per immagini, perché qui c'è una grande intensità, una grande passione, intimità, allo stesso tempo malinconia, un po' appunto come nel tango. Non ci sono rapporti di potere, piuttosto la ricerca di un equilibrio armonico, una conversazione, non una battaglia. Questo, ha detto Anne de Meester, era un aspetto fondamentale, un criterio che ci ha guidato per realizzare la mostra. L'idea di accostare questi due artisti non è casuale, naturalmente. Munch figura tra gli artisti di riferimento per la stessa Maria Lasnig, non a caso apre il percorso espositivo, che è articolato in capitoli tematici, un'opera di Lasnig che raramente viene esposta, è stata rintracciata appositamente per la mostra e risale al 1980. È un periodo, teniamo presente, in cui Lasnig era tornata dagli Stati Uniti, stava ottenendo dei riconoscimenti ufficiali come artista in Austria. Un dipinto, dicevo, che è un vero e proprio manifesto visivo. Il titolo è Traditionskette, perché Lasnig in questo dipinto si raffigura accanto a grandi maestri della pittura europea come Velázquez, Munch appunto e Van Gogh. Quindi compie un atto coraggioso anche per un'artista donna nei primi anni Ottanta, quella di iscriversi in una lunga e gloriosa tradizione che ovviamente è tutta maschile. Si sa che Munch era al centro dei suoi interessi fin dagli anni della sua formazione, ma l'esposizione documenta anche sorprendenti parallelismi, non solo sul piano artistico ma anche biografico.
0: Emanuela, sembrerebbero lontani. Munch, ricordiamo, è morto nel 1944, Lasnig nel 2014.
1: Sì, lontani, ma alcuni aspetti curiosamente li accomunano anche per quanto riguarda la loro vita. Entrambi erano dediti all'arte. Lasnig parlava di un matrimonio a vita con l'arte, Munch parlava di energia vitale. Non hanno avuto, forse anche per questo motivo, relazioni affettive molto stabili. Entrambi poi non sono stati capiti, si sono sentiti incompresi molto a lungo, sia dalla critica sia dal pubblico, perlomeno agli inizi. Ricordiamo che l'arte di Munch ha dato scandalo alla fine dell'Ottocento a Berlino, per questo ha lasciato anche il suo paese, la Norvegia, per vivere in Francia e in Germania. Maria Lasnig ha fatto la stessa cosa, ha lasciato l'Austria, ha vissuto a lungo all'estero, a Parigi e negli Stati Uniti.

0: Come la paura, l'angoscia esistenziale, la malattia, sono stati dediti entrambi alla ricerca di un senso della vita, dell'equilibrio tra i differenti generi, avevano in comune l'ossessione per la morte. Insomma, le sovrapposizioni sono numerose, conclude De Meester, la mostra vuole invitare gli spettatori a sentire, ha usato proprio questo verbo to feel, più che a formulare razionalmente questi accostamenti, questi punti in comune.
1: That they had things in common, but they're also different enough that you're not constantly comparing. Or you're, I think the exhibition does not invite you to say like who's better or does it really look alike. It invites you to feel.
0: Ecco, abbiamo sentito tutto l'estratto dell'intervista e devo dire che davvero si fa questa esperienza, Cristina, girando tra le sale. Nell'allestimento sono state lasciate delle aperture che aprono dei varchi inaspettati tra le pareti e lasciano circolare lo sguardo, quindi c'è proprio il modo di fare libere associazioni tra i dipinti. Per entrambi, lo abbiamo detto, la pittura era una questione esistenziale, del resto il sottotitolo della mostra è Malfluss Lebensfluss, cioè flusso pittorico equivale al flusso della vita vitale, ed è sempre tratto dal titolo di un'opera di Maria Lasnich. Per entrambi, appunto, l'arte era un mezzo per esplorare e percepire il mondo interiore, gli strati dell'anima. Per Munch, per Lasnich, il corpo era un organo percettivo totale. Lei aveva coniato il termine, l'espressione consapevolezza corporea, quindi esplora lo sguardo interiore proprio delle sensazioni corporee. Capiamo che cosa sia, per esempio, un corpo sprofondato in un letto d'ospedale, immerso nell'acqua, coricato sulla tela su cui lei dipingeva. La pittura di Lasnich è veramente radicale, impietosa, ci dice che il ciclo della vita si conclude con la morte, anche molto pragmatica in questo, mentre Munch, per esempio, nella sua rappresentazione personale del ciclo della vita, che è anche il titolo di una sezione della mostra, credeva a una rinascita, perlomeno a una circolazione dell'energia vitale, secondo la teoria della cristallizzazione. E lo racconta appunto in un dipinto che chiude proprio il percorso espositivo. Per entrambi bisogna dire appunto che i colori erano fondamentali, assumevano precisi significati e simbologie, erano un lessico emotivo e sentimentale. Il verde è il dolore dell'angoscia per Lasnich, che diceva anche di poter dipingere i colori della sofferenza, della tensione nervosa e persino degli odori. Mentre per Munch sappiamo il blu e i turchesi erano anche i colori della cupezza e della melancolia. Entrambi dunque facevano un uso molto originale, anche gli accostamenti cromatici li accomunavano, avevano una pennellata espressiva e anche sinuosa e tracciavano i confini delle figure che in questo modo emergono sempre dagli sfondi spesso lasciati in bianco.
2: Emanuela, un accostamento che sembra averti convinto.
0: Sì, mi ha convinto fino in fondo. Alla fine del percorso la sensazione è davvero quella di vedere Munch con occhi nuovi, che non è scontato, e di scoprire Maria Lasnich le influenze del maestro norvegese. Le opere di Munch, lo ricordiamo, si possono continuare ad ammirare a Zurigo perché il Kunsthaus, lo ha ricordato la direttrice, possiede la più importante collezione al di fuori della Scandinavia di questo maestro. È una relazione molto profonda quella che lega l'istituzione zurighese a Munch, perché a Zurigo nel 1922, pensate, era già stata organizzata la prima retrospettiva dedicata a questo artista. L'allora direttore aveva dovuto letteralmente corteggiarlo per anni per convincerlo, ma poi era andato tutto bene. Cito il catalogo, che come vedi è, diciamo, 300 pagine.
2: Si sente.
0: È bellissimo, nel senso che è un complemento, diciamo, alla visita della mostra, raccoglie i saggi dei curatori anche dalla Kunsthalle di Amburgo, ma anche i contributi di scrittori contemporanei e di artisti contemporanei, e una bella intervista a Siri Ustved, che è di origine norvegese, lo sappiamo, una scrittrice
2: di cui abbiamo dedicato anche un dibattito, un approfondimento qui ad Alphaville. Emanuela, immagino che a Voci Dipinte si riparlerà prossimamente di questa mostra.
0: Ne riparliamo con la curatrice Sandra Gianfreda.
2: Grazie Emanuela Burgazzoli, che ha visitato in anteprima per noi la mostra al Kunsthaus di Zurigo e che mette a confronto l'artista Edvard Munch e Maria Lasnich. L'esposizione, che viene inaugurata oggi, è aperta al pubblico fino al 21 febbraio. Grazie Emanuela.

Ed erano le note della cantante norvegese Karin Krog con Northern Sun, e adesso ancora un po' di musica e poi il nostro approfondimento. Proseguiamo con Brent Jensen, Desmond Blue.

0: Ben ritrovato Marco Pagani che mi ha raggiunta in studio. Oggi parliamo di lavoro, in particolare di part-time.
1: Buongiorno Cristina e buongiorno a chi ci ascolta e sta continuando ad ascoltarti oggi ad Alphaville. Beh sì, perché in Svizzera sono raddoppiati gli uomini che scelgono il lavoro a tempo parziale, con una percentuale che dall'inizio del secolo, dal 2000 a oggi, in Svizzera è passata dal 10 al 20%. È una crescita senza paragoni nella maggior parte degli altri paesi industrializzati, per una Svizzera che però, è bene ricordarlo, presenta una delle settimane lavorative, fissata a circa 41-42 ore, più lunghe d'Europa. Sono i risultati, alcuni dei risultati di uno studio appena pubblicato dall'Università di Zurigo in collaborazione con quella dell'Indiana a Bloomington negli Stati Uniti e sostenuto dal Fondo Nazionale Svizzero. Da questo studio emerge poi che tra gli uomini che desiderano lavorare a tempo parziale solo 1 su 10 riesce poi effettivamente a farlo. Allora, come leggere questo scarto fra desiderio e attuazione? Quali bisogni, anche spesso poco noti, possono esserci dietro al legittimo desiderio di avere più tempo libero per sé o magari per la propria famiglia?
0: Noi oggi quindi vogliamo approfondire questi risultati per comprendere le trasformazioni delle aspettative dell'offerta lavorativa nel nostro paese. Con noi due ospiti, buongiorno Andrea Ghisletta.
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito, economista, ricercatore presso il Job Market Institute, affiliato alla Facoltà di Sociologia dell'Università di Zurigo, da cui è uscito questo studio. E ben trovata Vanessa Ghilmetti, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e al pubblico in ascolto e grazie per l'invito.
0: Grazie anche a lei di aver accettato il nostro invito, co-direttrice di Equilab, centro di competenze ticinese responsabile della consulenza ad aziende private ed enti pubblici del territorio in ambito di conciliazione della piattaforma Vita e Lavoro. Andrea Ghisletta, iniziamo con lei. Quali sono i principali risultati emersi da questo studio? Le chiediamo anche di introdurci un po' le specificità dello Job Market Institute, che basa le sue ricerche non soltanto su indagini qualitative, ma anche sull'analisi dei dati delle offerte di lavoro in Svizzera.
2: Sì, direi che innanzitutto il punto di partenza è quello menzionato, è cercare di fare luce sui fattori che sono associati al tempo parziale degli uomini in Svizzera, che è un'azione con molto tempo lavoro a tempo parziale, ma è che è comunque piuttosto concentrato tra le donne rispetto che tra gli uomini. E in effetti, in primo luogo, lo studio documenta il fatto che molti uomini impiegati a tempo pieno sviluppano nel tempo una preferenza per il tempo a lavoro parziale, ma che solo circa il 10%, il 9-10% dei uomini con una tale preferenza riesce poi effettivamente a implementare questo desiderio, quindi ad essere poi impiegato a tempo parziale. E in secondo luogo poi lo studio si concentra sulla cultura presente in diverse professioni. La scelta di lavorare a tempo parziale, di sviluppare una tale preferenza e la possibilità di implementarla poi effettivamente dipendono chiaramente da caratteristiche personali, siano reddito o l'istruzione, ma, e questa è la novità dello studio, è anche associata con la cultura presente in determinate professioni. E questo ha un impatto molto, molto forte, come potremo vedere.
1: E questo è interessante. Scusi, sì. Prego, l'ho interrotta.
2: No, volevo concludere sul ruolo del Swiss Job Market Institute, certo. Che è usato come fonte dei dati. Questo studio si basa su diverse fonti di dati, tra cui dei survey, delle inchieste, e anche su questa fonte di dati che collezioniamo, lo Swiss Job Market Institute. Nella forma più attuale raccogliamo circa 50.000 annunci di lavoro per quadrimestre e poi li codifichiamo, nel senso che estraiamo delle informazioni con algoritmi di machine learning, per esempio legati al tipo di professione o di industria che l'offerta di lavoro contiene, ma anche a informazioni un po' più elaborate, per esempio quali sono gli elementi di conciliabilità lavoro-famiglia o la possibilità di lavorare a tempo parziale. E questo tipo di dati sono poi utilizzati per sviluppare in modo quantitativo qual è la propensione rispetto al tempo parziale di determinate professioni e mestieri.
1: Ed è interessante, dicevo molto, ma ci torniamo anche tra poco con Andrea Ghisletta, queste differenze che si trovano anche a livello culturale tra diverse aziende, proprio parliamo di cultura aziendale, ma anche tra diversi settori, diverse professioni, e magari lo scopriremo più tardi nel dibattito anche tra pubblico e privato, cerchiamo un po' di capire. Intanto però tiriamo dentro anche Vanessa Ghielmetti, la domanda che le voglio porre è: qual è stata la sua reazione intanto alla notizia di questo raddoppio del tempo parziale maschile in questi 20 anni in un paese come la Svizzera, dove il part-time tradizionalmente è più appannaggio della donna, della mamma lavoratrice, e quel modello maschile dell'uomo che porta a casa il pane in una certa misura resiste. Anzi, la trasformo in una domanda: in quale misura resiste ancora quel modello e quanto è un ingrediente di questa differenza nel modo in cui il tempo parziale viene vissuto tra uomini e donne?
3: Allora, parto intanto dalla sua prima domanda. Lo studio di per sé è molto interessante sia per la dimensione culturale che fa emergere, sia per il confronto con altre realtà e come avete sottolineato bene all'inizio, il part-time maschile in Svizzera presenta effettivamente dei livelli di straordinarietà per ampiezza e diffusione rispetto o nel confronto con altre realtà europee. Ma vengo poi a quella che è la domanda centrale, cioè gli aspetti culturali che ancora sono fortemente presenti e che fanno sì che il part-time si confermi essere comunque una misura di conciliazione prevalentemente femminile. Allora, lo studio di per sé conferma tutta una serie di tendenze. La prima, che vorrei portare così in superficie, è quella di un cambiamento generazionale in atto, che è poi anche un cambiamento proprio identitario, sia non solo femminile ma anche maschile, e che quindi trova un riflesso proprio in questa maggiore richiesta di flessibilizzazione del tempo di lavoro. C'è però poi un aspetto culturale e oggettivo, un vincolo oggettivo che fa sì, torno a ripetere, che nonostante questo segnale positivo, il part-time continua ad essere una misura prevalentemente femminile. E questo elemento, questo vincolo culturale, lo troviamo per esempio in un dato che sarebbe interessante poi capire anche dall'altro ospite se trova conferma nello studio nazionale, ma io riporto quello che osserviamo noi in Ticino, e cioè che la scelta del part-time da parte di uomini lavoratori risponde intanto a motivazioni molto diverse rispetto a quello femminile, che è prevalentemente legato a esigenze di cura. Nel caso degli uomini invece si lega o risponde a motivazioni eterogenee, che possono essere legate all'esigenza di completare la formazione, o perché non ci sono state altre possibilità e quindi il lavoro a part-time, l'impiego a part-time era l'unica opzione sul terreno. E poi è interessante osservare anche la distribuzione nel tempo, per cui se poniamo a confronto il ricorso alla misura da parte delle donne lavoratrici e degli uomini lavoratori, osserviamo che nel caso di questi ultimi l'opzione part-time è più presente all'inizio e al termine della vita professionale, mentre per le donne si accentua fortemente nella parte centrale della vita professionale, che corrisponde normalmente anche a quella legata alla maternità e al consolidamento degli impegni di cura. Questo proprio a conferma delle differenti scelte e motivazioni che stanno alla base del part-time maschile e femminile. Mm-hmm. E Ecco, poi magari entriamo
0: sì,
3: ancora di più.
0: Certo,
3: prego.
0: Certo. Restiamo però sempre sullo studio. Andrea Ghisletta, fra gli uomini intervistati che desiderano lavorare part-time, solo però 1 su 10 compie effettivamente il passo. Ecco, perché? Quali sono i freni e quali differenze emergono a seconda del settore, del livello professionale? E poi in questo senso vi volevamo chiedere anche se avete dei dati che, anche relativi al Canton Ticino.
2: Ecco, questo penso sia uno dei punti più interessanti dello studio. In sintesi, voler lavorare part-time non significa automaticamente poterlo fare. E gli autori sviluppano appunto 2 concetti culturali che determinano un freno alla possibilità di essere impiegati a tempo parziale quando lo si vuole. Il primo è quello che è stato citato in parte anche già prima, che è quello del breadwinner, che è un concetto di norma di genere, quindi che dice... In parole povere, che deve essere l'uomo tradizionalmente che deve portare a casa il pane, breadwinner, mentre la donna ha piuttosto ruoli domestici o familiari in prevalenza. E viene osservato che in determinate occupazioni questo concetto di breadwinner viene trovato di più. Quindi, per esempio, questa presenza è molto correlata anche con la presenza generalmente dei generi nella professione, quindi in generi molto maschili, che siano mestieri manuali come l'autista di camion o l'elettricista, questa norma è molto forte, mentre per esempio in mestieri come quelli della professione di cura, dove anche tante donne sono impiegate, questa norma è meno forte. E questa norma è un freno poi molto forte per chi di questi uomini desidererebbe essere impiegato a tempo parziale e agisce come stigma. Il secondo concetto, il secondo freno, sarebbe invece una norma di lavoratore ideale, quello che viene chiamato l'ideal worker, ed è un'idea che il lavoratore ideale è un lavoratore molto disponibile, estremamente dedito al lavoro e disposto a mettere il lavoro al centro della propria vita. Questa norma viene osservata per esempio in professioni come quelle dei manager amministrativi o commerciali, ed è un'altra norma che associa uno stigma a chi vuole lavorare a tempo parziale. E questo tipo di concetti culturali vengono in effetti associati con la diminuita propensione a sviluppare questa preferenza e a poi poterla applicare in effetti. Per quanto riguarda il Ticino, che era la seconda parte della domanda, devo dire che lo studio si basa su dati che sono rappresentativi solo a livello nazionale, quindi contengono anche i dati del Ticino, ma non ci sono estrapolazioni che possono dire qualcosa sul Ticino. Noi sappiamo che sul Ticino più o meno circa il 20% di uomini e il 60% delle donne sono impiegate a tempo parziale, che è un dato in linea col resto della Svizzera. Sarebbe però, penso, una domanda molto interessante da sviluppare, in particolare perché essendoci differenze regionali nella cultura del lavoro o nelle norme di genere, questa sicuramente potrebbe essere una dimensione che potrebbe differenziare il Ticino dal resto della Svizzera.
1: Sì, interessante. Io torno da Vanessa Ghielmetti e mi riallaccio a queste resistenze, a questa pressione che spesso arriva anche dal contesto lavorativo quando si tenta di scegliere un lavoro a tempo parziale, perché voi attraverso la piattaforma Vita Lavoro lavorate proprio su questo, tentate di sciogliere queste resistenze, soprattutto culturali, che ancora stigmatizzano gli uomini quando chiedono il tempo parziale, e utilizzate per questo lo strumento di lavoro Teatro Forum. Allora le chiedo in cosa consiste, quanto il part-time maschile è ancora mal visto nella cultura del lavoro in Ticino?
3: Volentieri rispondo a questa domanda, ti posso però completare certo. Brevemente quanto il quadro, ecco, rispetto al Ticino e rispetto al contributo del signor Ghisletta precedente. Ecco, per quello che è la nostra esperienza di accompagnamento e di analisi a fianco delle aziende pubbliche e private del territorio, ciò che noi osserviamo è da una parte il prevalere più o meno tacito, più o meno esplicito, dipende dai casi, di quella norma che di quella norma ancora molto maschile che ordina il contesto lavorativo e definisce anche i paradigmi di carriera, per cui l'affidabilità o l'impegno o ancora la dedizione sono spesso declinazioni, ecco, della presenza al 100%, quindi coloro che possono garantire questa presenza accedono più facilmente a percorsi di carriera. E se guardiamo agli organigrammi delle aziende, siano esse pubbliche o private, osserviamo abbastanza facilmente che c'è una componente maschile ancora fortemente dominante ed è attiva al 100% o comunque mai a percentuali inferiori all'80%. Questo conferma appunto del fatto che le opportunità di carriera e di progressione appunto nel corso della vita professionale sono ancora fortemente condizionate da questo paradigma: presenza continuativa nel contesto professionale. Vengo poi appunto al ruolo del Teatro Forum, questo strumento che va proprio a lavorare su queste norme implicite che nei contesti professionali possono far sentire le persone, siano esse collaboratrici o collaboratori, più o meno legittimate a richiedere misure di flessibilità o di conciliazione tra le diverse dimensioni della vita, appunto professionale e privata, e non solo a richiederle, ma anche a portare le proprie difficoltà, le proprie esigenze. E il Teatro Forum è veramente uno strumento potente proprio perché va a far emergere, ecco, questo non detto che è ben presente, che si traduce in appunto vincoli percepiti, magari neanche reali, ma percepiti in autolegittimazioni o non autolegittimazioni, sostegno e supporto da parte dei colleghi oltre che e delle colleghe oltre che dei superiori, e quindi ecco è indubbiamente interessante e abbiamo osservato, ecco, in queste 16-17 rappresentazioni che abbiamo portato in molti luoghi lavorativi della Svizzera italiana, come al termine della rappresentazione le persone abbiano manifestato proprio il piacere di aver trovato uno spazio anche di libertà, ecco, per poter esprimere i propri dubbi o le proprie percezioni, che altrimenti diversamente trovano poco spazio, ecco, per poter essere espresse. Dunque, lavorare sulle microculture organizzative è altrettanto importante che lavorare sulle misure, sui regolamenti, tutto ciò che concretamente poi rende possibile conciliare la vita lavorativa con tutte le altre dimensioni della persona.
0: Ecco, c'è anche un altro dato importante: il 40% della popolazione attiva in Svizzera lavora a tempo parziale e sono però soprattutto donne. Eppure un importante studio dell'Università di Losanna raccomanda di non scendere al di sotto del 70% per garantirsi una copertura pensionistica sicura. Andrea Ghisletta, quanto le famiglie e le donne sono consapevoli di questo rischio di povertà in età pensionistica?
4: Beh, direi che questo è un punto centrale della questione, e purtroppo la consapevolezza è talvolta limitata riguardo a questo costo del tempo parziale, e direi è particolarmente problematica questa cosa per le donne, che non solo sono più spesso in tempo parziale, ma che spesso tengono a scendere a soglie sotto attorno al 50%, mentre gli uomini, quando fanno tempo parziale, spesso rimangono comunque su percentuali più alte, pensiamo all'80%, eccetera. In questo collegamento esiste uno studio che è stato pubblicato quest'anno su una rivista economica di grande prestigio da università, da ricercatore dell'Università di Zurigo e da Tufts University di Boston. E loro hanno, in un campione rappresentativo di madri svizzere, hanno prima documentato il fatto che solo circa il 10% delle donne menzionano spontaneamente conseguenze finanziarie di lungo periodo, per esempio riguardanti alla pensione, quando pensano al tempo parziale, mentre invece molto più presenti sono le ragioni più immediate, quindi la cura dei figli, la conciliabilità con il lavoro e i costi a breve termine. E oltre a ciò, questo lo fanno chiaramente perché c'è un impatto che è più immediato di questi temi rispetto ai temi pensionistici, ma anche perché il tema pensionistico è un tema particolarmente difficile da calcolare. Quindi, nello stesso studio, circa il 60% delle donne sovrastima ciò che potrà accumulare lavorando con un grado di occupazione basso. Questo fatto è particolarmente preoccupante se pensiamo quante donne hanno questa situazione. In questo studio è stato fatto poi quello che si chiama randomized control trial, quindi un esperimento sul campo dove 2.400 madri impiegati come insegnante in Svizzera a tempo parziale hanno ricevuto nel gruppo di trattamento informazione finanziaria riguardo alle conseguenze del tempo parziale e della pensione, mentre il gruppo di controllo ha ricevuto altri tipi di informazioni. E si è visto che entro un anno le donne che sottostimavano l'impatto finanziario del tempo parziale hanno aumentato il grado di occupazione, quindi che hanno reagito una volta informate in modo più approfondito sulla questione, che in fondo, in conclusione, ci dice che il part-time non è una scelta giusta o sbagliata, è una scelta molto individuale, ma che deve essere per forza presa in un modo molto informato.
0: Noi siamo quasi in chiusura, ma c'è un ultimo aspetto che volevo.
1: Volevamo introdurre anche l'elemento della cura, perché fino adesso abbiamo parlato di lavoro e vita privata, intendendo il tempo parziale come quella maniera di avere più tempo libero, ma non dimentichiamo che la cura, ovvero il lavoro domestico, di cura alla famiglia, quello non remunerato, è una componente importante in molti nuclei familiari. E a questo proposito, Vanessa Ghelmetti, voi di questo parlate, vi occupate, il focus lo mettete anche qui, e allora le chiedo perché. È l'ultima domanda, abbiamo qualche minuto nell'analizzare le trasformazioni del mondo del lavoro in Svizzera. È così, è importante considerare anche questo aspetto, la cura, è un terzo del tuo tempo, della tua giornata.
3: Assolutamente sì, ed è un carico che, come dicevate bene voi, è ancora distribuito in modo non pienamente equilibrato tra donne e uomini. È interessante osservare, peraltro oggi forse non c'è stato il tempo necessario, che sicuramente in queste nuove attitudini, anche maschili, verso il part-time entrano in gioco anche impegni di cura dettati da quelle che sono le transizioni demografiche odierne. Sappiamo che le famiglie sono sempre, i nuclei familiari sono sempre più ridotti e la posticipazione della nascita dei figli fa sì che oggi giovani lavoratori e lavoratrici si confrontino ancora prima che con esigenze della genitorialità, con impegni di cura verso i propri genitori piuttosto che altri componenti della famiglia. Dunque, la cura, anche in virtù di questi cambiamenti demografici, sta diventando un terreno di impegno, appunto, non più solo femminile, ma anche maschile, e di questo le organizzazioni del lavoro dovrebbero non necessariamente tenere conto.
0: Grazie, grazie a Vanessa Ghielmetti, co-direttrice di Equilab, e grazie ad Andrea Ghisletta, ricercatore presso Job Market Institute dell'Università di Zurigo, con cui abbiamo parlato del mondo del lavoro e soprattutto del part-time in Svizzera e Ticino. Grazie, a risentirci presto.
4: Grazie,
3: a voi, buona
0: arrivederci, e grazie a Marco
1: grazie.
0: Pagani.
1: Rete 2.

0: E lasciamo le note di Brian Lynch con Sweet Love of Mine per i titoli dell'RG delle 13 sulla nostra rete. Se ne va il consigliere federale che ha saputo gestire molte crisi. Guy Parmelin ha rassegnato le dimissioni con effetto dal 31 dicembre. L'annuncio del politico UDC stamattina alle 11, non un fulmine a ciel sereno, da settimane circolavano voci su una sua imminente partenza. Nel giornale verranno ripercorsi i suoi 11 anni da consigliere federale, prima la difesa poi l'economia, caratterizzati anche da due presidenze. E infine poi chi gli succederà? L'elezione da parte dell'Assemblea federale avverrà in dicembre.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E si conclude così con un Bolano Pé del cantante e chitarrista brasiliano Pedro Rosa. Ed ora ultimo appuntamento, possiamo dire purtroppo, con la serie Quando tutto faceva ridere di Carla Mattetti e a cura di Enrico Bianda.
1: Quando tutto faceva ridere di Carlo Amatetti.
2: Lo sceriffo arriva!
3: Fatemi suonare la campana!
4: Forza con la banda!
5: Una cittadina del West aspetta il nuovo sceriffo. Arriva a cavallo, elegante, sicuro di sé. Solo che, come a lungo invano cerca di dire un concittadino armato di cannocchiale, è nero. E gli abitanti, che fino a un secondo prima stavano preparando il benvenuto, reagiscono con una parola che oggi una radio pronuncia con molta più cautela di una bestemmia. Mel Brooks, invece, nel 1974, la mette in bocca praticamente a tutti i personaggi del suo film.
2: Ehi! Lo sceriffo è un nero!
6: Lo sceriffo è un neo!
2: No, no per la miseria! Lo sceriffo è un neo!
5: Sono Carlo Amatetti e questa è l'ultima puntata di Quando tutto faceva ridere. E per chiudere abbiamo scelto un problema scivoloso. Che cosa succede quando una commedia usa il linguaggio del razzismo non per essere razzista, ma per prendere il razzismo a schiaffi? Lo facciamo con due film. Putney Swope, del 1969, di Robert Downey Sr., sì, il padre di Robert Downey Jr., e Blazing Saddles, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, di Mel Brooks, del 1974. 5 anni di distanza, una montagna di insulti e lo stesso principio. Per mostrare quanto idiota un razzista, a volte, bisogna lasciarlo parlare.

0: Putney Swope parte da una riunione di Madison Avenue. Il presidente di una grande agenzia pubblicitaria muore sul tavolo e il consiglio deve eleggere il successore. Nessuno può votare per se stesso, così tutti votano per l'unico dirigente nero pensando, tanto non lo voterà nessun altro. Finiscono così per votarlo tutti. Ed eccoci con Putney Swope al comando. Putney licenzia quasi tutti i bianchi, ribattezza l'agenzia Truth and Soul e decide che non farà pubblicità ad alcol, sigarette e giocattoli di guerra. Per qualche minuto sembra la rivoluzione. Poi arrivano soldi, potere e compromessi. E Putney scopre ineluttabilmente che anche la purezza ideologica ha un suo prezzo di listino. È una satira del Black Power, della pubblicità, dell'America bianca e anche di quella nera. E non usa i guanti. Il linguaggio è sporco, aggressivo, pieno di insulti razziali. Vuole sbatterti il pregiudizio in faccia, non metterlo fra virgolette. Con una contraddizione che oggi salta subito all'orecchio. Arnold Johnson, l'attore nero che interpreta Putney, viene doppiato per tutto il film dallo stesso Downey, bianco. Il regista disse che Johnson faticava con le battute. Risultato? Un film radicale sulla voce dei neri mette letteralmente la voce di un bianco nella bocca del protagonista nero. Un paradosso quasi troppo perfetto per non essere o almeno apparire una sontuosa gag. Nel 1969 qualcuno lo adorò e qualcun altro lo trovò invedibile. Il New York Times riuscì a definirlo contemporaneamente divertente, brillante, osceno, sconclusionato e rilevante. Oggi lo si ritrova nel National Film Registry della Libreria del Congresso americano. Ogni tanto l'offesa invecchia meglio dell'educazione. 5 anni dopo, Mel Brooks porta lo stesso principio dentro il genere più americano di tutti, il western.
1: Ah, buongiorno signora. Non trova che è una giornata stupenda?
2: Vaffanculo, negro!
0: A Rock Ridge, un politico corrotto vuole cacciare gli abitanti per speculare sui loro terreni, facendo arrivare la ferrovia. La soluzione è nominare sceriffo un uomo nero, nella certezza che il paese esploderà. Solo che Bart, interpretato da Clevon Little, è di gran lunga la persona più intelligente del film. Brooks fa una cosa molto precisa. Non rende razzista il film, rende razzisti i razzisti. Sono loro a usare continuamente la parola proibita, mentre Bart li guarda con l'espressione di chi è stato condannato a passare 90 minuti in mezzo degli imbecilli. La sceneggiatura porta anche la firma di Richard Pryor. Brooks raccontò che fu proprio Pryor a incoraggiarlo a non addolcire il linguaggio della sceneggiatura. E quando anni dopo gli chiesero se oggi avrebbe potuto rifare il film nello stesso modo, rispose di no. Togliendo quella parola, però, avrebbe tolto anche il film. Perché l'insulto non è la battuta è chi lo pronuncia.
3: These are people of the land, the common clay of the New West. You know, morons.
0: È tutto in una delle battute più famose. Bart parla dei cittadini che lo disprezzano. Gene Wilder, prova a consolarlo. Sono gente semplice, contadini, il sale della terra. Poi si ferma e conclude. Insomma, degli idioti. Il razzismo viene degradato da ideologia a stupidità. Non gli si concede neppure la dignità di essere un pensiero. Eppure oggi, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, arriva spesso accompagnato da spiegazioni. Nel 2020 HBO Max gli aggiunse un'introduzione per chiarire che gli insulti razzisti appartengono a personaggi presentati come bigotti e ignoranti. In pratica, prima di lasciare che Mel Brooks spieghi la battuta per 90 minuti, qualcuno ha sentito il bisogno di spiegarla prima che il film inizi. Non è necessariamente censura, ma racconta bene quanto sia cambiato il rapporto fra parola, intenzione e contesto. Nel 1974 il film rischiava che qualcuno si offendesse dopo averlo visto. Oggi una singola parola può essere estratta, isolata e processata mentre la battuta sta ancora cercando di arrivare alla platea. Il punto non è rimpiangere un'epoca in cui quella parola si poteva dire. Per chi se la sentiva rivolgere non c'era molto da rimpiangere. La domanda è un'altra. Se togliamo alla satira la possibilità di imitare il linguaggio del suo bersaglio, come facciamo a mostrarne la violenza, l'ipocrisia o semplicemente la stupidità? Putney Swope e Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco entrano nel linguaggio del razzismo e lo fanno esplodere dall'interno, a volte con intelligenza, a volte con brutalità, a volte perfino contraddicendosi. ma senza mettere una distanza di sicurezza tra il pubblico e la parola. E forse è il modo giusto di chiudere questa serie. Per 10 puntate abbiamo incontrato film che oggi ci sembrano impossibili, sgradevoli, ingenui o semplicemente arrivati da un altro pianeta. Non per stabilire se allora si rideva meglio o peggio, ma perché ogni risata porta con sé un piccolo certificato d'origine. Ci dice che cosa una società può guardare, nominare, sopportare e trasformare in comicità. Quando cambia quel certificato, cambiamo noi. E il film resta lì, con tutte le sue rughe, a ricordarcelo.

0: E si conclude così la serie preziosissima di Quando tutto faceva ridere di Carlo Amatette a cura di Enrico Bianda, e tutte le puntate ovviamente le trovate online sul nostro sito.
1: For you. My heart. For you. A true, strong, my heart.

Ed era So in Love di Andrea Superstar, cantante canadese, ed ora andiamo in Senegal con Sheik Lo, Baba Moussa, Bépé.

della cantante senegalese Sheik Lo con Baba Moussa, e dal Senegal andiamo in Messico con Natalia Lafourcade, Soy e Lo Proibido.

Sempre garanzia di poesia pura, Natalia Lafourcade con Soilo e Proibido. Sono le 12:54 minuti, Alphaville per oggi si conclude qui, lasciamo tra poco la linea all'RG delle 13. Alphaville torna ovviamente lunedì alle 11. Grazie a tutti per averci seguito da Cristina Artone, dalla redazione dell'Attualità Culturale, e felice continuazione sulle onde di Rete 2 e felice fin settimana.

0: Nel 1985, due capi scuola dell'animazione giapponese fondarono lo studio Ghibli. Isao Takahata, maestro del realismo storico e sociale, Hayao Miyazaki, poeta del fantastico e del sogno. Due sguardi complementari uniti da un'amicizia antica e dalla voglia di raccontare il mondo attraverso il disegno animato. Charlot segue i loro passi, dal viaggio di documentazione in Svizzera per Heidi nel 1973 fino allo studio Ghibli, per scoprire come da una matita nasca la magia di un intero universo. Con Andrea Fontana, sceneggiatore e autore di fumetti, tra i massimi esperti italiani di animazione giapponese, e Luigi Paolo Zeni, iamatologo e curatore d'arte al Museo Rittberg di Zurigo. La matita incantata dello studio Ghibli, a cura di Mario Fabio. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. Se ne va il consigliere federale che ha saputo gestire molte crisi. Guy Parmelin ha rassegnato le dimissioni con effetto al 31 dicembre. L'annuncio del politico UDC questa mattina alle 11, non un fulmine a ciel sereno. Da settimane circolavano voci su una sua imminente partenza. Nel giornale ripercorreremo i suoi 11 anni da consigliere federale, prima alla difesa, poi all'economia, caratterizzati anche da due presidenze. E infine il dopo, chi gli succederà? Ancora un romando oppure una romanda? L'elezione da parte dell'Assemblea federale avverrà in dicembre. Guy Parmelin lascia dunque il Consiglio federale, lo ha annunciato questa mattina in una conferenza stampa. Eletto nel 2015 in Consiglio federale, il democentrista vodese ha guidato il paese attraverso varie crisi, dal Covid fino ai dazi statunitensi. Il presidente della Confederazione ha dichiarato che è tempo di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera. Sentiamo Anna Riva.
4: Alla fine, a sorpresa ma non troppo, Guy Parmelin lascia il Consiglio federale. Il presidente della Confederazione annuncia la sua decisione con il suo consueto aplomb. Nulla è lasciato al caso, ogni parola ha un suo spazio, una sua collocazione.
5: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
4: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
5: Le moment est venu.
4: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva e che nulla ha a che vedere con i dolori alla schiena che, si sussurrava tra giornalisti, sarebbero poi stati un giorno all'origine della sua partenza. Sorpresa anche qui, insomma.
5: Durant l'année 2026.
4: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, tra gli altri con Vietnam e Regno Unito, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Crans Montana. Tre anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e otto a capo dell'economia, due volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno. L'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro.
5: Rien n'est jamais définitif.
4: Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento.
5: Un réveil brutal le moment venu.
4: Insomma, un invito a non lasciarsi immobilizzare dai processi decisionali svizzeri, spesso lenti e laboriosi. e sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere Romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
5: Ma ça, c'est le parti e puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
4: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
3: Questo dunque il consigliere federale, così come ha voluto presentarsi in conferenza stampa questa mattina. Ora a Palazzo Federale troviamo uno dei nostri corrispondenti, Alessio Veronelli. Allora, che dire della tempistica di un annuncio che non è giunto in verità come un fulmine a ciel sereno?
6: No, assolutamente. Diciamo che da settimane qui al Median Centrum di Palazzo Federale quasi quasi si ironizzava dicendo arrivano oggi le dimissioni di Parmalat, quasi appunto uno scherzo, però un fondo di verità c'era perché si sapeva che prima o poi le dimissioni sarebbero arrivate. Lui, sì, l'abbiamo sentito nella scheda di Anna Riva, ha detto che non si tratta di una questione di salute. La domanda è stata posta in conferenza stampa, domanda più che legittima, perché al di là dei suoi 67 anni in novembre è noto che Parmalat soffrisse da tempo di problemi alla schiena. Non è però questa la motivazione, è che bisogna dare spazio a forze fresche, l'ha detto lui, che ha poi aggiunto che lascerà comunque un dipartimento, quello dell'economia, in buono stato. Diciamo tranquillamente che la sua non è comunque una fuga, nemmeno una sorpresa, si ipotizzava dunque già la scorsa settimana, poi con le votazioni di domenica e un tema che riguardava il suo dipartimento, l'iniziativa sull'alimentazione, si è capito che non voleva togliere importanza a quello di appuntamento per mettere il focus su se stesso, sulle sue dimissioni.
3: Sì, Guy Parmalat lascerà a 9 mesi dalle prossime elezioni federali. Cosa ci può dire questa sua decisione?
6: Sì, possiamo parlare di tempistica politica. Qui è una decisione che ci sta. Allora, innanzitutto, Parmalat chiude con la presidenza, dunque da presidente, segnata da successi politici. Pensiamo ai dazi con gli Stati Uniti, altri accordi di libero scambio che sono stati conclusi. Fondamentalmente a livello di immagine è probabilmente il consigliere federale più gradito, meno controverso, ha gestito anche bene, con empatia, con semplicità, come andava fatto, dico io, sia Tramontana sia Kerzers, due tragedie che hanno colpito quest'anno la Svizzera. Questo diciamo dal punto di vista personale. Per quanto riguarda invece i giochi di partito in vista delle elezioni dell'anno prossimo, in questo caso contano e non contano se non poco o nulla. Partire adesso lascia però all'UDC il tempo innanzitutto per trovare un successore o una, perché qui si aprono scenari molto interessanti, successore dunque entro la fine di quest'anno, e poi togliersi la questione di dosso e non aver più problemi durante l'anno elettorale, il prossimo appunto. Vorrei dire alla fine che però dopo 11 anni in governo, due dipartimenti, uno possa anche in effetti non più sentire il fuoco sacro, come ha detto lui, e lo ha detto con schiettezza nel porsi pubblicamente. Questo è Guy Parmalat, che è un politico non roboante, che non cerca le prime pagine dell'attualità, che lavora come si lavora la vigna, la sua formazione di base, con passione, con pazienza e con fatica.
3: Sì, Alessio Veronelli, dunque in diretta da Palazzo Federale. Io non ti congedo perché vorrei ritrovarti fra breve per altre considerazioni. Prima però vorrei proporre un contributo che ripercorre un po' la carriera da consigliere federale di Guy Parmalat, un contributo che è stato curato da un altro nostro corrispondente a Berna, che è Giampaolo Driussi.
7: Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, au nom du gouvernement suisse, je vous souhaite la bienvenue à Genève, ville de paix.
8: 16 giugno 2021, a Ginevra, Joe Biden sta per incontrare Vladimir Putin a fare gli onori di casa il presidente della Confederazione. Per Guy Parmalat, il momento più significativo della sua carriera politica.
9: Gewählt ist mit 138 Stimmen Guy Parmalat.
10: È eletto con 138 voti.
8: Una tranquilla carriera come molte altre, impennatasi nel 2015 con la sua elezione in governo. Prima di lui non c'era mai stato un consigliere federale UDC Romando, con lui gli equilibri politici nell'esecutivo sono tornati alla cosiddetta normalità con due esponenti democentristi. Classe 1959, Guy Parmelin succede infatti a Evelyn Widmer-Schlumpf, esponente dell'allora Partito Borghese Democratico, nato da una scissione interna all'UDC. La spunta su Thomas Eshi e Norman Gobbi assumendo il Dipartimento della Difesa. È qui che incontra le prime difficoltà, dovendo gestire la grana delle spese allegre in seno all'esercito e sospendendo l'acquisto del nuovo sistema di difesa terra-aria, problematico e troppo costoso. La stampa svizzero-tedesca, già diffidente verso di lui, gli scova intanto un potenziale conflitto di interessi fra alleggerimenti fiscali e un vigneto di famiglia.
10: Je peux aujourd'hui admettre que c'était une faute politique. On est toujours plus intelligent après.
8: Parmelin parla di un errore politico, ma la politica e i media lo perdoneranno in fretta. Il suo primo punto lo mette invece a segno alle urne con la nuova legge sui servizi di intelligence. Le nuove sfide per Guy Parmelin arrivano nel 2019 con l'assunzione del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca. La stampa sfodera una sua frase pronunciata da candidato al governo. Chiedendosi se i suoi limiti in inglese non siano troppo limitanti per la politica economica estera del paese. Non convince i contadini sulle nuove politiche agricole e verrà coinvolto nelle dinamiche Svizzera-Unione Europea, a iniziare dei programmi di ricerca e di scambi universitari. Eppure sarà proprio a Bruxelles che il viticoltore di Boursin si distinguerà nel difendere gli interessi della Confederazione.
11: Nous avons simplement indiqué que certaines attitudes de pression étaient totalement contre-productives. Il y a eu toute la clarté nécessaire.
8: Era il 2021, l'anno in cui ha brillato, anche e proprio in qualità di presidente. Sempre presente nei momenti delicati del Covid, si dimostra collegiale difendendo dagli attacchi il collega socialista Alain Berset.
12: Est-ce que vraiment il a l'air d'un dictateur?
8: E si rivolge ai cittadini, il nemico è il virus, non chi la pensa in modo diverso.
13: Der Feind ist und bleibt das Virus.
8: Incarna i buoni uffici svizzeri durante l'incontro Biden-Putin a Ginevra, porta a casa un accordo di libero scambio con l'Indonesia e prepara il terreno per altri importanti accordi commerciali. E soprattutto è il suo dipartimento a riprendere il testimone da Karin Keller-Sutter per le trattative arenatesi col presidente degli Stati Uniti sui dazi minacciati alla Svizzera, calmando le acque, per quanto possibile, con Donald Trump. In barba a chi lo considerava un consigliere federale di transizione, Guy Parmelin è e sarà stato un consigliere federale che ha imparato il mestiere, superando tutti gli esami previsti e anche quelli extra.
14: Best wishes and goodbye, Usparov e la Finlandia.
3: Un consigliere federale che ha dunque imparato il mestiere, che ha superato tutti gli esami, così Giampaolo Driussi nelle ultime battute del suo contributo. Un bilancio in queste parole positivo, specie nei due anni di presidenza durante il Covid e in questi mesi. Io ritrovo a Palazzo Federale Alessio Veronelli. Allora, possiamo condividere?
6: Direi assolutamente sì, per gli anni da presidente, per la gestione di Covid appunto, anche per la questione dei dazi. In generale, promosso a pieni voti, non direi, perché proprio al Dipartimento dell'Economia c'è stata una sorta di marcia sul posto. Tante discussioni, poco però di concreto per ovviare alla carenza di alloggi, all'aumento degli affitti. Questo un dossier ancora aperto, poi chiaramente non che lui potesse fare tutto. Qui resta però un neo nella sua conduzione del Dipartimento. Tornando un po' più indietro, da capo della difesa, per fare un bilancio più completo, beh, di lui resta un'immagine di chi in tre anni non ha saputo gestire o prevedere grandi acquisti dell'esercito, se n'è andato all'economia quando c'erano da prendere in mano i grandi dossier. Questo però era il primo Parmelin consigliere federale, ci lascia oggi il secondo.
3: Sì, ora si tratterà di individuare il successore in casa UDC. Circolano come sempre già alcuni nomi, ma cominciamo dal luogo. Sarà, dovrà essere a tutti i costi Romando.
6: Allora, non per forza, Parmelin, l'abbiamo sentito nella scheda di Giampaolo Driussi, è stato il primo consigliere federale UDC Romando, lui è vodese, non per forza, perché questo dipende da diversi fattori. Innanzitutto la disponibilità interna, chi c'è fra i romandi UDC in grado o che voglia andare in governo, e poi la Romandia potrebbe comunque essere servita da un altro partito più tardi, non per forza ora dall'UDC. In Romandia c'è però un nome che circola ed è quello della consigliera nazionale ginevrina Selina Modru, Una donna, l'UDC non ha mai avuto donne in Consiglio federale, quest'anno potrebbe essere la volta buona e dunque fare una sorta di scambio fra provenienza geografica e genere. Infatti, oltre a quello di Amodru, i nomi più sentiti sono quelli della consigliera agli stati sangallese, però come Karin Keller-Sutter, e della consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo Blocher, in un certo senso il ritorno dei Blocher, e infine dell'ex consigliera nazionale e ora nel governo cantonale di Zurigo, Nathalie Ricli. Era Esther Friedli, la consigliera nazionale sangallese, di cui sì, mi sono perso il nome al momento.
3: Sì, e per il dipartimento, un dipartimento chiave nei prossimi anni per i bilaterali e per gli accordi commerciali, dovrà rimanere in mani UDC?
6: Diciamo che l'UDC vorrebbe, sappiamo però che di regola l'ultimo o ultima arrivata si prende il dipartimento lasciato libero. Non sono nascoste le mire di Beat Jans, attualmente a Giustizia e Polizia, sull'economia. Jans che potrebbe però anche aspettare 1-2 anni in fondo la partenza di Cassis e lanciarsi poi sul Dipartimento federale degli affari esteri. L'UDC ci tiene all'economia sia perché ora si tratta comunque ancora di portare avanti tutto il discorso dei bilaterali con l'Europa, anche perché l'agricoltura è sotto questo dipartimento. Ci sarebbe però uno scenario politicamente molto interessante se l'UDC dovesse ereditare Giustizia e Polizia, perché in Giustizia e Polizia c'è il dossier tanto caro all'UDC dell'asilo.
3: Sì, di tutto questo dunque parleremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma avremo tutte le risposte entro fine anno. Grazie ad Alessio Veronelli in diretta da Palazzo Federale. Intanto arrivano già le prime reazioni, colleghi ne hanno raccolto alcune. Partiamo da quella del già presidente UDC nazionale Marco Chiesa.
15: Mi ricordo che alle 7.05 avevamo una conference call nella quale discutevamo tutti i temi di prospettiva a livello politico e lui si è sempre comportato, non ha mai cambiato atteggiamento, si è sempre comportato come una persona estremamente pragmatica, molto legata alla Svizzera, con i piedi per terra. E beh, questo a mio modo di vedere è l'immagine che esce ancora oggi di lui, il suo pragmatismo è una bellissima cosa che non sia cambiato negli anni. All'inizio gli è stato dato poco credito, forse perché semplicemente arrivava dalla terra, un viticoltore. Questo è stato un errore enorme. Era una persona che aveva dei valori, era una persona che era capace di far politica, di parlare con la gente, di portare avanti le sue idee, e l'ha fatto sia in Parlamento che in Consiglio federale, ma soprattutto rispetto ai cittadini. È qualcuno che ti dà fiducia, è qualcuno che lasceresti le redini della Svizzera.
16: Guy Parmelin in conferenza stampa ha detto: nessuno è insostituibile, nemmeno io, per il Paese, per il Consiglio federale. Quanto è insostituibile per l'UDC?
15: Ha ragione, nessuno è sostituibile, quindi adesso ci muoveremo per trovare un degno sostituto. Abbiamo tempo fino al 23 di ottobre per formulare delle candidature dai cantoni. Credo che nel corso degli anni si sono succeduti tanti consiglieri federali, anche dell'UDC evidentemente, che hanno lasciato un segno, e cerchiamo una persona che di prospettiva farà esattamente la stessa cosa.
3: Il consigliere agli stati Marco Chiesa. Ora Roberta Soldati, appena arrivata al Consiglio nazionale, subentrando a Piero Marchesi. Nella sua prima sessione intera di dicembre dovrà dunque eleggere il successore di Parmelin. L'UDC, lo abbiamo già detto, non ha mai avuto una consigliera federale donna. È il momento giusto, Roberta Soldati?
17: Ma potrebbe essere sicuramente. Nelle prossime settimane sicuramente il gruppo parlamentare ci riuniremo e sono certa che proporremo dei candidati o delle candidate migliori possibile, più idonee. Sicuramente all'interno del gruppo di UDC ci sono delle donne molto in gamba ed estremamente preparate, con una grande militanza anche a livello federale.
3: La neoconsigliera nazionale Roberta Soldati. Ora Fabio Regazzi, parlamentare a Berna per un altro partito, il centro. Ha spesso però avuto contatti con il ministro dell'economia in quanto presidente dell'Unione Arti e Mestieri Svizzera. Sentiamo.
18: È una figura che a mio avviso si è sicuramente profilata bene. Anche a livello internazionale è riuscito a muoversi in modo, direi, più che positivo. Credo che alla fine mancherà una figura come la sua.
19: Da presidente USA, come giudica nei confronti delle piccole e medie aziende l'operato di Parmelin?
18: Anche qui devo trarre un bilancio decisamente positivo in un contesto comunque estremamente difficile e complesso. È riuscito a portare a casa alcuni accordi importanti e ha sempre mantenuto anche una certa calma anche nei momenti più critici. Con lui avevo degli scambi regolari, era l'unico consigliere federale che mi coinvolgeva praticamente a ogni sessione in cui ci si poteva confrontare su tutta una serie di tematiche.
3: E con queste prime reazioni raccolte dai colleghi Luca Berti e Dario Lanfranconi si chiude l'ampia pagina che abbiamo dedicato alle dimissioni da consigliere federale del democentrista vodese Guy Parmelin. Ora alcune altre notizie di mattinata. L'amministrazione Trump tiene alta la pressione sull'Unione Europea su uno degli elementi più sensibili della sua economia, che è l'energia. Mentre il presidente statunitense dice di non aver abbandonato l'idea di un blocco dell'export del diesel, il suo segretario di Stato ingiunge agli europei di rilasciare le loro scorte. A Bruxelles intanto si fa fronte comune. Sentiamo il corrispondente Andrea Ostinelli.
20: Così come la lingua batte laddove il dente duole, così l'amministrazione Trump continua a insistere su uno dei nervi più scoperti dell'economia europea. Il diesel. Nell'UE, a metà settembre, il prezzo medio di questo carburante ha raggiunto i 2,26 euro al litro, un aumento del 38% rispetto a fine febbraio e un nuovo record anche rispetto alla crisi energetica del 2022 scatenata dalla guerra russa in Ucraina. Il costo del diesel è un fattore nevralgico per l'economia. I trasporti rappresentano il 77% del consumo europeo di diesel e gasolio e un aumento del costo si ripercuote fatalmente sui prezzi dei beni al consumo trasportati su strada. Anche negli Stati Uniti i prezzi del diesel si stanno infiammando a causa delle guerre in Ucraina e in Iran. Trump deve quindi trovare il modo di abbassarli in vista delle elezioni cruciali di midterm. Il segretario statunitense all'energia, Chris Wright, nei giorni scorsi ha chiesto agli europei, contattandoli separatamente, di attingere alle loro scorte petrolifere in alternativa al blocco dell'export minacciato da Trump, gasolio americano da cui l'UE dipende attualmente per circa la metà delle importazioni. Il rilascio richiesto, 120 milioni di barili di diesel in 6 mesi, rappresenterebbe ben oltre un terzo delle riserve totali dei 27. Francia, Germania, Irlanda, Italia e Regno Unito hanno tenuto ieri una riunione d'emergenza con la Commissione europea, concordando, secondo le rivelazioni di Politico, di rispondere coordinandosi, evitando l'escalation, ma assicurandosi che ogni decisione sul rilascio delle scorte sia presa a livello dell'Agenzia Internazionale dell'Energia.
3: E il rincaro di petrolio e gas si fa sentire pesantemente sull'inflazione dell'Eurozona, salita in settembre al 3,8% su base annua ed è un record negli ultimi 3 anni. In Francia non si placa l'ondata di protesta dei liceali contro il governo e i problemi della scuola. Anche oggi molti istituti rimangono infatti chiusi e il bilancio degli scontri con le forze dell'ordine alimenta anche la polemica politica. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
21: Oggi ancora più di 400 istituti scolastici su un totale di 3.700 sono stati bloccati in tutto il paese e sono già ripresi tafferugli e scontri tra studenti e forze dell'ordine. Si tratta essenzialmente di liceali, ma il movimento di protesta esploso da qualche giorno si sta allargando anche agli atenei e spesso con il supporto degli insegnanti, perché la contestazione è motivata dalla mancanza di mezzi, dalla disparità tra le scuole, la scarsa qualità di infrastrutture e insegnamento, le remunerazioni basse dei professori e dai tagli temuti da parte del Ministero. Ieri però le recriminazioni sono degenerate, in alcuni casi, in veri e propri scontri di strada. A Nantes, per esempio, l'entrata di un liceo è stata data alle fiamme, come è successo pure a Parigi, Bordeaux e Montpellier. E ci sono stati in tutto circa 2.000 fermi, ma pure 170 studenti feriti, vittime in certi casi di atti deliberati di violenza da parte degli agenti di polizia, che contano 305 feriti e ci sono stati anche una quarantina di presidi aggrediti. Non mancano le polemiche politiche, visto che per i servizi e per il governo a strumentalizzare le proteste è il partito di estrema sinistra, la France Insoumise, il cui leader e candidato alla presidenza della Repubblica, Jean-Luc Mélenchon, ha rivolto però agli studenti un appello a utilizzare utilizzare solo metodi non violenti, mentre la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, accusando a sua volta il rivale nella corsa all'Eliseo, invoca una legge per punire più severamente chi si rende protagonista di atti di vandalismo, e le fa eco il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, che chiede ai procuratori di far condannare i genitori a pagare i danni provocati dai figli, già stimati a più di 1 milione di euro nella sola regione di Parigi.
3: E con questo per il radiogiornale è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.
2: Lo sport.
0: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Nel giorno in cui l'Ambre Piotta, che a Friburgo andrà senza Borradori squalificato per slow footing, si lecca le ferite dopo l'1-5 contro l'Agnau, un'altra fresca vittima dei bernesi, il Lugano, questa sera prova a cancellare la brutta serata di martedì. I bianconeri alle 19.45 ospitano il Rapperswil. Completano la serata Davos a Joie, Berna a Ginevra, Clotin Friburgo e Losanna a Bienne. Gol ed emozioni da vivere con noi in Sport e Musica. A seguire After Hockey. Nel calcio alle 20.45 l'Italia è ospite della Francia in occasione della terza giornata della Lega di Nations League, diretta televisiva su La 2 alla stessa ora. Belgio-Turchia. A Losanna intanto altra tegola per i vodesi, che non potranno più fare affidamento sul centrocampista Coindredi, vittima di una rottura dei legamenti crociati. Fuori per 2 mesi anche il laterale Bergvall. Nell'atletica, dopo 11 anni, Laurent Meuvelin non è più l'allenatore di Aila del Ponte. Infine nel ciclismo, Mara Winter è la nuova campionessa europea Under 23. È tutto, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a tutti voi. Le previsioni fino a questa sera confermano un pomeriggio nuvoloso al sud con qualche schiarita. Al nord sarà abbastanza soleggiato in Romandia. Nelle Alpi qualche goccia non è esclusa. Le temperature massime raggiungeranno i 23 gradi al sud e i 20 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, sabato 3 ottobre. E vi posso dire che al sud si passerà tempo abbastanza soleggiato, con le temperature comprese tra i 15 e i 23 gradi. Al nord la nuvolosità sarà variabile, con schiarite soprattutto in pianura. In montagna potrebbe verificarsi qualche rovescio pomeridiano. Le temperature saranno comprese tra i 13 gradi di minima e i 21 di massima. Per ora è tutto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Rete 2. Il concerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch. Al microfono Lucia Bentoglio. Apriamo la trasmissione di oggi con un'incursione nel repertorio per pianoforte a quattro mani e con la scoperta di un giovane ensemble svizzero che sta attirando l'attenzione internazionale. La proposta musicale è firmata, come sempre, da Lissa Nembrini, che ringrazio, e ci porta all'incontro con il duo Eleria. Dietro questo nome troviamo le pianiste Elena Sussi e Valeria Beresneva, musiciste accomunate dall'attività concertistica e didattica. Il loro lavoro nasce da una concezione molto particolare dell'esecuzione a quattro mani, non un semplice dialogo fra due interpreti, ma la costruzione di un unico suono condiviso. Sedute alla stessa tastiera, le due pianiste sviluppano un ascolto reciproco estremamente raffinato, nel quale gesto, respiro e fraseggio diventano parte di una medesima idea musicale. L'incontro artistico prende forma al Conservatorio di Friburgo, dove entrambe insegnano pianoforte. Dai primi progetti comuni nasce progressivamente il desiderio di approfondire il repertorio a quattro mani, fino alla fondazione ufficiale del duo Eleria nel 2022. Un percorso che ha rapidamente ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, tra i cui i primi premi ai concorsi Leopold Bellin di Parigi e al concorso internazionale di pianoforte sempre a Parigi, oltre che al Gold Hans Awards del Carls e Sofia International Piano Competition. Il loro nuovo disco che vogliamo presentarvi oggi, pubblicato dall'etichetta Claves, accosta due importanti raccolte della tradizione pianistica russa: i sei pezzi opera 11 di Sergei Rachmaninov e i 12 pezzi opera 48 di Reinhold Glier. L'uscita coincide inoltre con il 70° anniversario della scomparsa di Glier e offre l'occasione di conoscere integralmente una pagina raramente eseguita e mai registrata in maniera completa fino ad oggi. Composti nel 1909, i 12 pezzi opera 48 appartengono alla piena maturità di Reinhold Glier. Si tratta di una raccolta che alterna miniature liriche, danze ed evocazioni di carattere popolare. In queste pagine il dialogo fra i due pianisti è costante e rivela una scrittura elegante e trasparente, lontana dagli eccessivi virtuosismi e sempre attenta all'equilibrio sonoro. Ascoltiamo allora alcuni estratti dal CD Glier Rachmaninov, duo Eleria, pianoforte 4 mani, pubblicato da Claves nel 2026. Al pianoforte il duo Eleria con Elena Sussi e Valeria Beresneva. Ascoltiamo dai 12 pezzi opera 48 per pianoforte a quattro mani di Reinhold Glier, Valse, Un rêve, Scherzo e Orientale.

Abbiamo ascoltato Vals en Rêve, Scherzo orientale, dai 12 pezzi, opera 48 per pianoforte a quattro mani di Reinhold Glier con il duo Eleria, un estratto da un disco di recente pubblicazione di Claves, e noi continuiamo con un altro ascolto sempre tratto da quello stesso disco. Le pagine dedicate a Reinhold Glier dialogano idealmente con quelle di Sergei Rachmaninov, autore che nel 1894, a soli 21 anni, compone i sei pezzi opera 11. In questa raccolta emergono già molte delle caratteristiche che renderanno celebre il compositore russo: un lirismo intenso, una scrittura pianistica brillante e una sorprendente ricchezza armonica. Nel caso di Rachmaninov, il pianoforte a quattro mani assume quasi una dimensione orchestrale. Le trame sonore si ampliano, le dinamiche si fanno più contrastate e ogni pezzo possiede una forte individualità espressiva. Barcarola, Walzer, Scherzo e Slava mostrano un autore già pienamente consapevole delle potenzialità del mezzo pianistico. Rachmaninov e Glier condividono la stessa tradizione musicale russa e la formazione è ricevuta da maestri come Sergei Taniev e Anton Arensky. Entrambi mantengono un forte legame con il patrimonio romantico e con il linguaggio melodico della loro epoca, tuttavia i loro percorsi estetici divergono. Da una parte l'intensità passionale e l'attenzione drammatica di Rachmaninov, dall'altra la misura e la trasparenza di Glier. L'accostamento di questi due cicli permette così di osservare due differenti volti della stessa eredità culturale. Proseguiamo dunque sempre con il duo Eleria, ascoltiamo dai sei pezzi opera 11 per pianoforte a quattro mani di Sergei Rachmaninov, Scherzo, Walzer e Slava.

Abbiamo ascoltato dai sei pezzi opera 11 per pianoforte a quattro mani di Sergei Rachmaninoff, Scherzo, Walzer e Slava, con il duo Eleria, un'uscita di Claves del 2026 dedicato a questi due cicli per pianoforte, quello di Sergei Rachmaninoff e quello di Glier che abbiamo ascoltato ad inizio puntata, un'uscita appunto del duo Eleria. E con il prossimo ascolto lasciamo questa formazione per allargare lo sguardo.

Guardo al repertorio concertistico destinato a due pianisti. Ci trasferiamo a Lugano, al Palazzo dei Congressi, dove nel 2015 si è svolto uno degli appuntamenti del progetto Martha Argerich. Protagonisti la stessa Martha Argerich e Alexander Gurning, accompagnati dall'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Jacek Kaspsik. In programma il concerto per due pianoforti e orchestra in re minore di Francis Poulenc, composto nel 1932. In quegli anni Poulenc era ormai una figura di primo piano della vita musicale parigina. L'opera nasce su commissione della principessa de Polignac e si inserisce in una stagione particolarmente fertile per il concerto pianistico francese, poco dopo i due celebri concerti di Maurice Ravel. Il lavoro riflette molte delle caratteristiche dello stile di Poulenc: ironia, leggerezza, eleganza melodica e una costante capacità di fondere elementi della tradizione classica con sonorità provenienti dal mondo del teatro musicale e della cultura popolare. Accanto al gusto neoclassico emerge inoltre il ricordo delle musiche del gamelan balinese che il compositore aveva ascoltato all'esposizione coloniale di Parigi del 1931. Il movimento centrale guarda esplicitamente a Mozart, autore amatissimo da Poulenc, mentre il brillante finale mette in evidenza una raffinata scrittura d'insieme e un continuo gioco tra colori orchestrali. Ascoltiamo dunque il concerto per due pianoforti e orchestre nel re minore di Francis Poulenc, nell'interpretazione di Martha Argerich e Alexander Gurning con l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Jacek Kaspsik.

Abbiamo ascoltato il concerto per due pianoforti e orchestra in re minore di Francis Poulenc con Marta Argerich e Alexander Gerning, registrato a Lugano nel 2015 nell'ambito del progetto Marta Argerich insieme all'orchestra della Svizzera italiana diretta da Jacek Kaspsik. C'è ancora tempo per un ultimo ascolto, sempre dedicato al repertorio per pianoforte a quattro mani. Ritroviamo Marta Argerich, questa volta accanto a Sergio Tiempo, in una delle più celebri pagine di Franz Schubert, la fantasia. Fantasia in fa minore, opera 103, un capolavoro della letteratura per pianoforte a quattro mani. Dal CD Hommage, pubblicato da Avanti Classic nel 2023, ascoltiamo lo scherzo e il finale della Fantasia in fa minore, opera 103.

0: Lo scherzo è il finale dalla fantasia per pianoforte a quattro mani in fa minore, opera 103 di Franz Schubert, nell'interpretazione di Marta Argerich e Sergio Tiempio, tratti dal CD Hommage pubblicato nel 2023. Con questo ascolto si conclude la puntata di oggi di Concerto.ch. Un ringraziamento ad Alice Nembrini per le scelte musicali. Da Lucia Bentoglio è tutto. Vi auguro un piacevole proseguimento di giornata in compagnia di Rete 2 e un arrivederci e a presto.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: La musica che non vi aspettate anche oggi pomeriggio su Rete 2, qui a Montmartre. Un caro saluto a tutte e a tutti voi da Lorenzo De Finti. Vi do il benvenuto a questa puntata che avrà come sottofondo un anniversario importante. Sting, all'anagrafe Gordon Sumner, compie oggi 75 anni. Sì, la cosa impressionante è che un po' tutti i membri dei Police, Andy Summer, il chitarrista per esempio, è ultra ottantenne, il batterista Stuart Copeland, anche lui tra i 75 e gli 80, Stinger, il ragazzino del gruppo, e ha 75 anni. Ce li ricordiamo tutti nel nostro immaginario come una sorta di divinità bionde scatenate con il loro punk reggae, un genere davvero originale che hanno creato praticamente dal nulla, con canzoni meravigliose scritte per lo più da Sting stesso, e il tempo passa anche per loro. E Sting oggi compie 75 anni, ne parleremo però verso la fine del pomeriggio. A metà pomeriggio parleremo con Enzo Favata, sassofonista, compositore, figura storica del jazz e della musica un po' crossover tra la musica etnica, musica popolare e per l'appunto l'universo jazz, col suo quintetto Atlantico. Questo è il nome del quintetto, non è un aggettivo. Enzo Favata è uscito nei giorni scorsi con una nuova produzione discografica meravigliosa per l'etichetta ECM, ne parleremo con lui intorno alle 15, poi gli arpeggi ancora John Coltrane nel mese, nel periodo che vedo gli arpeggi dedicati a lui. Stiamo sempre ragionando sul 100° anniversario di questa figura. Ci vorranno altro che 100 anni per capirla fino in fondo. Vi propongo però ora, per cominciare, un paio di dischi di recente uscita. Proseguendo un po' il percorso di ieri, per chi c'era, abbiamo parlato del trio, del trio come forma musicale classica, come forma cameristica. Abbiamo ascoltato Beethoven ieri, paradossalmente l'opera 1, la prima composizione di Beethoven, oltre alle sonate per pianoforte che hanno accompagnato in quel suo primo periodo viennese la sua verve compositiva, c'era anche un trio che non era certo la forma musicale più praticata all'epoca, era una sorta di sonata per pianoforte con accompagnamento ancora forse residuale del basso continuo. Invece Beethoven ne fa un impianto dialogico tra tre strumenti completamente diversi tra di loro, che iniziano a dialogare. L'inizio della forma moderna, di questa forma cameristica, Beethoven, così, en passant, opera 1, e ci butta lì questo capolavoro. L'abbiamo ascoltato ieri, per chi magari avesse avuto la ventura di essere al nostro ascolto. Facciamo un passo indietro ed ascoltiamo il trio, approfittando di una bella uscita discografica, precisamente un'uscita di aprile di quest'anno per Chandos Classic, Haydn the Complete Piano Trios, il quinto volume, con il trio Gaspar. Ebbene, si parla di Haydn, un altro grande compositore che ha cominciato ad evidenziare la musica cameristica per archi e addirittura anche con pianoforte in modo sostanziale. Però questo trio è la maggiore, composta nel 1785, quindi Beethoven ha 15 anni, Mozart nel pieno della sua attività, ci porta dentro una fase di trasformazione. La prima edizione esce a Londra, William Forster, il titolo è molto eloquente: tre sonate per clavicembalo oppure fortepiano con accompagnamento previo nel violoncello. Vedete quello che dicevamo prima, era una sorta di composizione in cui il protagonista è ancora il pianoforte, gli altri accompagnano, almeno sulla carta. Questa gerarchia si sente in questa opera haydniana, senza che naturalmente ciò la sminuisca nel suo lavoro. In generale è il pianoforte che la fa da padrone nella musica cameristica di Haydn, dove il pianoforte è ingaggiato. Il violino acquista autonomia melodica qua e là, il violoncello tende spesso a rafforzare la linea del basso della tastiera, un effetto dirompente efficace, diciamo, dal punto di vista sonoro, ma dal punto di vista compositivo è limitato rispetto alle capacità dello strumento. Però è un passaggio necessario che nel giro di pochi anni porterà a ciò che abbiamo ascoltato ieri, il trio di Beethoven, dove il trio cambia completamente prospettiva. La caratteristica curiosa di questo trio che ascoltiamo oggi, la maggiore Elenco opere di Haydn dal quindicesimo, il numero 9, è in due movimenti, niente tradizionale successione in tre o quattro tempi. Haydn comincia con l'adagio e poi va a finire direttamente con un vivace. Naturalmente abbiamo parlato di cose formali, non certo di cose musicali, perché l'effetto finale comunque è, come spesso accade di fronte a questi giganti della composizione, di lasciarci lì a bocca aperta. Ascoltiamo quindi il trio Gaspard con questo trio per pianoforte, violino e violoncello in La maggiore di Franz Joseph Haydn.

E questo era il trio Gaspard in un disco che è uscito recentemente ad aprile di quest'anno, dedicato ai trii con pianoforte di Franz Joseph Haydn. Andiamo a un altro trio, questa volta molto diverso. Facciamo un passo avanti. Abbiamo lasciato Beethoven, che abbiamo ascoltato ieri, nel mezzo. Siamo poi tornati a Haydn e ora andiamo, naturalmente, come si può evitarlo, andiamo a Schubert. Con Haydn abbiamo ascoltato il trio con pianoforte ancora molto vicino alla sonata, una sonata pianistica per tastiera accompagnata. Con Schubert siamo ormai entrati in un altro mondo, anche se sono passati poco più di 40 anni e il trio è diventato una grande forma da concerto, capace di sostenere un discorso musicale di dimensione quasi sinfonica. 40 anni chiaramente sono tanti per uno sviluppo musicale, figuratevi a quell'epoca dove, pur non essendoci mezzi tecnologici di nessun genere, la musica viaggiava a 3000 all'ora, andando soprattutto, ma anche oggi viaggia a 3000 all'ora, ma non si sa verso dove, mentre qui si andava dritti verso dimensioni nuove, meravigliose. Ascoltiamo uno dei grandi trii dell'ultima parte della vita di Schubert, il trio in si bemolle maggiore di 898, conosciuto come opera 99. Inizia la composizione Schubert nel 1827 e lo termina l'anno dopo, l'anno che coincide con la scomparsa del grande compositore. Verrà pubblicato anche questo molti anni dopo come il suo gemello, l'Opera 100, che l'editore non condivideva tanto per la sua ampiezza. Schubert si sforzò di fare una versione più breve, soprattutto dell'ultimo movimento. Dite, avrà tagliato qualcosa? No, anche la versione breve è un capolavoro, ma per fortuna poi è passato in giudicato, ci siamo tenuti quella lunga quando le fisime dell'editore sono state sepolte poi dalla storia. Condiziona un po' l'ascolto il fatto che siamo vicini alla morte, davanti a sé pochissimo tempo lo sapevamo, e questa musica, sentirete, non è dominata da un senso di tragedia. Al contrario, il trio Opera 99 possiede una straordinaria luminosità, uno slancio vitale che sembra rinnovarsi continuamente, e questo è un po' un mistero. Schubert è malato, quindi sente che la vita sta per terminare, peraltro è giovane ancora, eppure questa musica celebra la luce, la vita. Schubert, come sempre, costruisce un'opera molto ampia, altro che i due movimenti di Haydn, che ascoltiamo, quattro movimenti belli lunghi con la divina lunghezza di Schubert. Direi che la cosa che si evidenzia subito quando parliamo di Schubert, parliamo di un senso melodico appartenente a una dimensione superiore, e questo senso melodico in un'opera cameristica come questa si svolge soprattutto nella capacità di far cantare gli strumenti. Il pianoforte che canta con tutte le sue voci, e anche gli altri, il violino, la viola, il violoncello, cantano con melodie meravigliose che si intrecciano tra di loro. Noi ascoltiamo il primo movimento. Vi do anche un'immagine storica, mi ero dimenticato. Una fonte italiana colloca la prima esecuzione privata il 28 gennaio 1898 nella casa viennese dell'amico di Franz Schubert, Josef von Spaun. È un'immagine molto schubertiana, una musica che nasce, parte dalla cerchia degli amici di Schubert. Forse era l'unica cosa che gli rimaneva, ma

quello che invece ha lasciato molto, molto di più. Ascoltiamo quindi il primo movimento di questa meravigliosa opera schubertiana, che però si è caricata in modo erraneo, quindi mi dovete dare pochi secondi. Posso anche dirvi che la parte pianistica probabilmente nella prima esecuzione, anzi quasi sicuramente, fu affidata a Schubert stesso, che era un pianista di ottimo livello, anche se a volte, proprio dal punto di vista pianistico, ciò che scriveva andava un pochino al di là delle sue effettive capacità, ma ciò nonostante le sue partiture, le sue scritture per pianoforte rivolgono sempre un impegno davvero importante per chi debba affrontarle. Nel frattempo, perché purtroppo mi si è caricato un altro quartetto che non è quello che volevo io, ma eccolo qui che l'ho trovato. Perfetto, vi chiedo scusa per questa digressione. Ecco, allora andiamo ad ascoltarci questa meraviglia schubertiana. L'esecuzione del Trio Moreau, con naturalmente aggiunta di altri strumenti, e anche questo è un disco piuttosto recente, uscito ad aprile dello scorso anno, no, di quest'anno invece.

0: spettacolare finale di 2 minuti almeno, dove Schubert porta l'ascoltatore veramente di qua e di là, destra, sinistra, sopra, sotto, senza paura, meravigliosa. Questo era il quarto movimento, in realtà, scusate un po' di confusione prima perché il file caricato non era quello giusto. Quarto movimento, rondò allegro vivace, il trio Moreau, protagonista di questa performance del trio per pianoforte, violino e violoncello numero 1, cosiddetto mi bemolle maggiore, opera 99, insomma la numerazione di Schubert è sempre un po' complessa, bisogna capirci qualcosa prima o poi. Il disco è uscito recentemente per Erato, è uscito a fine aprile di quest'anno. A proposito di grande musica, vi ricordo naturalmente, anche se ormai lo sapete certamente di già, il concerto di questa sera su questo parliamo dopo. Andiamo avanti perché abbiamo un appuntamento molto importante, che avevo preannunciato prima, ovvero l'appuntamento con Enzo Favata, che ci parlerà della sua ultima uscita discografica, uscita per ECM col suo Quintetto Atlantico, quindi un'uscita particolarmente importante.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: È uscito pochi giorni fa, una dozzina di giorni fa, il nuovo album del gruppo, dell'ensemble Atlantico, capitanato dal sassofonista, compositore, musicista di lungo corso proveniente dalla Sardegna, Enzo Favata. Un'uscita dal titolo Ritornare, e il disco è stato pubblicato dall'etichetta ECM, quindi un ritorno molto importante questo. Abbiamo con noi proprio Enzo Favata. Naturalmente vi dico anche il titolo del brano meraviglioso che ha introdotto questo incontro. Il brano si intitolava Ventana. Buongiorno maestro, come va?
1: Buongiorno a tutti, va bene? Dai, qua oggi mi trovo in Sardegna, qua l'estate non se ne vuole andare via, però comunque va bene, insomma, è un dolce autunno che sta entrando piano piano.
0: Enzo, noi ci conosciamo bene, sai la stima che ho di te come musicista, come compositore, come affronti in generale le tematiche del difficile e complesso mondo musicale mondiale, perché è un po' il mondo, il tuo orizzonte. Parlaci di questo ensemble, dell'ensemble Atlantico, del quintetto, perché in questo caso è un quintetto. Che storia ha e come siete arrivati a questa pubblicazione?
1: È una storia lunga, insomma, meglio accorciarla in termini semplici. Allora, certo. Atlantico è un nome, è il titolo di un disco a mio nome, che è uscito nel 1999 per il Manifesto. Arrivavo già da un disco di grande successo, che era Voyage à Cernay, che è credo che sia uno dei lavori, diciamo, una boa alla quale tutti hanno girato intorno, su come trattare la musica popolare della Sardegna, trattare la world music insieme alla musica classica, jazz, elettronica, eccetera, eccetera. E Atlantico viene per una mia passione della letteratura latinoamericana, naturalmente veniva fuori da una mia esperienza proprio di immersiva e passionale su Borges, Marquez e tanti altri autori di quella scena che poi è il realismo magico. Per quanto riguarda quell'album, ero già decollato con Voyage à Cernay, con tantissimi concerti, però Atlantico proprio mi ha fatto sbocciare questa la mia diciamo vicinanza verso il mondo, questa mia frequenza verso il mondo, perché nel giro di neanche 5 anni, solo con questo gruppo, avremmo fatto quasi 500 concerti, se non di più. Quindi era un progetto che bandoneon, contrabbasso, chitarra 10 corde, venivo fuori ancora, perché tu ti dici, ma quante roba hai fatto? Tanta. Prima di Voyage à Cernay avevo fatto un disco che si chiamava Aio con Dino Saluzzi, quindi la mia passione per il bandoneon arrivava lì. Da allora Dino Saluzzi, per chi non lo conosce, è il maestro incontrastato, insomma adesso è molto grande, comunque è stato veramente un'apripista di come il bandoneon, certo, poteva essere suonato diversamente da Piazzolla. E quindi là quel gruppo è stato un gruppo molto famoso. In quegli anni a Roma c'erano gli Arestango col mio caro amico fratello Javier Girotto, io facevo questa musica che entrava dentro gli Arestango, facevano il tango, questa cosa molto molto di pressing ritmica. Invece con Atlantico io entravo dentro il cuore della gente con questa musica che era un viaggio, che comunque è la tematica che io affronto da una vita, e quello è successo finché ho deciso di fare una breve pausa. Ero un po' stanco, facevamo veramente tantissimi concerti e volevo fare altra musica, volevo provare a fare altre cose, che tra l'altro ho fatto. Quindi volevo fare una piccola pausa che in realtà è durata quasi 20 anni. Quindi perché rinasce Atlantico? Rinasce un po', non ridete, rinasce un po' alla maniera dei Blues Brothers, perché una mattina di come a volte la magia ti porta, una mattina maestrale in Sardegna, io abito in campagna, sono uscito a vedere le nuvole, perché sai, quando c'è il maestro è forte, corrono forti le nuvole, però sono anche andato a vedere gli alberi, sono a posto, perché sì, maestrale quando è forte ti picchia. E a un certo punto mi è venuto in mente, ma perché non riesco il gruppo? Sono entrato in casa proprio, perché non riesco Atlantico? Io tra l'altro avevo progetti come come The Crossing, avevo attraversato dico, i tenores di Vitti, avevo fatto delle cose. Miroslavito, non sta a raccontare tutto quello che ha fatto in 20 anni, come potete immaginare per un musicista curioso. E poi torno in casa, rientro e chiamo a tutti. Con Daniele ci sentivamo pochi, ma in realtà non ci sentivamo da un sacco di tempo. La risposta è stata sempre questa, per tutti: io voglio riunire il gruppo, cosa ne pensi? Sì, facciamolo, va bene. Non c'è stato assolutamente nessun dubbio. A dicembre di quell'anno eravamo dentro un teatro strapieno di gente, amanti di quella musica che facevamo, era una reunion. Da allora abbiamo continuato a suonare per tanto tempo. Questo è il Berlino Atlantico, ma perché arriva a ritornare? Perché arriva all'ECM. Conosco Manfred Eich da tantissimi anni e poi casualmente lui lo sente dal vivo e dice facciamolo con naturalezza, facciamo, perché non facciamo un disco con questo gruppo? E gli ho detto va bene, facciamo un disco con questo gruppo. E là è arrivato il gennaio di questo anno, del 2026, quando abbiamo registrato l'album a Monaco in 1 giorno e 2 ore. Tanto per dire come il gruppo poi nell'arco di questi anni si è sviluppato e ha suonato come se fosse un unicum.
0: Certo.
1: Quindi questo è successo.
0: Come è stata la... Quindi i brani sono stati composti originalmente per questo gruppo o erano già parte di questa nuova fase, di questa ripresa di Atlantico?
1: Atlantico, naturalmente ci sono nelle note di copertina. Io un po' che ho scritto, ci sono delle musiche che non ci sono delle musiche che quando i musicisti le abbandonano, no? Musicisti per anni, perché queste musiche poi sono entrate dentro le musiche, sono entrate dentro i musicisti e viceversa, li inseguono finché non li raggiungono, e questo è quello che è successo per l'Atlantico. Alcuni brani sono dei cavalli di battaglia del mio repertorio, tipo La Milonga del Sol, El Sur, Tucuma. Sono tutti lavori, brani che chiaramente fanno parte di quel repertorio. Noi, quando abbiamo fatto la reunion, abbiamo ripreso naturalmente il repertorio di Atlantico. Ma dal 2023 fino a in 3 anni abbiamo scelto di fare nuova, di portare musica nuova dentro Atlantico, e quindi ci sono una parte di brani, chiamiamoli vecchi, no, di brani composti allora e brani composti adesso. C'è una magia all'interno di questo organico, che chiunque scrive della musica, poi all'interno, dentro questo liquido amniotico, che è Atlantico, viene metabolito, esce fuori quel sound che avete sentito adesso, quel brano che avete sentito che si chiama Ventana.
0: Io direi di ascoltarci Milonga del Sol e poi torneremo naturalmente con Enzo Favata per esplorare questo meraviglioso album appena pubblicato da ECM.

0: E questo è il tema meraviglioso di Milonga del Sol insieme a Enzo Favata in questo disco pubblicato da ICM Ritornare. Ci sono Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Marcello Peghina alla chitarra a 10 corde, Salvatore Maltana al contrabbasso e Uti Gandhi alla batteria. Purtroppo è successa una cosa molto triste con Umberto, batterista tra i più impressionanti della storia del jazz contemporaneo per quanto riguarda l'Italia e non solo, Enzo.
1: Eh sì, Gandhi, anzi, vi dirò di più, che forse è stato sottostimato rispetto alla potenza e alla capacità di calarsi su qualsiasi progetto e sulla chiaramente competenza enciclopedica. Ma sai, noi siamo gente di periferia, a volte è più difficile per me, io parlo chiaramente da sardo e Gandhi era friulano, essere ai posti di dove passano le cose, diciamo così. Sì. E al di là del fatto della bravura di Gandhi, ci ho suonato quasi 30 anni insieme, è stato umanamente è stato un fratello, e quindi non è che sia successo tanto tempo fa, è successo il 10 di agosto del 2026, e quindi per noi è ancora una ferita ancora grande. Io mi piace pensare, naturalmente ho dovuto sostituirlo per i live, che ce ne sono tantissimi,
0: certo.
1: da adesso a fine anno saranno una quindicina e sono tanti, il disco è appena uscito, e mi piace sapere che lui è da qualche parte intorno a noi quando stiamo suonando, perché Alessandro Cao, il batterista che ho chiamato per sostituirlo, suona in quella maniera e credo che appunto gli abbia messo la mano sulla spalla, perché è una responsabilità gigantesca.
0: Ricordiamo che Uti Gandhi naturalmente è un soprannome, lui si chiamava Umberto Trombetta, Gandhi è un soprannome datogli penso per la tranquillità con cui riusciva, credo, però non so bene l'aneddoto.
1: È come in Sardegna i soprannomi si tramandano di famiglia in famiglia, cioè nella famiglia si tramandano da padre in figlio. Il padre era magrissimo, lo chiamavano Gandhi e quindi hanno chiamato anche lui Gandhi, anche se era un 1,90 m di uomo, pezzo sì. Di uomo gigantesco, e comunque è quello. A volte mi facevano anche dei biglietti Uti Gandhi, immaginatevi cosa potesse essere,
0: che disastro,
1: cosa dovevamo fare per modificare questa cosa.
0: Infatti, comunque sì, la sua presenza in questo disco è impressionante, si capisce perfettamente, e hai detto che è stato registrato a Monaco. Noi qui come RSI abbiamo avuto spesso tantissimo a che fare con Manfred Eicher e l'ECM negli ultimi anni, tante sono state le produzioni effettuate da lui in persona presso quello che era l'auditorio RSI, purtroppo nulle più ora, e quindi anche questo rapporto con l'ECM purtroppo è andato in qualche modo perso. Manfred Eicher ha seguito personalmente la produzione, come è stato lavorare con lui in studio? Tu lo conosci da tanti anni certamente, però è un Eicher diverso rispetto a quello di 20 anni fa, anche un po' provato insomma fisicamente, ma sempre ancora estremamente presente dal punto di vista musicale. Ha lavorato con voi, come è stato lavorare con lui?
1: Ma Manfred è una persona assolutamente leggera come una piuma, stranamente, perché c'è un'aurea intorno di grande professionista rigoroso. Non lo so, chiaramente noi abbiamo suonato in questo il Bavarian Studio, che è uno studio più grande dell'Abbey Road come grandezza, quindi insomma credo che stanno registrando anche altri dischi là, credo che abbiano preso in considerazione questo nuovo spazio per registrare. Ha registrato Stefano Amerio, quindi ha portato la sua conoscenza eccetera eccetera,
0: certo.
1: Lavorare con lui, noi abbiamo suonato in una situazione estremamente normale rispetto alle cose che si fanno normalmente, insomma normale dalla vecchia,
0: esatto.
1: Abbiamo suonato al centro di questa grande stanza che sarà credo lunga 40 metri tra una, sì, cosa e l'altra più o meno,
0: esatto.
1: Quindi poi immaginatevi la dimensione, abbiamo suonato al centro di questa stanza, una chiesa, al centro di questa stanza, e abbiamo registrato in cerchio senza barriere, senza nulla, in semicerchio. Lui era seduto in maniera molto discreta quasi di fronte a noi, qualche indicazione, tipo cerca di volare da questa parte. Mi piace questa idea della morbidezza. Giochiamo una partita insieme, giocate la partita insieme. Queste sono le parole chiave, no? La
0: Meraviglioso.
1: cosa bellissima che quando abbiamo finito la registrazione, ripeto, abbiamo registrato in un giorno e 2 ore perché il secondo giorno abbiamo usato di cambiare il setup per fare il pezzo col clarinetto basso. Quando abbiamo ascoltato la musica, quello che lui ha detto alla fine, ha detto si sente il vento, si sente il mare, era quello che volevo. Adesso lavorerei con Manfred Eicher e poi lui ha deciso la scaletta, ha deciso anche la copertina. Se andate a vedervi, a parte andate a comprarvi il disco, tra l'altro a novembre esce il vinile ed è in corrispondenza di questa lunga tournée che ci vede impegnati vicino a voi. Saremo a Gesmi, saremo a Moncalieri, saremo poi, debuttiamo a Venezia alla Fenice il 31 di ottobre, il 5 a Moncalieri, il 7 a Gesmi, poi andremo in Sardegna per fare Gesmi in Sardegna, faremo un paio di date in Sardegna, poi andremo a Vilnius, dal Vilnius andremo in Africa per una serie di concerti in Mozambico e Etiopia e poi ritorneremo in Italia per il periodo di Natale. E questo è quello che succederà in questo fine anno con Atlantico. E quindi se capitate da qualche parte, cioè vicino a dove, insomma, seguite le pagine, troverete la cosa. Però mi farebbe piacere anche firmarvi qualche copia dell'album, come fa piacere a tutti quanti i musicisti, sai bene. Però è un album sentito non solo quando l'abbiamo costruito, quando l'abbiamo registrato, ma a maggior ragione perché il testamento è anche di uno dei più grandi artisti, che non è potuto ritornare. Non è potuto, Gandhi purtroppo non è potuto ritornare. Ha visto solo la copertina, almeno quello l'ha visto, cioè questa copertina con questi uccelli migratori che volano nel cielo, come per dire, noi ci siamo andati da quella parte, però siamo ritornati.
0: Enzo, noi ti ringrazio per questo contributo, per averci guidato all'interno di questa tua nuova uscita discografica. Ricordiamo Ritornare, il disco dell'ensemble Atlantico Quintet con Enzo Favatta, Daniele Di Bonaventura, Marcello Peghisi, Salvatore Maltana e il compianto Uti Gandhi, Umberto Trombetta alla batteria. È uscito per ECM il disco, lo trovate sul sito dell'ECM. Meglio comprarlo fisico che comprarlo in forma digitale, vero Enzo? Sì, perché il disco va tenuto
1: Sì,
0: in
1: perché c'è
0: mano,
1: un
0: va
1: bel.
0: visto, va consumato, è bella la copertina,
1: No, ma
0: sono
1: poi
0: delle.
1: c'è anche qualcosa di scritto che non sto a dirvi, c'è anche una bella cosa scritta all'interno, è una bella storia. E poi è stato fatto proprio alla vecchia maniera ECM. Una delle cose, delle critiche, delle recensioni che sto ricevendo, a parte che le sto ricevendo da New York, le sto ricevendo da tutti, chiaramente con ECM, da tutto il mondo. Ma qualcuno dice, a parte che hanno detto che probabilmente è il più bel album del 2026 per quanto riguarda ECM, quello chiaramente siamo orgogliosi, però molti dicono che è un ritorno dell'ECM alla Golden Age, quindi l'era di Egberto Gismonti, l'era di Dino Saluzzi, di Jan Garbarek, di Cho Sarman, che sono tutti oramai ultra ottantenni oggi, ma
0: Eh sì.
1: quel tipo di sound si può ritrovare lì, ma come appunto dicono, sì, è come appunto se Favata fosse un regista sarebbe come Kusturica, uno scrittore come io, ne sono contento, perché questo me l'hanno scritto, sarebbe uno scrittore potrebbe essere amico di Borges o di García Márquez, perché in questa musica c'è sempre questa magia di essere in un luogo e di essere dall'altra parte.
0: Grazie Enzo Favata, ti salutiamo con Tucumán, un brano compreso naturalmente in questo bell'album che dovete assolutamente perlomeno ascoltare, poi andare ad acquistarlo. Grazie Enzo Favata, a presto.
1: Grazie mille. Un saluto dalla Sardegna, ciao.

0: Da mesi sentiamo parlare di El Niño, di temperature record negli oceani, siccità e possibili conseguenze globali. Ma che cos'è davvero questo fenomeno che nasce nelle acque del Pacifico tropicale e può influenzare il clima di mezzo mondo? Il giardino di Albert ne approfondisce le ragioni scientifiche e i potenziali effetti sul pianeta. Con Susanna Corti, ricercatrice del CNR e coordinatrice dell'unità di ricerca sulla dinamica e la variabilità del clima. E Marco Gaia, responsabile previsioni e consulenze di Meteo Svizzera. El Niño, capire un fenomeno globale. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert, domani alle 18.
1: Rete 2.
2: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
3: La voce del consigliere federale UDC Guy Parmalin, che annuncia le sue dimissioni con effetto al 31 dicembre al termine del suo secondo mandato di presidente della Confederazione. Parmalin lascerà il governo all'età di 67 anni dopo aver guidato per i primi 3 anni il Dipartimento federale della difesa e per i successivi 8 quello dell'economia, della formazione e della ricerca. Per me, ha detto l'esponente vodese dell'UDC, è arrivato il momento di lasciare spazio a nuove forze. La ricerca del successore è già partita ed è fissata anche la data per la sua elezione, ovvero il 9 dicembre, quando le due Camere federali si riuniranno in assemblea. L'Unione Democratica di Centro ha fatto sapere che gli interessati hanno tempo fino al 23 ottobre per annunciarsi. Ulteriori approfondimenti sul tema su rsi.ch. Stamani a Berna il Consiglio federale si è intanto riunito per la sua seduta settimanale. Tra le decisioni prese c'è l'adeguamento delle rendite pensionistiche al rincaro e all'evoluzione dei salari. La rendita minima AVS, ad esempio, aumenterà di 20 franchi dal 1 gennaio, passando a 1.280 franchi mensili. Il governo ha poi stilato un bilancio sulla procedura di tracciamento dei contatti durante la pandemia del 2020. In un rapporto si sottolinea che la sistematica identificazione dei malati di Covid-19 è stata fondamentale per tentare di interrompere le catene di trasmissione del virus. Per questo motivo occorre rafforzare il sistema in caso di future emergenze sanitarie con una strategia armonizzata a livello nazionale. In Francia c'è attesa per l'incontro fra il ministro dell'educazione Edouard Geoffrey e una delegazione degli studenti e dei loro genitori, mentre dilagano anche oggi le proteste. Gravi atti di vandalismo hanno intanto interessato ad esempio un liceo situato nella 15ª circoscrizione di Parigi. Disordini pure a Lione e Marsiglia. Studenti incappucciati hanno affrontato la polizia a Rennes in Bretagna. Si chiedono più soldi per l'istruzione e classi meno affollate. In Brasile è vietata la vendita di alcolici questo fine settimana in occasione del primo turno delle presidenziali. Il provvedimento, valido in 9 stati su 26, è stato preso per motivi di sicurezza. A 2 giorni dal voto la tensione resta alta tra i sostenitori dell'uscente progressista Lula da Silva e dell'esponente della destra Bolsonaro. Durante le prossime ore a sud ancora a tratti nuvoloso, altrove abbastanza soleggiato ma anche rovesci sparsi lungo le Alpi. Domani abbastanza bello sul versante sudalpino e variamente coperto a nord con ancora qualche precipitazione durante il pomeriggio.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
4: È venerdì è tempo di ridotto dell'opera. Cameglie nel deserto, una nuova traviata a Berna e un libro sulla melomania degli scrittori di Davide Fersini, la puntata di oggi. Prima produzione operistica della nuova stagione al Bühnen Bern, è una traviata di Giuseppe Verdi firmata da Ramon Orfeo Vogt, che trasporta la Dama delle Camelie in un popoloso deserto di assettica pulizia formale. Un giovane cast interpreti accompagnato dalla Berlin Symphony Orchestra sotto la guida di Alet Vina Joffe restituisce alla partitura una freschezza inattesa, come ci racconta la Lita del Parente, che per noi ha assistito alla premiere del 19 settembre. Nella seconda parte della trasmissione invece torniamo a dialogare con Camillo Faverzani, che insieme ad Andrea Gialloreto e Michela Landi ha curato per LIM una raccolta di saggi intitolata Scrittori melomani, in cui si racconta il fertile incontro tra i letterati e l'opera. Ridotto dell'opera di oggi a cura di Davide Fersini.

0: Ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto. La puntata del Ridotto di oggi naviga attraverso i tumultuosi flutti dell'Ottocento musicale italiano. Partiremo infatti con La Traviata di Giuseppe Verdi in scena a Berna, in una nuova produzione firmata da Raimund Orfeo Voigt sotto la direzione di Alieftina Joffe, in cui la ricerca del senso sembra voler far piazza pulita di ogni inutile orpello, come ci racconta Lalita Del Parente, che per noi ha assistito alla prima dello scorso 16 settembre. Dopodiché accoglieremo Camillo Faverzani, che insieme ad Andrea Gialloreto e Michela Landi ha pubblicato per i tipi di Lim, nella collana Sediziose Voci, studi sul melodramma, un volume dedicato agli scrittori melomani del XIX secolo. Moltissimi i contributi che lo compongono, ne parleremo naturalmente, però per iniziare noi lasciamo spazio alla Violetta Valéry di Lina Zicklauri.

0: Abbiamo iniziato dalla fine per ascoltare questa Traviata di Berna, forse perché pensiamo che non ci sia più nulla da scoprire. In realtà, come vedremo, molti sono gli argomenti di cui dovremo trattare per analizzare questa nuova produzione che vedeva come protagonista la voce di Lina Ziclauri nel ruolo del titolo. L'esecuzione era quella registrata a Berna da Aliev Tinayoff alla testa della Bern Symphony Orchestra in occasione della prova generale. Per noi in sala c'era Lalita del Parente, ma prima di entrare in sala ha avuto un'esperienza particolare nel foyer. Che cosa è successo, Lalita?
1: Nel foyer dello Stadttheater di Berna tutte le volte che c'è una première c'è anche un'introduzione. Sì. Allora, con un bel calice di champagne ci siamo recati a questa introduzione in cui il presentatore inizia con una domanda. C'è qualcuno tra di voi che non ha ancora visto Traviata? E ci sono un paio di mani che si sono alzate.
0: Ah, incredibile.
1: Incredibile. E quindi ha detto, ma facciamo un salto agli anni 90. Pensate a Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere che vanno all'opera.
0: Certo.
1: E cosa vanno a vedere?
0: Traviata.
1: E dopo da lì ha raccontato insomma la storia, la trama di Traviata.
0: Devo dire che la risposta è veramente inverosimile perché sappiamo che c'è ogni sera, almeno in un teatro del mondo, una nuova produzione di Traviata che va in scena. Quindi 365 Traviate all'anno, volendo, si potrebbero vedere. Quindi,
1: croce delizia del mio cuore.
0: Sì, di tutti gli spettatori, possiamo dire. E allora, arriviamo a questa produzione di Berna, nuova produzione. Vogliamo iniziare a parlare della regia, credo, no?
1: Sì.
0: Che cosa si è visto?
1: Un appartamento parigino, dai soffitti altissimi, le pareti verde pistacchio, un caminetto in cui si bruciano le lettere, una sedia.
0: Quindi un palco realistico ma un po' desolato, mi pare.
1: Desolato. E l'intero cast vestito di nero, quindi donne con il tubino e uomini con giacca e cravatta.
0: Quindi ambientato ai giorni nostri.
1: Ai giorni nostri. Questo è rimasto invariato dall'inizio alla fine. Quest'ordine veniva interrotto solamente dalle due porte sullo sfondo che si aprivano e dietro sfilava una cosa bellissima, una cosa che io avrei voluto vedere in primo piano, ed era il Kaiser Panorama. Un gigantesco Kaiser Panorama che sfilava, che quindi ruotava, era come una giostra, in cui i vari membri del coro e tutti gli invitati della festa erano a cavalcioni su questo Kaiser Panorama per vedere cosa si nascondeva dentro.
0: In breve ti chiedo, per le ascoltatrici e gli ascoltatori che non sapessero che cos'è il Kaiser Panorama, di descriverlo in due parole.
1: Possiamo descriverlo come una scatola di legno con all'interno delle immagini che sfilano. Quindi ci si deve mettere in una certa posizione per poter vedere all'interno, e queste immagini che sfilano sono accompagnate da una musica e ruotano. Quindi non importa in che punto tu ti segga sul lato di questa giostra, tanto la storia la vedi tutta.
0: E questa era l'ambientazione. La recitazione, immagino, quindi di tipo realista?
1: Di tipo realista, sì. Io l'ho trovata molto distante dal pubblico. Cioè, non abbiamo mai avuto un momento in cui i personaggi ci abbiano considerati, nel senso che si sentivano guardati da noi. E questo l'ho trovata una scelta interessante, nel senso che noi stessi eravamo parte di questo Kaiser Panorama alla fine. Allora, detto ciò, questo Kaiser Panorama ci serve anche per leggere un'altra questione. Veniva utilizzato per vedere le immagini dei viaggi, cioè per fissare quelle che potremmo definire oggi delle fotografie. Una fotografia di un'epoca, di un tempo, di una società, di un personaggio. E in questo senso Raymond Orfeo Voigt ci dipinge i personaggi. Abbiamo da una parte Violetta Valéry, dall'altra abbiamo Alfredo Germont, dall'altra abbiamo Giorgio Germont e poi abbiamo la società. E in realtà Giorgio Germont e la società vengono un po' assorbiti l'un l'altro. Dunque, Giorgio Germont rappresenta la borghesia e la rappresenta in un modo sottile, nel senso che lui si spinge Violetta a veramente lasciare poi il figlio, però riconosce una certa dignità a Violetta, e proprio per il fatto che comunque Violetta aveva mantenuto Alfredo Germont, quindi non era stata una donna che semplicemente si era approfittata del figlio, ma aveva riconosciuto, aveva dato una dignità a quello che era la natura di Violetta. Dall'altro lato, Violetta possiamo dire che è malata di tisi, lo sappiamo fin dall'inizio, certo. Lo vediamo sul palco, e ciò nonostante sembra avere un'esperienza, una maturità intellettuale per capire che una scelta va fatta in quel senso e che forse è l'unica scelta che lei può fare.
2: Sì.
1: Detto ciò, a me resta comunque l'interrogativo di chiedermi cosa aveva Alfredo da offrire a Violetta, se nemmeno riusciva a tirarla fuori da questo mondo, se ci hanno provato a scappare per un pochettino e comunque non ha funzionato, cosa aveva questo Alfredo? Perché in fondo lui trabocca ingenuità e amore, un amore forse adolescenziale e ideologico, manca di realismo, manca di concretezza, e in questo Violetta si dimostra molto più matura e visionaria in tutto quello che è il suo percorso. Lo capisce subito quando Giorgio Germont chiede a lei questo sacrificio, capisce quando Alfredo invece si dispera e capisce anche che alla fine quello è l'unico modo per sopravvivere fino alla fine.
2: Certo.
1: Nel terzo atto poi ci sarà la conclusione di questo dramma, cioè non tanto con la morte di Violetta, che non vedremo, ma con la disperazione dei tre uomini per aver capito, dico tre perché c'è anche Christian Valle,
2: il dottore,
1: per aver capito che in fondo Violetta è vittima di questa società e loro stessi sono stati ingannati dalla società a cui appartengono.
2: Sì. E secondo te, Lalita, come si giustifica allora questa scelta registica di una semplicità, quasi di un'astrattezza scenica?
1: Questa ambientazione il regista la giustifica nel senso di dare maggiore peso alla musica e alle parole. Totale concentrazione del pubblico sulle parole, sulla musica. Scelta per me non totalmente convincente.
2: Perché?
1: Perché dopo mezz'ora io ho guardato l'orologio.
2: Aia.
1: E perché abbiamo sempre questa Violetta bravissima in scena, Alfredo quasi altrettanto bravo, che però non hanno nulla a cui aggrapparsi se non delle lettere e una sedia e un camino. È troppo poco per me. Avrei visto più movimenti, soprattutto dove c'era il coro,
2: sì,
1: soprattutto dove c'era la possibilità di fare del movimento in scena ed era giustificato con l'intimità di quello che ci racconta Violetta.

0: Un altro estratto dalla prova generale della nuova produzione di Traviata in scena a Berna, Bühnenbern ovviamente, con la Berner Symphony Orchestra diretta da Aliyev Tinayov. È arrivato il momento di parlare dell'interpretazione musicale, vocale. Lalita, da che cosa vogliamo partire? Forse dai cantanti, direi, la protagonista in particolare?
1: La protagonista in particolare, bravissima. Stiamo parlando di Lina Zicklauri.
0: Mai sentita fin qui, credo che abbia un suo curriculum già, perché per debuttare Traviata, insomma, non è una cosa che si fa da ragazzini. Com'è andata?
1: È andata molto bene, subito dall'inizio era convincente, con un'agilità e una trasparenza nella voce che raramente ho sentito, raramente, e l'ha tenuta fino in fondo, facendoci anche partecipe dello sviluppo del personaggio nella malattia, quindi col respiro affannoso sì, eppure per quanto riguarda il timbro e la limpidezza delle parole e del senso delle frasi, intatte, impeccabili.
0: È riuscita a distribuire le tre parti, si dice, no, Traviata, che sono tre soprani in uno, ce l'ha fatta. Molto bene, allora passiamo direttamente al suo partner, che in questo caso era Davide Toscano.
1: Esatto, Alfredo Germont, corretto. Direi corretto, lo avrei voluto ancora un po' più adolescente, ancora un po' più ingenuo. E risultava per me un po' pesantuccio, sì, tutta questa situazione, mentre veniva

0: piuttosto anziana, non me ne voglia, Barbara Martik-Tyller.
1: Vabbè, il presentatore all'inizio proprio ha posto l'accento, no? Perché diceva che il regista voleva di fianco a Violetta qualcuno che avesse veramente un'esperienza di vita. La più lunga esperienza di vita. E così hanno scelto Barbara Martik-Tyller, di 86 anni.
0: Complimenti a lei. Come se l'è cavata?
1: Molto bene. È stato uno dei personaggi super amati di questa Traviata.
0: Lo posso credere, perché immagino il pubblico come si sia identificato in questa signora Martik-Tyller. Resta da parlare della prova di coro, orchestra e naturalmente della direttrice, che è la prima volta che commentiamo qui al Ridotto dell'Opera. Com'è andata?
1: Molto bene, molto bene il coro, e anche qui già ne avevamo parlato nel Flauto Magico, molto bene, molto compatto, preciso, affiatato, veramente eccellente. L'orchestra che ha seguito bene, ha seguito bene i cantanti, nei soli, insomma sappiamo che in Traviata ci sono tantissime parti scoperte, delicatissime, bene, bene alla Eftina Joff.
0: E allora mi pare di capire, Lalita, che valga la pena di andare a vedere questa Traviata. Le recite si susseguono ininterrotte fino al 19 gennaio 2027, quindi ci sono molte opportunità. Dacci un motivo imprescindibile per andare a Berna a vedere questa Traviata.
1: Andate per Violetta Valéry, andate per sentire la sua voce, ne vale la pena.

0: sulle note della Traviata lasciamo Berna e apriamo il secondo capitolo del Ridotto dell'Opera di oggi, dedicato, a proposito di capitoli, a un libro. Si intitola Scrittori Melomani ed esce per la collana Sediziose Voci, studi sul melodramma, presso Libreria Musicale Italiana LIM. Lo curano Camillo Faverzani, Andrea Gialloreto e Michela Landi e noi abbiamo al telefono, naturalmente, per parlarne Camillo Faverzani. Direi di partire prima di tutto con una domanda generale. Che cosa significa essere melomani nell'Ottocento? È una questione di passione per l'opera o di autori per cui il melodramma diventa uno strumento di riflessione letteraria, ma non solo, diciamo più largamente culturale?
1: Preciso innanzitutto che il volume è il prodotto di due cicli di seminari e quindi ci sarà un seguito, ci sarà anche il secondo volume dedicato al Novecento. Comunque, per il momento, in effetti, focalizziamoci sull'Ottocento. La questione che è piuttosto evidente nell'Ottocento è il fascino reciproco che gli scrittori esercitano sui compositori e viceversa. Quindi abbiamo una sorta di ammirazione, di emulazione quasi, e quindi questa situazione crea una dinamica creativa. La letteratura, come sappiamo, è quasi sempre, per il 99% dei casi, fonte dei soggetti trattati dalla librettistica e quindi di conseguenza poi musicati, e la musica ritorna poi nelle recensioni, nella penna degli scrittori. E quindi l'obiettivo dei seminari innanzitutto e poi del volume era di focalizzarsi su scrittori, quindi che abbiano una propria opera indipendente in prosa o in poesia, e studiare come questi scrittori avessero in parte collaborato col mondo artistico, col mondo musicale tramite le recensioni, o in ogni caso avessero scritto di musica, sulla musica. E in molti casi siamo nell'ambito della critica d'arte, in quanto la scrittura diventa piuttosto artistica, piuttosto creativa. L'esempio forse più lampante, perlomeno nel volume, è ancora quello di Stendhal. Poi certo, nel Novecento avremo Montale, per esempio, in Italia, e così via. C'è un altro caso interessante, è quello di Ferdinando Fontana, che viene trattato nell'ultima sezione del volume. Il volume è in quattro sezioni. Nell'ultima sezione si pone la questione dei librettisti critici. E il caso di Ferdinando Fontana è piuttosto interessante per quanto riguarda il rapporto fra il melodramma e la letteratura, in quanto Fontana ha una propria opera originale in quanto certo, scrittore, ma si propone alla fine dell'Ottocento e nel primo Novecento di riformare il libretto. Considera il libretto ormai come qualcosa di superato e vuole destinare il libretto come uno strumento per gli addetti ai lavori, ma per il pubblico vuole proporre qualcosa di superiore, un testo libretto da leggere, e quindi con una funzione maggiormente culturale. Abbiamo anche il caso di Georges Sand, che è piuttosto interessante, certo, in quanto conosciamo i rapporti di Georges Sand con la musica, soprattutto attraverso Chopin, che ha particolarmente frequentato, e la presenza dell'opera lirica nei suoi romanzi. Per gli addetti ai lavori, per gli studiosi di letteratura, la questione è spesso affrontata tramite il romanzo Consuelo, ma in realtà abbiamo numerose altre occasioni, e un romanzo molto interessante e meno noto è Le Château des Déserts, potremmo tradurlo con il castello disabitato, in cui i personaggi, una compagnia itinerante, devono rappresentare il Don Giovanni, ma nella finzione letteraria, nel modo in cui Georges Sand dispone i propri personaggi, abbiamo un continuo scambio fra l'opera che verrà rappresentata e la psicologia stessa dei personaggi, al punto che si giunge quasi a creare una confusione fra personaggio operistico e personaggio letterario.

0: Simon Ramey, Ferruccio Furlanetto e Agnes Balza, sublimi interpreti del terzetto A Taci in Giusto Cor dal Don Giovanni di Mozart. I Berliner Philharmoniker erano diretti da Herbert von Karajan per una registrazione integrale dell'opera pubblicata da Deutsche Grammophon nel 1988. Dunque, la questione è, come si vede, complessa. Ci sono molti intrecci, come dicevamo. Nel libro convivono figure molto diverse, appunto, come abbiamo appena ascoltato. E allora chiedo a Camillo Faverzani quali aspetti dell'opera lirica attirano maggiormente questi scrittori.
1: Gli aspetti sono numerosi, ovviamente. Nella fase risorgimentale, soprattutto in Italia, potremmo sottolineare l'impegno civico. Questo risalta particolarmente nel saggio di Ivone Begotti dedicato a Collodi. Conosciamo Collodi soprattutto come romanziere e soprattutto per Pinocchio, ma Collodi ha una produzione vastissima di critica operistica ed era probabilmente la fonte di guadagno principale. Molti artisti esercitavano nel campo della critica musicale per poter vivere, certo. Quindi la produzione artistica, sia letteraria che musicale, spesso non era sufficiente, e questo è anche il caso di Collodi. E Collodi è una personalità particolarmente impegnata dal punto di vista risorgimentale, partecipa alle guerre di indipendenza in prima persona e si sente questa aspirazione anche nella sua critica, che risalta probabilmente maggiormente nelle opere di ambientazione storica. Un altro aspetto interessante, sempre in Italia, è quello di Gioachino Belli. Con Belli abbiamo un'altra forma, in quanto la produzione poetica sia in romanesco che in toscano, ma interesse nel modo in cui si pone l'autore nei confronti del mondo operistico è il riflesso della società, quindi lo scambio continuo fra la società, generalmente quella che gli è più cara, quella che gli è più vicina, la società della Roma popolare, e la società aristocratica. Il divario fra il popolino e la nobiltà, ma non solo, anche uno scambio reciproco fra queste classi sociali, e poi il fascino per il mondo del teatro e per il virtuosismo musicale, il virtuosismo canoro. Abbiamo due saggi dedicati a Belli nel volume, uno al teatro musicale, quindi l'opera lirica, e un secondo alla musica sacra, e in entrambi i casi questo scambio continuo dal punto di vista sociale è piuttosto ricorrente, piuttosto frequente e quindi maggiormente interessante.

0: La stupenda voce di Joan Sutherland, accompagnata da Chorus and Orchestra of the Welsh National Opera, sotto la direzione di Richard Bonynge, alle prese con la celebre cabaletta Abello a me ritorna, che conclude l'altrettanto celebre aria Castadiva dalla norma di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani. Un nome quest'ultimo che ci dà l'occasione di parlare di un altro aspetto contenuto nel libro, e cioè l'elemento sociale che, soprattutto nell'Ottocento, l'opera inizia a rivestire. Camillo Faverzani.
1: La funzione sociale del teatro e quindi di conseguenza anche del melodramma, poiché si tratta sempre di teatro, anche se in forma diversa, teatro in musica, è essenziale fin dall'origine del genere, anche se è nato come genere di corte, ma nell'Ottocento in particolare questa funzione è molto pronunciata, nel senso che era l'occasione sociale e quindi l'occasione di incontro nella società. Funzione sociale e quindi di conseguenza funzione culturale della lirica. Funzione culturale in quanto attraverso gli argomenti trattati, soggetti dei libretti, abbiamo anche la diffusione di argomenti letterari. I libretti sono, come lo dicevamo precedentemente, sono essenzialmente di fonte letteraria. Si pone quindi anche la questione della diffusione del romanzo e dell'estetica romantica, che in Italia ha un certo ritardo rispetto al resto dell'Europa, e il romanzo, praticamente fino a Manzoni, era considerato come un genere secondario. E quindi l'opera lirica ha anche questa funzione di diffondere una nuova estetica e diventa in un certo senso il sostituto di ciò che manca realmente, il sostituto di un genere letterario che in Italia è ancora in fieri. E attraverso l'opera lirica si pone e si diffonde anche il dibattito fra i classici e i romantici, e questo scontro, questa querela che in Francia era avvenuta precedentemente in modo diverso, già nel Settecento, prende piede proprio nell'ambito letterario. E un esempio particolarmente interessante è Felice Romani, conosciuto soprattutto come un grande librettista, librettista di quasi tutti i titoli di Bellini e un gran numero delle opere di Donizetti anche, ma Felice Romani non è solo librettista, anzi probabilmente considerava l'attività di librettista come un'attività secondaria e a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, dal 33, abbandona il mondo del teatro per dedicarsi soprattutto all'attività di giornalista, in quanto dirige la Gazzetta Piemontese. E nella Gazzetta Piemontese Romani scrive di tutto, critiche di qualsiasi argomento, non solo musicale, non solo letterario, ma anche scientifico, sociale, storico, politico, eccetera. E Romani è interessante proprio per il dibattito fra l'estetica classica e l'estetica romantica. Era un classicista sia come formazione che come preferenze, come gusti estetici, e suo malgrado è diventato uno dei principali librettisti dell'opera romantica, particolarmente critico nei confronti di Manzoni, e negli ultimi anni, quando non scrive più libretti d'opera e si dedica alla pubblicistica, gli capita anche di recensire opere liriche e talvolta le sue stesse opere liriche, i suoi libretti, quando vengono ripresi in nuovi allestimenti. E questo talvolta ha scatenato anche delle reazioni piuttosto violente da parte dei colleghi.
0: Se ne parla, come abbiamo svelato e raccontato insieme a Camillo Faversani nel volume Scrittori Melomani pubblicato da LIM, collana Sediziose Voci. A noi non rimane che ringraziare Camillo Faversani e naturalmente ricordarvi che il volume è curato insieme ad Andrea Gialloreto e Michela Landi. Camillo Faversani, grazie.
1: Grazie mille.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Puntata del ridotto dell'opera di oggi, curata da Davide Fersini. Oggi è anche un giorno importante per il proseguimento di questo festival meraviglioso che è Classic Ascona. Sappiamo che Sol Gabetta, la violoncellista argentina, che non ha certo bisogno delle mie presentazioni, è una sorta di artista in residence per l'edizione di quest'anno. Ebbene, anche oggi si esibirà alla chiesa di San Francesco a Locarno alle 19:30. Il titolo del programma è Il dolce far niente, Sol Gabetta III, il terzo concerto dell'artista argentina in questa edizione di Classic Music. Nel 2014 è stata fondata la Joseph Haydn Stiftung, insomma, litigo con le parole, chiedo scusa, con l'obiettivo di registrare entro il 300° anniversario del compositore, che cadrà nel 2032, tutte le sinfonie proprio di Haydn. Secondo le ricerche più recenti si tratta di 107 sinfonie che vengono eseguite e incise sotto la direzione di Giovanni Antonini. Finora 18 CD sono stati stampati, accolti dalla stampa e dalla critica specializzata come registrazione di riferimento. In questa serata, concerto di questa sera dedicata a Haydn, si potranno scoprire tre rarità sinfoniche e uno dei più bei e noti concerti per violoncello con Sol Gabetta, naturalmente come solista. Sotto il motto di Il dolce far niente, il programma celebra la leggerezza della vita, la sinfonia numero 21 e la maggiore, opera giovanile dal carattere quasi cameristico, che mostra la voglia di sperimentazione di Haydn, una sinfonia in do maggiore non ancora entrata nel catalogo ufficiale, indicata con il sottotitolo Sinfonia per la Spagna. Fa pensare a un committente legato alla corte spagnola. Ecco, bello quando ci sono piccoli misteri, piccoli gialli legati alla genesi di brani musicali di questa importanza. Opera affascinante attribuita a Haydn solo in un secondo momento, quindi recentemente. La terza sinfonia numero 51 in si bemolle maggiore appartiene alla fase centrale ed è nota per le ardue parti dei corni e per il carattere più drammatico che la attraversa. Alle 18:45, aula Supsi di Locarno, ci sarà un'introduzione guidata all'ascolto con Davide Fersini, che avete sentito poco fa nel ridotto dell'opera. Ecco, sarà lì e parlerà in italiano, anche in tedesco su richiesta. Se siete ancora in tempo, manca ancora molto, se siete lì a Locarno andateci, e poi andate alla chiesa di San Francesco per il concerto di Sol Gabetta. Ascolterete questo ensemble, il Giardino Armonico, sotto la direzione di Giovanni Antonini. Proseguiamo noi con un po' di musica bella. Maria Schneider, una delle più importanti compositrici contemporanee, arrangiatrice meravigliosa per larghi ensemble, in particolare la sua big band, che ha una sua struttura, diciamo così, fissa, determinata negli Stati Uniti, ma poi viaggia per il mondo e mette insieme musicisti locali in tutte le parti del mondo, dal Nord Europa all'Australia, anche all'Africa, e porta in giro la sua musica veramente di grande livello. Qui l'ascoltiamo insieme a Jeff Miles, Lost Word, il titolo del brano.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, il nostro ciclo su John Coltrane. Siamo a metà strada, siamo arrivati alla decima puntata ed è opportuno che a metà strada incontriamo un altro dei momenti chiave nei cambiamenti musicali di Coltrane. Intorno alla fine degli anni 50 il mondo musicale occidentale fa una grande scoperta, la musica classica indiana. Arriva in Europa e poi negli Stati Uniti attraverso un film, Pater Panciali, Il lamento del sentiero di Satyajit Ray, e attraverso la musica di quel film, scritta e realizzata da un giovane e brillantissimo compositore e sitarista indiano, Ravi Shankar. Shankar fa un tour in Europa, poi negli Stati Uniti, fa dei dischi anche didattici per spiegare cos'è questa strana musica che in Occidente era virtualmente sconosciuta, e ottiene un successo enorme, compreso presso John Coltrane, che ascolta i dischi di Shankar, rimane folgorato, desidera incontrarlo, poi riuscirà a incontrarlo all'inizio del 62 e comincia a studiare la musica indiana, lo farà anche con un maestro di New York e soprattutto prova a inglobare gli elementi della musica indiana dentro la sua musica. Cos'è che interessa a Coltrane della musica indiana? Per inciso, saprete poi tutti che a partire dalla seconda metà degli anni 60 la musica indiana diventa un suono presente in tantissima musica, un suono che si trova nel pop, nel rock, nel soul, dai Beatles ai Rolling Stones. Bene, cos'è che interessa a Coltrane? A Coltrane interessa anzitutto un aspetto, quello di poter appunto improvvisare su un modo, cioè su una nota, un basso singolo, su una scala sola, su cui elaborare lunghe frasi e costruire lunghi assoli. Quindi Coltrane impara come si costruisce un lungo assolo, per esempio elaborando dei motivi, ma su questo torneremo nella prossima puntata, anzi fra due puntate, e poi soprattutto come sviluppare la lunga durata. Questo è il punto chiave, come elaborare il tempo esteso su una scala semplice. La musica indiana offriva diverse possibilità e diversi esempi a Coltrane. Coltrane studia accuratamente queste tecniche e le applica soprattutto con il sax soprano, perché ascolta in particolare Bismillah Khan, un grande maestro di Chennai, che è una specie di oboe indiano che Coltrane elegge a modello per il suono del suo sax soprano. E la cosa curiosa è che poi lui arriva a concepire un brano ispirato all'India partendo da un blues, perché c'è un blues che si chiama Mr. Night, basato su due note, che poi lui rielabora all'inizio del novembre del 61 in un brano che chiama India. Praticamente è la stessa melodia di Mr. Night, ma senza più gli accordi del blues, su un basso come quello della musica indiana. Per giunta al Village Vanguard, quando suona India nei primi giorni del novembre del 61, Coltrane accoglie sul palco un sacco di amici e di ospiti, tra cui Eric Dolphy al clarinetto basso, Ahmed Abdul Malik che suona la tampura, che fa da basso come nella musica indiana. Quindi il suono in un certo senso evoca quello della musica indiana, e poi l'assolo ovviamente squisitamente jazzistico, ma imbevuto di questi concetti musicali. Ascoltiamo una delle versioni di India al Village Vanguard il 5 novembre del 1961.

India dal Village Vanguard, 5 novembre 61, naturalmente un frammento. Ci sono tratti della musica indiana anche laddove il pezzo non ha un carattere indiano. Per esempio Coltrane amava a un certo punto introdurre i suoi brani con delle introduzioni lente, con delle meditazioni, qualcosa di affine alla lap indiano, cioè a quel momento di esplorazione melodica, lenta, meditativa, che poi prosegue con l'improvvisazione sul raga. Ecco, ci sono tantissimi pezzi di Coltrane dal 62 circa che hanno questa introduzione lenta, come Wise One dall'album Crescent del 27 aprile del 64. Ecco, non c'è un carattere indiano, ma l'approccio formale è lo stesso. Ascoltiamolo.

Questo era un frammento, la parte iniziale di Wise One, il quartetto di John Coltrane, e noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata del nostro ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: C'è rimasta una cosa di cui parlare in questa puntata di Montmartre, ovvero il compleanno di Sting. È un momento della vita in cui realizzi che certi idoli della tua giovinezza, della tua adolescenza, cominciano ad avere una certa età. Sting compie oggi 75 anni, Andy Summers, peraltro chitarrista dei Police, ha abbondantemente superato gli 80, e anche Stuart Copeland, il batterista, più o meno veleggia in quelle direzioni. Abbiamo quindi un piccolo omaggio sonoro pensato da Corrado Antonini per omaggiare Sting, ma ho trovato questo articolo interessante sul sito di una radio italiana dove vengono citate 10 frasi di Sting. Vediamo se siamo d'accordo o no. Il successo richiede sempre una certa dose di spietatezza, e se dovessi scegliere tra amicizia e successo, probabilmente sceglierei il successo. Lo dice Sting. Su questo non siamo molto d'accordo. Poi, altra frase: detesto la maggior parte di ciò che costituisce la musica rock, è robaccia da mezza età. Lo dice Sting, noi non siamo d'accordo. Va bene. Voglio invecchiare con grazia, voglio avere una buona postura, essere in salute ed essere un esempio per i miei figli. Diciamo che ci sta riuscendo pienamente, ovviamente siamo d'accordo. Altra frase di Sting, prese qua e là anche in tempi diversi, molto diversi della sua vita, quindi sono operazioni un po' così, tipo il gioco la cruciverba dell'estate in spiaggia. Ecco, comunque, penso che dal mio lavoro si possa avere un'impressione sbagliata di me, pensando che io sia sempre giù di morale. Non sono sempre così, sono una persona allegra e spensierata. Può essere che sia vero, se guardate le interviste soprattutto di Stuart Copeland, il quadro che ne emerge è abbastanza diverso, ma probabilmente i due, pur volendosi molto bene, non si beccavano molto dal punto di vista caratteriale, eppure ciò non ha impedito loro di creare una musica che rimarrà nel tempo, già sta rimanendo nel tempo, e comunque si parla di grandi capolavori. Oh, qui siamo d'accordo al 1000 per 1000. La malinconia non è una cosa negativa. Bravo, giusto. Naturalmente si sta scherzando, lo prendiamo con leggerezza. Quella notte andrò nella mia stanza e scriverò una canzone su una ragazza, la chiamerò Roxanne, la evocherò dalla strada sotto l'hotel, la avvolgerò nel romanticismo e nella tristezza dell'opera di Rostand, e la sua creazione cambierà la mia vita. Come non essere d'accordo con questa, che è una sorta di profezia. Non credo che un uomo adulto possa far parte di una band. Una band è un branco di adolescenti. Chi vorrebbe far parte di un branco di adolescenti a quasi 70 anni? Punto di domanda. Qui naturalmente parla della sua esperienza, perché moltissimi musicisti, diciamo non a livello di fama di Sting forse, ma forse sì, per esempio Paul McCartney o altri, comunque se non famosi come lui, bravi certamente come lui, non la pensano così. Questa è la sua esperienza. Ma qui vabbè, si va sul piccante, le famose 7 ore, la sua, insomma, lasciamo stare questa. Qui siamo d'accordo, vivo in Toscana e la vista da casa mia è un sogno, è come essere in un dipinto di Leonardo da Vinci, è l'ispirazione perfetta per un artista o per un musicista. La tenuta di Sting, perché ho avuto la fortuna di vederla, è davvero spettacolare, in un punto meraviglioso nel Val d'Arno, e però che si debba essere per forza in un luogo paradisiaco per essere ispirati, su questo forse no. Penso che molti brani che l'hanno reso famoso sono stati scritti in luoghi ben più umili e circospetti che non questa enorme tenuta in Toscana. I Police, eccolo qua, l'unica cosa che voglio dire sui Police è che Stuart, Andy e io ci amavamo, puntini puntini, troppo. Ecco, sì, in realtà poi Stuart Copeland ha chiarito un po' durante molte interviste che sono finiti in terapia di gruppo, perché non riuscivano più ad andare d'accordo, e era importante invece salvaguardare la loro spinta creativa, e quindi addirittura sono anche andati in terapia di gruppo, e quello che hanno capito è che ognuno di loro faceva musica per ragioni diverse, e questo creava le tensioni. Non so come spiegarvi il concetto. C'è un'intervista meravigliosa di Stuart Copeland, sempre con il solito Rick Beato. Anche Sting ha rilasciato un'intervista bellissima in compagnia, tra l'altro, di Dominic Miller. Qui invece Stuart Copeland, quindi 10 frasi Sting più una, andiamo d'accordo alla grande, a patto di non tentare di fare musica insieme. Per fortuna l'hanno fatta invece, e adesso noi ci ascoltiamo un po' di Sting, scelto e selezionato da Corrado Antonini, che ha un'intelligenza nelle sue scelte abbastanza impressionante. Vi propone una versione di Every Little Thing She Does Is Magic, uno dei masterpiece dei Police, però realizzata da Sting poco tempo fa al Risk Museum di Amsterdam, dove ha registrato un disco Sting insieme al fedele chitarrista Dominic Miller, anche lui musicista ECM, in questo museo nei giorni in cui veniva restaurato il celebre dipinto di Ronda di Notte di Rembrandt, da qui il titolo del disco The Night Watch, Ronda di Notte. Qui Sting suona una chitarra del XVII secolo creata per la corte di Luigi XIV, Re Sole, e concessa in prestito giusto perché era Sting al museo. Ecco, primo omaggio di compleanno a Gordon Sumner, detto Sting.

Beh, questa è una di quelle canzoni, quelle melodie che se anche riuscite a ottenerla calciando una lattina su una strada sterrata, riesce comunque a uscire bene. Melodia fortunata. Qui invece Sting con il settetto di Joe Henderson che recita così: Joe Henderson al sax tenore, John Scofield alla chitarra, Corda Erwig al trombone, Stephen Harris al vibrafono, Tommy Flanagan, quello di Giant Steps, al pianoforte, Dave Holland al contrabbasso, Jack DeJohnette alla batteria. Cosa vi devo dire? Il brano è It Ain't Necessarily So, il disco dedicato a Gershwin, infatti si intitola Porgy and Bess, è datato 1997, il tutto per augurare buon compleanno a Sting, che oggi compie, udite udite, 75 anni.

0: drowned in a stream. He floated on water till old Pharaoh's daughter she fished him.
1: Per storia di Sting con un gruppo stellare, Joe Anderson, John Scofield, Dave Holland, Jack DeJohnette, un disco dedicato a Gershwin, e finiamo il percorso stinghiano per il suo compleanno con un brano suo, Love the Seventh Wave, tratto dal secondo disco solista Nothing Like the Sun, un brano in 7/8, almeno 7/4 nel suo ritornello principale, e però non la canta lui, la canta una grande cantante portoghese, Maria João. Il disco è Undercover del 2002, quindi io in un colpo solo vi saluto augurandovi buon weekend, auguro nuovamente buon compleanno a Sting e vi lascio nelle sapienti mani di Sergio De Laurentiis per K. Un caro saluto da Lorenzo De Finti.

0: ti aspetti.
1: Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Siamo arrivati alla fine di questa settimana di K e chiudiamo con una bella miscela di teatro, cinema, televisione e saggistica economica, per la precisione. Per il teatro, in apertura parleremo dello spettacolo di stasera all'Hack Ay Shusha dell'artista, musicista, polistrumentista Khalil Entati dalla Tunisia. Lo faremo con la giornalista, voce nota qui a Rete 2, di Tiziana Conte, che ha intervistato per noi il protagonista di questa sera, Khalil Entati. Poi parleremo della nuova rassegna dei cineclub della nostra regione dedicata al cinema contemporaneo norvegese. Lo faremo col collega Alessandro Bertoglio. Presenteremo la nuova stagione di Cliché, fortunato programma di RSI La 1, che riprende proprio stasera, e storceremo, diciamo così, direttamente qualche informazione al produttore e conduttore del programma, Lorenzo Buccella. Per i nostri consigli, con Lucio Picci, economista e professore di economia all'Università di Bologna, sfoglieremo in anteprima un suo nuovo libro molto intrigante. Gli economisti hanno fatto anche cose buone, scopriremo quali alle 18. Infine alle 18:15, spazio del commento di K e Spalla, la giornalista e vice direttrice di Azione Simona Sala ci porterà oltre San Gottardo per parlare di un argomento un po' inquietante: l'aumento dei senza tetto fra i 16 e i 23 anni. Per aprire abbiamo una novità fresca, una bellissima voce, quella di Liz Wright, accompagnata dal piano di Kenny Banks. Questa è Jazz Ain't Nothing But Soul.

0: Il jazz non è altro che soul. Questo cantava Liz Wright con l'accompagnamento al piano di Kenny Banks, un brano degli anni 60, dei primi anni 60, portato al successo dalla grande Betty Carter. Adesso parliamo di teatro, l'abbiamo già fatto ieri, infatti ieri con Simon Waldvogel del comitato direttivo, insomma, del FIT, abbiamo già cominciato a mostrare quante proposte ci sono, come sono state selezionate, insomma abbiamo introdotto l'argomento. Oggi invece parliamo proprio di quello che succede stasera, perché il FIT, appunto il Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, torna da stasera fino all'11 ottobre. Come da tradizione propone uno sguardo internazionale appunto sulla scena contemporanea, con artisti, spettacoli provenienti da quest'anno addirittura 13 paesi. Come si legge nel comunicato del festival, il teatro a questo punto sembra essere uno dei pochi luoghi rimasti in cui raccogliere le fonti, in cui mostrare la realtà. E proprio questa sera alle 21 all'HAC va in scena Ai Shusha, il lavoro del compositore, musicista e videomaker tunisino Khalil Hentati. Per conoscere meglio l'artista e questo particolare spettacolo abbiamo al telefono la giornalista, la nostra collaboratrice Tiziana Conte. Benvenuta Tiziana.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a chi è in ascolto di Rete 2.
0: Allora Tiziana, parliamo di questo artista. Chi è Khalil Hentati? La sua biografia, per quel poco che ho visto, è davvero particolare.
1: Sì, in effetti come hai un po' brevemente elencato, è davvero un artista poliedrico che parte da musica, perché ha una formazione musicale molto importante e mette in dialogo musica tradizionale, quella nordafricana da dove proviene, perché appunto si muove tra la Tunisia, suo paese d'origine, e la Francia, l'elettronica, il jazz, la musica contemporanea, anche la musica classica. E grazie a una formazione successiva in cinema, intreccia questa sua formazione musicale anche con il cinema e con l'audiovisivo. Ma forse un aspetto interessante che penso abbia molto influito sul suo lavoro è un aspetto biografico, perché il padre di Khalil Hentati è stato il conservatore del Centre de Musique Arabe Méditerranée di Tunisi, quindi diciamo che l'aspetto di archivio e dell'archivio sonoro delle registrazioni sono stati un po' i suoi giochi da bambino, insomma, degli elementi che aveva a disposizione, e quindi diciamo che la sua ricerca si è così concentrata molto su quello che è l'archivio e la memoria, e che sono diventati appunto centrali nel suo lavoro. Quello che è però anche interessante è che non in senso conservativo, quindi non da conservare come in un museo o in un archivio, ma la trasforma questa materia, e per lui materia viva che intende riattivare. E per Hentati proprio la tradizione non è qualcosa solo appunto da conservare, come dicevamo prima, in un museo, ma è qualcosa che si deve trasformare, una memoria sonora, e forse qui è il cuore della sua ricerca, che non dovrebbe perdere il legame con le persone, con i luoghi e le storie da cui proviene. Allora abbiamo chiesto direttamente a lui, che abbiamo potuto intervistare al telefono, come si svolge appunto la sua ricerca.
2: Écoute, en fait, je pense que ce qui est important déjà, c'est d'avoir une certaine humilité.
3: Innanzitutto, penso che ciò che è importante è avere una certa umiltà verso questo genere di musica, di tradizione, e di non porsi come se fosse qualcosa di separato da noi. Tutti noi veniamo da una memoria fatta di tante cose, culinarie, artistiche, culturali. Non c'è una frattura tra passato e ciò che siamo oggi, ma una continuità. Quando parlo di umiltà, intendo prima di tutto il saper imparare, stare in ascolto, cogliere la tradizione. È quello che a volte io chiamo reinterpretazione. È in realtà qualcosa a continuità con un genere che suoniamo oggi, ma che esiste da molto tempo. Quindi non creo questa rottura tra ciò che faccio di contemporaneo e qualcosa di tradizionale o popolare che esiste da tanto tempo. Penso che già questa sia la cosa più importante.
0: Tiziana, questa sera all'HAC è possibile vedere in anteprima nazionale Ai Shusha, il cui titolo è il soprannome, no, della nonna Aisha dell'artista. Già dal titolo emerge il legame fra memoria personale e memoria collettiva. Come si traduce tutto questo sulla scena e come prende forma la ricerca artistica di Hentati?
1: Diciamo che è uno spettacolo di difficile definizione, perché non è propriamente un concerto, non è un documentario, ma è una sorta, come lui lo definisce, di film concerto immersivo. È una sorta di cartografia sonora e visiva della Tunisia. Però non c'è un intento, come dire, nostalgico in tutto questo. Non si guarda al passato come a qualcosa di cui con rimpianto, anzi, attraverso la musica, le immagini, le registrazioni, Entati cerca appunto di riattivare le tradizioni che sono ancora vive e cerca di mostrare come quella memoria, come diceva nell'intervista, continui ad abitare il presente. Quindi per lui il patrimonio culturale è un modo, lo vuole riattraversare, come campionandolo, ricomponendolo, elettrificandolo. Ecco, e il nome appunto Aishusha è il centro di questo viaggio. C'è una memoria che chiaramente è profondamente personale, la nonna che da bambino lui ha conosciuto, l'ha coccolato, gli ha cantato delle canzoni, eccetera, e da qui nasce il titolo, come se la nonna diventasse una sorta di porta di accesso alla memoria sonora del paese, perché per realizzare il progetto Entati ha viaggiato a lungo in Tunisia per filmare le varie tradizioni, quindi un ruolo fondamentale, anche questo è un aspetto abbastanza speciale, diciamo, di questa sua ricerca. Un ruolo fondamentale, dicevo, lo hanno le immagini, che non sono semplicemente da sfondo alla musica, ma che diventano una parte integrante della composizione. Ma sentiamo direttamente dalla voce di Khalil Entati come è nato e come si è sviluppato questo progetto.
2: En fait, cette question, elle est aussi liée à la première, au final. Moi, ça faisait des années que je travaille beaucoup sur, du coup, sur...
3: In realtà, questa domanda è legata anche alla prima. Da anni lavoravo sulla reinterpretazione di queste musiche. E penso che a un certo punto ho colto una cosa molto essenziale, che queste musiche non possono essere separate nemmeno dal loro contesto fisico e temporale. Dove si suonano, quando si suonano durante la giornata, se nel cuore della montagna o nel deserto. Cioè c'è un legame molto forte tra questi aspetti. Quindi quando abbiamo cominciato a portare queste musiche sul palco, che fosse in un contesto locale o internazionale, trovavo che perdessero un po' della loro essenza. E quindi, quando ho cominciato il progetto, mi sono detto che non bastava avere solo la musica, il video poteva aiutare a ricontestualizzarla. In questo modo, quando vediamo ciò che ascoltiamo nel suo contesto, il legame diventa molto più forte. E allora, a quel punto, anche la pratica di suonarla, di reinterpretarla, diventa molto più attuale. Per me oggi l'uso dell'immagine è diventato qualcosa di ricorrente nel mio lavoro. Contestualizza queste musiche che hanno bisogno del loro contesto per essere comprese.
0: Khalil Entati, intervistato da Tiziana Conte. Tiziana, possiamo aspettarci quindi una serata molto ricca, molto intrigante, insomma, mi sembra di capire. Anche solo da questa breve presentazione ci sono tanti elementi che possono attirare gli appassionati sia di musica che, in un certo senso, di arte performativa in generale.
1: Sì, un bel progetto dove l'arte visiva incontra la musica e dove probabilmente viene anche rimesso in gioco il tema dello sguardo, direi, no? Perché comunque anche questo è interessante, no? Rivedere, vedere e rivedere in modo così un po' lontano dal colonialismo delle importanti tradizioni che continuano a vivere e che hanno ancora molto significato.
0: Allora, ricordiamo, questa sera in scena sul palco dell'HAC, Aishusha, questo è il titolo dello spettacolo che ci proporrà Khalil Entati, lo abbiamo sentito intervistato da Tiziana Conte. Beh, avrete anche la possibilità poi di parlare con lui, perché è previsto un incontro con il pubblico, quindi chi è interessato davvero potrà porre le proprie domande, lo potrà fare con l'artista davanti. Per qualsiasi altra informazione vi rimando volentieri al sito www.fitfestival.ch. Tiziana Conte, grazie mille per essere stata con noi.
1: Grazie a voi e buona continuazione su Rete 2.
0: E noi sentiamo proprio un pezzo di Khalil, che in questo caso, come artista e come musicista, si fa chiamare anche Khalil Epi, lo abbiamo sentito prima da Tiziana. Questa è Ons, appunto tratta da Aishusha.

0: Ons, tratto da Aishusha, questo era un pezzo di Khalil Epi, il suo nome d'arte, lo conosciamo anche come Khalil Entati, e sarà appunto lui il protagonista di questo spettacolo che apre il FIT questa sera all'HAC alle 21. Quindi se siete interessati sicuramente c'è ancora tempo. Adesso invece passiamo al cinema.
1: K.
0: E lo facciamo perché è partita da pochissimo una nuova rassegna nei cineclub della nostra regione. Li ricordiamo: il Circolo del Cinema di Bellinzona, al Cinema Forum, Lugano Cinema 93, Cinema Iride, il Circolo del Cinema di Locarno al Gran Rex e il Cineclub del Mendrisiotto alla Multisala Teatro di Mendrisio. Per parlare di questa selezione interessante di film dalla Norvegia abbiamo il collega Alessandro Bertoglio in linea. Benvenuto Alessandro.
2: Ciao Sergio, buonasera a tutte e a tutti.
0: Allora, cominciamo a mettere un po' a fuoco questa offerta, questa cinematografia. Quando si pensa al cinema nordico, uno potrebbe pensare, che ne so, ai classici, Bergman, queste cose qui, magari un pochettino ponderose. Ecco, da che parte siamo con il cinema norvegese contemporaneo e con in particolare i film che vengono proposti?
2: Allora, io direi che la leggerezza, ancora la leggerezza delle commedie che siamo abituati a vedere, non fa proprio parte della struttura del cinema norvegese, anche se molti passi avanti sono stati fatti. In realtà il cinema norvegese sta vivendo un periodo molto importante, perché attraverso i successi che ha ottenuto nei diversi festival e con diversi film, sta mettendosi in luce nell'ambito delle cinematografie più importanti. Faccio un esempio: il programma che si dividono i quattro cineclub, tra l'altro c'è da dire che quello più corposo è quello che propongono Locarno e Bellinzona e Sopraceneri, perché hanno la possibilità di avere due serate alla settimana a differenza di Locarno e Mendrisio. Sono 8-9 titoli molto importanti. Tra questi, la trilogia di Oslo di Dag Johan Haugerud, che è stata realizzata nell'arco di un anno e mezzo, presentata fra Berlino, Venezia e ancora Berlino, e l'ultimo di questi tre capitoli ha vinto addirittura l'Orso d'Oro, il premio più importante. E poi ovviamente c'è il maestro contemporaneo, che è Joachim Trier, del quale anche qua si vedranno tre film, a cominciare da quello più anziano del programma, che è del 2011, per arrivare a quello che ha vinto l'ultimo Oscar per il miglior film straniero, che è Sentimental Value.
0: Ecco, diciamo anche che in effetti la rassegna, come si chiama, Il valore dei sentimenti, evidente il riferimento a questo fortunatissimo film di Trier. Allora, esatto. Diamo appunto un po' di coordinate, lo hai già accennato, perché i quattro circoli, i cineclub della nostra regione, appunto si dividono la programmazione di questi film in maniera un po' diversa. Diciamo subito che il primo film è stato già proposto il 29 settembre, martedì scorso, Ninja Baby, e stasera lo stesso Ninja Baby può essere visto a Locarno, mentre domani al circolo di Bellinzona ci sarà questo Solo Mamma. E poi naturalmente vi invito, insomma, a guardare il programma sul sito, sui siti dei vari cineclub. Abbiamo detto appunto di questi importanti trilogie, perché abbiamo proprio la rappresentazione un po' delle punte di diamante del cinema norvegese. In generale, quali possono essere, come posso dire, i temi che accomunano questa visione cinematografica? Su cosa puntano?
2: Sono film dove le relazioni interpersonali sono veramente al centro di tutto, sia che siano relazioni normali, relazioni di lavoro, soprattutto relazioni d'amore, anche omosessuale a volte. E io vorrei sottolineare appunto che il quadro completo lo si può ottenere guardando veramente la trilogia di Oslo. Il primo film si intitola Sex, il secondo Love, il terzo Dreams, che a parte nel Mendrisiotto sarà proposta integralmente da tutti e tre gli altri cineclub. E veramente lì c'è racchiuso proprio tutto il valore contemporaneo di questa cinematografia, che sta veramente ottenendo apprezzamenti univoci, perché sono film fatti con grande capacità visiva, quindi capace di mettere in mostra immagini bellissime, ma soprattutto di raccontare storie. E le storie sono quelle che ci portano al cinema, storie di persone e di luoghi anche. Io mi permetto, se posso, di aggiungere che oltre ai due registi di cui sarà proposta una trilogia, c'è anche un personaggio trasversale, che è Renate Reinsve, che è una delle attrici più in voga del momento. Io lo facevo come battuta l'altro giorno in redazione, però fra lei e Sandra Hüller potrebbero essere le uniche candidate quest'anno all'Oscar per la migliore attrice e dovrebbero vincerlo per tutti i film che hanno fatto quest'anno. Però, ad esempio, lei è la protagonista di The Worst Person in the World, la persona peggiore del mondo, film di Trier del 2021, per il quale ha vinto la Palma d'Oro a Cannes. Ma il suo debutto, sempre per Joachim Trier, è nel film più anziano che abbiamo citato prima, questo Oslo 31 agosto, che sarà proposto sia da Bellinzona che da Locarno. Insomma, lei è veramente l'incarnazione invece del cinema norvegese, perché è bravo a fare tutto.
0: Allora andiamo a scoprirlo direttamente al cinema. Possiamo farlo a Bellinzona, lo possiamo fare a Lugano, possiamo farlo naturalmente a Locarno e anche a Mendrisio. Questi sono i nostri quattro cineclub che proporranno questa bella rassegna Cinema Norvegese Contemporaneo, Il Valore dei Sentimenti. È iniziato il 29 settembre e si andrà avanti fino al 3 novembre del 2026. Naturalmente vi invito a cercare le informazioni appunto sul sito, sui siti anche dei vari circoli. Alessandro Bertoglio, grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie, buona serata e divertitevi al cinema, che è sempre un buon passatempo.
0: E per chiudere questo spazio dedicato alla Norvegia, per banalità lo ammetto, cerco un brano norvegese e cosa trovo? Beh, trovo i Kings of Convenience con questa The Weight of My Words.

0: Due generazioni a confronto. Due scrittrici funambole fra le lingue e le culture. Sara Catella, in Perché non esiste più la panna che mangiavo da bambina, ricostruisce in maniera sensoriale le estati trascorse con i nonni negli Abruzzi. Noemi Naghi, nella raccolta poetica Sottopelle, evoca la fragilità del corpo, la malattia e le relazioni, contrappuntando i versi con parole in ungherese, la lingua della sua infanzia. In diretta dal festival Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, Moira Bubola dialoga con le due autrici. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14.35.
1: Rete 2.
2: E ben ritrovati dalla redazione, in studio Alberto Andreani. Si stilano i bilanci sull'operato di Guy Parmelin a poche ore dall'annuncio delle sue dimissioni dal Consiglio federale. L'esponente vodese dell'UDC lascerà il governo il 31 dicembre dopo 11 anni trascorsi in gran parte alla testa del Dipartimento federale dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. Il successore verrà eletto il 9 dicembre dall'Assemblea federale. L'UDC attende candidature entro il 23 ottobre. E allora torniamo sul percorso del consigliere federale Guy Parmelin con un servizio da Berna del corrispondente Gianpaolo Driussi.
3: Prima di lui non c'era mai stato un consigliere federale UDC romando, con lui gli equilibri politici nell'esecutivo sono tornati alla cosiddetta normalità, con due esponenti democentristi. Classe 1959, Guy Parmelin viene infatti eletto nel 2015 alla successione di Evelyn Widmer-Schlumpf, esponente dell'allora Partito Borghese Democratico. La spunta su Thomas Esci e Norman Gobbi, assumendo il Dipartimento della Difesa. È qui che incontra le prime difficoltà, dovendo gestire la grana delle spese allegre in seno all'esercito e sospendendo l'acquisto del nuovo sistema di difesa terra-aria, rivelatosi problematico e troppo costoso. Porterà invece a buon fine, urne comprese, la nuova legge sui servizi di intelligence. Le nuove sfide per Guy Parmelin arrivano nel 2019 con l'assunzione del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca. Non convince i contadini sulle nuove politiche agricole e verrà coinvolto nelle dinamiche Svizzera-Unione Europea. Eppure sarà proprio a Bruxelles che il viticoltore di Boursin si distinguerà nel difendere gli interessi della Confederazione. Era il 2021, l'anno in cui ha brillato anche in qualità di presidente. Sempre presente nei momenti delicati del Covid, incarna i buoni uffici svizzeri durante l'incontro Biden-Putin a Ginevra, lui che era guardato con diffidenza per il suo inglese zoppicante, oltre al suo iniziale tedesco poco performante, lui che nel frattempo aveva pure portato a casa un accordo di libero scambio con l'Indonesia.
4: In barba a chi lo considerava un consigliere federale di transizione, Guy Parmelin è e sarà stato un consigliere federale che ha imparato il mestiere.
2: Ampio spazio alle dimissioni del consigliere federale Parmelin verrà dedicato da 6 di sera in onda come sempre alle 18 su Rete 1. Sempre a Berna il Consiglio federale ha deciso di aumentare per l'anno prossimo le rendite AVS adeguandole al rincaro. Quella minima aumenterà di 20 franchi mensili salendo a 1280 franchi. Un grave incidente sulla A2 sta provocando grossi disagi nel Mendrisiotto con ampie ripercussioni sul Luganese. Lo scontro fra un'auto e un camion in territorio di Coldrerio ha reso necessaria la temporanea chiusura dell'autostrada in direzione sud. Al momento le operazioni di soccorso non permettono di riaprire entrambe le corsie. Lo indica la polizia cantonale, che conferma la presenza di alcuni feriti. La stessa polizia invita a non mettersi in viaggio per quanto possibile e di restare aggiornati coi bollettini sul traffico a cura di Via Suisse. Sempre in Ticino arrestate 3 persone nelle prime ore di oggi per il furto di 3 veicoli di alta gamma in una concessionaria di Noranco. Le ricerche hanno permesso di arrestare i responsabili in 2 località del cantone e il terzo a Lucerna. Forte crescita del numero di fallimenti aziendali in Svizzera nei primi 9 mesi dell'anno. Gli oltre 11.400 casi di insolvenza segnano un aumento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Colpiti particolarmente i settori della costruzione, della ristorazione e del commercio al dettaglio. Ticino e Grigioni presentano un numero nettamente maggiore di fallimenti rispetto alla media nazionale. Nel settore del commercio cambia di nuovo proprietario la catena dei negozi di arredamento Micasa, appartenuta in passato a Migros e ceduta poco meno di 2 anni fa a una cordata di investitori. Non viene però rivelata l'identità del nuovo proprietario, che prevede un'ulteriore chiusura di 4 negozi Micasa. Domani a sud delle Alpi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, nel resto della Svizzera variamente nuvoloso con rovesci pomeridiani in montagna, in pianura schiarite.

0: La tromba di Eric Truffat, quindi uno di casa nostra, e il gruppo è Le Cri du Caire, o del Cairo, insomma, diciamo all'italiana che è meglio, il grido del Cairo, con questa Con Kama Nano. E Cano l'abbiamo ascoltato da un disco del 2023. Adesso, per parlare invece delle nostre iniziative, delle iniziative della RSI, abbiamo un ritorno importante in televisione, perché questa sera, dopo Patti Chiari, torna una delle trasmissioni più fortunate degli ultimi anni, e cioè Cliché, e abbiamo qui il conduttore di Cliché, Lorenzo Bucella. Benvenuto Lorenzo.
1: Grazie.
0: Per parlare un po', insomma, di questa nuova stagione, da cosa partiamo? Partiamo sempre dai concetti chiave, giusto?
1: Sì, più che dai concetti chiave, se partiamo dalle parole che diventano cliché, che usiamo tantissimo e li usiamo tanto da non renderci conto di quante cose contengano ancora dentro, perché sono parole come confine. Tutti noi abbiamo un confine che difendiamo o vogliamo abbattere o che siamo costretti ad attraversare, parole come corpo, che tutti abbiamo un corpo da accettare o da modificare, e poi addirittura parole come male, che usiamo a volte per delle cose con la M maiuscolo, da Hitler al mal di denti usiamo la stessa parola, male, per arrivare per esempio a un'altra parola come amore, proprio una delle più larghe possibili, su cui si è creata anche la più grande campagna di marketing della storia dell'umanità. Ecco, partiamo da queste parole per risvoltarle, per girarle, per vedere da più prospettive, perché forse il contrario del cliché non è trovare una risposta, ma proprio fare le domande, guardarlo da più prospettive.
0: Mettere in dubbio, giustamente, no? Non continuare a battere sempre sullo stesso chiodo, giusto per restare nei cliché. Allora, stasera chi ospitiamo?
1: Stasera la parola, l'ho detto, è confine, perché ci sono, il confine non è solo quella linea tra due stati, c'è il confine tra la verità e il falso o la finzione, c'è il confine tra l'ironia e la vergogna o l'offesa, c'è il confine tra pubblico e privato. Lo facciamo attraverso, per esempio, confini della nostra storia, della nostra identità. Per esempio avremo il cantautore lariano Van de Sfroos, che ci porterà nell'epopea del contrabbando, che ha segnato il confine, che ha rappresentato una modalità di scambio che fa parte del nostro DNA. E poi andremo a altri confini più problematici, confini che possono essere delle ferite, perché sono confini che lasciano un segno tra un prima e un poi, come per esempio andremo con Roberto Balzaretti, che è l'ambasciatore svizzero a Roma. Torniamo sulla tragedia di Crans-Montana, perché anche lì c'è stato un momento in cui la solidarietà ha, diciamo così, rotto tutti i confini, e poi ci sono state delle polemiche, delle irritazioni invece, che hanno fatto tornare un confine ancora più infiammabile, soprattutto tra la Svizzera e l'Italia.
0: E citiamo anche un'attrice che ha incontrato, molto interessante, interessante proprio perché lei è preda di cliché spesso e volentieri.
1: È difficile parlare di Asia Argento, visto che è lei il nome, senza avere davanti il cliché dell'attrice maledetta, provocatoria, per tutto quello che ha comportato. Però vedi, anche lì rompere il cliché ti fa entrare nell'umanità, sono delle fessure dove entri nel personaggio e ti cerchi di guardare la storia dal suo punto di vista. Per lei uscire da un confine era uscire da un cognome ingombrante, come quello di suo papà Dario, porta lo stesso cognome di uno dei più grandi registi della storia, viene da una famiglia d'arte, per cui per lei fare cinema, venendo da una famiglia di cinema, era cercare di uscire da un confine per cercare una casa più in là. E l'ha fatta cercando di sfidare tanti confini anche lì, perché ad un certo punto lei, per il botto di carriera, poteva diventare una grande attrice, un'attrice hollywoodiana con le copertine e tutto quanto. Poi ha fatto delle scelte su film molto più difficili, complicati, con autori come Gus Van Sant, Sofia Coppola, per cui senti che quel confine è cosa viva, è cosa umana, al di là dell'immagine che proietta spesso.
0: Lorenzo, senza naturalmente anticipare troppo, però ci sono anche altri grossi nomi, no? nei nostri cliché delle prossime settimane.
1: Ma sai, lo schema è quello che si spazia da mondi molto lontani, da Pierluigi Pardo che ti parla del calcio, il radiocronista, fino a Cristina D'Avena che ci racconta la nostra infanzia, o le canzoni, le vibrazioni della nostra infanzia, oppure si va da un Asia Argento, che potrebbe sembrare il diavolo, a un cardinale Zuppa, Cippi, che ci parla invece di una, del male, e non ce lo parla in termini solo teologici, ma del male, quello che passa, i malore, i disagi che passano nella società contemporanea. Tutti sguardi diversi che poi compongono un puzzle, che è un percorso, e che a volte si contraddicono, perché un cliché si contraddice, nel senso che può essere la rappresentazione dell'ovvio e quindi una scorciatoia su cose che diamo per scontate, ma anche l'esatto opposto, può essere la massima sorpresa quando lo apriamo e cerchiamo di guardarci dentro cosa c'è veramente.
0: Quindi torna a cliché questa sera dopo Patti Chiari, ne abbiamo parlato con il conduttore Lorenzo Buccella, che naturalmente ringraziamo. Grazie Lorenzo.
1: Grazie a voi.

0: Una delle voci più interessanti dell'attuale scena soul, black, chiamiamola come vogliamo, questa è Maggie Park con un pezzo che è appena uscito, On the Spaceway, era una delle nostre novità di oggi. Questo invece è un pezzo di qualche tempo fa di Francesco De Gregori assieme a Checco Zalone, giusto o sbagliato?
1: Lo vedi tu

C'è un'altra città al mondo, oltre a Parigi, che può fregiarsi del titolo di città dell'amore e di città dei lumi, della ragione allo stesso tempo? Potrei sbagliarmi, ma non risulta. E allora facciamo volentieri un salto nella capitale francese per raccontare una storia che ci possa dare il polso della situazione sia per l'amore che per la ragione. Se qualcuno ha la sensazione di aver già sentito questo incipit, ha ragione non al 100, al 1000%. Confesso, trattasi di bieca clonazione, però senza alcun ausilio dell'intelligenza artificiale o della superintelligenza, come vuole ribattezzarla il 47esimo presidente degli Stati Uniti con astutissima operazione neurolinguistica. Trattasi di umanissima bieca clonazione dell'attacco del pezzo di ieri. Perché, vi chiederete giustamente voi, non perché fosse particolarmente ispirato o efficace, ma perché la storia da cui parto oggi si svolge sempre a Parigi e ha praticamente la stessa premessa. Come appena detto, siamo a Parigi, in un luogo preciso, straconosciuto, la Tour Eiffel. È qui che si dipana il nostro racconto. Tutti, almeno una volta nella vita, quando sono andati a Parigi, hanno visitato questi 300 passametri di ferraglia Très Charmant. Stupidaggine a parte, è un vero e proprio simbolo non solo della città, ma anche di una certa epoca, la seconda metà dell'Ottocento in cui il progresso, apparentemente, non aveva alcun limite, un trionfo dei lumi, della ragione, della tecnica. Una volta a Parigi tutti ci vanno, ma pochi hanno la possibilità di visitarla in forma privata. Capi di Stato, governanti, celebrità varie, esponenti religiosi provenienti da qualsiasi parte del mondo. All'inizio di settembre arriva una delegazione indù che, a quanto pare, richiede espressamente quanto segue. Nel corso della visita, gli alti dignitari non devono assolutamente entrare in contatto con esponenti del pericolosissimo genere femminile. Quindi la domanda sorge spontanea: ma ste donne cosa hanno combinato per essere così bene accolte in quasi tutte le maggiori religioni del pianeta? Chiusa parentesi. Torniamo alla richiesta della delegazione indù. Siamo in Francia, no? Siamo nella Tour Eiffel, nel luogo simbolo dei lumi. L'unica risposta possibile è una gentile ma ferma pernacchia, no? No, i responsabili della Tour Eiffel ottemperano. Quel giorno si inventano la qualunque pur di risparmiare agli alti dignitari l'odiosa

Non sono arrivate le scuse di cuore di Patrick Branco-Ruivo, direttore generale della società che gestisce la Tour Eiffel. No, sono arrivate le sue ragionevoli dimissioni.

La voce bellissima di Tracy Thorn degli Everything But The Girl, che qui però canta per gli Style Council di Paul Weller, The Paris Match, e match inteso come cerino, il cerino che appunto accende il fuoco dell'amore di Tracy Thorn, almeno in questa canzone. Prima di arrivare al consiglio di questa sera, l'ultimo consiglio di questa settimana, abbiamo un'altra voce femminile molto molto gradevole, Ilaria Pilar Patassini, con questa sua rilettura di Azzurro da un album intitolato appunto Canto

0: non è facile dimenticare, far dimenticare, diciamo così, la versione originale o una delle versioni più conosciute, quella di Celentano, però Ilaria Pilar Patassini è stata molto molto brava, molto convincente in questa sua versione di Azzurro, grande classico di Paolo Conte con il testo di Pallavicini. Adesso parliamo di libri, parliamo di un saggio che sta per uscire, non è ancora uscito, sarà nelle librerie tra pochissimi giorni, il 6 ottobre. Gli economisti hanno fatto anche cose buone, già il titolo coglie abbastanza, insomma, l'attenzione. È un libro edito da Franco Angeli. L'autore è Lucio Picci, che invita a mettere da parte i pregiudizi e guardare l'economia con un po' più di curiosità. Non è un libro che vuole mettere necessariamente gli economisti sul banco degli imputati, ma è un libro che vuol far capire, insomma, cosa ci sta dietro, quali sono le forze, in un certo senso, che muovono l'economia, e come leggere queste forze. E lo si fa anche attraverso un approccio multidisciplinare, ma lo vedremo subito con il nostro autore, perché Lucio Picci, che è economista e politologo, esperto di corruzione e politica distributiva, è proprio qui con noi, e quindi noi abbiamo il piacere di ospitarlo in cappa. Benvenuto Lucio Picci.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, un piacere essere con voi.
0: Allora, professor Picci, perché lei insegna anche l'economia, economia all'Università di Bologna. Professor Picci, partiamo da questo titolo: perché gli economisti hanno fatto anche cose buone? Provocazione o una difesa dell'economia?
1: Ma un po' provocazione, un po' scherzo rispettoso anche nei confronti dei colleghi e quindi anche di me stesso, perché io di formazione sono un economista, formazione tradizionale nell'Accademia italiana all'estero, e insegno corsi di economia proprio anche in queste settimane a studenti, quindi ho anche una responsabilità didattica, pedagogica in certo senso. Però ecco, col tempo la mia ricerca si è sempre più spostata verso domande non proprio all'interno del settore economico, e ho sempre più adottato un criterio di lavoro multidisciplinare, e il libro va in questa direzione, è una proposta a dimenticarsi per un attimo, superare i confini disciplinari, e propone una tesi, cioè che per capire l'economia bisogna, può sembrare un controsenso, ma bisogna occuparsi anche d'altro, avere uno sguardo aperto, curioso, e adottare metodi che non siano solo quelli dell'economista, ma anche, appunto, lei citava, del politologo, anche del filosofo, ecco, quindi superare i confini disciplinari. Questa è la prima tesi del libro.
0: Quindi qui ci sono anche molti elementi di storia, letteratura, cinema, attualità, questi sono gli strumenti che lei utilizza, appunto, per leggere l'economia, giusto?
1: Quelle sono un po' le scuse. Io lo raccontavo anche ai miei studenti l'altro giorno, prima lezione introduttiva, e forse stupendoli un po', gli chiedevo loro se nel campo di campus dell'Università di Bologna, una bellissima infrastruttura fatta con i soldi dei contribuenti, e se avevano fatto caso a com'era il prato del parco, no, di questo campus, se era tenuto bene o no, che sembra una stupidaggine, una divagazione. In realtà da quello possono partire delle osservazioni, per esempio il fatto che nelle migliori università statunitensi i prati sono tenuti molto meglio, no? Ecco, da lì possono partire, che non vogliamo svolgere qua. Quindi una capacità di osservare e di non dare per scontato quel che osserviamo, io credo che sia sempre una buona ricetta per cercare di capire il mondo. Ecco, poi anche, forse in particolare, il mondo dell'economia. Questo io propongo un po' nel libro, in questo senso uso esempi, come lei diceva, tratti dalla letteratura, dal cinema, e dalla storia, senz'altro. Una lettura storica è molto importante.
0: Professore, cosa ci permette di capire l'economia e cosa invece da sola non riesce a spiegare?
1: Pensando soprattutto all'epoca attuale, io credo che, ma non solo, ma soprattutto all'epoca attuale, io sono convinto, ed è forse la tesi principale del libro, che gli economisti abbiano trascurato l'ambito del potere. La nostra disciplina tradizionalmente ha un po' anestetizzato il tema del potere, l'ha relegata ai margini. Ecco, io cerco di metterla al centro e sostengo che si debba mettere al centro, perché oggi più di ieri, anche ieri, ma oggi più di ieri, è perché viviamo in un'epoca, questo mi pare sia visibile, forse facilmente constatabile da tutti, in cui il potere a livello internazionale, in tanti ambiti diversi, incontra meno limiti rispetto al passato. Cito un dato oggettivo: vi sono più conflitti armati ora rispetto a 30 anni fa e tante più persone stanno morendo sotto le bombe rispetto a qualche decennio fa. Ecco, questo è importante, e sarebbe sbagliato pensare che il potere è sempre la fatta da padrone. Il potere è sempre limitato, ecco, può sembrare che sia limitato solo a chi lo osserva dal salotto di casa sua e non da un cielo sul quale cadono delle bombe. Ecco, quindi io propongo questa tesi e svolgo un'analisi coerente, spero convincente, spero anche con un linguaggio, insomma, un libro per tutti, non è un libro per addetti ai lavori. Questa è l'ambizione, no, di costruire una storia che possa essere apprezzata da un pubblico ampio. E, ecco, questo è il mio argomento.
0: Professor Lucio Picci, mi conceda questa domanda, ma secondo lei, viste insomma le cronache di questi ultimi decenni, l'economia ha letteralmente battuto la politica, cioè ha messo in, come posso dire, in secondo ordine la politica?
1: No, io direi il contrario, e anzi, se penso agli economisti sono usciti un po' con le ossa rotte dai dibattiti, soprattutto dalla grande crisi del 2008-2009, che gli economisti non avevano predetto, con poche eccezioni, qualcuno l'aveva fatto. E poi soprattutto siamo in un momento, soprattutto in seguito a quel fallimento dell'analisi economica, che è oggettivo e innegabile, gli economisti hanno un po' perso quell'aura che avevano prima, no? Sono stati accusati, io credo, giustamente, di arroganza, talvolta di tracotanza, ecco, e credo che ci voglia anche un po' più da parte loro o da parte nostra. Io ormai scrivo nel libro, mi considero sul confine, quindi ho un'origine da economista, ma mi considero qualcos'altro ora. Ecco, credo che ci voglia anche un po' di umiltà per riconoscerlo e per cercare di percorrere strade nuove. E io sostengo appunto che la strada nuova debba essere quella del andare oltre i confini disciplinari, avere la curiosità intellettuale anche, di guardare oltre al proprio orticello, penso a noi studiosi, ma in generale per un ampio pubblico, di saper adottare dei criteri di analisi che siano molteplici e che cerchino di fare dei collegamenti con uno sguardo ampio, per l'appunto.
0: Allora, per concludere, quasi con una battuta, le chiedo, ma tra queste cose buone me ne cita una, professor Picci? Cosa hanno fatto di buono gli economisti?
1: Guardi, ne potrei citare diverse, perché il titolo è ironico, ma io davvero ritengo che la disciplina alla quale ho dedicato numerosissimi anni di studio nella mia gioventù e l'età adulta abbia sviluppato degli strumenti di analisi molto sofisticati. Ne menziono solo uno in chiusura: l'analisi dei dati. Ecco, gli economisti quantitativi, e la mia origine professionale sta proprio lì, nella statistica, nell'econometria, ecco, questo è il nome che usiamo noi, ha sviluppato degli strumenti estremamente sofisticati e molto utili, e che sono poi stati applicati non soltanto dagli economisti, ma anche nelle altre scienze sociali. Proprio ieri stavo discorrendo con dei colleghi di scienze politiche che usano strumenti che sono stati originariamente sviluppati da economisti. Ecco, questa è una delle cose buone, ma ne potrei citare altre, ma non è il tempo per voi chiaramente ridotto di questa chiacchierata tra di noi.
0: Le possiamo scoprire naturalmente nel libro. Gli economisti hanno fatto anche cose buone, edito da Franco Angeli, esce il 6 ottobre, quindi martedì prossimo. Ne abbiamo parlato con molto piacere con l'autore Lucio Picci. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.

0: Lei si chiama Meklit, è una cantante americana però di origine etiope e l'abbiamo sentita con questa Getafa. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, ma prima c'è naturalmente lo spazio del commento in cappa e spalla che oggi è affidato alla giornalista vice direttrice di Azione, Simona Sala. Benvenuta Simona.
1: Grazie, buonasera a tutti voi.
0: Allora Simona, io ti do il là, nel senso che so da dove è partita la tua riflessione. Un articolo che ti è capitato sotto gli occhi su un centro diurno per giovani senza tetto fra i 16 e i 23 anni a Zurigo, se ricordo bene. Ecco, che cosa ha colpito la tua attenzione?
1: Allora, questo articolo è apparso sul Tag Zanzeiger di oggi e si riferisce a una nuova iniziativa di questa istituzione ormai, che è quella creata dal pastore protestante Sieber già diversi decenni fa, e si riferisce all'apertura del centro diurno Mila, perché si trova tra Militär e Strasse, per cui abbastanza vicino alla stazione di Zurigo, ed è rivolto come centro diurno a giovani, come dicevi bene, tra i 16 e i 23 anni. La cosa impressionante, questi ragazzi si trovano tutti i giorni, cucinano insieme, imparano a gestire i soldi, fanno loro la spesa. La cosa impressionante è che è aperto a marzo e dopo un'iniziale frequentazione di 10 giovani al giorno siamo già a 30 giovani al giorno, calcolando poi che questi ragazzi di solito dormono in un altro centro del pastore Sieber che si chiama Nemo, e anche quello è un centro, un dormitorio per minori. Questa cosa mi fa riflettere molto, perché le cause per cui questi ragazzi si rivolgono al centro sono di due tipi: o abuso di droghe o violenza domestica da cui devono scappare. Quindi è un sintomo in qualche modo di una società che non sta bene.
0: Ecco, a questo punto direi che la domanda sorge abbastanza spontanea. E dalle nostre parti ci sono dei dati, ci sono degli osservatori che ci fanno capire come la situazione in una realtà più piccola come la nostra?
1: Credo che di dati non ce ne siano ancora, perché l'articolo riferiva di una ricerca in corso anche sui dati proprio svizzeri di questo tipo di problemi. Quello che vediamo noi e che sappiamo, ma lo sappiamo non per dati ma più per realtà che viviamo tutti i giorni o che ci raccontano i mass media, è ad esempio il problema del disagio giovanile, delle patologie anche di disturbo dei giovani e della mancanza di spazi adeguati per loro. Quello che vediamo è il ritorno di determinate tossicodipendenze, anzi è il ritorno di figure legate alla tossicodipendenza che io ricordo dagli anni 90 sempre a Zurigo e che adesso rivedo anche in centro Lugano e sempre di più. Quindi c'è come l'impressione che ci sono dei sintomi ben precisi di una società che non sta benissimo, ma mi chiedevo anche quali siano poi le risorse per queste persone, perché le comunità di disintossicazione sono state smantellate quasi tutte. Per i giovani non esiste un luogo definitivo dove potersi andare a fare curare. Lo stesso discorso vale per i giovani che finiscono nell'illecito, che devono venire arrestati. Non abbiamo un centro per i giovani in Ticino, per cui ci sono delle appunto, come dicevo prima, dei sintomi di una società che manifesta dei problemi gravi di coesione, di convivenza, di autodeterminazione, anche di individui feriti, e però mancano le strutture per un problema che cresce più velocemente di quanto abbiamo le strutture. E se vediamo che a Zurigo sono passati da 10 a 30 in pochissimi mesi, fra qualche mese potrebbero già essere 50, 60, non lo so.
0: Ecco Simona, per tornare a noi, perché tu hai citato giustamente tutta una serie di tipologie e non hai citato, o almeno io forse non ho colto, perché credo che ci sia anche un filone, ahimè, importante di disagio psichico. E come si tratta poi, soprattutto con questa fascia più giovane, forse anche più debole, insomma, che cosa propone il pubblico per accogliere questi ragazzi?
1: Beh, che il disagio psichico giovanile sia in una crescita, non dico esponenziale, ma molto importante, penso sia ormai chiaro a tutti. Purtroppo, ancora una volta, la struttura principale a disposizione nel nostro cantone è l'OSC di Mendrisio. Adesso però anche questo centro, diciamo, è un po' sotto pressione, perché non dispone delle strutture necessarie per far fronte anche ai bisogni, ad esempio, di ragazzi minori, di ragazzi molto giovani.
0: Ecco, non so se temo che abbiamo perso.
1: Anch'io, io vi sento
0: No,
1: adesso, sono
0: adesso,
1: andata via.
0: adesso abbiamo ristabilito il contatto. Parlavamo appunto di queste strutture per i più giovani. Ci sono anche dei progetti, giusto, Simona, a questo proposito?
1: Beh, al momento c'è una clinica pedopsichiatrica provvisoria a San Pietro di Stabio, in progetto c'era un centro nel Sopracenere, però dalle ultime notizie tutto sembra essere in stand-by e comunque offrirebbe solo, tra virgolette, perché meglio di niente, 20 posti, ma a quanto pare l'emergenza si fa riferimento a una cifra molto più alta di 20 ragazze e ragazzi che hanno bisogno. E alla fine finiscono un po' tutti, passano da Mendrisio con patologie, bisogni e necessità diversi, e questo a lungo termine, secondo me, creerà dei problemi che forse sarebbe già ora di affrontare adesso, anche magari sull'esperienza di quello che stanno facendo altri cantoni, non importa se sono più grandi o più piccoli, però mi sembra che non si sia colta l'urgenza di questo disagio un po' generalizzato in tanti ambiti.
0: E vedremo appunto cosa succederà in futuro, perché non penso proprio che si possa mettere, come si suol dire, sotto il tappeto, no? Un problema di questo tipo che riguarda soprattutto le generazioni, quelle più giovani che devono sostituirci sostanzialmente. Vedremo, vedremo, continueremo a tenere d'occhio. Sono sicuro che Simona Sala, quando avrà l'occasione, tornerà proprio su questi argomenti, probabilmente con aggiornamenti o con altre notizie. Simona, ti ringraziamo tanto e naturalmente ti auguriamo una buona serata e alla prossima con la cappa e spalla.
1: Grazie a voi, buona serata.

La voce intensa, potente di Tyrique McDowell, cantante americano di origine haitiana, lo abbiamo appena ascoltato, lo stiamo ancora ascoltando con questa Won't You Open Up Your Senses, che dà più o meno il titolo all'album dell'anno scorso, il suo debutto, Open Up Your Senses. Sono le 18:26 minuti e una ventina di secondi. Sergio De Laurentiis vi ringrazia per l'attenzione e assieme a Alessandro De Rosa, che è stato con noi in redazione, vi auguro una buona continuazione d'ascolto con un classico dei Blind Faith, supergruppo di Eric Clapton, Steve Winwood, Rich Gregg e Ginger Baker. Questo è il loro classicissimo Can't Find My Way Home.

0: Modem.
1: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq.
2: Questa giornata rappresenta una vittoria per gli Stati Uniti, è una vittoria per l'Iraq e una vittoria decisiva sull'ISIS, che è stato completamente decimato. Avevo la scelta se restare o se andarmene e ho sentito senza alcun dubbio che era giunto il momento per l'America di tornare a casa. Il primo ministro al-Zaidi è eccezionale e si spera sarà in grado di gestire molto bene la situazione.
3: È iniziata una nuova fase caratterizzata dalla sovranità dell'Iraq, dalla forza delle sue istituzioni, dalla prontezza delle sue forze armate e da un partenariato equilibrato con i suoi alleati. Non ci saranno armi al di fuori del quadro di legge, né forze al di fuori delle istituzioni statali. Questo è quanto prevede la Costituzione, quanto richiesto dalla nostra saggia autorità religiosa e quanto desidera il popolo irachino.
4: Avete un problema con l'esistenza di queste fazioni e con il fatto che dispongano di armi che potrebbero fungere da deterrente, oppure con l'uso di tali armi in modo che mettano in imbarazzo il governo o l'Iraq? Sulla prima questione respingiamo qualsiasi discussione al riguardo. Nessun governo ha il diritto di impedire l'esistenza e la sopravvivenza di queste fazioni, poiché esse fanno parte del popolo iracheno.
5: In copertina la voce del portavoce di una milizia sciita vicina all'Iran, preceduta da quelle del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. Questo in occasione del ritiro completo delle forze internazionali presenti in Iraq da oltre 20 anni, ovvero dalla seconda guerra del Golfo del 2003, condotta dagli Stati Uniti con molti meno alleati rispetto al primo intervento, vale a dire quello che era seguito all'invasione irachena del Kuwait nel 91. Una guerra, quella del 2003, partita da accuse fabbricate riguardo ad armi di distruzione di massa irachene e che aveva portato alla caduta della dittatura di Saddam Hussein e all'occupazione dell'Iraq. Dopo un ritiro quasi completo nel 2011, vari paesi, Stati Uniti in testa, erano tornati in Iraq nel 2014 per combattere gli islamisti dell'ISIS. Buongiorno dalla redazione di Modem, stamattina con Dario Lanfranconi in regia e Roberto Rossinelli a gestire lo studio. Al microfono Luca Fasani. Dunque, al centro della nostra puntata all'Iraq, stato che si trova ora a gestire un futuro senza una presenza militare straniera diretta. E vedremo se questo è un guadagno per la sua prosperità, sovranità e stabilità. Un paese da circa 48 milioni di abitanti, grande oltre 10 volte la Svizzera, e con una posizione centrale in una regione dai difficili equilibri. Basti pensare a vicini come Iran, Turchia, Siria e Arabia Saudita. Per parlarne sono con noi due ospiti. Buongiorno Lorenzo Trombetta.
6: Buongiorno a voi.
5: Lorenzo Trombetta, giornalista e saggista che alla RSI sentiamo da anni come esperto sul vicino e Medio Oriente. E saluto anche Emanuele Valenti. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Emanuele Valenti, giornalista che collabora con la RSI, è appena rientrato dall'Iraq e potremo vedere i suoi contributi sui nostri canali televisivi, nei TG e a Falò, qualcosa abbiamo già visto. Ecco, Emanuele Valenti, per anni in Iraq c'era il problema della sicurezza, ma oggi, al di là delle dichiarazioni ufficiali, cosa ti hanno detto gli iracheni nei mercati, per strada, nei caffè riguardo a questo ritiro americano? È più una liberazione, un abbandono, c'è indifferenza dopo tanti anni di guerra? Insomma, cosa hai visto, cosa hai sentito?
7: C'è un po' di tutto, il quadro è molto complesso e dipende con chi si parla e dove ci si trovi sostanzialmente. Se a Baghdad si parla con i giovani, ce ne sono tantissimi, alcune stime dicono che oltre il 60% della popolazione irachena sia sotto i 25 e i 30 anni, ecco, i giovani che guardano verso l'esterno, che vogliono un paese nuovo, che lottano contro la corruzione del proprio governo, ovviamente vorrebbero un paese diverso, quindi anche un paese senza la presenza degli Stati Uniti. Lo stesso alcune popolazioni sciite che vivono in quelle zone dove i siti, le caserme di alcune milizie sciite sono state colpite dagli Stati Uniti nei mesi scorsi durante la guerra con gli Stati Uniti. C'è invece chi teme appunto che il paese invece rimanga completamente in mano all'Iran, che rimanga scoperto e che quindi che possano tornare quei grossi problemi di sicurezza che abbiamo visto, che abbiamo anche sentito, no? Che citavi anche tu, Luca, in passato. Dobbiamo dire un'ultima cosa, che comunque ormai negli ultimi anni la presenza americana non era più la presenza americana, no, dei tempi della guerra civile. Gli ultimi militari degli Stati Uniti erano in una caserma nella zona di Erbil, Kurdistan iracheno, quindi diciamo che la loro presenza, no, non era evidente, no, nella vita quotidiana e nelle strade.
5: Ecco, hai Emanuele Valenti, hai accennato, hai usato la parola milizie che dovevano venire disarmate già il mese scorso, ma ora si parla di farlo solo il prossimo anno. Ecco, queste milizie sono una minaccia alla stabilità del paese o paradossalmente sono loro che garantiscono un certo equilibrio?
7: Ma questo lo capiremo solo in futuro. Si tratta comunque di una questione molto importante, strategica e di vitale importanza per il paese. Alcune di queste milizie furono create dall'Iran subito dopo l'invasione americana ai tempi della guerra civile 2003-2004, altre create oppure quelle di prima vennero rinforzate con l'arrivo dell'ISIS, no, che abbiamo già citato nel 2014, proprio per combattere lo Stato Islamico, però oggi sostanzialmente sono la lunga manus di iraniana, rappresentano la presenza iraniana all'interno del paese. C'era stato un primo termine, una prima deadline fissata al 30 di settembre, che è saltata il 30 di settembre. Appunto, questa settimana c'è stato il ritiro definitivo degli Stati Uniti. Le milizie sono milizie armate, ma sono anche altro, hanno anche grossi interessi economici. Alcune, come le forze di mobilitazione popolare, sono state cooptate, diciamo integrate nell'esercito, fanno formalmente parte delle forze armate, altre invece no, c'è anche un quadro molto complesso e molto variegato. Alcune poi sono legate a determinati territori, a determinate aree, a determinate zone del paese, quindi non si tratta semplicemente di gruppi armati, ma di qualcosa di molto di più. Per quello che ho potuto vedere, sentire, anche parlando con alcuni rappresentanti, no, di questi gruppi armati, al momento è molto difficile immaginare che possano lasciare le armi. Ok, non è stato il 30 settembre, ma io faccio molta fatica anche a immaginarmelo l'anno prossimo, 2027.
5: Ecco, Lorenzo Trombetta, su questo, nella regione sentiamo parlare di quanto può essere delicato stabilizzare un paese in presenza di varie milizie, penso al Libano, penso alla Siria. Ecco, la popolazione in Iraq è divisa fra circa 2/3 di sciiti, 1/3 di sunniti. Come valuti la situazione in Iraq in relazione alla presenza di milizie sciite o sunnite che siano? Il paese può essere più stabile di vari suoi vicini?
0: Ma la cronologia che abbiamo raccontato e che avete snocciolato racconta un Iraq più avanti in questo processo rispetto al Libano, rispetto anche alla Palestina, dove le situazioni sono diverse, ma di fondo un problema principale è quello della debolezza dello Stato o dell'assenza del tutto dello Stato. Lo Stato inteso in senso molto ampio, però come anche lo intendiamo noi, non soltanto un attore che impone una sovranità della violenza, cosiddetto monopolio della violenza, quindi che è l'unico attore armato legittimo sul territorio nazionale, ma anche uno Stato che considera tutti gli abitanti del territorio, tutti i cittadini di quel territorio pari, e sulla base di questo principio di parità e di inclusione distribuisce servizi essenziali e non essenziali a tutti i cittadini. Questo non ha a che fare con le armi, ma ha a che fare poi con l'eventuale disarmo. Perché, come ricordava il collega che è appena stato in Iraq, la questione delle milizie sciite non riguarda soltanto l'avere o no il fucile o la base militare, riguarda la sostenibilità economica, finanziaria, e non soltanto le élite di queste milizie, i capi che si sono magari arricchiti e che hanno bisogno di mantenere un potere finanziario e politico rilevante anche dopo l'eventuale disarmo, ma parliamo di tutti i salariati, circa forse più di un terzo della società generale del Medio Oriente, araba del Medio Oriente, ma non soltanto araba, anche curda, più di un terzo, dicono le statistiche, vive della militarizzazione. Parliamo di società completamente in qualche modo dominate dalla necessità di mantenere le milizie e tramite le milizie anche di mantenere numerose centinaia di migliaia, se non milioni di famiglie in tutto il territorio che va dal nostro Mediterraneo fino alla Mesopotamia. Quindi la smilitarizzazione deve offrire in Iraq, ma non soltanto in Iraq, delle garanzie, dei percorsi di reintegro civile a partire da stipendi, scuola per tutti, ospedali, luce, elettricità, acqua potabile, educazione, diritto al lavoro, diritto alla casa. Ecco che fino a quando in qualche modo i salariati, i miliziani, i quadri medio-bassi di queste milizie, che non sono soltanto filo-iraniane e basta, sono parte del tessuto sociale iracheno in questo caso, sarà difficile convincere questi esseri umani, cittadini, per lo più maschi, giovani, 35, 40 anni, 25 anni, a mollare quello che attualmente è la loro condizione di vita. Questo è il tema. Lo Stato, non soltanto come Stato che disarma, ma anche come Stato che include i cittadini e li raccoglie dentro a un principio di cittadinanza veramente inclusiva, che si realizza tutti i giorni, da quando mi alzo e vado al lavoro a quando torno e accompagno i figli a scuola e quando ho un'emergenza ospedaliera e sanitaria. Tutto questo non accade, o accade in maniera molto frammentata e sparsa. Mi ripeto, non è soltanto una questione irachena, ma l'Iraq rappresenta su questo uno dei paesi chiave, dove forse il test del disarmo è più avanti in termini cronologici, con tutti i se e i ma che dicevate voi, ma che a mio avviso non affronta il nodo principale, ovvero lo Stato come elemento di inclusione e di superamento anche dei conflitti interni.
5: Ecco, Emanuele Valenti, questa questione è uno Stato debole o un governo, forse una politica che pensa più a trovare delle posizioni per i capi delle milizie che per i miliziani? Ricordiamo che Ali al-Zaidi è in carica ad aprile, ma non è ancora riuscito a nominare tutti i suoi ministri. Ecco, allora questa situazione politica, questa difficoltà di governare il paese, come si vede, Emanuele Valenti?
7: Sì, condivido assolutamente quello che diceva Lorenzo Trombetta. Questa questione dello Stato, del governo molto debole o che assolutamente non c'è, è centrale. Allora, in alcune zone, diciamo, per così dire, un po' più periferiche, mi vengono in mente alcune chiacchierate che ho fatto. Una zona sciita nel nord, anche se la maggior parte della popolazione sciita irachena vive a sud, che era stata attaccata dallo Stato Islamico quando c'era appunto l'ISIS in Iraq. Diverse persone in questo posto mi hanno raccontato, Amerli, tra Baghdad e Kirkuk, mi hanno raccontato: beh, allora noi siamo dovuti difendere da soli, poi per fortuna sono arrivati gli iraniani che ci hanno supportato e aiutato, i gruppi supportati dall'Iran. Allora, ma dice, ma ancora adesso, allora lo Stato non ha intervenuto in nostro supporto, ma non lo sta facendo nemmeno adesso, non lo sta facendo nemmeno in questo momento. A Baghdad invece, quindi, come dire, un tessuto sociale diverso, una grande città con tutti i suoi problemi ovviamente, anche di grande povertà, nonostante gli introiti del petrolio, in un paese così complesso, la critica maggiore non è l'assenza dello Stato o del governo, ma come questo Stato o questo governo opera, no? E qui mi è stata citata, per esempio, più volte la questione della corruzione. Allora, a Baghdad, come in tutto l'Iraq, ogni mezz'ora salta la corrente elettrica. E mi ricordo che le prime volte io chiedevo agli iracheni, dico, beh sì, qua in effetti anche in questo quadro complesso, geopolitico così complesso, la difficoltà adesso voi ad esportare il petrolio, dicevo, no, ma guarda che la questione principale, Emanuele, in realtà è un'altra, qui è la corruzione della nostra classe dirigente, del nostro governo, quindi qua a prescindere di quanto questo sia vero o non vero, ma in realtà c'è la totale sfiducia, no, da parte della popolazione irachena nei confronti della classe politica. E questo della corruzione, oltretutto, è una questione centrale anche vista dall'alto. Sappiamo che tra i primi provvedimenti presi dal nuovo governo, appunto, è stata messa in campo una grossa campagna anticorruzione. Quindi la difficoltà ovviamente va ben oltre, no, le divisioni etnico-religiose, ma va anche appunto su uno Stato che fa fatica ad essere presente da tutti i punti di vista, e non solamente, diciamo così, nelle periferie dove ci sono più violenze, dove c'è più presenza dei gruppi armati, ma anche nel cuore del paese, appunto nello stesso centro di Baghdad.
5: Lorenzo Trombetta, uno Stato che c'è e non c'è. A inizio anni 2000 negli Stati Uniti, e non solo, si parlava di portare la democrazia in Iraq. Oltre 20 anni dopo, che democrazia c'è, o quanta democrazia c'è nel paese?
0: Ma innanzitutto ricordiamoci che da una prospettiva discorsiva statunitense, l'invasione del 2003 e poi quello che ne è succeduto è sempre stato dominato da un obiettivo che è cambiato nel corso del tempo. Addirittura si partì dalla presunta, poi smentita, esistenza di armi di distruzione di massa nell'arsenale di Saddam. Poi a un certo punto si parlò della necessità di liberare gli iracheni dall'oppressione del regime di Saddam Hussein e quindi di stabilire una democrazia rispetto ai diritti umani. Pochi anni dopo, poco dopo comunque, lo scandalo delle torture e quindi delle violazioni umanitarie da parte degli Stati Uniti nella prigione di Abu Ghraib e di altri centri di detenzione in Iraq da parte di militari americani, e nel corso del tempo poi le cose si sono sempre più avvitate. A livello narrativo gli Stati Uniti hanno dovuto sempre un po' aggiustare, e questo ci ricorda qualcosa con la crisi di oggi, aggiustare il tiro su qual è l'obiettivo di quella guerra, o di quell'invasione, di quell'occupazione militare. Questo lo direi, diciamo, in qualche modo a cappello. In realtà il tema della democrazia è quasi in qualche modo è successivo alla preparazione del terreno del rispetto del principio di uguaglianza di tutti i cittadini. Uno dei temi di cui si parla tanto a proposito di Iraq, ma in generale di tutto il Medio Oriente, è continuare a insistere, noi giornalisti in qualche modo contribuiamo a questo discorso, insistere nel vedere i cittadini come appartenenti a varie comunità, si considerare le società separate verticalmente, ed è lì uno dei vulnus, uno dei problemi dell'indebolimento forte dell'eventuale raggiungimento della democrazia, perché un cittadino iracheno prima di tutto viene identificato come sciita, come sunnita, come arabo, come curdo, no? C'è questa da parte nostra, ma anche ovviamente è un discorso all'interno, perché è stato in qualche modo seminato nel corso degli ultimi 100 anni, quindi il peso della storia nel modo in cui si vengono rappresentate le cose all'esterno e comunque vengono rappresentate le cose anche dall'interno sembra talmente immanente che quasi è granitico. In realtà, se noi continuiamo, noi all'interno si continua a pensare in termini di lottizzazione su base comunitaria, confessionale o etnica, c'è un problema di democrazia. La società sarà continuamente divisa e il centro del potere, Baghdad o Teheran o Washington, quale che sia il centro del potere reale, continuerà a gestire bilateralmente, non dando diritti, non assicurando diritti, ma concedendo privilegi alle varie aree più o meno periferiche, più o meno vulnerabili, cercando di bilanciare un equilibrio, mantenendo però un conflitto latente o evidente. Tutto questo è il contrario della democrazia e sta succedendo in queste ore, in questi giorni, e probabilmente continuerà a succedere anche a partire da come noi stessi raccontiamo e descriviamo gli esseri umani che vivono in Iraq in questo caso.
5: Ecco, Emanuele Valenti, queste influenze settarie non dovrebbero essere sopravvalutate, però tu accennavi prima a proposito delle milizie, una delle influenze è quella che arriva dall'Iran. Con la partenza degli Stati Uniti, dei militari statunitensi, si crea un vuoto in cui entrerà l'Iran, o anche questa è una narrazione troppo facile?
7: È possibile, allora, come dicevo prima, da un punto di vista di controllo del territorio, gli Stati Uniti non erano più presenti, no? Mentre la presenza è molto capillare, molto anche evidente, quella delle milizie sciite filo iraniane, quindi ovviamente c'è la possibilità che, diciamo, che non comunque vada, non andranno ad occupare uno spazio controllato dagli Stati Uniti, ma dire, la presenza iraniana militare o politica potrebbe essere ancora maggiore. Questo ovviamente è un rischio che c'è. Volevo aggiungere una cosa, a sottolineare quello che diceva prima Lorenzo Trombetta a proposito delle divisioni etnico-religiose, forse dando anche, come dire, no, una nota, cercando di dare una nota positiva, visto che stiamo parlando comprensibilmente di cose che non vanno, che non funzionano, che una parte, almeno una parte delle nuove generazioni in alcune città, soprattutto le nuove generazioni istruite, quindi giovani che hanno studiato, ecco, io ho percepito proprio questo, che per alcuni di loro questa divisione, soprattutto tra sunniti, no, che era in linea di massima, diciamo, quella parte della società che appoggiava il regime di Saddam Hussein fino al 2003, gli sciiti, ecco, per molti giovani questa è una divisione che non è sempre così centrale, non è sempre così centrale, anche perché, appunto, non sempre, ma in alcuni luoghi, in alcune situazioni, in alcuni contesti, sta perdendo peso la religione, e c'è anche molta sfiducia, come dicevo prima, nei confronti della politica. Ecco, questo potrebbe essere una nota positiva, no? Quindi col passare del tempo, col passare delle generazioni, ovviamente ci vorrà del tempo, diciamo, se le cose andranno per il meglio, le divisioni etnico-religiose, anche viste dall'interno, potrebbero essere meno presenti. Di sicuro, io credo che anche per com'è il quadro geopolitico, no? Adesso magari andremo a vedere, Lorenzo è un grande esperto di questo, la presenza iraniana non diminuirà, cioè con le difficoltà che abbiamo visto, l'Iran ha perso la propria presenza in diversi paesi, si è indebolito, no? In tutta la sua rete di alleanze, pensiamo al regime di Bashar al-Assad in Siria che non c'è più, gli Hezbollah in Libano che ci sono, ma sono sicuramente indeboliti rispetto ad alcuni anni fa, ecco, l'Iraq per l'Iran, che è anche il paese vicino, rimane fondamentale. E oltretutto in Iran, una nota di colore, ma che non è di colore, si possono vedere ovunque, neanche fossimo in Iran stesso, dopo la vittoria di un campionato di calcio, un po' per semplificare, ci sono poster, manifesti, statue, monumenti che ricordano i leader iraniani di ieri e di oggi, ovunque, non solamente a Baghdad. Questo è una delle cose che mi sono portato a casa. Si vede Iran dappertutto.
5: Lorenzo Trombetta, sei stato chiamato in causa. Questo ritiro statunitense porta automaticamente a un aumento dell'influenza iraniana?
0: Credo nel breve termine sì, perché c'è un fattore di inerzia, ovvero dal 2003 in poi l'Iran è riuscito, con tutto l'apparato locale iracheno che abbiamo ben descritto, a occupare dei vuoti, a riempire dei vuoti che erano stati lasciati sia dal regime iracheno di Saddam Hussein, sia poi gradualmente agli stessi Stati Uniti. Quindi credo che questa dinamica di sostituzione, quasi come a compensazione di vasi, che uno si svuota e l'altro si occupa, credo che l'inerzia possa andare in questo senso. La domanda che ci poniamo, a cui non ho risposta, è come nel nuovo assetto

0: anzi è ancora più presente o abbia svelato la sua capacità di essere presente fuori anche dai suoi confini. In queste ore, insomma, ci sono dei nuovi scontri o comunque fatti militari che avvengono dall'altra parte della regione, nello stretto di Bab el-Mandab, con gli Houthi, che non sono necessariamente filo iraniani, non sono dei burattini dell'Iran, ma comunque stanno dentro alla nebulosa filo iraniana. Quindi starei cauto nell'immaginare un Iran che adesso lascia quasi improvvisamente l'Iraq muoversi con le proprie gambe perché se ne sono andati gli americani. Questo no. Sostengo, e giustamente Emanuele Valenti ricordava, il movimento, la nuova generazione di iracheni, che ricordiamo nel 2018, nel 2019, nel 2020 sono scesi in massa nelle strade, sembra tanti anni fa, in realtà l'altro ieri, e la repressione del movimento di protesta, che era trasversale, non ci interessava se erano sciiti i manifestanti, ma erano comunque giovani iracheni che si affacciavano sul mondo del lavoro senza trovare grandi prospettive. Ecco, quel movimento è stato represso fisicamente anche dalle milizie filo-iraniane, col beneplacito di Teheran, ma col silenzio degli Stati Uniti e di tutti i paesi, diciamo, compresi l'Unione Europea, che invece difendono, almeno nei loro territori, i principi di democrazia e di rispetto della libertà di parola e di manifestazione. In qualche modo anche su quello, in realtà, né l'Iran né gli Stati Uniti hanno aiutato una transizione dall'interno spontanea, anche ben organizzata, a venire fuori. Si è preferito sostenere le élite corrotte e divisive di un paese che oggi in qualche modo si trova a un altro incrocio della sua storia.
1: Emanuele Valenti, mesi fa ci hai raccontato la difficile situazione della Siria. Viene da dire, vabbè, l'Iraq dovrebbe passarsela meglio perché ha il petrolio, ha i soldi del petrolio. Questo si vede quando parlavi con i giovani, ci hai detto prima, ecco, questi giovani ci credono, vogliono restare in Iraq.
2: Alcuni giovani ci credono e alcuni giovani, abbiamo citato, no, la mobilitazione importante 2019 e 2020, e la memoria di molti va proprio a quel periodo. Anzi, io ho incontrato parecchi giovani che sono appunto proprio tra i 23, 24, 25, 26 anni e che quindi, come dire, la loro prima partecipazione alla vita pubblica del paese fu proprio con quelle manifestazioni. È una minoranza, mi sembra, una minoranza soprattutto di giovani iracheni istruiti, però c'è. Proprio su questo sto preparando con Claudio Maggiolini un lungo reportage per Falò che citavi prima Luca, no? Ecco, ci credono veramente, e una cosa che mi hanno raccontato, un'altra cosa che mi sono portato a casa a proposito, no, di giovani, meno giovani, di nuove, vecchie generazioni, per esempio un ragazzo che in realtà si occupa di marketing, ma nella vita, quando ha finito di lavorare, lavora con un'organizzazione che si occupa dei diritti umani, no? E quindi va a raccogliere testimonianze di violenze da parte delle forze di sicurezza, 26 anni. E ho detto: ma a casa ne parli? Immagino che ne parli anche con i tuoi genitori, con i tuoi parenti, di questa tua attività che fai. E fa sì, dicono che il mio sia tutto tempo perso, che non otterremo mai nulla. Io però continuo a crederci perché non abbiamo alternative. Ecco, questo è una delle cose che mi sono portato a casa, e quindi sì, loro, alcuni ci credono veramente, ci credono volendo rimanere all'interno dell'Iraq, poi ovviamente, no, in maniera molto realistica, ammettono e riconoscono le enormi difficoltà che da questo punto di vista sappiamo tutto. Adesso non possiamo entrare nella questione dell'esportazione della democrazia, però una cosa che ho notato non solo con i giovani iracheni, e comunque la democrazia rimane un orizzonte, almeno anche nella narrazione, un po' di tutti, cioè la parola viene comunque citata. Questo in realtà mi era capitato anche in Siria.
1: Ecco, siamo a 2 minuti dalla fine, il tempo, stessa domanda a entrambi, 1 minuto a testa. Se doveste scegliere il fattore decisivo che determinerà il futuro dell'Iraq, quale sarebbe il petrolio, la democrazia, l'Iran, gli Stati Uniti? Voi cosa scegliereste come fattore decisivo, Emanuele Valenti?
2: Beh, diciamo la capacità e l'intenzione, la reale intenzione, questo vale un po' ovunque, no? Della classe politica, di fare i veri interessi della propria popolazione, resistendo o cercando di equilibrare le influenze esterne, non mi verrebbe da dire.

0: Lorenzo Trombetta, quale secondo te il fattore decisivo, quello da tenere d'occhio nei prossimi anni per capire da che parte andrà l'Iraq?
1: Ma duplice, da una parte la situazione regionale, fino a che l'Iraq sarà al centro, come gli altri paesi, di una tempesta di guerra, la polarizzazione identitaria, quindi il ricorso alla violenza, anche semplicemente retorica, non aiuta tutto questo. Quindi da una parte l'allentamento dell'escalation militare che caratterizza tutta la regione, dall'altro la capacità degli attori esterni di sostenere processi di democratizzazione dal basso, inclusivi, come dicevo prima, sostenendo le nuove generazioni che hanno questo spirito effettivamente nuovo e trasversale, allo stesso tempo la classe politica, magari quella mediana, non quella che oggi è al potere, ma quella mediana, di capire che in questa situazione in realtà non c'è futuro per un Iraq pacificato e possiamo dire anche democratico.
0: Ecco, siamo in chiusura di questa puntata dedicata ad un Iraq senza truppe straniere, dopo oltre 20 anni e innumerevoli conflitti, un paese ricco di petrolio che recupera sovranità alla ricerca di un equilibrio in un momento delicato per tutta la regione. Per noi è il momento di ringraziare i nostri ospiti e ringraziare anche il pubblico all'ascolto. Modem torna lunedì.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Cinque vicende di divismo del Novecento, tra talento, eccesso e destino. Cinque geni dello spettacolo e personalità divinizzate dal pubblico, tra vite bruciate, vite interrotte e vite ancora in corso. Cinque storie di genio e sregolatezza, o genio e basta, per interrogarsi su ciò che accade quando il talento diventa destino e il destino diventa mito. Cinque personaggi in cerca di genio, a cura di Margherita Coldesina. Da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: Guy Parmelin dà le dimissioni e lascerà il Consiglio federale a fine anno. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti, il responsabile del Dipartimento dell'Economia e attuale presidente di turno della Confederazione, ha dunque annunciato oggi di voler lasciare dopo 11 anni.
4: Je dois vous dire que 11 ans, je ressens quand même une certaine lassitude. Le feu sacré n'est plus aussi sacré qu'il l'était.
3: Prova una certa stanchezza, il fuoco sacro non è più così sacro come all'inizio, ha detto il consigliere federale Vodese rispondendo alle domande dei giornalisti. Noi lo abbiamo incontrato, l'abbiamo intervistato, è il momento evidentemente dei bilanci, ma guarderemo anche ai potenziali successori, oltre che a sentire le aspettative delle parti sociali verso il nuovo ministro dell'economia. E poi per la pagina estera affronteremo lo stupro di gruppo avvenuto 2 anni fa e denunciato da una ormai ex studentessa della Cornell University, che è uno degli istituti più prestigiosi degli Stati Uniti. I fatti sono avvenuti all'interno di una confraternita, una prima denuncia non aveva portato a nessuna inchiesta. Come mai? Cosa è cambiato adesso? Queste alcune delle domande che affronteremo. E poi le elezioni in Brasile. Domenica si prevede un testa a testa tra l'attuale presidente Lula da Silva e il figlio dell'ex presidente, ovvero Flavio Bolsonaro. In Ticino invece chiudono altri due luoghi dedicati alla cultura indipendente, Casa Azul e Spazio Love. Il cantone si era attivato a favore di questo tipo di offerta. Cosa non sta funzionando? Lo chiederemo alla consigliera di Stato responsabile della cultura. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. Servono forze fresche. Dopo 11 anni in Consiglio federale, Guy Parmelin ha annunciato oggi le sue dimissioni da consigliere federale. Il presidente della Confederazione e responsabile del Dipartimento Economia, Formazione e Ricerca lascerà a fine anno, dunque al termine della sua presidenza, ma 9 mesi prima della fine della legislatura e soprattutto con una serie di importanti dossier, accordo con gli Stati Uniti in primis, ancora aperti. Dai motivi di questa scelta, questioni anche più personali, sentiamo le considerazioni di Guy Parmelin, intervistato da Anna Valenti.
5: Presidente della Confederazione Guy Parmelin, lei ha deciso di dimettersi mentre è in corso un periodo turbolento, come lei stesso ha ammesso, mentre restano aperti dossier cruciali come i dazi con gli Stati Uniti o i rapporti con l'Unione Europea. In un momento simile, più che forze fresche, non serve forse un capitano con esperienza che sappia navigare nelle acque difficili?
6: No, écoutez, premièrement, tout le monde se remplace.
7: Allora, ascolti, innanzitutto tutti sono sostituibili. I cimiteri sono pieni di persone che si credevano indispensabili. Ma più prosaicamente, non si finisce mai davvero. In fondo, non è mai il momento giusto, perché i dossier aperti non finiscono mai. Ma ho capito che il fuoco sacro non era più lo stesso, c'era una certa stanchezza e che era arrivato il momento di fare un passo indietro, lasciando spazio a forze più giovani.
6: De laisser la place à des forces plus jeunes.
5: Sulla questione dazi però lei con la sua squadra è riuscito a trovare la chiave di volta. Partirà anche la segretaria di Stato Budliger Artieda, non è azzardato?
6: No, ma c'è des affaires.
7: Non sono preoccupato per la continuità, i dossier non dipendono da una sola persona. Dietro c'è una squadra, ci sono funzionari e negoziatori che seguono i dossier da anni. Il mio successore sarà eletto in dicembre e entrerà in funzione il 1 gennaio, quindi non ci sarà alcun vuoto. Le istituzioni sono organizzate proprio per garantire che il lavoro prosegua anche quando una persona lascia il proprio incarico.
6: Quelqu'un reprende i dossier, nous avons tous des suppléants.
5: Quali sono i cambiamenti che deve imprimere la Svizzera per evitare quello che lei ha definito un brusco risveglio? A chi ha rivolto il messaggio esattamente? Alla lentezza della politica svizzera?
6: Le messaggio il è adressato a tutto il mondo.
7: Il mio messaggio è rivolto alla politica e alla popolazione. Il mondo cambia rapidamente. Il ritorno del protezionismo e dei blocchi di potere impone alla Svizzera, piccola economia esportatrice, di essere più agile e reattiva. Mentre l'Unione Europea rafforza la competitività delle sue imprese, noi rischiamo di restare indietro. Se non sapremo prendere decisioni in tempi utili, potremmo perdere competitività, posti di lavoro e prosperità. Credo nel federalismo e nei diritti popolari, ma non possiamo dare per scontato il nostro benessere. Le regole del gioco stanno cambiando e ignorarlo sarebbe un errore.
6: La maniera di giocare le carte ha totalmente cambiato.
5: Guy Parmelin, il bilancio personale dei suoi 11 anni al governo. Successi, insuccessi, cose che non ripeterebbe più?
6: La periodo di Covid pur...
7: Il momento più difficile è stato il Covid. Ho visto imprenditori temere per la sopravvivenza delle loro aziende e abbiamo dovuto intervenire rapidamente con misure di sostegno. Tra i risultati di cui sono più orgoglioso ci sono la solidità delle finanze pubbliche e un sistema svizzero di formazione e innovazione che resta ai vertici mondiali. Fra le delusioni, invece, cito le tensioni commerciali e i dazi che hanno penalizzato la Svizzera.
5: Presidente, lei è stato il consigliere federale dell'empatia. Le cose che l'hanno più marcata in questi 11 anni?
7: Sono rimasto profondamente colpito dalle tragedie di Crans-Montana e Kerzers. Ho incontrato diverse famiglie e ho mantenuto alcuni contatti con loro. Il mio timore è che con il passare del tempo le vittime e i loro familiari vengano dimenticati. Non bisogna pensare solo a chi è sopravvissuto con conseguenze fisiche e psicologiche, ma anche a chi ha perso un figlio o una figlia e continua a portare quel dolore nel silenzio. E proprio per questo non bisogna dimenticare né trascurare queste famiglie.
5: Qual è lo slogan che vorrebbe scrivere sul suo prossimo cappellino? Ha imparato l'inglese, anche l'italiano? Come saluterebbe il popolo ticinese oggi?
7: Allora, non ho ancora deciso quale sarà il mio prossimo slogan, ma ai ticinesi posso dire che...
6: Ciao amici ticinesi, j'espère que j'ai bien parlé.
3: Queste dunque le parole di commiato di Parmelin. In studio nel frattempo mi ha raggiunto Anna Riva. Anna, che consigliere di Stato è stato Parmelin? Consigliere federale, evidentemente.
2: Inizierei, se posso, con un accorato elogio al sistema di milizia che contraddistingue la politica svizzera, quel principio cioè per il quale chi fa politica non fa solo politica, ma svolge anche, nella maggior parte dei casi, un'attività professionale. Ebbene, questo principio fa sì che anche chi è più o meno lontano dall'attività politica o da un certo livello di attività politica possa avvicinarvisi per gradi. Ed è quello che è successo al viticoltore Guy Parmelin.
3: Ricordo, Anna, che nel 2015, prima della sua elezione, si parlava di lui come un candidato alibi a fianco dei più profilati e meno accomodanti Thomas Esci e Norman Gobbi.
2: Esatto, schivo, eccezionalmente moderato per un UDC, non brillante da un punto di vista dell'arte oratoria, non a suo agio nelle lingue straniere, erano questi motivi sufficienti per buona parte dell'opinione pubblica per guardarlo con una certa derisoria sufficienza. Ebbene, e qui a parere mio sta il valore della politica di milizia, negli anni il Vodese ha dimostrato di saper crescere nel suo ruolo di consigliere federale, così come in quello di presidente della Confederazione, imparando a fare quello che è diventato il suo mestiere e assumendo tratti e spessore da uomo di Stato. Credo peraltro che questa distinzione vada fatta, scindere il suo ruolo e i suoi interventi a livello di politica interna da quelli da presidente, gioco forza anche attivo, sulla scena internazionale.
3: Ecco, partiamo allora dalla seconda funzione, quella di presidente, carica che Parmelin ha assunto nel 2021 e quest'anno nel 2026.
2: Due anni impegnativi sotto molto punti di vista, con un denominatore comune, i drammi che si sono consumati e l'elemento umano che andava quindi da parte di Parmelin messo in primo piano, cosa che il 66enne ha saputo fare con sapienza. Nel 2021 eravamo nel pieno del coronavirus, serviva qualcuno che non solo gestisse l'emergenza dal punto di vista economico, ma che fosse anche anche e soprattutto una figura rassicurante che, se anche non era in grado di dare risposte, perlomeno trasmetteva quel calore necessario a tenere coeso un paese fortemente disorientato. E poi invece quest'anno, 2026, funestato dal rogo di Crans-Montana, Parmelin ha subito mostrato una grande sensibilità e trovato il giusto linguaggio per accompagnare un evento tanto tragico. Non a caso la NZZ lo definisce il migliore ministro delle crisi della Svizzera.
3: È sempre da presidente, ma non solo, forse va ricordato anche il suo ruolo nella tesissima questione dei dazi imposti da Donald Trump.
2: Anche in questo caso il suo intervento si è mostrato determinante, viste anche le difficoltà riscontrate dalla collega Karin Keller-Sutter. Sul piano interno si potrebbe poi anche dire molto di quanto ha fatto nei primi 3 anni, più malvolentieri da responsabile della difesa e poi a capo dell'economia. Mi limito però a dire che ha agito come ci si sarebbe aspettato da un democentrista di chiara impostazione liberale come lui, agevolando il maggior numero possibile di accordi di libero scambio e fissando meno vincoli possibile all'economia. Tra i rimproveri che gli si possono certamente muovere, un certo marciar sul posto invece nel contrastare la carenza di alloggi, problema annoso in cerca di risposte. Tutto sommato però parlerei di un consigliere federale pragmatico, concentrato sui temi, che oggi se ne va furbescamente in un momento politico a lui estremamente favorevole, se ne va dicendo nessuno è insostituibile. È sicuramente vero, così come è vero però che un profilo come il suo non sarà poi neanche tanto facile da rimpiazzare.
3: Anna arriva in diretta e con le dimissioni di Parmelin è chiaro anche che dal 1 gennaio 2027 il Dipartimento Federale dell'Economia avrà un nuovo responsabile, un dipartimento a lungo reputato di serie B tra i 7 del Consiglio Federale, ma che in un'epoca di tensioni commerciali internazionali e mercato dell'alloggio surriscaldato diventa cruciale. E così c'è chi spera in un cambio di rotta politica, soprattutto a sinistra, mentre per i borghesi una guida socialista sarebbe un problema. Sentiamo Alan Krameri.
8: Ma quanto conta il cosiddetto ministro dell'economia in Svizzera?
9: Beh, certo, ha un'influenza grandissima.
10: È sicuramente determinante.
8: Greta Ghisin e Fabio Regazzi, rispettivamente consigliera nazionale e capogruppo dei Verdi e consigliere agli stati ticinese del centro. Regazzi parla anche in quanto presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri.
10: Con Parmelin abbiamo trovato una figura e un interlocutore attento e sensibile alle esigenze dell'economia, anche quelle delle piccole e medie imprese in particolare.
8: Ghisin invece, da presidente di Transfer, ha avuto a che fare con Parmelin da sindacalista e descrive una caratteristica indispensabile, secondo lei, per il futuro responsabile del dipartimento.
9: Soprattutto avere una persona che sappia riconoscere l'importanza del partenariato sociale è una delle cose che a Parmelin non si può rimproverare, perché soprattutto nell'ambito dei bilaterali 3, lui si è adoperato per costruire il dialogo fra sindacati e datori di lavoro.
8: Lei auspicherebbe un cambio politico. C'è infatti chi ipotizza un possibile passaggio del socialista Beat Jans dal difficile Dipartimento Giustizia e Polizia che si occupa di immigrazione a appunto quello dell'economia.
9: Credo che cambierebbe molto, penso in particolare alla politica dell'alloggio che con Parmelin non ha fatto passi avanti, penso anche al mondo agricolo che dovrebbe urgentemente adattarsi ai cambiamenti climatici e con Parmelin si sono fatti troppo pochi passi avanti in questa direzione.
8: Per Fabio Regazzi invece quello che sarebbe il primo ministro dell'economia socialista della storia svizzera è uno scenario da evitare.
10: Per quel che riguarda il ruolo dello Stato nell'economia, sul tema della regolamentazione, della fiscalità, la nostra preoccupazione è che l'ideologia possa prevalere rispetto invece a quelle che sono altre esigenze che per noi invece sono fondamentali.
8: Se Jans vorrà davvero chiedere un passaggio all'economia, lo sapremo solo verso la metà di dicembre, quando il Consiglio federale, dopo l'elezione del nuovo membro, deciderà sull'attribuzione dei dipartimenti. Di certo c'è che il nuovo sarà coinvolto nella nomina di chi guiderà la Segreteria di Stato dell'Economia, la SECO, visto che il posto è vacante dopo la partenza di Helen Budliger Artieda.
9: È una delle segreterie di Stato più importanti, quindi spero che si sappia trovare una persona all'altezza di questo compito, soprattutto in questo momento di grande incertezza.
10: È almeno altrettanto importante il nostro auspicio che arrivi qualcuno che abbia un profilo ben definito e ben chiaro.
8: Le aspettative di Regazzi e Ghisin divergono molto anche sulle esigenze di questo profilo ai vertici della SECO, che sarà una delle prime significative decisioni del nuovo capo del Dipartimento dell'Economia.
3: E se poi fosse una donna a succedere a Guy Parmelin, la prima donna UDC in Consiglio federale? Sì, perché questo è uno scenario tutt'altro che improbabile, ma c'è però anche la questione geografica, perché Parmelin è romando e di romandi in governo, contando anche lui, ce ne sono attualmente solo due. Un bel rompicapo, insomma, per l'UDC, che dovrà risolverlo internamente per presentare poi i candidati all'elezione del 9 dicembre. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
11: Fra le tante incognite, la certezza che la Romandia non si lascerà facilmente togliere uno dei due consiglieri federali, l'altra è Elisabetta Baumschneider, per lasciarne cinque alla Svizzera tedesca più Ignazio Cassis. Una sproporzione che potrebbe però durare relativamente poco, con proprio Cassis ad essere potenzialmente il prossimo a lasciare il governo e ad essere poi sostituito da un romando. Se per elezioni come questa la solidarietà regionale è spesso più forte delle divergenze politiche, spetta allora all'UDC proporre una scelta il più ampia possibile, inserendo anche l'alternativa femminile per un partito che consigliere federali non ne ha mai avute. Roberta Soldati, consigliera nazionale UDC.
12: Potrebbe essere sicuramente. All'interno del gruppo UDC ci sono delle donne molto in gamba ed estremamente preparate, con una grande militanza anche a livello federale.
11: Donna e romanda, l'abbinamento perfetto che, andando a guardare fra le esponenti di spicco negli esecutivi cantonali o in Parlamento, si traduce in Céline Amodru, consigliera nazionale ginevrina, a volte in rotta con il partito, ad esempio su questioni come violenza e parità di genere, oltre che poco rappresentativa dell'ala contadina, che avrebbe però, si pensa, il sostegno dei romandi non UDC. Dal resto della Romandia poi, pochi i nomi che emergono, forse il consigliere nazionale vodese Ivan Pahu o quello friburghese Nicola Colli. Sul famoso ticket, ovvero i nomi da eleggere, ci saranno però certamente degli svizzero-tedeschi, per un partito che in passato ha comunque avuto quasi sempre una coppia di consiglieri federali svizzero-tedeschi. Fra gli uomini, un paio di nomi, due consiglieri nazionali, lo zurighese Gregor Rutz, candidatura di spessore, e il turcoviese Pascal Schmidt, da poco a palazzo, ma specialista in asilo, tema a cui l'UDC tiene moltissimo. Di peso poi tre potenziali candidate donne. La consigliera agli stati sangallese Esther Friedli, sangallese però come Karin Keller-Sutter, e la consigliera nazionale grigionese Magdalena Martullo-Blocher, che dovrebbe però lasciare la direzione di EMS Chemie e non ha un gran sostegno al di fuori dell'UDC. Un nome su tutti è però quello dell'attuale consigliera di Stato zurichese ed ex consigliera nazionale Nathalie Rickli. Le sezioni cantonali sottoporranno ora le candidature alla presidenza del partito, che il 20 novembre annuncerà quali nomi verranno presentati all'Assemblea Generale per il voto che si terrà il 9 dicembre.
3: E chiudiamo qui la pagina dedicata alle dimissioni del consigliere federale Guy Parmelin. Siamo invece all'attualità estera, dove fa discutere a distanza di due anni lo stupro di gruppo denunciato da una ormai ex studentessa della Cornell University, istituto tra i più prestigiosi degli Stati Uniti. Al centro della bufera c'è la confraternita Chi Phi, sette ragazzi, e l'amministrazione dell'università, che all'epoca dei fatti non avrebbe fatto abbastanza. L'ex studentessa ha intentato una causa civile per cercare di ottenere giustizia. Allora, Giorgia Lorenzini in studio, cosa riporta l'accusa?
13: Ok, l'accusa è quella di violenza sessuale di gruppo, mentre la ragazza era incapacitata ad opporsi perché era stata costretta ad assumere alcol e droga. La violenza risale al 19 ottobre del 2024. Secondo il resoconto dell'allora studentessa ventenne, quella sera è arrivata alla casa della confraternita Chi Phi verso le 11 di sera. Era andata lì per incontrare un amico che poi l'avrebbe obbligata a bere superalcolici e sniffare chetamina, una sostanza psicoattiva che può indurre disorientamento, allucinazioni e perdita di controllo motorio. La ragazza è stata portata al piano di sopra in una stanza dove è iniziata la violenza da parte di diversi studenti della confraternita Chi Phi. Nell'accusa ne sono stati individuati sette. Lo stupro dura per ore e intorno all'una di notte sulla chat di gruppo della confraternita arriva un messaggio: sesso gratis al piano di sopra. In questa chat c'erano 57 persone, 7 gli autori della violenza e altri 50 ragazzi che, pur consapevoli di quello che stava succedendo, non sono intervenuti. Nel frattempo continuava il consumo di alcol e droga, anche da parte dei ragazzi che utilizzano il corpo nudo della studentessa per sniffare chetamina. Poi verso le 5:45 la ragazza perde conoscenza e si risveglia ore dopo, sempre in quella stanza, nella casa della confraternita Kifi.
3: Allora, confraternita Chi Fi, che è una delle tante nelle università statunitensi, forse ci siamo anche abituati a vederle o a sentirle citare nei film di Hollywood. E allora, prima di proseguire sul caso specifico, cerchiamo di capire di più su queste organizzazioni. Lo facciamo con il contributo di Sofia Stroppini.
14: You know, 1962 had to be the best year of my life. I was a member of Delta Tau Chi.
15: It's not gonna be an orgy. It's a toga party.
16: Far parte di una confraternita può significare molte cose: appartenenza, status. Le confraternite sono associazioni studentesche particolarmente diffuse negli Stati Uniti, ma non solo. Esistono da secoli e portano nomi greci come Alpha Sigma Delta o Phi Beta Kappa. Entrarci non è affatto scontato.
17: Do whatever it takes to get into this frat.
16: Prima si viene messa alla prova. I riti di iniziazione servono per far capire se il candidato è degno di entrare nel gruppo e dovrebbero contribuire a creare un senso di appartenenza all'interno di quel gruppo. Questo sulla carta. Nella pratica molto spesso i riti si traducono in forme di sopraffazione di vario tipo, a volte portano persino alla morte.
18: Missouri freshman Danny Santulli was just 18 years old when he nearly died from alcohol poisoning.
16: Prendiamo il caso di Danny Santulli, un ragazzo che nel 2021 è uno studente all'Università del Missouri, negli Stati Uniti. Durante un rito di iniziazione viene costretto a bere quantità esagerate di alcol.
19: Fraternity pledge party.
20: And then they drank from it and they took him upstairs and for the next two hours they drank and drank and drank.
16: Viene trasportato in ospedale quando ormai è incosciente, sopravvive per miracolo.
21: He's still not talking or walking. He's in a wheelchair.
16: Tuttavia rimane paralizzato con danni cerebrali permanenti che gli impediscono di vedere, parlare e muoversi.
21: But he hears us and he knows we're there and we're not going to give up hope.
3: Questa dunque è una parte della realtà delle confraternite che sono molto popolari negli Stati Uniti, specialmente in università prestigiose come appunto la Cornell. Torniamo quindi alla seconda denuncia dell'ex studentessa, quella denuncia attuale. Nel 2024 infatti aveva già denunciato lo stupro di gruppo alla polizia del campus, ma all'epoca non era stata aperta nessuna indagine esterna all'università. Il procuratore aveva chiuso il caso sostenendo che le dichiarazioni della ragazza non fossero sufficienti. Allora Giorgia Lorenzini, torno da te, è cambiato qualcosa ad oggi?
13: Di per sé non c'è nulla di nuovo. Gli avvocati dell'ex studentessa hanno sottolineato come il procuratore avesse già tutti gli elementi 2 anni fa. Solitamente i casi di violenza sessuale sono esaminati dall'amministrazione dell'università, che non ha l'obbligo di aprire un'indagine esterna e indipendente. E così il caso della studentessa ventenne è stato gestito internamente alla Cornell. Per 5 dei 7 ragazzi la punizione era stata la sospensione e per gli altri 2 l'espulsione. E per ridurre la pena, l'università aveva proposto ai ragazzi di scrivere un tema sulla violenza sessuale. La ragazza invece ha lasciato gli studi e adesso che ha citato in giudizio i 7 ragazzi, la confraternita Chi Fi e la Cornell University, la procura ha aperto un'inchiesta. In questa seconda denuncia è accusata quindi anche una delle più prestigiose università statunitensi. L'accusa è quella di non aver fatto abbastanza per proteggere la ragazza. Viene così alla luce una cultura dello stupro nelle istituzioni d'élite, ovvero la tendenza a proteggere gli autori delle violenze piuttosto che le vittime. Pensate che secondo un sondaggio interno alla Cornell University il 35% delle studentesse dice di aver subito atti sessuali non consensuali durante i loro studi. Il caso è diventato ormai internazionale. Un rappresentante degli studenti ha ben espresso il sentimento di molti americani, dicendo che la gente tende a mettere la Cornell su un piedistallo perché è un'istituzione d'élite, ma se succede in posti come la Cornell, succede nei campus universitari di tutto il paese.
3: Giorgia Lorenzini in diretta. È venerdì, da poco è stato pubblicato il nostro podcast Il Mondo Là Fuori, questa settimana dedicato all'Iran dopo gli attacchi da parte statunitense e israeliana di fine febbraio. Nel podcast raccontiamo questa crisi delle strade di Teheran con il racconto della nostra inviata Naima Kikerio. Il paese dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, massima autorità iraniana, sta ridefinendo i propri equilibri politici e ci si chiede quale ruolo stia giocando la nuova guida suprema nominata a succedere ad Ali Khamenei, ovvero il figlio Mojtaba Khamenei, che non è ancora apparso in pubblico. Sentiamo un estratto.
0: Tu a inizio luglio sei stata al funerale proprio della guida Ali Khamenei a Teheran. La gente si aspettava di vedere il suo successore, suo figlio Mojtaba.
19: Ma allora, è particolare perché quei giorni di funerale fanno sicuramente parte di un periodo lungo di transizione. Tutte le emozioni erano per Ali Khamenei, erano lì per piangere lui e per dire addio appunto a questa figura che li ha accompagnati per quasi 40 anni. Erano giorni di lutto, non erano dedicati al saluto della nuova guida spirituale. Quanto alle aspettative durante il funerale, io ho chiesto, ho fatto molte volte questa domanda, gli iraniani non erano contrariati per questa assenza, anzi la maggior parte di loro mi ha detto che Mojtaba faceva bene a non apparire in pubblico perché era ed è ancora troppo pericoloso per lui, ma che per loro comunque non cambiava nulla, che l'importante era sapere che da qualche parte c'è e che prenderà appunto, assumerà poi i pieni poteri quando potrà.
0: E nessuno ha espresso dubbio o il timore che lui fosse davvero morto?
19: No, io non so quanti abbiano davvero questo dubbio, quanto si fidino appunto delle dichiarazioni ufficiali, però non c'è una sola persona che lo abbia espresso in quei giorni.
3: Chi comanda in Iran? Il nuovo episodio del podcast è stato appena pubblicato, lo trovate su sito e applicazione RSI e su tutte le maggiori piattaforme di podcast. Adesso parliamo di due realtà della scena culturale in Ticino, due luoghi dove si produce e diffonde cultura indipendente che hanno annunciato quasi simultaneamente la chiusura. Sono Casa Azul a Gordola e lo spazio Love a Lugano. Ce ne parla Romina Lara.
22: Per Mattia Bisi, responsabile di Casa Azul a Gordola, non è un fulmine a ciel sereno. Da un po' incombeva la scadenza del contratto d'affitto per il 30 settembre. In assenza di un rinnovo, sperato ma che non è arrivato, la disdetta è ora effettiva.
23: Siamo costretti ad uscire, ci impegneremo appunto questo mese per lo sgombero. Sì, non ci rimane più altro tempo.
22: Il pensiero va oggi alla comunità e ai giovani. È un lutto, ci dice Mattia Bisi. Lo stabile di proprietà di un privato negli ultimi 5 anni ha ospitato Verzasca Foto e con il progetto Casa Azul si è trasformato man mano in uno spazio culturale interdisciplinare con numerose proposte. Già 2 anni fa una petizione con quasi 3.000 firme sollevò la questione del futuro dello stabile. Mattia Bisi, nonostante gli sforzi per smuovere qualcosa, anche dialogando col comune, dovrete andarvene. Cosa contate di fare?
23: Da parte nostra in questo momento c'è la volontà anche di riflettere su quanto accaduto e di considerare anche magari tutte le opzioni, quindi anche oltre gli orizzonti di Gordola.
22: Anche il municipio è stato coinvolto nel gruppo di lavoro che in vista dell'imminente scadenza ha cercato delle soluzioni. Ma il municipio, se pensiamo alla petizione di 2 anni fa, si è mosso troppo tardi, ci risponde René Grossi, vice sindaco di Gordola.
24: Si è andati un po' a rilento su certe trattative, ma anche perché dall'altra parte non c'erano delle attuazioni chiare di cosa si voleva fare dall'inizio.
22: Municipio in cui ci sono sensibilità diverse, ma il vero nodo per Grossi è finanziario.
24: Abbiamo insistito comunque con i referenti di Casa Azul di trovare dei referenti esterni che dessero comunque una facoltà in più. Si è tentato anche con i municipi, con le associazioni limitrofe per trovare una soluzione finanziaria. La soluzione c'era: comprare la struttura con un prezzo ritenuto il valore dello stabile. A questa cifra non ci si è neanche arrivati lontanamente. Purtroppo alla fine questo non è valso per mantenere la casa.
22: Senza garanzie finanziarie esterne è difficile fare qualcosa per il vice sindaco, anche una ripresa dell'affitto in vista di altri passi. Tra acquisto e sistemazione Grossi stima alcuni milioni. Troppo troppo oneroso. Sul futuro dello stabile, un casolare d'inizio Novecento non si sbilancia. Al momento in comune non sono arrivate domande di demolizione. Ipotesi questa che invece è già concreta per l'altro spazio culturale che chiuderà, lo spazio Love a Lugano. Alcuni suoi referenti ci hanno confermato che mercoledì una lettera dell'amministrazione ha intimato la disdetta per il 31 dicembre. Motivo? La prevista demolizione e la successiva costruzione di un nuovo stabile. Seppur casuale, un destino comune è assurdo, dice Mattia Bisi. Di recente il cantone si è mosso con un bando che dovrebbe incentivare i comuni a favorire questi spazi. Il problema, secondo lui, è strutturale.
23: È una situazione, quello degli spazi per la cultura indipendente, che va avanti da molti anni. Diventiamo, ahimè, l'ennesimo spazio che chiuderà. Speriamo che questo, però, soprattutto per le modalità e per il risultato ottenuto, possa essere l'ennesima prova di un'urgenza, di un bisogno che esiste in questo territorio, riuscendo a spiegare l'obiettivo di questi spazi e il valore importante che ricoprono per la società.
3: Saluto ora la consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti, responsabile del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport. Buonasera.
1: Buonasera a voi che ci ascolta.
3: Stiamo parlando di due spazi, due luoghi nuovi dedicati alla cultura indipendente che vengono chiusi, peraltro per uno già anche prevista la demolizione. Come Dex si è posto l'accento su questi luoghi, li si è mappati, si sono analizzati i bisogni, ma poi però appunto chiudono. Oltre al macello, ha chiuso lo spazio Morella Lugano, la Rada a Locarno. C'è uno scollamento tra quello che si ritiene importante e poi la realtà dei fatti?
1: Ma anzitutto mi permetta di dire che c'è grande rammarico per la conclusione di queste ultime esperienze. Ecco, noi stiamo cercando veramente di portare avanti un sostegno agli spazi per la cultura indipendente. Per farlo però abbiamo bisogno dei comuni e delle città e cerchiamo di lavorare con loro, perché abbiamo varato una prima strategia di politica culturale che mette proprio l'accento sulla cultura indipendente e sugli spazi, ma abbiamo bisogno appunto di questi spazi che sono nei comuni. Quindi forse in questo senso c'è una distanza, come diceva lei, tra quello che riusciamo a ottenere, anche se stiamo facendo dei passi in avanti, e quello che vogliamo ottenere.
3: Ecco, che appunto è questo dialogo con i comuni, quali sono i prossimi passi?
1: Allora, noi nel febbraio di quest'anno abbiamo fatto un'indagine conoscitiva dedicata proprio agli spazi per la cultura indipendente. Lo scorso 7 settembre abbiamo aperto un bando di concorso per sostenere quei comuni ticinesi con dei mezzi finanziari o anche in altre attività che loro vogliono fare per mettere a disposizione questi spazi. Negli incontri che abbiamo fatto con i comuni sembrava esserci un grosso interesse. E poi c'è un terzo elemento: nel giugno scorso abbiamo avviato una fase pilota per una borsa degli spazi culturali, una piattaforma online che mette in relazione chi dispone di spazi pubblici o privati con chi è alla ricerca di questi spazi per atelier, prove, spettacoli o altre attività culturali.
3: Si è perso forse l'occasione, il tempo, insomma, cosa resta da salvare?
1: Secondo me adesso bisogna agire con urgenza, per esempio per quanto riguarda le attività che erano portate avanti in Casa Azul, dovranno continuare. Penso per esempio al Versasca Photo Festival, che è anche sostenuto dal cantone. Quindi io mi auguro che in questo caso il comune di Gordola, negli altri casi la città di Lugano o altri comuni, cerchino altri spazi. Ci sono molti stabili dismessi o non usati sul nostro territorio, nei comuni, nelle città, e penso che possono essere riutilizzati proprio a questo scopo.
3: Detto che il bando non è ancora chiuso, lo diceva, detto che comunque si percepisce questo forte interesse, c'è qualcosa di più concreto in questo momento?
1: Noi prima di aprire il bando avevamo incontrato, nell'ambito della conferenza cantonale della cultura, abbiamo appunto incontrato i rappresentanti comunali e sembrava esserci un interesse da parte di una dozzina di comuni ticinesi. Ecco, spero che l'interesse si tramuti veramente in realtà. I comuni guardano quelli stabili comunali, quelle strutture che non sono più utilizzate, cambino magari anche i piani regolatori. L'interesse c'è, deve diventare realtà e questo bando vuole permetterlo.
3: Marina Carobbio Guscetti, direttrice del Dipartimento Educazione, Cultura e Sport, grazie mille per essere stata nostra ospite, buona serata.
1: Grazie, buonasera.
3: E tra poco andremo in Brasile, dove domenica si vota per le presidenziali. Dovrebbe essere una testa a testa tra l'attuale presidente Lula da Silva e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Prima però ci sono altre notizie di giornata con Veronica Lippi.
22: Grave incidente in autostrada a Coldrerio nel pomeriggio, quando un'auto ha tamponato un camion. Sul posto è intervenuto un elicottero della Rega. Per consentire i soccorsi, la 2 è stata temporaneamente chiusa e il traffico incanalato su un'unica corsia. Il bilancio dell'incidente è di 2 feriti, uno è grave. In direzione sud si sono formate lunghe code, il traffico è difficile un po' ovunque da Lugano in giù, ma soprattutto nel Mendrisiotto. Sconfitta del governo spagnolo di Pedro Sanchez sulla questione degli alloggi, il Parlamento ha respinto i 2 decreti su sfratti e contratti d'affitto. Fuori dal palazzo continuano allora le manifestazioni dei sindacati degli inquilini e di centinaia di cittadini e cittadine che protestano. Si rafforza ora l'ipotesi di elezioni anticipate prima della fine dell'anno. I paesi del G7 hanno concordato di rilasciare fino a 100 milioni di barili di diesel e petrolio dalle riserve strategiche, cedendo così alle pressioni del presidente americano Trump, che aveva minacciato un bando alle esportazioni statunitensi di diesel. Il presidente francese Macron auspica che questo possa avviare un calo dei prezzi. Trump, in particolare, sta tentando di far scendere i prezzi del diesel per i consumatori statunitensi in vista delle elezioni di metà mandato. La Russia ha bombardato 3 punti a Kiev, la metropolitana è bloccata, la capitale ucraina è spaccata in 2, con i collegamenti tra le 2 sponde del fiume Dnipro sempre più difficili. Le sirene d'allerta sono suonate oggi ininterrottamente.
3: In Brasile, domenica, oltre 158 milioni di elettori sono chiamati a scegliere il prossimo presidente della Repubblica. In un clima surriscaldato si sfideranno i 2 principali candidati, l'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva e il senatore Flávio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro. I sondaggi prevedono un testa a testa, la partita elettorale sarà quindi probabilmente decisa nel ballottaggio del 25 ottobre. In chiusura della campagna elettorale vi proponiamo un reportage realizzato a San Paolo dal nostro collaboratore Paolo Manzo e poi approfondiremo i temi più dibattuti.
2: Come nelle elezioni del 2022, il Brasile continua ad essere diviso. Da un lato i sostenitori dell'attuale presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei Lavoratori. Dall'altro gli elettori di Flávio Bolsonaro, candidato della destra con il Partito Liberale e figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato ad oltre 27 anni per tentato colpo di Stato. E mentre secondo i sondaggi la sfida si preannuncia all'ultimo voto, con Lula in testa al primo turno, il paese fa il tifo come ai mondiali di calcio.
4: Lula è uno statista.
5: Lula è uno statista, si prende cura del sociale. Lula è tutto ciò di cui il paese ha bisogno.
6: L'attuale presidente sta distruggendo il nostro paese.
2: Questo presidente sta distruggendo il paese, moralmente ed economicamente. Per questo io voto Flávio Bolsonaro.
6: Flávio Bolsonaro.
2: La polarizzazione nuoce a tutti, crea solo litigi e discordia. Il timore è che si arrivi ad una polarizzazione come quella esplosa l'8 gennaio del 2023, quando centinaia di elettori di Bolsonaro, che non avevano accettato la vittoria di Lula, presero d'assalto i principali palazzi istituzionali di Brasilia. Il paese è ancora polarizzato perché in realtà non è stata superata la crisi iniziata nel 2015 con l'operazione Lava Jato e l'impeachment di Dilma Rousseff. Molti voti sono migrati nella destra conservatrice proprio a causa della corruzione, spiega l'analista geopolitico brasiliano Gustavo Dallagnol. La vera sfida è che la politica tratti adesso temi importanti per i brasiliani, come lo sviluppo economico e la politica estera, dice. Intanto a San Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo, nella sede del sindacato dei metallurgici, luogo simbolo della storia politica di Lula, Fernando Haddad, suo ex ministro dell'economia, rilancia la sfida della continuità di governo. Non possiamo tornare al caos del governo Bolsonaro, non possiamo rinunciare alle conquiste raggiunte. Il nostro progetto deve continuare, dice. Punta invece sulla crisi economica il comitato elettorale di Flávio Bolsonaro, come spiega Daniela Marques, sua possibile futura ministra proprio dell'economia.
5: Il Brasile sta vivendo un collasso della spesa pubblica. Abbiamo gli interessi reali e l'aliquota d'imposta più alti al mondo. Il paese deve uscire da questo degrado.
2: E mentre, come in una finale dei mondiali, il Brasile si prepara alla partita decisiva, con un debito pubblico arrivato all'85% del PIL, il prossimo presidente dovrà affrontare una sfida che non ammette tempi supplementari, proprio quella dell'economia.
3: Queste le voci della campagna elettorale, campagna che finisce inevitabilmente per toccare i temi che più preoccupano l'elettorato brasiliano. Ne abbiamo parlato con Antonella Mori, responsabile del programma America Latina dell'ISPI e docente di economia all'Università Bocconi di Milano. Per prima cosa Mangiola Batia le ha chiesto se in questa tornata elettorale sarà scongiurato il tentativo di rovesciamento violento del risultato del voto, come è accaduto invece 4 anni fa.
7: In base alle dichiarazioni di Flavio Bolsonaro, sì, perché lui ha dichiarato che rispetterà il risultato. Quindi speriamo che questa volta sia scongiurato, sì.
8: Uno dei problemi endemici del Brasile è la corruzione, tema anche della campagna elettorale. Una questione, spiega Antonella Mori, che tocca tutti i partiti.
7: C'è stato questo grandissimo scandalo del fallimento del Banco Master che ha coinvolto tantissimi politici di tutti i partiti. Non ha coinvolto Lula, mentre probabilmente Flavio Bolsonaro, anzi sicuramente Flavio Bolsonaro in qualche modo ha avuto dei rapporti con l'ex proprietario Daniel Vorcaro, l'ex proprietario del Banco Master. È ancora in corso, c'è chi dice che alcune rivelazioni importanti verranno fatte proprio tra il primo turno e il ballottaggio, che metterebbero ancora in una peggiore situazione Flavio Bolsonaro. Quindi la corruzione è un problema, però proprio perché ha colpito tutti, non è stato un tema centrale della campagna elettorale, ma naturalmente invece i brasiliani sì, lo considerano un tema importante e hanno un po' una delusione per tutti.
8: Si è dibattuto molto sullo stato dell'economia, segnata tra le altre cose da un debito pubblico altissimo. Come si è comportato su questo il governo uscente di Lula?
7: Il debito è aumentato negli ultimi anni. In realtà il governo di Lula ha fatto sforzi per portare il bilancio primario in pareggio. Il bilancio primario è la differenza tra le uscite e le entrate, ma escludendo il pagamento degli interessi, che sono il vero problema in Brasile, perché il disavanzo attualmente è praticamente tutto generato dal pagamento degli interessi su questo grande debito pubblico che hanno, ma soprattutto il tasso di interesse è altissimo. Il governo Lula ha speso forse un po' di più di quello che qualcuno avrebbe voluto, ma comunque è riuscito a portare la spesa corrente uguale alle uscite correnti.
8: Ma non c'è solo la questione del fardello del debito pubblico, precisa la docente di economia Antonella Mori.
7: C'è un altro tema molto importante, in un certo senso legato ma più a livello microeconomico, che è l'indebitamento delle famiglie, che pesa molto perché le famiglie in Brasile tendono a spendere per consumo, anche per piccole spese, cioè acquisti di abbigliamento, spendono prendendo a rate o spendono quindi a debito. In questo momento, con tassi di interesse molto elevati, si vedono in una situazione molto precaria, cioè molto indebitati proprio a livello micro come famiglie.
8: Lula ha 81 anni, la stessa età che aveva l'ex presidente Biden quando si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Il fattore età del candidato avrà rilevanza in questo voto?
7: Secondo me sì, Lula, forse a differenza di Biden, è molto energico, però 81 anni li ha e se vince finirà a 85, quindi poi si sa che sono delle età molto particolari, insomma uno può velocemente, diciamo, perdere energia. Lui ancora è molto molto energico, l'abbiamo anche visto alle Nazioni Unite parlare a braccio in modo molto energico, quindi non è Biden di 81 anni, però gli 81 anni pesano sicuramente. E rispetto poi a Flavio Bolsonaro, che invece ha 45 anni, 45-46 anni, quindi un candidato a presidente molto giovane.
8: Flavio Bolsonaro raccoglie consensi sulla scia del padre Jair agli arresti domiciliari per una condanna a 27 anni di carcere. Ma qual è il suo programma?
7: Non è stato molto chiaro sul suo programma. Due punti che cita sempre molto importanti sono: primo, che condonerà la pena al padre, e due, che il suo programma è centrato sul bloccare e combattere la violenza e la criminalità nel paese. Per il resto sappiamo che è fortemente legato tutta la famiglia Bolsonaro, insomma, al presidente Trump, e quindi possiamo immaginare che ci sarà una politica anche sulla parte economica molto più favorevole a rapporti con gli Stati Uniti.
8: Ci si domanda infine se il paese più grande dell'America Latina si sposterà nel campo conservatore sotto l'influenza statunitense, come fatto da tanti altri paesi dell'area, o se seguirà un suo percorso originale. Quello che farà il Brasile sarà in ogni caso rilevante per tutta la regione.
3: E per l'edizione di stasera preparata assieme a Veronica Lippi è tutto. Dopo la sigla c'è l'attualità sportiva con Omar Gargantini. Da parte mia, Luca Berti, di tutta la redazione, l'augurio è quello di una buona serata e di un buon fine settimana.
9: Lo sport.
10: Un altro trionfo per Assina Fraia. Buonasera da Omar Gargantini. Quella della Zurighese è stata una stagione a dir poco da incorniciare. Dopo il titolo ai mondiali di cross country, oggi in effetti ha messo in bacheca anche la Coppa del Mondo di short track. Sul tracciato disegnato nel sito olimpico di Lake Placid, la Fraia, che il 2026 l'aveva battezzato con una doppietta in Corea, ha corso in maniera molto intelligente, tenendo la situazione sotto controllo fino a chiudere al terzo posto la prova andata all'italiana Berta. Terzo posto sufficiente per rimanere davanti a tutti nella classifica generale. La pagina dell'hockey ora, hockey che dopo due serate con partita singola stasera propone cinque sfide, tra cui quella del Lugano, chiamato assolutamente a reagire dopo un inizio di stagione non certo esaltante. I bianconeri alla Corner Arena ricevono il Rapperswil e, come anticipato alla vigilia da coach Mittella, nella mischia torna anche Giovanni Morini. Il centro italiano all'esordio assoluto fa scivolare Alexi Peltonen nel ruolo di tredicesimo attaccante. Sempre a Cooper in sovrannumero, in porta torna Schlegel. Ingaggio d'inizio alle 19.45, in agenda anche che a Davos a Joie, Berna Ginevra, Kloten Friburgo e Losanna Vienna, serata hockeyistica che come sempre potrete seguire in Sport e Musica prima e in After Hockey dopo su Rete 1. Nel calcio, aspettando Svizzera-Slovenia di domani a Lucerna per la Serie B, le big di Nations League vedono in campo il gruppo 1 con Francia-Italia in diretta su RSI la 2 dalle 20.45 e Belgio-Turchia. In amichevole invece, partita disputata a porte chiuse alla IEL Arena, il Lugano è stato sconfitto 3-1 dal Verona. Di Aieti l'unico punto dei bianconeri, la provvisorio 1-2, bianconeri che torneranno a fare sul serio in campionato sabato prossimo ospitando il Lucerna. Nel ciclismo infine il titolo europeo under 23 è andato allo spagnolo Alvarez Martinez. Ricordo che nella stessa categoria coniugata al femminile l'oro se lo è messo al collo la nostra Mara Winter.
11: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, sabato 3 ottobre, e vi posso dire che al sud si passerà tempo abbastanza soleggiato, con le temperature comprese tra i 15 e i 23 gradi. Al nord la nuvolosità sarà variabile, con schiarite soprattutto in pianura. In montagna potrebbe verificarsi qualche rovescio pomeridiano. Le temperature saranno comprese tra i 13 gradi di minima e i 21 di massima. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione meteo, Giada Rossi.
12: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Buonasera e benvenute e benvenuti a Prima Fila del venerdì, o se lo preferite il concerto RSI. Mattia Caputo in vostra compagnia e sulla scia della settimana scorsa rimaniamo ancora all'interno di Cantar di Pietre. Mentre la rassegna torna proprio in queste settimane con l'edizione 2026, noi facciamo un passo indietro di un anno per riascoltare in prima emissione esclusiva su Rete 2 un'altra produzione RSI del 2025. Titolo del concerto Lux in Tenebris, la settimana santa nella tradizione francese, registrato dai nostri microfoni e dai nostri tecnici il 26 ottobre nella chiesa di San Vittore a Muralto. Protagonisti la scuola gregoriana Amore Antiquo, diretta da Giovanni Conti, e l'ensemble vocale strumentale dell'Accademia del Santo Spirito con i soprani Veronica Maier e Paola Valentina Molinari, voce quest'ultima ben conosciuta anche nella Svizzera italiana per le collaborazioni con il coro della RSI e Diego Fasolis, Giulia Giglio e Giannetti alla viola da gamba e Marco Crosetto all'organo sono invece gli altri due interpreti solisti. Due mondi musicali si alternano per oltre un'ora. Da una parte il canto gregoriano nella sua essenzialità con antifone, salmi e responsori, dall'altra la Francia d'inizio Settecento e François Couperin con uno dei massimi capolavori della musica sacra barocca, le Leçons de Ténèbres per il Mercoledì Santo. Il testo arriva dalle lamentazioni del profeta Geremia. Il dolore per Gerusalemme distrutta diventa nella liturgia cristiana immagine della passione e dell'abbandono di Cristo. Delle leçons di Couperin sono sopravvissute proprio queste tre, le prime due per voce sola e la terza per due soprani che finalmente si incontrano e intrecciano le loro linee. Settimana prossima avremo modo di approfondire meglio questo stile con un concerto simile con gli stessi interpreti avvenuto qualche mese fa in marzo per la rassegna Vesperali. Cantar di Pietre ricostruisce però attorno a Couperin un contesto più ampio. Ogni lezione viene avvicinata al gregoriano, quasi mettendo faccia a faccia due epoche lontanissime, la linearità della monodia e la raffinatezza ornamentale del barocco francese, fino al Christus Factus Est conclusivo. Dalla chiesa di San Vittore di Muralto, la scuola Amore Antico, l'Accademia del Santo Spirito e i loro solisti in Lux in Tenebris.

canto gregoriano e barocco francese, separati da secoli di storia eppure riuniti dallo stesso rito. Questo era il concerto Lux in Tenebris, la settimana santa nella tradizione francese, registrato dalla RSI il 26 ottobre 2025 nella chiesa di San Vittore a Muralto, nell'ambito di Cantar di Pietre. Al centro le tre Leçons de Ténèbres per il Mercoledì Santo di François Couperin, affidate prima separatamente ai soprani Veronica Maier e Paola Valentina Molinari e infine alle due voci insieme, incastonate tra antifone, salmi e responsori gregoriani fino al Christus Factus Est conclusivo. La Scuola Gregoriana Amore Antico era diretta da Giovanni Conti e con loro l'ensemble vocale strumentale dell'Accademia del Santo Spirito, Giulia Giglio Giannetta la viola da gamba e Marco Crosetto all'organo. Un lungo percorso in cui la semplicità di una sola linea melodica gregoriana si alternava alle ornamentazioni, alle dissonanze e alla raffinatezza tutta francese di Couperin. Una produzione RSI proposta questa sera per la prima volta su Rete 2, proprio mentre Cantar di Pietre torna a far risuonare con l'edizione 2026 chiese e luoghi storici della Svizzera italiana. Dalle luci soffuse della chiesa di San Vittore, prima fila continua ora spostandosi nella terra e nell'immaginario delle luci del nord. Siamo nel 1902, nella Finlandia di Jean Sibelius. Una Finlandia che inizia a volersi staccare dall'impero russo dello zar Nicola II, mossa da un movimento patriottico che man mano si sta solidificando tra migliaia di persone di questo popolo, Sibelius compreso. Celeberrimo è il suo poema sinfonico Finlandia, scritto per festeggiare l'indipendenza del Granducato di Finlandia nel 1899 dalla Russia. Lo stesso sentimento di attaccamento in musica alla bandiera finlandese fa innamorare i finlandesi della musica di Sibelius e della sua sinfonia popolare, la numero 2 in re maggiore, che ascoltiamo ora. In questo periodo storico Sibelius vive in realtà momentaneamente in Italia, a Rapallo, è qui che al mare, in Italia, al caldo sul Mediterraneo, recupera le energie. Qui è tutto bello, scrive. La seconda sinfonia parla però di Finlandia, non d'Italia. Alcuni la etichettano come la sinfonia della liberazione. C'è un sentimento di ottimismo e fierezza espresso, ad esempio, dalle fanfare degli ottoni che rimangono nella testa, come il tema principale che ricorre dall'inizio alla fine e riproposto in tantissime salse diverse, una scala ascendente che sale di tre note. Un tema che è più essenziale e semplice di così non poteva essere. Lascio che sia questa musica immortale a parlare coi suoi quattro movimenti, tutti tesi all'esplosione di questo tema simbolo della sinfonia all'inizio del quarto movimento. Irresistibile qui è una registrazione ormai storica della seconda di Sibelius, forse non un riferimento, ma in ogni caso di grandissima qualità e con la squadra di casa. Jukka Pekka Saraste dirige nel 96 per l'etichetta Finlandia l'orchestra sinfonica della radio finlandese.

Ed è sempre una profonda emozione sedersi, rallentare, godersi per intero la seconda sinfonia re maggiore di Jean Sibelius, eseguita qui da una squadra tutta di casa. Jukka Pekka Saraste guidava nel 96 per l'etichetta Finlandia l'ottima orchestra sinfonica della radio finlandese. 40 minuti di musica che ci hanno portato nel cuore della Finlandia ad inizio Novecento, ma anche alla conclusione di questa puntata di Prima Fila. Grazie dell'ascolto a tutte e tutti voi e da Mattia Caputo una buona serata e a presto.

0: quando tutto faceva ridere, di Carlo Amatetti.
1: Lo sceriffo arriva!
2: Fatemi suonare la campana!
3: Forza con la banda!
4: Una cittadina del West aspetta il nuovo sceriffo. Arriva a cavallo, elegante, sicuro di sé. Solo che, come a lungo invano cerca di dire un concittadino armato di cannocchiale, è nero. E gli abitanti, che fino a un secondo prima stavano preparando il benvenuto, reagiscono con una parola che oggi una radio pronuncia con molta più cautela di una bestemmia. Mel Brooks, invece, nel 1974, la mette in bocca praticamente a tutti i personaggi del suo film.
1: Ehi! Lo sceriffo è un neo!
5: Che cosa ha detto?
6: Lo sceriffo è un neo!
1: No, no per la miseria! Lo sceriffo è un neo!
4: Sono Carlo Amatetti e questa è l'ultima puntata di Quando tutto faceva ridere. E per chiudere abbiamo scelto un problema scivoloso. Che cosa succede quando una commedia usa il linguaggio del razzismo non per essere razzista, ma per prendere il razzismo a schiaffi? Lo facciamo con due film. Putney's Whoop, del 1969, di Robert Downey Sr., sì, il padre di Robert Downey Jr., e Blazing Saddles, Mezzogiorno e mezzo di fuoco, di Mel Brooks, del 1974. 5 anni di distanza, una montagna di insulti e lo stesso principio. Per mostrare quanto idiota un razzista, a volte bisogna lasciarlo parlare.

0: Putney Swope parte da una riunione di Madison Avenue. Il presidente di una grande agenzia pubblicitaria muore sul tavolo e il consiglio deve eleggere il successore. Nessuno può votare per se stesso, così tutti votano per l'unico dirigente nero pensando, tanto non lo voterà nessun altro. Finiscono così per votarlo tutti. Ed eccoci con Putney Swope al comando. Putney licenzia quasi tutti i bianchi, ribattezza l'agenzia Truth and Soul e decide che non farà pubblicità ad alcol, sigarette e giocattoli di guerra. Per qualche minuto sembra la rivoluzione. Poi arrivano soldi, potere e compromessi. E Putney scopre ineluttabilmente che anche la purezza ideologica ha un suo prezzo di listino. È una satira del Black Power, della pubblicità, dell'America bianca e anche di quella nera. E non usa i guanti. Il linguaggio è sporco, aggressivo, pieno di insulti razziali. Vuole sbatterti il pregiudizio in faccia, non metterlo fra virgolette. Con una contraddizione che oggi salta subito all'orecchio. Arnold Johnson, l'attore nero che interpreta Putney, viene doppiato per tutto il film dallo stesso Downey, bianco. Il regista disse che Johnson faticava con le battute. Risultato? Un film radicale sulla voce dei neri mette letteralmente la voce di un bianco nella bocca del protagonista nero. Un paradosso quasi troppo perfetto per non essere o almeno apparire una sontuosa gag. Nel 1969 qualcuno lo adorò e qualcun altro lo trovò invedibile. Il New York Times riuscì a definirlo contemporaneamente divertente, brillante, osceno, sconclusionato e rilevante. Oggi lo si ritrova nel National Film Registry della Libreria del Congresso americano. Ogni tanto l'offesa invecchia meglio dell'educazione. 5 anni dopo, Mel Brooks porta lo stesso principio dentro il genere più americano di tutti, il western.
1: Ah, buongiorno signora. Non trova che è una giornata stupenda?
2: Vaffanculo, negro!
0: A Rock Ridge, un politico corrotto vuole cacciare gli abitanti per speculare sui loro terreni, facendo arrivare la ferrovia. La soluzione è nominare sceriffo un uomo nero, nella certezza che il paese esploderà. Solo che Bart, interpretato da Clevon Little, è di gran lunga la persona più intelligente del film. Brooks fa una cosa molto precisa. Non rende razzista il film, rende razzisti i razzisti. Sono loro a usare continuamente la parola proibita, mentre Bart li guarda con l'espressione di chi è stato condannato a passare 90 minuti in mezzo degli imbecilli. La sceneggiatura porta anche la firma di Richard Pryor. Brooks raccontò che fu proprio Pryor a incoraggiarlo a non addolcire il linguaggio della sceneggiatura. E quando anni dopo gli chiesero se oggi avrebbe potuto rifare il film nello stesso modo, rispose di no. Togliendo quella parola, però, avrebbe tolto anche il film. Perché l'insulto non è la battuta è chi lo pronuncia.
3: These are people of the land, the common clay of the New West. You know, morons.
0: È tutto in una delle battute più famose. Bart parla dei cittadini che lo disprezzano. Gene Wilder, prova a consolarlo. Sono gente semplice, contadini, il sale della terra. Poi si ferma e conclude. Insomma, degli idioti. Il razzismo viene degradato da ideologia a stupidità. Non gli si concede neppure la dignità di essere un pensiero. Eppure oggi, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco, arriva spesso accompagnato da spiegazioni. Nel 2020, HBO Max gli aggiunse un'introduzione per chiarire che gli insulti razzisti appartengono a personaggi presentati come bigotti e ignoranti. In pratica, prima di lasciare che Mel Brooks spieghi la battuta per 90 minuti, qualcuno ha sentito il bisogno di spiegarla prima che il film inizi. Non è necessariamente censura, ma racconta bene quanto sia cambiato il rapporto fra parola, intenzione e contesto. Nel 1974 il film rischiava che qualcuno si offendesse dopo averlo visto. Oggi una singola parola può essere estratta, isolata e processata mentre la battuta sta ancora cercando di arrivare alla platea. Il punto non è rimpiangere un'epoca in cui quella parola si poteva dire. Per chi se la sentiva rivolgere non c'era molto da rimpiangere. La domanda è un'altra. Se togliamo alla satira la possibilità di imitare il linguaggio del suo bersaglio, come facciamo a mostrarne la violenza, l'ipocrisia o semplicemente la stupidità? Putney Swope e Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco entrano nel linguaggio del razzismo e lo fanno esplodere dall'interno, a volte con intelligenza, a volte con brutalità, a volte perfino contraddicendosi. ma senza mettere una distanza di sicurezza tra il pubblico e la parola. E forse è il modo giusto di chiudere questa serie. Per 10 puntate abbiamo incontrato film che oggi ci sembrano impossibili, sgradevoli, ingenui o semplicemente arrivati da un altro pianeta. Non per stabilire se allora si rideva meglio o peggio, ma perché ogni risata porta con sé un piccolo certificato d'origine. Ci dice che cosa una società può guardare, nominare, sopportare e trasformare in comicità. Quando cambia quel certificato, cambiamo noi. E il film resta lì, con tutte le sue rughe, a ricordarcelo.

quella volta che è questo l'incipit ideale per uno spazio che vogliamo dedicare ad un brillante vocalist camuno. Lui è Boris Savoldelli ed è qui con noi per presentarci del materiale inedito, ovvero degli autentici regali sonori. Si tratta quasi sempre di sue originali riletture di brani assai noti, realizzate in momenti diversi e con organici diversi, che in un modo o nell'altro sono legate a filo doppio ad un episodio o ad un momento memorabile della sua carriera. Boris Savoldelli ci racconta quindi di quella volta

0: quella volta che ho deciso di tornare negli anni Ottanta con Nick per dimenticare la pandemia.
1: È un racconto da lockdown, insomma.
0: Assolutamente sì. Ce lo ricordiamo tutti quel maledetto periodo, probabilmente. Io ti posso dire che l'ho vissuto proprio male, come credo il 99% della popolazione mondiale. Ero appena rientrato da un lungo tour in Russia, il 4 marzo, che forse ti sei dimenticato, ma io mi ricordo perfettamente, il giorno in cui la zona dove io vivo, tra Brescia e Bergamo, era diventata zona rossa. Cioè, siamo rimasti totalmente bloccati. Figurati, io arrivavo da 3 settimane di tour in Russia, dove sostanzialmente quello che stava accadendo non veniva quasi neppure discusso, non se ne parlava nulla. Poi ero in tour, per cui figurati aerei, treni, insomma non avevo il tempo di pensarci. Arrivo e mi trovo in lockdown, quindi rimango totalmente chiuso in casa, da solo. La mia compagna in quel periodo viveva in Olanda, a Maastricht, e quindi è stato davvero un'angoscia. Ho iniziato guardandomi decine di film, leggendo libri, ma a un certo punto non sapevo veramente più che cosa fare.
1: Beh, la musica ti ha aiutato, immagino.
0: Ma in realtà no, o meglio, mi ha aiutato perché la ascoltavo, ma non riuscivo a fare musica, ero davvero troppo spaventato, non capivo cosa stesse accadendo. Quindi, a differenza di alcuni amici che in realtà hanno prodotto musica, io in quei giorni non riuscivo a produrre assolutamente niente, salvo che finalmente è arrivata una chiamata di una persona che conosci, cioè il fantastico bassista Nicola Mazzucconi.
1: Certo, mi ricordo bene, l'abbiamo invitato alla Fiera del Libro di Torino, era venuto proprio con te, un grande talento.
0: Assolutamente sì, facciamo una giornata live con te. Beh, Nick è un fenomeno straordinario, numero uno, è un bassista che suona nel mondo del rock, lavora tantissimo, per dirne uno, con Ian Paice, lo storico batterista dei Deep Purple. Insomma, Nicola, anche lui stremato da questa situazione, mi dice: senti, facciamo una registrazione audio-video, noi due ci suoniamo un brano. E gli ho detto: perché no? E lui mi ha proposto non un brano rock, attenti bene, ma un brano che tempo prima avevamo riarrangiato insieme, un brano pop degli anni Ottanta cantato da una donna. Lei si chiamava Kim Carnes, forse te la ricordi.
1: E come no, ai tempi fu un successo incredibile, internazionale.
0: Strepitoso, sì. Brano bellissimo, Bad Devil's Eyes, che noi abbiamo suonato in una versione nuda e cruda, solo basso elettrico e voce.

0: Bette Davis Eyes, qui nella versione inedita, e ringraziamo Boris per questo, con la voce di Boris Savoldelli e il basso di Nicola Mazzucconi.
1: Ti salutiamo.
0: Certo, e io saluto te, Boris. A presto.
1: Io saluto te e i nostri radioascoltatori, e alla prossima.

0: Primo appuntamento della rassegna tra jazz e nuove musiche con Killer Whales Music Theory, una delle formazioni più originali della nuova scena jazz svizzera, con un concerto immaginifico che richiama la profondità e l'inquietudine del mare. Costanza Leggiani con il progetto The Girl Who Cried Champagne, un omaggio all'universo creativo della grande pianista e compositrice americana Carla Bley. In collaborazione con Jazz in Bess, tra jazz e nuove musiche. In diretta su Rete 2 da Lugano Besso, mercoledì alle 20.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, bisognerà attendere il 9 dicembre per conoscere il successore di Guy Parmelin in Consiglio federale, successore che verrà eletto dall'Assemblea federale. Il consigliere federale UDC, ricordiamo, ha annunciato questa mattina la decisione di lasciare il governo a fine anno. Il 67enne democentrista ha trascorso 11 anni in Consiglio federale, 8 dei quali alla guida del Dipartimento dell'Economia, della Formazione e della Ricerca. È giunto il momento di dare spazio a forze nuove nell'interesse del paese, ha dichiarato Parmelin davanti alla stampa di Palazzo nel motivare la sua decisione. Tra i suoi dossier conclusi con successo è ricordato gli accordi di libero scambio siglati con Regno Unito e Vietnam e l'aggiornamento dell'intesa commerciale con la Cina. Tra i momenti più difficili del suo mandato figurano la pandemia di coronavirus, i dazi statunitensi sulle merci introdotti dall'amministrazione Trump e l'incendio di Capodanno a Crans Montana. Il suo partito, l'UDC, valuterà le candidature dopo il 23 di ottobre. Un 29enne svizzero è stato arrestato all'alba ieri a Yverdon-les-Bains dopo aver tentato di investire alcuni pedoni con l'auto. Per l'uomo il ministero pubblico vodese ha chiesto la detenzione preventiva, un'inchiesta in corso per chiarire le cause del suo gesto che ha causato il ferimento di un 24enne. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni. Intesa tra i paesi del G7 per rendere più flessibile la produzione del gasolio, sfruttando al massimo la capacità delle raffinerie e rilasciare fino a 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Lo ha annunciato il presidente francese Macron, secondo cui è stato concordato un impegno comune per raggiungere una riduzione dei prezzi dei prodotti petroliferi, diesel in particolare. Resta alta la tensione in Francia a causa delle manifestazioni studentesche che da giorni stanno infiammando il paese. Manifestazioni contro i tagli all'istruzione, le disuguaglianze e il riarmo annunciato dal governo che hanno provocato la chiusura di una trentina di atenei e più di 500 licei, oltre al ferimento di un centinaio di agenti e il fermo di quasi 2.000 ragazzi, tra cui anche numerosi minorenni. Proteste che proseguiranno almeno fino a martedì, quando è prevista una nuova mobilitazione studentesca a livello nazionale. Domani a sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltralpe nuvoloso con possibili schiarite e qualche rovescio pomeridiano, non escluso soprattutto in montagna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Devi dormire tutte le notti sotto questa luce.
1: Sì, oppure 2 volte al mese posso fare senza. Però poi il giorno dopo devo recuperare durante il giorno. Sono dei tubi blu, cioè dei tubi che fanno una luce blu.
0: Cosa serve questa lampada?
1: Serve ad abbassare il mio, com'è che si chiama? Il mio livello di bilirubina nel corpo. Cioè, se non dormo sotto la lampada per 2 o 3 notti nella stessa settimana, rischio di fare il kernicterus, che è la bilirubina diventa troppo alta e devo andare all'ospedale.
0: Ti è già successo?
1: No, no, cioè, se no sarei all'ospedale, credo.
0: E anche a livello fisico si vede, no?
1: Sì, mi diventano gli occhi molto gialli e anche la pelle diventa un po' gialla. Che tipo in estate, se prendo tanto il sole, è un po' come se facessi la lampada. Quindi in estate si vede meno, però in inverno si vede molto.
0: Quindi in estate c'è un po' più, diciamo, possibilità di stare un po' meno la notte sulla
1: Sì,
0: lampada.
1: sì, sì. Infatti in estate di solito non recupero il giorno dopo perché non c'ho voglia.
2: Non è che so tutto sulla mia malattia, solo che comprende il fegato e basta, non so nient'altro. Beh, sì, potevo stare al buio una notte, poi semmai devo fare dei giorni anche di recupero. Sì, e devo passare sotto una luce per far sì che il mio corpo si sbianchi e non mi faccia male, visto che devo fare questa lampada, non mi deve far male. Visto che sono abituato dalla nascita, per me non è un peso. Sono abituato, non mi ha mai dato fastidio e niente
3: Per Anita e Lorenzo, la luce della notte è una luce blu, diversa di quella che illumina le stanze e accompagna il sonno. È una luce che ogni notte diventa terapia, una luce indispensabile che permette loro di vivere con la sindrome di Crigler-Najjar.
4: Quando nel 2010 è nato lui, abbiamo conosciuto anche noi questa patologia che appunto riguarda un enzima che non viene prodotto dal fegato e di conseguenza lui ha un accumulo residuo nel sangue di bilirubina, che rispetto ad altri pazienti che non hanno questa patologia è molto alto, no? E questa bilirubina ovviamente è molto pericolosa perché è tossica per il cervello, quindi qualora superasse certi livelli potrebbe andare a danneggiare delle parti del cervello in modo irreversibile. Tecnicamente, per quello che posso dire io, che non sono un medico, però da quello che abbiamo imparato, una determinata lunghezza d'onda di questi raggi ultravioletti riesce a rendere solubile questo residuo di bilirubina e quindi riesce il nostro organismo riesce, anzi il suo organismo riesce ad espellerlo.
0: Ma è difficile addormentarsi la sera con questa luce?
2: Dipende, se sono stanchissimo 2 secondi sto dormendo. Poi vabbè, alcune volte, cioè per me no in realtà. Alcuni miei amici sì, facevano fatica all'inizio, però sono abituati. Io sinceramente ormai sono abituato dalla nascita, quindi no, non ho problemi per addormentarmi.
1: Da piccola, cioè fino alla quinta elementare, mi sembra non avevo mai fatto una notte senza lampada. Quindi la prima volta che l'ho fatto è stato bellissimo. Cioè, io al buio pesto dormo molto meglio che con la lampada. Cioè, perché non so, è una roba che penso che visto che dormo sempre sotto la luce, al buio sto benissimo.
3: Con il nostro microfono entriamo nelle case di Anita e Lorenzo, incontriamo loro e i loro genitori e raccontiamo il momento in cui hanno scoperto la malattia, le paure, le domande e le difficoltà che accompagnano una diagnosi rara. C'è un altro elemento che accomuna le loro famiglie: i loro genitori fanno parte dell'associazione SCIAMI, Associazione Italiana di Persone Affette dalla Sindrome di Crigler-Najjar.
5: Forse noi siamo stati molto fortunati perché l'ipotesi è stata fatta veramente piuttosto in fretta. La parte difficile era che nessuno sapeva bene a che cosa andavamo incontro, invece.
3: Anna Chiara Cavallari, madre di Anita, è diventata oggi la referente cure dell'associazione.
5: E per noi quindi la grande svolta è stata venire in contatto con l'associazione, parlare con persone che già c'erano passate e quindi sapere in qualche modo che cosa ci aspettava e che cosa potevamo fare. Quello è stato il momento del conforto per noi. Diciamo il lasso di tempo da quando l'abbiamo saputo a quando siamo venuti in contatto con l'associazione, che per fortuna è stato un lasso di tempo breve, Eh sì, è stato un lasso di tempo di grande disorientamento, perché comunque forse la cosa più faticosa è quella di non avere dei riferimenti. Cioè, il bello dei figli è che sono liberi e vengono fuori come vogliono, no? Però l'incertezza di non sapere che cosa devi affrontare per noi forse è stata la parte più faticosa, direi. Per noi il momento difficile è stato quello dell'impatto in cui abbiamo capito che nostra figlia non era sana, no? Perché tutti si aspettano giustamente che gli nasca un figlio sano e si trovano molto velocemente a fare i conti col fatto che può non essere così.
6: Appena nato, lui dopo 15 giorni abbiamo capito che c'era qualcosa che non andava. Appunto siamo stati in ospedale, finché dopo 9 mesi siamo riusciti a capire che il bambino avesse questa sindrome, cosa che prima, fino a 9 mesi, non avevamo ancora una conferma vera e propria. È stata una batosta, nel senso che non è stato facile, perché comunque dopo il primo figlio avere questo problema, insomma, diciamo che per me è iniziato un incubo, perché non, essendo ignari di questa malattia, non conoscendo bene di cosa si trattasse, insomma, non è stato facile. Diciamo da una parte siamo stati fortunati, perché in questo ospedale c'era una dottoressa che era, diciamo, a conoscenza di questa malattia, tant'è vero che poi si è
4: Sì, è consultata
6: confrontata con
4: subito.
6: l'ospedale di Milano, perché c'era proprio una dottoressa che si occupava di questa malattia. E quindi, avendo capito appunto da come reagiva Lorenzo che poteva essere questa malattia, allora a quel punto ci hanno fatto andare a Milano, visitato, e da lì hanno capito che poteva essere questa malattia. Solo che purtroppo il DNA, il primo DNA, non è stato fatto correttamente, e quindi ci avevano detto che non era questa sindrome. E noi per 9 mesi siamo dovuti stare in ospedale finché non è arrivato, diciamo, l'esito finale dell'altro DNA. Siamo stati in ospedale perché comunque lui aveva bisogno della fototerapia e noi non ce l'avevamo a casa, quindi siamo dovuti stare in ospedale. Magari a volte facevamo una notte sì, una notte no. Però appunto per 9 mesi siamo dovuti stare in ospedale finché non c'è stata la conferma della sindrome. Dopodiché ce l'hanno, diciamo, l'ASL ce l'ha data appunto
4: Come presidio a
6: come
4: domicilio.
6: presidio, e quindi a quel punto siamo potuti tornare a casa, ecco.
4: Quando in corsia lì vari medici parlavano che non era ancora ufficiale che era stato fuori questo nome a stranissimo sindrome di Crigler-Najjar, ci ho messo un paio di giorni a capire come si scrivesse e dopo sono andato su internet e dopo 10 minuti ho spento il computer perché le informazioni 15 anni fa erano completamente non aggiornate e davano la vita di un paziente con questo problema dai 4 ai 6, 7 anni. Mi sono spaventato e ho detto no, devo ascoltare, devo avere fiducia nei medici e non avevo detto neanche a lei e dopo piano piano ci hanno informato, quando siamo arrivati a Milano, l'allora specialista che conosceva molto bene questa patologia, ci ha tranquillizzato. Ecco. Questo è un letto a ponte, classico, dove ci aiuta perché abbiamo la possibilità di fissare in qualche modo questa struttura leggera in alluminio che riesce a tenere questi tubi, in questo caso sono 15. Ne abbiamo anche noi, io ne ho fatta una che è un pochino più piccola, che la puoi smontare e la puoi trasportare, non in aereo perché non è di dimensioni corrette, però perlomeno in macchina riesci a portarla.
3: Incontriamo il dottore Flavio Ronchi, pediatra e direttore scientifico dell'associazione, che ci spiega come questa realtà sia riuscita a ottimizzare la gestione delle cure, creando una vera comunità a supporto delle famiglie.
7: È stato fondamentale per creare un gruppo molto coeso in grado di migliorare la gestione della fototerapia, la quale è da una parte un grosso vincolo perché va fatta tutti i giorni, spesso per molte ore, sia quando i bimbi sono piccoli e in qualche maniera potrebbero sembrare più tolleranti alla fototerapia perché dormono spontaneamente di più, sia quando da grandi, da adolescenti, poi da adulti, invece devono scontrarsi con le limitazioni oggettive che questa forma di terapia comporta. I miglioramenti sono stati sostanziali, perché poi l'associazione si è subito aperta alle relazioni anche con altre con associazioni di altri paesi europei. L'alternativa alla fototerapia al momento è solo il trattamento con il trapianto di fegato. Ora, il trapianto di fegato, la cosa che certamente può cambiare il modo di vivere di una persona che vi si sottopone con la sindrome di Guillain-Barré, però non dobbiamo dimenticare che in qualche maniera è una forma diversa di malattia, perché richiede comunque una terapia immunosoppressiva che dura quasi sempre tutta la vita, e per di più si è costretti a rimuovere un organo perfettamente funzionante in tutte le altre sue funzioni e con un altro organo che chiaramente se è disponibile si può ottenere, ma esiste anche la difficoltà di fornire, lo sappiamo tutti che per tutti i trapianti d'organo il problema principale è il reperimento dei donatori.
0: Ma poi c'è anche il rischio di rigetto, non del corpo.
7: Certamente c'è il rischio di rigetto, c'è il rischio di, per quanto raro, con tutti i controlli che si fanno prima, a volte anche di avere organi trapiantati di non completa efficienza, e anche questo è un altro problema del quale non si può occuparsi.
0: Nella tua crescita, nella quotidianità, la senti come qualcosa di diverso dagli altri o per te è la normalità e quindi non ci fai caso?
1: Allora, per me è la normalità adesso, perché comunque è da 13 anni che ce l'ho, quindi... Però comunque, cioè, la notte mi sento che questa cosa mi fa diventare un po' più diversa rispetto agli altri, però comunque la sento mia.
2: Io. Vabbè, dalle elementari, diciamo, venivo un po' preso in giro perché avevo gli occhi gialli fino alle superiori, prima superiore, ma poi adesso sembra normale, cioè sembra tutto calmato, nessuno mi prende in giro. Se mi prendono in giro lo fanno per scherzo, nel senso, vabbè, che siamo amici, hanno confidenza, quindi scherzo pure io sulla mia malattia, quindi non ho difetti, nel senso.
0: Tu ci rimanevi male?
2: Beh, da piccolo sì, mi mettevo pure a piangere, glielo dicevo pure a loro due. Loro alcune volte intervenivano, però a un certo punto ho detto basta, alla fine se me lo dici non è che mi cambia qualcosa, rimango sempre così, quindi.
1: Sì, esatto, a molte mie amiche piace la lampada proprio, crea atmosfera.
0: Ma l'inverno, per esempio, non puoi mettere la coperta?
1: No, non posso coprirmi perché sennò la luce non filtra nel corpo. Però riesco ad adattarmi a tutti i teli termici, le cose per riscaldare. Sì, però in inverno fa molto freddo, non basta il calore della lampada. Quindi devo mettere anche altre cose.
0: Ma perché comunque in camera tua però è sempre attaccata qua così?
1: Sì, rimane sempre lì fissa.
0: Se ci fosse, diciamo, una cura, ci proveresti a farla?
1: Beh, dipende.
0: Aspetteresti?
1: Allora, aspetterei, a parte che ora che la trovano sono già adulta. Poi dipende da che cura sarebbe, cioè, sì, ci penserei bene su prima. Cioè, tipo, fare un cambio di fegato, non lo so, però sì.
0: Ma è importante per te il fatto che ci sia un'associazione, che ci sia una comunità di persone che, diciamo, si mettono assieme per... di sostenersi.
1: Sì, poi è bello avere una cosa in comune che non è proprio la prima cosa che mi viene in mente di avere in comune con un'altra persona.
0: Situazione.
1: Beh, allora, amici più, cioè li vedo una volta all'anno, però sì, comunque abbastanza amici siamo perché abbiamo questa cosa che ci accomuna tutti.
0: In un paziente sano, qual è il tasso di bilirubina e quanto lo è in un paziente affetto di Crigler-Najjar?
7: Nel paziente sano la bilirubina ha valori che sono di circa 0,2 mg per millilitro, e nei pazienti malati la bilirubina, ci sono due tipi di sindrome di Crigler-Najjar Il tipo 1, che è quello più grave, in questi casi la bilirubina in genere oscilla tra i 15 e i 20 mg facendo la fototerapia. Senza fototerapia starebbe stabilmente sopra i 20 mg con rischi di danno neurologico se questi valori salgono ulteriormente. Nella forma più lieve, che è Grignard di tipo 2, invece la bilirubina in genere facendo o la fototerapia o una terapia con un farmaco che si chiama fenobarbital, il valore standard sta attorno ai 10 mg, da 8 a 14-15, e se non si facessero queste terapie, normalmente ecco, il range sarebbe tra i 12 e i 20 mg anche per Grignard di tipo 2. Quest'ultimo, proprio per i valori più bassi, comporta meno rischi di avere danno neurologico e quindi sono pazienti che in qualche maniera hanno un rischio minore, ma ce l'hanno anche loro.
6: Sei sempre lì con l'ansia che non gli accada nulla, insomma, perché appunto un trauma oppure magari anche una semplice febbre potrebbe far alzare i valori della bilirubina e magari creargli dei problemi, quindi a volte magari sei un po' in ansia, però per fortuna ad oggi è andato tutto bene, ecco.
8: Sì, diciamo che quando si affrontano le malattie normali, l'influenza, la febbre, così ormai siamo abbastanza tranquilli. Prima, i primi periodi sicuramente ci agitavamo di più. Diciamo che poi comunque questa malattia porta delle piccole conseguenze. Lui è stato operato alla cistifellea perché la malattia porta ad avere dei calcoli nelle vie biliari. E diciamo che anche quello, insomma, lo si affronta bene perché i medici sono preparatissimi, noi siamo seguiti adesso a Bergamo e sono speciali, però ovviamente la preoccupazione nostra è sempre un pochino più alta, ecco. È vero che è una malattia gestibile, ci sono malattie ben peggiori che rovinano l'esistenza, questa no, però il livello di preoccupazione sicuramente si alza. Sempre.
5: La dicotomia che noi abbiamo in testa è normale diverso. Io negli anni ho capito che invece dovremmo imparare a vedere le cose come in termini di fatica. Cioè, noi percorriamo la strada che percorrono tutti e per questo dici no, durante il giorno noi facciamo una vita normale, la chiamiamo, è invisibile, non si vede quello che succede. Ma il sentiero che noi percorriamo è in salita. E la fatica è una cosa che non può essere misurata in termini di ore di assistenza, non è solo quello. L'Anita è invalida, ha una disability card, e lei vive talmente bene la sua malattia che quando per esempio la fanno entrare gratis al cinema, poi la sera torna a casa e dice «Mamma, ma io non sto così male, a me mi sembra di rubare l'ingresso al cinema perché io sto bene, perché mi fanno entrare gratis?» E io le dico sempre che lei deve forse iniziare a ragionare che alcuni benefit che la società le dà le vengono dati perché lei forse fa più fatica degli altri a fare certe cose. Lei non ha il paragone perché c'è nata così, però è tutto anche in termini di scelte. Per esempio, adesso c'è la terapia genica, delle persone dovranno accedere alla sperimentazione. È faticoso decidere se fare lo sperimentatore o no. È faticoso pensare ad avere dei controlli, tenere la salute monitorata, è faticoso pensare che quest'estate è andata agli scout e doveva dormire in tenda, dovevamo pensare a un modo di montare la lampada dentro la tenda. Non è niente, non abbiamo trovato impedimenti nella nostra vita, abbiamo fatto quello che facevano tutti gli altri, ma ci abbiamo messo tantissima energia. Forse dovremmo iniziare a ragionare sulla malattia in questi termini. Non è una questione di quello che gli altri vedono o non vedono, è quanta energia devi mettere tu per arrivare alla fine della giornata. Io la vedo un po' così.
8: Spiega dove sei, cosa fai.
2: Vabbè, sono in campeggio.
9: Ma la attacchi sopra?
2: No, abbiamo un trespolo che con delle viti si monta e poi dopo noi abbiamo due tipi di lampade da trasportare. Abbiamo i cubotti che li inserisci, invece proprio i tubi dove tu li monti nella sua struttura che ha costruito mio papà, e poi dopo gliela attacchi con due fascette. E, ma poi anche quando tipo siamo andati una volta in montagna con l'oratorio una sera, abbiamo fatto il flow party, solo che il nostro parco si era dimenticato i LED,
9: Il fluo passa.
2: il flow party, dove praticamente ti ungi di vernice che la luce blu diventi super illuminato.

0: Quest'anno ho fatto il campo scout, portavamo il generatore a caricare tipo in una fattoria lì vicino e poi la notte lo attaccavo alla lampada e funzionava
1: Usavi la
0: comunque.
1: tua
0: Sì,
1: tenda.
0: avevo una tendina piccola di fianco e dormivo lì. No, non posso coprirmi perché sennò la luce non filtra nel corpo. Però riesco ad adattarmi a tutti i teli termici. Appena prendo un po' di confidenza con delle mie amiche così non mi interessa, cioè sono abituata. Dormite in mutande davanti a tutte le mie conoscenti, credo.
2: Organizzare una batteria solare e nel buio della notte vedere questa luce blu in una tenda è stata una grande sfida da parte di molti amici, tecnici, ingegneri per creare questa situazione. E tutti noi stiamo cercando di migliorare la situazione, non è che aspettiamo che qualcuno ci dia la soluzione. Certo, quella scientifica finale non possiamo certo darla noi. Quindi sì, d'accordo, non è solo l'occhio giallo, mica l'occhio giallo, è anche il fatto della condizione sociale che tu riesci a vivere, però con qualche accorgimento ce la facciamo, insomma. Quello che fa veramente la forza è la comunità, non solo dell'associazione, ma la gente che è intorno, che si prende carico di un pezzetto di questa fatica e diventa quindi una sfida collettiva.
1: Oggi la ricerca verso che tipo di terapia sta andando?
3: Devo dire che negli ultimi 10 anni la ricerca è stata si è accelerata in una maniera importantissima. E in primo luogo si è cominciato a pensare che la terapia genica, poi vi dirò in che termini, poteva essere una opzione valida per affrontare la malattia. Sinteticamente consiste nel usare un virus modificato come vettore, cioè trasportatore, del gene alterato, che è la causa della malattia, sostituendolo con un gene sano. Il virus, dopo aver trasportato il gene all'interno del fegato attraverso una banale infusione endovenosa, si posiziona all'interno delle cellule del fegato, gli epatociti, si sovrappone al gene alterato e inizia una funzione di correzione del difetto che permette di abbassare progressivamente i valori di bilirubina. La ricerca, che è iniziata, come vi dicevo, se ne parlava addirittura nel 1995 in uno dei primi meeting che abbiamo organizzato, si è concretizzata 5-6 anni fa, grazie a un finanziamento europeo ad una gruppo di ricercatori di paesi diversi, Italia, Francia, Svezia e Germania, che ha portato ad un primo grande risultato, cioè trattamento di alcuni pazienti con la conferma che il trattamento è efficace perché fa abbassare decisamente il livello di bilirubina e sufficientemente tranquillo, cioè privo di effetti collaterali importanti, da poter pensare che sia uno standard di sicurezza accettabile.
4: Per esempio, è tornata agli scout quest'estate che mi chiedeva proprio, no? Mi diceva: io ho fatto una notte senza lampada, quella dopo la lampada andava male, siamo andati a letto tardi, ho fatto poche ore. Secondo te ho rischiato di morire? Lei è molto interessata ad avere una restituzione di verità rispetto a questo argomento. Ecco che mentre su tutti gli altri aspetti della sua vita fa l'adolescente, quindi a volte questi limiti li supera, per adesso io devo dire che invece su questo argomento lei è molto responsabile, sa dove può e non può arrivare. Stiamo costruendo, abbiamo costruito negli anni un tema di fiducia che è importante, no? Perché se invece tuo figlio non è tanto consapevole, poi diventa anche veramente faticoso concedere o non concedere delle cose. Invece io trovo che lei abbia interiorizzato il fatto che, la dico molto brutale, ma è una questione di vita o di morte, no? Quindi è molto interessata ad avere un dialogo franco con noi rispetto ai veri limiti di questa situazione e a volte non è facile, eh? Non è facile, secondo me, sempre raccontare a un figlio la verità su queste cose qui. Beh, io lo dico sempre che il mio proverbio preferito è quello africano.

che dice che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Io penso che se oggi l'Anitta è così felice, nonostante la sua condizione, è perché noi abbiamo avuto la fortuna di avere veramente tante persone che ci hanno aiutato. E la cosa forse più bella che le abbiamo trasmesso a lei è questa, perché lei quando ha bisogno chiede. E cerca l'aiuto degli altri per raggiungere questo obiettivo di normalità, come la chiamavamo prima, no? Quindi non è disposta a sacrificare delle cose, ma chiede l'aiuto degli altri per arrivare all'obiettivo, che adesso, dall'alto dei suoi 13 anni, è dormire fuori sabato sera, ecco.

0: Il ridotto dell'opera con Davide Fersini.
1: Ben ritrovati a tutte le persone in ascolto. La puntata del ridotto di oggi naviga attraverso i tumultuosi flutti dell'Ottocento musicale italiano. Partiremo infatti con la Traviata di Giuseppe Verdi in scena a Berna, in una nuova produzione firmata da Raimund Orfeo Voigt sotto la direzione di Alieftina Joffe, in cui la ricerca del senso sembra voler far piazza pulita di ogni inutile orpello, come ci racconta Lalita Del Parente, che per noi ha assistito alla prima dello scorso 16 settembre. Dopodiché accoglieremo Camillo Faverzani, che insieme ad Andrea Gialloreto e Michela Landi ha pubblicato per i tipi di Lim, nella collana Sediziose Voci, studi sul melodramma, un volume dedicato agli scrittori melomani del XIX secolo. Moltissimi i contributi che lo compongono, ne parleremo naturalmente, però per iniziare noi lasciamo spazio alla Violetta Valéry di Lina Zicklauri.

0: Abbiamo iniziato dalla fine per ascoltare questa Traviata di Berna, forse perché pensiamo che non ci sia più nulla da scoprire. In realtà, come vedremo, molti sono gli argomenti di cui dovremo trattare per analizzare questa nuova produzione che vedeva come protagonista la voce di Lina Ziclauri nel ruolo del titolo. L'esecuzione era quella registrata a Berna da Aliev Tinayofe alla testa della Bern Symphony Orchestra in occasione della prova generale. Per noi in sala c'era Lalita del Parente, ma prima di entrare in sala ha avuto un'esperienza particolare nel foyer. Che cosa è successo, Lalita?
1: Nel foyer dello Stadttheater di Berna tutte le volte che c'è una premiere c'è anche un'introduzione. Sì. Allora, con un bel calice di champagne ci siamo recati a questa introduzione in cui il presentatore inizia con una domanda. C'è qualcuno tra di voi che non ha ancora visto Traviata? E ci sono un paio di mani che si sono alzate.
0: Ah, incredibile.
1: Incredibile. E quindi ha detto, beh, ma facciamo un salto agli anni 90. Pensate a Pretty Woman con Julia Roberts e Richard Gere che vanno all'opera.
0: Certo.
1: E cosa vanno a vedere?
0: Traviata.
1: E dopo da lì ha raccontato insomma la storia, la trama di Traviata.
0: Devo dire che la risposta è veramente inverosimile perché sappiamo che c'è ogni sera, almeno in un teatro del mondo, una nuova produzione di Traviata che va in scena. Quindi 365 Traviate all'anno, volendo, si potrebbero vedere. Quindi,
1: croce delizia del mio cuore.
0: Sì, di tutti gli spettatori, possiamo dire. E allora, arriviamo a questa produzione di Berna, nuova produzione. Vogliamo iniziare a parlare della regia, credo, no?
1: Sì.
0: Che cosa si è visto?
1: Un appartamento parigino dai soffitti altissimi, le pareti verde pistacchio, un caminetto in cui si bruciano le lettere, una sedia.
0: Quindi un palco realistico ma un po' desolato, mi pare.
1: Desolato. E l'intero cast vestito di nero, quindi donne con il tubino e uomini con giacca e cravatta.
0: Quindi ambientato ai giorni nostri.
1: Ai giorni nostri. Questo è rimasto invariato dall'inizio alla fine. Quest'ordine veniva interrotto solamente dalle due porte sullo sfondo che si aprivano e dietro sfilava una cosa bellissima, una cosa che io avrei voluto vedere in primo piano, ed era il Kaiser Panorama. Ah. Un gigantesco Kaiser Panorama che sfilava, che quindi ruotava, era come una giostra,
0: sì,
1: in cui i vari membri del coro e tutti gli invitati della festa erano a cavalcioni su questo Kaiser Panorama per vedere cosa si nascondeva dentro.
0: In breve ti chiedo, per le ascoltatrici e gli ascoltatori che non sapessero che cos'è il Kaiser Panorama, di descriverlo in due parole.
1: Possiamo descriverlo come una scatola di legno,
0: sì,
1: con all'interno delle immagini che sfilano. Quindi
0: sì, ci
1: si deve mettere in una certa posizione per poter vedere all'interno, e queste immagini che sfilano sono accompagnate da una musica e ruotano. Quindi non importa in che punto tu ti segga sul lato di questa giostra, tanto la storia la vedi tu.
0: E questa era l'ambientazione. La recitazione, immagino, quindi di tipo realista?
1: Di tipo realista, sì. Io l'ho trovata molto distante dal pubblico. Cioè, non abbiamo mai avuto un momento in cui i personaggi ci abbiano considerati, nel senso che si sentivano guardati da noi. E questo l'ho trovata una scelta interessante, nel senso che noi stessi eravamo parte di questo Kaiser Panorama alla fine. Allora, detto ciò, questo Kaiser Panorama ci serve anche per leggere un'altra questione. Veniva utilizzato per vedere le immagini dei viaggi, cioè per fissare quelle che potremmo definire oggi delle fotografie. Una fotografia di un'epoca, di un tempo, di una società, di un personaggio. E in questo senso Raymond Orfeo Voigt ci dipinge i personaggi. Abbiamo da una parte Violetta Valéry,
0: sì,
1: dall'altra abbiamo Alfredo Germont, dall'altra abbiamo Giorgio Germont e poi abbiamo la società. E in realtà Giorgio Germont e la società vengono un po' assorbiti l'un l'altro. Dunque, Giorgio Germont rappresenta la borghesia e la rappresenta in un modo sottile, nel senso che lui si spinge Violetta a veramente lasciare poi il figlio, però riconosce una certa dignità a Violetta, e proprio per il fatto che comunque Violetta aveva mantenuto Alfredo Germont, quindi non era stata una donna che semplicemente si era approfittata del figlio, ma aveva riconosciuto, aveva dato una dignità a quello che era la natura di Violetta. Dall'altro lato, Violetta possiamo dire che è malata di tisi, lo sappiamo fin dall'inizio, lo vediamo sul palco, e ciò nonostante sembra avere un'esperienza, una maturità intellettuale per capire che una scelta va fatta in quel senso e che forse è l'unica scelta che lei può fare. Detto ciò, a me resta comunque l'interrogativo di chiedermi cosa aveva Alfredo da offrire a Violetta, se nemmeno riusciva a tirarla fuori da questo mondo, se ci hanno provato a scappare per un pochettino e comunque non ha funzionato. Cosa aveva questo Alfredo? Perché in fondo lui trabocca ingenuità e amore, un amore forse adolescenziale e ideologico, manca di realismo, manca di concretezza, e in questo Violetta si dimostra molto più matura e visionaria in tutto quello che è il suo percorso. Lo capisce subito quando Georges Germain chiede a lei questo sacrificio, capisce quando Alfredo invece si dispera e capisce anche che alla fine quello è l'unico modo per sopravvivere. Fino alla fine.
0: Certo.
1: Nel terzo atto poi ci sarà la conclusione di questo dramma, cioè non tanto con la morte di Violetta, che non vedremo, ma con la disperazione dei tre uomini per aver capito, dico tre perché c'è anche Christian Valle,
0: il dottore,
1: per aver capito che in fondo Violetta è vittima di questa società e loro stessi sono stati ingannati dalla società a cui appartengono.
0: Sì. E secondo te, Lalita, come si giustifica allora questa scelta registica di una semplicità, quasi di un'astrattezza scenica?
1: Questa ambientazione il regista la giustifica nel senso di dare maggiore peso alla musica e alle parole. Totale concentrazione del pubblico sulle parole, sulla musica. Scelta per me non totalmente convincente.
0: Perché?
1: Perché dopo mezz'ora io ho guardato l'orologio.
0: Aia.
1: E perché abbiamo sempre questa Violetta bravissima in scena, Alfredo quasi altrettanto bravo, che però non hanno nulla a cui aggrapparsi se non delle lettere e una sedia e un camino. È troppo poco per me. Avrei visto più movimenti, soprattutto dove c'era il coro, soprattutto dove c'era la possibilità di fare del movimento in scena ed era giustificato con l'intimità di quello che ci racconta Violetta.

0: Un altro estratto dalla prova generale della nuova produzione di Traviata in scena a Berna, Bühnenbern ovviamente, con la Berner Symphony Orchestra diretta da Aliev Tinayov. È arrivato il momento di parlare dell'interpretazione musicale, vocale. Lalita, da che cosa vogliamo partire? Forse dai cantanti, direi, la protagonista in particolare?
1: La protagonista in particolare, bravissima. Stiamo parlando di Lina Zicklauri.
0: Mai sentita fin qui, credo che abbia un suo curriculum già, perché per debuttare Traviata, insomma, non è una cosa che si fa da ragazzini. Com'è andata?
1: È andata molto bene, subito dall'inizio era convincente, con un'agilità e una trasparenza nella voce che raramente ho sentito, raramente, e l'ha tenuta fino in fondo, facendoci anche partecipe dello sviluppo del personaggio nella malattia, quindi col respiro affannoso sì, eppure per quanto riguarda il timbro e la limpidezza delle parole e del senso delle frasi, intatte, impeccabili.
0: È riuscita a distribuire le tre parti, si dice, no, Traviata, che sono tre soprani in uno. Ce l'ha fatta. Molto bene. Allora passiamo direttamente al suo partner, che in questo caso era Davide Toscano.
1: Esatto, Alfredo Germont, corretto. Direi corretto, lo avrei voluto ancora un po' più adolescente, ancora un po' più ingenuo. E risultava per me un po' pesantuccio tutta questa situazione. Mentre benissimo Giorgio Germont, interpretato da Jonathan McGovern, noi l'avevamo sentito in Zauberflöte ed era stato uno strepitoso Papageno.
0: Certo.
1: E qui ha riconfermato, come dire, la duttilità nella capacità di interpretare un personaggio del genere.
0: E tra l'altro passare da Papageno a Giorgio Germont, complimenti, insomma, diciamo, grande duttilità.
1: Sì, difatti che io non l'ho riconosciuto subito, cioè ho dovuto capirlo dal libretto.
0: Tra le parti di fianco, che normalmente non si nominerebbero in Traviata, spicca una Annina che dalla foto sembrerebbe piuttosto anziana, non me ne voglia, Barbara Martig-Tüller.
1: Vabbè, il presentatore all'inizio proprio ha posto l'accento, no? Perché diceva che il regista voleva di fianco a Violetta qualcuno che avesse veramente un'esperienza di vita. La più lunga esperienza di vita. E così hanno scelto Barbara Martig-Tüller, di 86 anni.
0: Complimenti a lei, come se l'è cavata?
1: Molto bene, è stato uno dei personaggi super amati di questa Traviata.
0: Lo posso credere, perché immagino il pubblico come si sia identificato in questa signora Martig-Tüller. Resta da parlare della prova di coro, orchestra e naturalmente della direttrice, che è la prima volta che commentiamo qui al Ridotto dell'Opera. Com'è andata?
1: Molto bene, molto bene il coro, e anche qui già ne avevamo parlato nel Flauto Magico, molto bene, molto compatto, preciso, affiatato, veramente eccellente. L'orchestra che ha seguito bene, l'orchestra ha seguito bene i cantanti, nei soli, insomma sappiamo che in Traviata ci sono tantissime parti scoperte, delicatissime, bene, bene a Leftina Joff.
0: E allora mi pare di capire, Lalita, che valga la pena di andare a vedere questa Traviata. Le recite si susseguono ininterrotte fino al 19 gennaio 2027, quindi ci sono molte opportunità. Dacci un motivo imprescindibile per andare a Berna a vedere questa Traviata.
1: Andate per Violetta Valéry, andate per sentire la sua voce, ne vale la pena.

0: Sulle note della Traviata lasciamo Berna e apriamo il secondo capitolo del Ridotto dell'Opera di oggi, dedicato, a proposito di capitoli, a un libro. Si intitola Scrittori Melomani ed esce per la collana Sediziose Voci, studi sul melodramma, presso Libreria Musicale Italiana LIM. Lo curano Camillo Faverzani, Andrea Gialloreto e Michela Landi e noi abbiamo al telefono, naturalmente, per parlarne Camillo Faverzani. Direi di partire prima di tutto con una domanda generale: che cosa significa essere melomani nell'Ottocento? È una questione di passione per l'opera o di autori per cui il melodramma diventa uno strumento di riflessione letteraria, ma non solo, diciamo più largamente culturale?
1: Preciso innanzitutto che il volume è il prodotto di due cicli di seminari e quindi ci sarà un seguito, ci sarà anche il secondo volume dedicato al Novecento. Comunque, per il momento, in effetti, focalizziamoci sull'Ottocento. La questione che è piuttosto evidente nell'Ottocento è il fascino reciproco che gli scrittori esercitano sui compositori e viceversa. Quindi abbiamo una sorta di ammirazione, di emulazione quasi, e quindi questa situazione crea una dinamica creativa. La letteratura, come sappiamo, è quasi sempre, per il 99% dei casi, fonte dei soggetti trattati dalla librettistica e quindi di conseguenza poi musicati, e la musica ritorna poi nelle recensioni, nella penna degli scrittori. E quindi l'obiettivo dei seminari innanzitutto e poi del volume era di focalizzarsi su scrittori, quindi che abbiano una propria opera indipendente in prosa o in poesia, e studiare come questi scrittori avessero in parte collaborato col mondo artistico, col mondo musicale tramite recensioni, o in ogni caso avessero scritto di musica, sulla musica. E in molti casi siamo nell'ambito della critica d'arte, in quanto la scrittura diventa piuttosto artistica, piuttosto creativa. L'esempio forse più lampante, perlomeno nel volume, è ancora quello di Stendhal. Poi nel Novecento avremo Montale, per esempio, in Italia, e così via. C'è un altro caso interessante, è quello di Ferdinando Fontana, che viene trattato nell'ultima sezione del volume. Il volume è in quattro sezioni. Nell'ultima sezione si pone la questione dei librettisti critici. E il caso di Ferdinando Fontana è piuttosto interessante per quanto riguarda il rapporto fra il melodramma e la letteratura, in quanto Fontana ha una propria opera originale in quanto scrittore, ma si propone alla fine dell'Ottocento e nel primo Novecento di riformare il libretto. Considera il libretto ormai come qualcosa di superato e vuole destinare il libretto come uno strumento per gli addetti ai lavori, ma per il pubblico vuole proporre qualcosa di superiore, un testo libretto da leggere, e quindi con una funzione maggiormente culturale. Abbiamo anche il caso di Georges Sand, che è piuttosto interessante, in quanto conosciamo i rapporti di Georges Sand con la musica, soprattutto attraverso Chopin, che ha particolarmente frequentato, e la presenza dell'opera lirica nei suoi romanzi. Per gli addetti ai lavori, per gli studiosi di letteratura, la questione è spesso affrontata tramite il romanzo Consuelo, ma in realtà abbiamo numerose altre occasioni, e un romanzo molto interessante e meno noto è Le Château des Déserts, potremmo tradurlo con il castello disabitato, in cui i personaggi, una compagnia itinerante, devono rappresentare Don Giovanni, ma nella finzione letteraria, nel modo in cui Georges Sand dispone i propri personaggi, abbiamo un continuo scambio fra l'opera che verrà rappresentata e la psicologia stessa dei personaggi, al punto che si giunge quasi a creare una confusione fra personaggio operistico e personaggio letterario.

0: Samuel Ramey, Ferruccio Furlanetto e Agnes Balza, sublimi interpreti del terzetto A taci in giusto cor dal Don Giovanni di Mozart. I Berliner Philharmoniker erano diretti da Herbert von Karajan per una registrazione integrale dell'opera pubblicata da Deutsche Grammophon nel 1988. Dunque, la questione è, come si vede, complessa. Ci sono molti intrecci, come dicevamo. Nel libro convivono figure molto diverse, appunto come abbiamo appena ascoltato. E allora chiedo a Camillo Faverzani quali aspetti dell'opera lirica attirano maggiormente questi scrittori.
1: Gli aspetti sono numerosi, ovviamente. Nella fase risorgimentale, soprattutto in Italia, potremmo sottolineare l'impegno civico. Questo risalta particolarmente nel saggio di Ivone Begotti dedicato a Collodi. Conosciamo Collodi soprattutto come romanziere e soprattutto per Pinocchio, ma Collodi ha una produzione vastissima di critica operistica ed era probabilmente la fonte di guadagno principale. Molti artisti esercitavano nel campo della critica musicale per poter vivere, certo. Quindi la produzione artistica, sia letteraria che musicale, spesso non era sufficiente, e questo è anche il caso di Collodi. E Collodi è una personalità particolarmente impegnata dal punto di vista risorgimentale, partecipa alle guerre di indipendenza in prima persona e si sente questa aspirazione anche nella sua critica, che risalta probabilmente maggiormente nelle opere di ambientazione storica. Un altro aspetto interessante, sempre in Italia, è quello di Gioachino Belli. Con Belli abbiamo un'altra forma, in quanto la produzione poetica sia in romanesco che in toscano, ma interesse nel modo in cui si pone l'autore nei confronti del mondo operistico è il riflesso della società, quindi lo scambio continuo fra la società, generalmente quella che gli è più cara, quella che gli è più vicina, la società della Roma popolare, e la società aristocratica. Il divario fra il popolino e la nobiltà, ma non solo, anche uno scambio reciproco fra queste classi sociali, e poi il fascino per il mondo del teatro e per il virtuosismo musicale, il virtuosismo canoro. Abbiamo due saggi dedicati a Belli nel volume, uno al teatro musicale, quindi l'opera lirica, e un secondo alla musica sacra, e in entrambi i casi questo scambio continuo dal punto di vista sociale è piuttosto ricorrente, piuttosto frequente e quindi maggiormente interessante.

0: La stupenda voce di Joan Sutherland, accompagnata da Chorus and Orchestra of the Welsh National Opera, sotto la direzione di Richard Bonynge, alle prese con la celebre cabaletta A bello a me ritorna, che conclude l'altrettanto celebre aria Casta Diva dalla Norma di Vincenzo Bellini, su libretto di Felice Romani. Un nome quest'ultimo che ci dà l'occasione di parlare di un altro aspetto contenuto nel libro, e cioè l'elemento sociale che, soprattutto nell'Ottocento, l'opera inizia a rivestire. Camillo Faverzani.
1: La funzione sociale del teatro e quindi di conseguenza anche del melodramma, poiché si tratta sempre di teatro, anche se in forma diversa, teatro in musica, è essenziale fin dall'origine del genere, anche se è nato come genere di corte, ma nell'Ottocento in particolare questa funzione è molto pronunciata, nel senso che era l'occasione sociale e quindi l'occasione di incontro nella società. Funzione sociale e quindi di conseguenza funzione culturale della lirica. Funzione culturale in quanto attraverso gli argomenti trattati, soggetti dei libretti, abbiamo anche la diffusione di argomenti letterari. I libretti sono, come lo dicevamo precedentemente, sono essenzialmente di fonte letteraria. Si pone quindi anche la questione della diffusione del romanzo e dell'estetica romantica, che in Italia ha un certo ritardo rispetto al resto dell'Europa, e il romanzo, praticamente fino a Manzoni, era considerato come un genere secondario. E quindi l'opera lirica ha anche questa funzione di diffondere una nuova estetica e diventa in un certo senso il sostituto di ciò che manca realmente, il sostituto di un genere letterario che in Italia è ancora in fieri. E attraverso l'opera lirica si pone e si diffonde anche il dibattito fra i classici e i romantici, e questo scontro, questa querela che in Francia era avvenuta precedentemente in modo diverso, già nel Settecento, prende piede proprio nell'ambito letterario. E un esempio particolarmente interessante è Felice Romani, conosciuto soprattutto come un grande librettista, librettista di quasi tutti i titoli di Bellini e un gran numero delle opere di Donizetti anche, ma Felice Romani non è solo librettista, anzi probabilmente considerava l'attività di librettista come un'attività secondaria e a partire dagli anni 30 dell'Ottocento, dal 33, abbandona il mondo del teatro per dedicarsi soprattutto all'attività di giornalista, in quanto dirige la Gazzetta Piemontese. E nella Gazzetta Piemontese Romani scrive di tutto, critiche di qualsiasi argomento, non solo musicale, non solo letterario, ma anche scientifico, sociale, storico, politico, eccetera. E Romani è interessante proprio per il dibattito fra l'estetica classica e l'estetica romantica. Era un classicista sia come formazione che come preferenze, come gusti estetici, e suo malgrado è diventato uno dei principali librettisti dell'opera romantica, particolarmente critico nei confronti di Manzoni, e negli ultimi anni, quando non scrive più libretti d'opera e si dedica alla pubblicistica, gli capita anche di recensire opere liriche e talvolta le sue stesse opere liriche, i suoi libretti, quando vengono ripresi in nuovi allestimenti. E questo talvolta scatena anche delle reazioni piuttosto violente da parte dei colleghi.
0: Se ne parla, come abbiamo svelato e raccontato insieme a Camillo Faversani, nel volume Scrittori Melomani pubblicato da LIM, collana Sediziose Voci. A noi non rimane che ringraziare Camillo Faversani e naturalmente ricordarvi che il volume è curato insieme ad Andrea Gialloreto e Michela Landi. Camillo Faversani, grazie.
1: Grazie mille.

cell shapes. Do a sneaky switch. Frequencies. Seek shelter.

So light up your receptors. Now light up your receptors.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Radiogiornale, buonasera, vediamo i titoli. Guy Parmelin lascia il Consiglio federale a fine anno. Servono forze fresche, ha annunciato questa mattina. Il suo successore sarà eletto il 9 dicembre. Grave incidente sulla A2, un'auto ha tamponato un camion, una persona in pericolo di vita. Crisi energetica, i paesi del G7 vogliono accelerare la produzione di diesel mentre il solare registra nuovi record in Europa. Sport, hockey, il Lugano batte nettamente il Rapperswil e lascia l'ultimo posto in classifica. Radio Giornale della Mezzanotte, ben ritrovate, ben ritrovati da Raffaele Pedrazzini. Apriamo con la cronaca nazionale. Ieri mattina il consigliere federale Guy Parmelin ha annunciato la decisione di lasciare il Consiglio federale alla fine dell'anno. Eletto nel 2015 in governo, il democentrista vodese ha guidato il paese attraverso varie crisi, dal Covid fino ai dazi statunitensi. Il presidente della Confederazione ha dichiarato che è tempo di lasciare spazio a forze nuove per affrontare le future sfide che aspettano la Svizzera. Il punto con Anna Riva.
3: J'ai informé mes collègues ce matin de ma décision de me retirer de ma fonction de conseiller fédéral le 31 décembre prochain.
4: E così il 31 dicembre lascerà un vuoto in governo, un passo del quale i suoi colleghi sono stati informati stamattina. Ma non c'è stata nessuna lettera di dimissioni letta nella sala del Consiglio nazionale, nessun commiato ufficiale in senso stretto. Insomma, un po' di libertà il 66enne, sulla cui partenza si è speculato a più riprese negli ultimi anni, se l'è comunque presa. Dopotutto, 11 anni in governo, anche per un democentrista come lui, un po' atipico perché spiccatamente moderato, 11 anni in governo, dicevamo, possono bastare.
3: Le moment est venu pour moi.
4: È dunque venuto il momento, dice, di lasciare il posto a chi ha più energie, a chi ha quel fuoco sacro che ora a lui comincia a mancare, indispensabile in tempi di grande incertezza geopolitica come questi. Una decisione, la sua, presa, a suo dire, nell'interesse del paese e maturata nella pausa estiva.
3: Durant l'année 2026.
4: E allora eccolo il suo bilancio tra accordi di libero scambio firmati, l'aggiornamento di quello con la Cina e poi via via verso le relazioni con il Mercosur, i rapporti con gli Stati Uniti, resi difficoltosi dai dazi imposti da Donald Trump e il dramma di quest'anno di Crans Montana. 3 anni passati al Dipartimento della Difesa, a partire dalla sua elezione nel 2015, e 8 a capo dell'economia, 2 volte presidente nel 2021, anno segnato dal coronavirus, e quest'anno l'appello anche a chi lo succederà è dunque chiaro.
3: Rien n'est jamais.
4: Niente è mai definitivamente dato per acquisito e il mondo cambia molto rapidamente oggi. Se la Svizzera non riesce a prendere le decisioni che ritengo personalmente indispensabili in questa competizione impietosa, corriamo il rischio di svegliarci in maniera brutale quando sarà il momento.
3: Un réveil brutal le moment venu.
4: E sul suo successore, alla domanda se il seggio, il secondo UDC, deve continuare a essere romando, risponde come sempre sibillino e sornione.
3: Ma ça, c'est le parti et puis l'Assemblée fédérale qui décideront.
4: Sarà il partito e poi il Parlamento a decidere.
2: E nel pomeriggio la nostra corrispondente da Berna, Anna Valenti, lo ha intervistato raccogliendo un breve bilancio dei suoi 11 anni trascorsi in Consiglio federale. Sentiamo.
5: Guy Parmelin, il bilancio personale dei suoi 11 anni al governo. Successi, insuccessi, cose che non ripeterebbe più?
6: La periodo di Covid pur...
7: Il momento più difficile è stato il Covid. Ho visto imprenditori temere per la sopravvivenza delle loro aziende e abbiamo dovuto intervenire rapidamente con misure di sostegno. Tra i risultati di cui sono più orgoglioso ci sono la solidità delle finanze pubbliche e un sistema svizzero di formazione e innovazione che resta ai vertici mondiali. Fra le delusioni, invece, cito le tensioni commerciali e i dazi che hanno penalizzato la Svizzera.
5: Presidente, lei è stato il consigliere federale dell'empatia. Le cose che l'hanno più marcata in questi 11 anni?
7: Sono rimasto profondamente colpito dalle tragedie di Crans Montana e Kerzers. Ho incontrato diverse famiglie e ho mantenuto alcuni contatti con loro. Il mio timore è che con il passare del tempo le vittime e i loro familiari vengano dimenticati. Non bisogna pensare solo a chi è sopravvissuto con conseguenze fisiche e psicologiche, ma anche a chi ha perso un figlio o una figlia e continua a portare quel dolore nel silenzio. E proprio per questo non bisogna dimenticare né trascurare queste famiglie.
5: Qual è lo slogan che vorrebbe scrivere sul suo prossimo cappellino? Ha imparato l'inglese, anche l'italiano? Come saluterebbe il popolo ticinese oggi?
7: Allora, non ho ancora deciso quale sarà il mio prossimo ruolo, ma ai ticinesi posso dire...
3: Ciao amici ticinesi, j'espère que j'ai bien parlé.
2: Per la cronaca regionale, grave incidente nel pomeriggio sulla A2 in direzione sud all'altezza di Coldrerio. Poco prima delle 16 un'auto ha tamponato un camion fermo in una nicchia di emergenza al lato dell'autostrada. Ad avere la peggio sono stati i due occupanti della vettura. Il passeggero, un 73enne zurighese, ha riportato ferite gravi ed è in pericolo di vita. Ferite lievi invece per la conducente, una 63enne, anch'essa domiciliata nel Canton Zurigo. Per consentire l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è rimasta parzialmente chiusa per alcune ore con conseguenti disagi alla circolazione. E restiamo alla cronaca regionale. Tre persone sono state arrestate la notte scorsa perché sospettate di aver rubato alcuni veicoli di alta gamma da una concessionaria di Noranco. L'allarme è scattato verso le 2:30. L'intervento della polizia ha permesso di intercettare e recuperare le auto a Breganzona, Manno e Gordola. Fermati anche i presunti autori del furto, un 20enne italiano, un 25enne francese e un 21enne algerino, tutti residenti in Francia. Uno di loro è stato arrestato a Lucerna. Intesa tra i paesi del G7 per cercare di frenare l'impennata dei prezzi dei carburanti. I leader hanno concordato il rilascio di 100 milioni di barili dalle riserve strategiche nell'arco di 4 mesi. Una misura d'emergenza che tenta di contenere i prezzi nel breve periodo, ma che rimette al centro il problema strutturale della dipendenza europea da petrolio e gas importati, prodotti esposti alle crisi geopolitiche. Sul fronte opposto, però, cresce il contributo delle rinnovabili. In Europa, dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, il fotovoltaico ha permesso di risparmiare oltre 37 miliardi di euro in importazioni di gas. E a giugno il solare è diventato la prima singola fonte di elettricità nell'Unione Europea. Come sottolineano gli esperti, la transizione energetica in corso non è quindi soltanto una leva per ridurre le emissioni a favore del clima, ma si traduce direttamente in un risparmio concreto per stati e cittadini nel medio e lungo periodo. Resta d'altra parte molto alta la tensione in Francia per le proteste studentesche. Da giorni studenti e liceali manifestano infatti contro i tagli all'istruzione, le disuguaglianze e il riarmo annunciato dal governo. Le mobilitazioni hanno portato alla chiusura di decine di università e di oltre 500 licei, con scontri e violenze in diverse città. Quasi 2.000 persone sono state fermate nella sola giornata di ieri e centinaia tra studenti, personale scolastico e agenti sono rimasti feriti. Le proteste sono destinate a proseguire perché martedì è stata annunciata una nuova mobilitazione nazionale. In Spagna il governo di Pedro Sánchez incassa una battuta d'arresto sulla questione degli alloggi. Il Parlamento ha infatti respinto i due decreti su sfratti e contratti d'affitto. Intanto nel paese proseguono le proteste dei sindacati degli inquilini e di centinaia di cittadini che chiedono misure più incisive per rendere gli alloggi accessibili e sostenere chi è in difficoltà. La sconfitta parlamentare riapre ora anche il tema della tenuta del governo e rafforza l'ipotesi di elezioni anticipate prima della fine dell'anno. Per la pagina economica svizzera, esordio positivo la borsa di Zurigo per la società ginevrina Infomaniac, azienda informatica che punta a proporsi come alternativa europea ai grandi colossi americani del cloud. La società vale in borsa quasi 400 milioni di franchi. A sostenere l'interesse degli investitori c'è anche il posizionamento dell'azienda sulla sovranità digitale. Infomaniac punta infatti sulla possibilità di conservare e gestire in Svizzera i dati della clientela in un momento in cui cresce l'attenzione verso la dipendenza dalle grandi piattaforme. Con la quotazione l'azienda vuole ora raccogliere nuove risorse per finanziare la crescita e investire ulteriormente nelle proprie infrastrutture. Ci dice di più Marzio Minoli.
8: Cloud, email, domini, videoconferenze, chi più ne ha più ne metta, termini entrati nel linguaggio quotidiano di molti, che si tratti di cose personali o professionali, dati e comunicazioni che attualmente vengono trasmessi e conservati utilizzando servizi offerti soprattutto da colossi statunitensi come Microsoft piuttosto che Google o Amazon. Insomma, per chi vive e lavora in Svizzera si pone un problema di sovranità nel controllo di queste informazioni. A offrire una soluzione alternativa ci ha pensato Infomaniac, una società ginevrina fondata nel 1994, la quale sta sviluppando un cloud soggetto alla legislazione svizzera. Per i meno avvezzi alla tecnologia, il cloud è quello strumento che permette di immagazzinare dati, foto, video, documenti e quant'altro senza per forza averli a esempio su un computer o uno smartphone, ma ai quali si può accedere da qualsiasi dispositivo tramite un sito internet. Una sfida quindi ai giganti statunitensi. Giovedì Infomaniac ha fatto il suo ingresso alla borsa di Zurigo, un segnale importante sulla solidità dell'idea che sta dietro la società, ma soprattutto che ci sia qualche cosa di concreto lo hanno dimostrato gli investitori. Da 56 franchi, prezzo di apertura fissato, si è arrivati a 140, mentre questa mattina quotava attorno agli 85 franchi, quindi un buon 50% sopra il prezzo di emissione. Con i capitali raccolti, l'azienda continuerà la sua espansione con la costruzione di un nuovo data center in Svizzera.
2: RG24, spazio ora alle notizie sportive con Patrick Locatelli.
9: Ben ritrovati, il Lugano ha abbandonato l'ultimo posto in classifica e lo ha fatto grazie alla vittoria per 5-2 sulla Rapperswil. In rete alla Corner Arena sono andati Luxel, Thompson, Sanford, Tanner e Inla a porta vuota. Le parole invece sono del difensore Davide Ebischer.
10: Penso che contro una squadra comunque difficile da affrontare siamo stati solidi e abbiamo vinto meritati. Siamo rimasti tranquilli, però come ho detto ci sono ancora delle piccole cose che possiamo imparare.
9: Sulle altre piste il Davos ha superato 3-1 la Joie, 4-1 del Friburgo Kloten, 7-4 tra Losanna e Vienne, mentre il Ginevra ha vinto 4-3 i rigori a Berna. In classifica Zurigo sempre al comando, l'Ambri Piotta in ottava posizione, il Lugano è salito in undicesima. Questa sera l'Ambri gioca a Friburgo, Vienne Davos, Rapperswil Berna, Lugnau Kloten e Zurigo Losanna saranno le altre partite. In Swiss League dalle 17 Grasshopper contro Bellinzona Snakes. La nazionale femminile invece ha perso ieri in Finlandia contro la selezione di casa 4-1. Calcio in Nations League torna in campo la Svizzera nella Lega B e lo fa a Lucerna alle 20:45 contro la Slovenia. Rosso Crociati a punteggio pieno dopo due partite. Alla stessa ora anche Macedonia del Nord contro Scozia. Nella Lega A ieri Francia-Italia 1-1, Belgio-Turchia 3-0 in serata di fronte Croazia-Inghilterra e Spagna-Cechia. In mountain bike Filippo Colombo è tornato sul podio di Coppa del Mondo dopo oltre tre mesi. Il ticinese ha chiuso al terzo posto lo short track di Lake Placid grazie a una grandissima rimonta partendo dalla 25esima posizione per il 28enne che quest'estate si era fratturato un perone. Si tratta del terzo podio stagionale. Capitolo motori, la Formula 1 fa tappa in Bahrain, qualifiche dalle 10, la MotoGP invece in Giappone con la sprint in programma alle 8. Infine il basket propone dalle 17:30 l'impegno a Nosedo della A++ Massagno contro Neuchâtel.
2: Prima dei saluti, come d'abitudine, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 3 ottobre. Ebbene, al sud delle Alpi previsto tempo abbastanza soleggiato, oltre Alpe nuvoloso con possibili schiarite, qualche rovescio pomeridiano non escluso, soprattutto in montagna. Guardando oltre, fino a mercoledì in tutto il paese abbastanza soleggiato, oltre Alpe qualche rovescio locale possibile. Lunedì e martedì invece in prevalenza soleggiato con possibili cumuli sui rilievi, mercoledì nuvolosità in aumento. Ringraziandovi, vi ricordo che l'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Gianni Zocchi in regia, l'augurio di una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori del nostro ciclo su John Coltrane. Siamo a metà strada, siamo arrivati alla decima puntata ed è opportuno che a metà strada incontriamo un altro dei momenti chiave nei cambiamenti musicali di Coltrane. Intorno alla fine degli anni 50 il mondo musicale occidentale fa una grande scoperta, la musica classica indiana. Arriva in Europa e poi negli Stati Uniti attraverso un film, Pater Panciali, Il lamento del sentiero di Satyajit Ray, e attraverso la musica di quel film, scritta e realizzata da un giovane e brillantissimo compositore e sitarista indiano, Ravi Shankar. Shankar fa un tour in Europa, poi negli Stati Uniti, fa dei dischi anche didattici per spiegare cos'è questa strana musica che in Occidente era virtualmente sconosciuta, e ottiene un successo enorme, compreso presso John Coltrane, che ascolta i dischi di Shankar, rimane folgorato, desidera incontrarlo, poi riuscirà a incontrarlo all'inizio del 62 e comincia a studiare la musica indiana, lo farà anche con un maestro di New York e soprattutto prova a inglobare gli elementi della musica indiana dentro la sua musica. Cos'è che interessa a Coltrane della musica indiana? Per inciso,

saprete poi tutti che a partire dalla seconda metà degli anni 60 la musica indiana diventa un suono presente in tantissima musica, un suono che si trova nel pop, nel rock, nel soul, dai Beatles, ai Rolling Stones. Bene, cos'è che interessa a Coltrane? A Coltrane interessa anzitutto un aspetto, quello di poter appunto improvvisare su un modo, cioè su una nota, un basso singolo, su una scala sola, su cui elaborare lunghe frasi e costruire lunghi assoli. Quindi Coltrane impara come si costruisce un lungo assolo, per esempio elaborando dei motivi, ma su questo torneremo nella prossima puntata, anzi fra due puntate, e poi soprattutto come sviluppare la lunga durata. Questo è il punto chiave, come elaborare il tempo esteso su una scala semplice. La musica indiana offriva diverse possibilità e diversi esempi a Coltrane. Coltrane studia accuratamente queste tecniche e le applica soprattutto con il sax soprano, perché ascolta in particolare Bismillah Khan, un grande maestro di Chennai, che è una specie di oboe indiano che Coltrane elegge a modello per il suono del suo sax soprano. E la cosa curiosa è che poi lui arriva a concepire un brano ispirato all'India partendo da un blues, perché c'è un blues che si chiama Mr. Knight, basato su due note, che poi lui rielabora all'inizio del novembre del 61 in un brano che chiama India. Praticamente è la stessa melodia di Mr. Knight, ma senza più gli accordi del blues, su un basso come quello della musica indiana. Per giunta al Village Vanguard, quando suona India nei primi giorni del novembre del 61, Coltrane accoglie sul palco un sacco di amici e di ospiti, tra cui Eric Dolphy al clarinetto basso, Ahmed Abdul Malik, che suona la tanpura, che fa da basso come nella musica indiana. Quindi il suono in un certo senso evoca quello della musica indiana, e poi l'assolo ovviamente squisitamente jazzistico, ma imbevuto di questi concetti musicali. Ascoltiamo una delle versioni di India al Village Vanguard il 5 novembre del 1961.

India dal Village Vanguard, 5 novembre 61, naturalmente un frammento. Ci sono tratti della musica indiana anche laddove il pezzo non ha un carattere indiano. Per esempio Coltrane amava a un certo punto introdurre i suoi brani con delle introduzioni lente, con delle meditazioni, qualcosa di affine alla lap indiano, cioè a quel momento di esplorazione melodica, lenta, meditativa, che poi prosegue con l'improvvisazione sul raga. Ecco, ci sono tantissimi pezzi di Coltrane dal 62 circa che hanno questa introduzione lenta, come Wise One dall'album Crescent del 27 aprile del 64. Ecco, non c'è un carattere indiano, ma l'approccio formale è lo stesso. Ascoltiamolo.

Questo era un frammento, la parte iniziale di Wise One, il quartetto di John Coltrane, e noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata del nostro ciclo. Un saluto da Stefano Zenni.

ma è maledetta. Non sai quello che t'aspetta. Meglio stassene tranquilli, dammi retta. C'è una linea dei fattacci che attraversano la storia, che partono dal 21 di aprile del 753 avanti Cristo e arrivano a qualcuno sparato ieri sera. Ma partimo dall'inizio, Romolo e Remo gemelli in contrapposizione, perché tra fratelli se li diga su tutto. Figuriamo se su Roma e sulla sua fondazione. C'è sta Remo che aspetta il segno divino, arroccato sopra l'Aventino, e Romolo che fa lo stesso sul Colle Palatino. Dopo un po', pena storia di avvistamento di avvoltoi, per Remo si mette male e parte il regno di Romolo. Senza bisogno dei giuramenti al Quirinale, se può dire che tutto inizia sul sangue di Remo. Ma quello che vi è dopo, vi assicuro che non è da meno. Tu pensa che a Roma, verso via Cavour, c'è sta un vicoletto detto Scellerato, do la fia de Servio Tullio, sesto re de Roma. Per diventare regina, il padre ha assassinato. E per non farsi manca niente, sul corpo del parente ancora gallo, c'è passata sopra col carro con tutto il cavallo. Famo un altro salto avanti, fino a Giordano Bruno, spogliato a Campo dei Fiori, bruciato vivo, perché afferma che innumerevoli terre ruotano attorno a innumerevoli soli. E nel degrado di chi beve sotto la statua sua, il martirio non è finito per il monaco domenicano. Lui che si è battuto per l'indipendenza del pensiero, dirà che è stato tutto uno sforzo vano. Roma, che non sei romano se non hai salito i tre scalini. Roma che piange ancora oggi per il delitto Pasolini, dove ogni quartiere c'ha un segreto, che è una perla che compone una collana, che gira intorno a Roma come il raccordo, va da Centocelle fino alla Magliana. A proposito de Magliana, che tra i tanti fatti avvolti dal mistero, c'è quello della vendetta lenta e dolorosa inflitta dal Canaro. Lui che è stanco de subì le angherie di un bullo, inverte i ruoli e diventa persecutore, lo chiude dentro la gabbia d'un cane e lo sevizia finché non muore. A Roma ci piacciono le sciagure, ne parli nei bar con chi ti capita davanti mentre sfogli una rivista. Va tutto bene, magari ci ridi pure sopra, basta che non sei tu il protagonista. Ogni mattina che esci di casa c'è un po' di strizza, ma non ce n'hai vergogna, perché quel giorno potresti essere te la vittima oppure l'infame carogna. Roma stanca, seduta su un marciapiede, città piena di ricordi. Roma che riempie piazza San Giovanni al funerale di Alberto Sordi. Roma de Via Rasella, dove per ogni soldato tedesco hanno preso 10 romani. Roma che il 19 di luglio non s'aspettava le bombe dell'americano. E se oltre tutti sti fattacci te se stringe il cuore per una ragazza che non te vuole dà più retta, stai nel posto giusto, benvenuto, questa è Roma maledetta. Ma non è la Roma maledetta quella che ci fa paura, e nemmeno quella delinquente. La Roma che ci fa paura è la Roma indifferente.

0: Quinto e ultimo appuntamento con Eraldo Affinati, che saluto subito. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Eraldo Affinati, scrittore, insegnante, due volte finalista al premio Strega, l'abbiamo detto negli scorsi giorni, fondatore con la moglie della scuola Penny Wharton per l'insegnamento gratuito della lingua italiana ai migranti. Allora, ci siamo detti che oggi saremmo partiti dalla figura di San Francesco, perché domenica 4 ottobre è il giorno di San Francesco, quest'anno è l'ottocentesimo dalla morte, tra l'altro 4 ottobre che è tornata ad essere festa nazionale in Italia, magari poi ne parleremo, ma lei ha scritto negli scorsi giorni un contributo per dirci che San Francesco è il creatore, il fondatore in qualche modo della nostra letteratura, il primo grande scrittore della nostra lingua. Allora ci spiega perché?
1: Beh, è vero, perché diciamo che la letteratura italiana, la lingua italiana in volgare, diciamo come si dice per distinguerla dal latino, nasce proprio con il Cantico delle Creature, il Cantico di Frate Sole, proprio scritto da San Francesco dopo una notte insonne nel 1224. Fu una scrittura imprevedibile, insomma, però all'alba lui dettò a Frate Leone alcuni versi memorabili che oggi rappresentano proprio il canone italiano. Prima della poesia siciliana, prima del dolce stil novo, c'è San Francesco, che quindi è il primo grande scrittore della letteratura italiana. È bello pensare che questi versi erano nati anche per essere accompagnati da una musica, da una melodia, che però non è, diciamo, sopravvissuta, perché nel codice di Assisi il numero 338 è priva, diciamo, è stata perduta per sempre questa melodia, però diciamo che le parole da sole sono rimaste indelebili, sono 33 versi, proprio come gli anni di Gesù Cristo. Già questo fa capire la radice biblica, diciamo, di questa grande poesia, che è una sorta di lode a tutte le lode a Dio attraverso tutte le sue creature. La cosa bella, secondo me, è che questa poesia ti insegna a pregare, cioè come bisogna pregare, noi potremmo chiederci, e San Francesco ce lo dice, cioè ci dice: non ti devi mettere in posizione paritaria con Dio, perché non puoi, devi tornare bambino, devi in qualche modo metterti in ginocchio spiritualmente parlando, senza pensare di poter parlare a tu per tu con Dio. Quindi mi signore, come lui lo definisce, in qualche modo questo ti fa capire che in San Francesco è bello pensare che non ci sia né il medioevo dei mostri, dei draghi, dei demoni, però nemmeno l'umanesimo, la superbia intellettuale degli umanisti, in qualche modo, che verrà dopo. In lui c'è proprio quella che poi dopo è diventata la famosa, anche in modo proverbiale, la letizia francescana, che vuol dire tu, diciamo, accetti il limite anche cognitivo, razionale, però questo non significa che tu devi sottrarre qualcosa a te stesso. Tu resti comunque uomo in tutta la pienezza, ecco perché Frate Sole, Sora Luna, Frate Vento, Sora Acqua, Sora Nostra Madre Terra, e poi soprattutto quel finale folgorante ancora oggi, la morte sorella corporale, che è un verso molto forte, molto intenso, cioè nel momento in cui San Francesco ci fa capire che morte e vita sono intrecciate, e la vita non avrebbe senso se non terminasse, cioè se non ci fosse la morte. Questo è molto bello, e ci sono tanti spunti ancora oggi leggibili da credenti e non credenti in una poesia come questa.
0: Quindi tornare bambini, come diceva, meravigliarsi di quanto ci sta intorno, ma poi non dimenticare il monito, quel monito della sorella corporale, la morte. Ma lei ha anche scritto che San Francesco ha definito una sensibilità e quel modo di guardare il mondo che ci appartiene. In effetti l'impatto di San Francesco lo si può vedere molto bene in questi giorni. Io davo un'occhiata anche questa mattina un po' su tutti i giornali, ci sono commenti, approfondimenti editoriali che partono da San Francesco, il Sole 24 Ore, la Repubblica, il Corriere. Un po' ovunque si annunciano serate televisive nei prossimi giorni, eventi tra l'altro anche qui sul nostro territorio, quello della Svizzera italiana. E allora, Eraldo Affinati, non è che San Francesco va semplicemente un po' di moda?
1: Diciamo che San Francesco perché è attuale? Perché oggi in qualche modo tutti ne parlano. Certo, c'è l'anniversario, però è come se lui incarnasse una sensibilità molto forte. Pensiamo a due aspetti, no? La coscienza ecologica e il pacifismo. Sono due aspetti che in qualche modo ci richiamano oggi alle pagine attuali, non del passato. Questa coscienza ecologica, noi chiamiamo così, in effetti San Francesco è tutta permeata, diciamo, la sua poesia di questo richiamo al cosmo, no? È un cosmo che però, diciamo, è sia astrale, quindi diciamo l'universo, però anche l'erbetta, la piccola erbetta presente nel cortiletto può attirare la sua attenzione, la nostra attenzione. Questo aspetto universale e anche molto particolare della natura, del cosmo, questo è molto attuale. E poi il pacifismo, perché lui andò in Egitto dal sultano ai suoi tempi, rischiando la vita, e poteva essere ucciso dal sultano, invece il sultano lo rimandò indietro, cioè lui andò a parlare con il nemico. Questo aspetto, per esempio, diciamo, della dimensione francescana è molto importante. Cioè, devi anche andare in territorio nemico, devi andare a parlare con il nemico per riuscire a rendertelo fratello, per così dire. Credo che questo aspetto sia oggi molto importante. Poi non dobbiamo dimenticare che anche nella letteratura moderna noi abbiamo tanti echi francescani. Oggi, proprio sul supplemento di Avvenire Gutenberg, leggevo Roberto Mussapi che ricordava come, ad esempio, in alcuni grandi poeti americani, penso a Walt Whitman, c'era una sorta di alone francescano, questo richiamo, questo respiro cosmico, diciamo, ecco. Quindi a dire che anche la letteratura moderna, in fondo, lo sa, no, lo abbia saputo o non l'abbia saputo, comunque aveva e ha dentro di sé un cromosoma espressivo francescano. Ecco perché il patrono d'Italia, insieme a Santa Caterina da Siena, no, ricordiamolo sempre, altra santa paradossalmente illetterata, patrona della letteratura, appunto dell'Italia, insomma, ecco perché sono importanti queste figure che sono lontane dal punto di vista cronologico, ma sono vicine dal punto di vista spirituale a tutti noi ancora oggi.
0: E questa giornata del 4 ottobre che torna ad essere festa nazionale dall'anno prossimo, quest'anno cade di domenica, dall'anno prossimo in Italia può essere qualcosa che riunisce le varie anime del paese attorno ai valori di San Francesco.
1: Ecco, questa potrebbe essere effettivamente
0: Un auspicio.
1: una bella cosa, un auspicio, beh, se accadesse, riuscire a trovare una trasversalità, per così dire, perché è vero, è giusto contrapporci anche politicamente, perché ognuno ha le sue idee, ognuno ha la sua visione del mondo, la sua Weltanschauung, i confronti sono giusti, sono necessari, però ci sono delle piattaforme universali comuni sulle quali dovremmo invece concordare, dovremmo invece intenderci. Appunto, il tema ecologico è il primo su tutti, invece purtroppo vediamo che anche su questi temi ci dividiamo, no? Però siamo tutti sulla stessa barca e San Francesco, chi meglio di lui ce lo ricorda, ce lo rammenta ogni volta. Quindi non significa poi rinunciare alla propria identità. Ecco, questo è un altro aspetto, no? Il confronto deve mantenere, San Francesco ci dice, la propria identità, però poi la devi mettere in gioco, la devi spendere, la devi mettere a frutto. Se te la tieni per te, questa tua identità, quale che sia, rischia di sterilirsi, di inaridirsi, di non avere esito. Quindi la fiducia nel confronto anche, questo è un altro aspetto francescano. E poi era un uomo in cammino sia dal punto di vista esistenziale, proprio interiore, alla ricerca, e sia dal punto di vista fisico, perché andava a piedi. Quindi un uomo che va a piedi è sempre un uomo vulnerabile, indifeso, fragile. Quindi questo aspetto della forza e della fragilità è un altro elemento caratteristico che potremmo utilizzare di San Francesco.
0: Un uomo che si è fatto debole, che si è fatto fragile, si è spogliato dei vestiti che aveva per andare appunto incontro ai poveri, agli altri, anche al sultano, come ci ricordava Eraldo Affinati. Io la ringrazio davvero per oggi, ma per tutta la settimana che abbiamo passato insieme, che abbiamo passato con gli ascoltatori, naturalmente per le riflessioni che ci ha portato in questi giorni.
1: Grazie a voi, è stato molto veloce e volata questa settimana anche per me. Grazie.
0: Davvero, davvero. Ad una prossima occasione. Buona giornata.
1: Salve, buona giornata.

0: Aréo qui court sous le jet d'eau en riant.
1: Aveva iniziato a tagliare con la macchinetta e i capelli planavano giù. Poi d'improvviso Anne e i capelli erano finiti per terra, come ha scritto qualcuno da qualche parte, ma non mi ricordo dove né chi. Solo che io di anni da far cadere ne avevo solo 4 e allo specchio, guardandomi biondo e con i capelli lunghi di 1 centimetro, dovevo ammetterlo, mi trovavo piuttosto piacente. Questo è un passaggio del romanzo Sarà solo la fine del mondo, pubblicato da Marsilio Editori, un romanzo di Liv Ferracchiati, che saluto. Buongiorno, bentrovata da Alphaville.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e a lei.
1: Liv Ferracchiati, classe 1985, drammaturgo, regista e performer, insegna all'Accademia Silvio D'Amico. Con l'ospite di oggi si conclude il nostro dossier di questa settimana, che ha avuto come tema centrale il mistero della transessualità, che è anche il titolo di un saggio edito per Mimesis, da cui abbiamo preso spunto. Un saggio in uscita nelle librerie proprio oggi e che è in forma epistolare, vede il confronto tra gli autori Neviana Calzolari, sociologa, attivista trans e artista, e lo psicanalista Sarantis Stanopoulos. Entrambi gli autori, lo sapete, sono stati i nostri ospiti nei giorni scorsi e poi si sono succeduti ai nostri microfoni Geo Di Salvo, direttore di Transgender Network Switzerland, e ieri Davide Vasto di Zona Protetta. Liv Ferracchiati, il suo libro di cui abbiamo letto un passaggio poco fa non è un'autobiografia, è un romanzo, lei è transgender e lo è anche il protagonista della sua opera. Al centro di tutto c'è il corpo. Quindi pagina dopo pagina possiamo dire seguiamo la vicenda umana fino a quella oltreumana del protagonista. Ecco, quando il corpo inizia a parlarci?
3: Ma il corpo credo che parli a tutti, persone transgender e cisgender, no? Come si dice, quindi sia per chi sente un allineamento col proprio corpo e la propria identità poi di genere in relazione alla